Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Zitta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Avrei preso

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: bellissima che arriva con facci un po' eccola qua, eccola qua, eccola qua. Appuntamento anche oggi caldo.
1: Buongiorno.
0: Oggi e c'è Elisa, avete sentito la sua subito è lei. Elisa.
1: Ecco, Mina Zeno, buongiorno, grazie per la bellissima.
0: Dobbiamo dirle le cose, no? Così almeno tutti quelli dicono mamma mia, la voglio subito vedere. Ecco.
1: Beh, dopo magari guardi pure che restano veloci, non si sa mai nella vita.
0: Non so, tu potresti anche dire.
1: Hai aspettative?
0: Se uno mi dice, non so, dove la posso vedere? Ecco, tu puoi
1: dire. Il radio Nazareno.
0: Solo il radio, poi si vede bene il radio, sì.
1: Ecco. Sì. Allora, Nazareno, caro, è arrivato il caldo, quindi.
0: Oggi dicono che sia molto di più, però io sono venuto qua, non mi pare che sia. Almeno stamattina.
1: Senti freddo?
0: Non è freddo, no, però non è caldissimo. Ah. Ieri era molto caldo già,
1: Sì.
0: Quindi,
1: sì.
0: Adesso vediamo se oggi questo riesce a fare ancora di più. Ecco.
1: Allora, come resistere al caldo estivo senza aria condizionata, Nazareno?
0: Oh, questa sì che è una cosa
1: molto
0: importante.
1: Questo è un articolo interessante che dice: la scorsa estate in Italia sono state registrate diverse ondate di caldo con temperature sopra i 35 gradi anche di sera. Chi vive in città lo sa, l'appartamento può trasformarsi in un piccolo forno, soprattutto se non avete l'aria condizionata o cercate di usarla il meno possibile per motivi di bolletta e ambiente.
0: Io qui ci sto, ce l'ho, quindi.
1: La buona notizia è che potete abbassare di parecchio il disagio termico con qualche accorgimento furbo, molti dei quali non costano quasi nulla. Qui trovate 10 trucchi concreti per resistere al caldo estivo senza aria condizionata, partendo appunto dalla casa, passando per il corpo e arrivando al letto. Allora, come prima cosa dice qua in questo articolo di chiudere le tapparelle e le finestre nelle ore centrali. Dalle 11 alle 17 tenete le tapparelle, persiane, vetri e tende chiusi, soprattutto nelle stanze esposte a sud e ovest. L'aria che entrerebbe è calda e umida, quindi peggiorerebbe la situazione. Arieggiate solo la mattina presto e la sera tardi, creando corrente tra finestre opposte se è possibile. Poi scegliere le tende è importante, meglio chiare e se potete termiche. Le tende interne dovrebbero essere bianche e molto chiare perché riflettono la luce. Le tende termiche o isolanti riducono in modo significativo il calore che entra. Diversi studi infatti indicano che a seconda dell'esposizione il sole che passa dai vetri può far aumentare la temperatura interna dal 65 al 77%. Vale la pena proprio intervenire lì.
0: Oh, però, poi?
1: Creare ombra verde su balconi e terrazzi. Se avete un balcone o una terrazza assolata, riempitela di piante rampicanti dove è possibile. Aggiungete anche un ombrellone da balcone. Le foglie schermano i raggi e assorbono parte del calore. Il risultato? Una facciata meno rovente e qualche grado in meno percepito vicino alle finestre. Quarto consiglio. Spegnere gli elettrodomestici, forno e luci forti, televisori, computer, caricabatterie, lampade, alogene, tutto ciò che è acceso produce calore. Staccate ciò che non usate e preferite lampadine a basso consumo. Evitate forno tradizionale e asciugatrice nelle ore calde. Il fan proprio se è necessario, usatelo la sera tardi e per pochissimo. Quinto consiglio. Per tenere sotto controllo l'umidità. Docce bollenti e bucato steso in casa al pomeriggio trasformano il soggiorno in una piccola sauna. Meglio programmare lavatrici e docce al mattino presto oppure alla sera con finestra aperta per far uscire il vapore. Meno umidità significa caldo più sopportabile. Sesto consiglio.

0: energia, un ventilatore portatile consuma circa 15 volte meno di un condizionatore medio. Non abbassa la temperatura reale, ma muove l'aria e aiuta a sudare e evaporare, facendovi percepire meno caldo. Usatelo, puntatelo leggermente di lato, non diretto sul viso, per evitare il torcicollo o occhi secchi. Ottavo consiglio, potete installarli i ventilatori da soffitto, che sono ancora più efficienti. Si può risparmiare fino al 40% di energia e denaro in estate, fino al 10% in inverno. In estate le pale devono girare in senso antiorario, spingendo l'aria verso il basso e creando una brezza diffusa. Sceglieteli con funzione di inversione della rotazione, così in inverno rimandano l'aria calda accumulata in alto verso il basso. Poi, ventilatore e ghiaccio. Dice, mettete una ciotola piena di ghiaccio davanti alla ventola su una superficie stabile. Il vapore freddo che si sprigiona verrà diffuso in una stanza, creando una sensazione simile a un climatizzatore artigianale. Solo attenzione all'acqua che si scioglie, perché non ci devono essere le pozzanghere vicino alle prese elettriche, giustamente, perché sennò prendete la scossa.
1: Ma c'è un sacco di roba qua, mamma mia. Il sole è
0: pochetti sono.
1: Appunto, proprio.
0: Poi, alleggerite piatti, abiti e letto. Di giorno scegliete cibi ricchi di acqua come frutta, verdura, insalate, yogurt e limitate al minimo l'uso dei fornelli. Bevete spesso anche senza sete, preferendo acqua fresca ma non ghiacciata. Indossate abiti ampi in cotone o lino e quando la temperatura sale troppo passate un panno bagnato e ben stato su polsi, collo e fronte. Per la notte preparate il letto con lenzuola di cotone leggero e niente tessuti sintetici che trattengono il calore. I cuscini imbottiti non gelano, i cuscini imbottiti con grano saraceno lasciano passare l'aria e restano più freschi. In alternativa esistono cuscini refrigeranti da tenere in frigo qualche ora. Un trucco molto efficace è quello di mettere una bottiglia congelata avvolta in un panno sottile ai piedi del letto. Aiuta a raffreddare il corpo nei punti giusti e concilia il sonno. Un'ottima nota per chi il condizionatore ce l'ha ma vuole usarlo con criterio: accendetelo solo nelle ore più calde a finestre chiuse e poi spegnetelo, mantenendo il fresco con questi trucchi. Dice, il Ministero della Salute indica come ideale una temperatura interna di 24-25 gradi e gli esperti consigliano di non impostare l'impianto a più di 6 gradi in meno rispetto all'esterno per evitare sbalzi termici o sprechi. Così respirate meglio voi e anche le vostre bollette.
1: Oh, hai detto tutto quanto, tutta sta roba, se non possono dire che non gli hai spiegato bene, quindi questo.
0: Abbiamo spiegato tutto.
1: Adesso devono scegliere.
0: Devono scegliere l'anzalano, e poi non è che esistono solamente questi trucchi. Ci sono anche le piante, praticamente delle piante che si possono mettere all'interno delle case per contrastare il caldo e rinfrescarle. Dice, le ultime estati italiane bollenti hanno trasformato salotti e camere da letto in piccole serre tropicali, condizionatori accesi a oltranza, ventilatori che girano, aria sempre più secca. Nel frattempo sul davanzale del soggiorno c'è un alleato green che lavora gratis delle piante da interno. Dice, non fanno miracoli, non abbassano la temperatura come subito, ma cambiano la percezione del caldo. L'aria sembra meno pesante e la stanza più respirabile. Dice, il processo, perché alcune piante all'interno rinfrescano davvero la casa? Il processo si chiama evapotraspirazione. Evapotraspirazione. Le piante assorbono acqua dal terreno e la rilasciano in forma di vapore delle foglie. Questo processo aumenta leggermente l'umidità e mentre l'acqua evapora assorbe il calore dell'ambiente.
1: Tu pensa quanta gente ha fatto cose di queste cose?
0: Gli esperti dicono le piante bevono con le radici e restituiscono vapore nell'aria rendendola più morbida sulla pelle. L'effetto è simile a quello di un umidificatore naturale, soprattutto negli interni secchi d'aria condizionata.

0: ombra e volume verde fanno il resto. Foglie grandi come quelle di ficus, palme e palme schermano i raggi solari alla finestra e riducono il surriscaldamento diretto di vetri e pareti. Non aspettatevi 10 gradi di meno, ma quella differenza di afa sopportabile, che a fine giornata conta tantissimo.
1: Ecco.
0: I vivaisti parlano di un gruppo microclimatico, 3-5 piante vicine tra loro che sommano il loro effetto rinfrescante, raggruppare in un unico, in un angolo luminoso anziché spargerlo ovunque, rende l'aria di quella zona visibilmente più piacevole. L'ideale è posizionarle vicino alle finestre, con luce filtrata da tende chiare. Troppo sole diretto brucia le foglie e asciuga subito il terreno, annullando l'effetto fresco. In un salotto esposto a sud, per esempio, funziona bene con il trio vaso a terra più pianta media più ricadente sul mobile accanto alla finestra. Per potenziare la vaporizzazione potete appoggiare tra i vasi una ciotola bassa piena d'acqua. L'importante è evitare ristagni, sottovasi con acqua fissa e terriccio fradicio. Significano solo zanzare, muffe e cattivi odori, quindi mi raccomando.
1: Ah, ecco, quello che sta per attento, eh?
0: Mm-hmm. Meglio un terreno appena umido e areggiato, soprattutto in case già poco ventilate.
1: Beh, insomma, e c'è quindi un sacco di roba e tutti quanti hanno scoperto sì qualcosa.
0: Dice, le impiante d'interno sono palma areca, penso che si pronunci così,
1: sì,
0: l'umidificatore naturale per eccellenza. Le sue fronde piumose bevono e rilasciano continuamente vapore, perfette per i salotti ampi. Ama la luce intensa ma non diretta, un terriccio drenante e annaffiature 2-3 volte a settimana in estate, mantenendo il suolo leggermente umido. Poi abbiamo la felce di Boston, regina dell'umidità. Adora bagni luminosi e angoli ombreggiati. Più l'aria è secca, più soffre, quindi va bagnata spesso e nebulizzata sulle fronde. In cambio rende l'ambiente più fresco e giungla urbana nella migliore accensione.
1: Scrittate bene tutto quello che dice. Perché
0: si vede.
1: Ecco.
0: Poi Pothos, questa è un'altra pianta. Facile, cascante e adattabile, non è la pianta più acquatica in assoluto, ma contribuisce bene al gruppo microclimatico ed è perfetta su librerie e mensole vicino alle finestre. In estate gradisce un'innaffiatura di ogni 5-7 giorni con terreno sempre ben drenato. Poi abbiamo l'aloe vera. Più che umidificare, lavora per contrasto, non soffre il caldo, non chiede quasi acqua e non appesantisce l'aria. Due vasi di aloe vera in camera da letto rendono l'ambiente meno secco e visibilmente fresco, soprattutto se in terracotta porosa. Poi abbiamo Sansevieria, ovvero la famosa lingua di suocera.
1: Lingua di suocera?
0: Sì.
1: Mamma mia, ci sono molte suocere in giro, no?
0: Non lo so.
1: Con queste cose ci sono un sacco di suocere.
0: No, questa è una pianta, la suocera poi è un'altra cosa. È una persona la suocera.
1: Allora,
0: salutiamo tutte le suocere. Allora, quasi indistruttibile, perfetta per chi si dimentica sistematicamente di bagnare. Il suo tasso di traspirazione è basso, ma aiuta a riequilibrare l'aria e occupa volume verde senza pretendere cure. Va innaffiata poco, anche ogni 10-15 giorni, e tollera bene anche la luce più intensa. Poi abbiamo Ficus elastica e Ficus Benjamin. Foglie grandi, presenza scenografica e traspirazione importante. Sono ideali per soggiorni e studi spaziosi vicino a finestre luminose. In estate basta bagnarli 1-2 volte a settimana, lasciando asciugare leggermente il terreno tra una annaffiatura e l'altra.
1: Una volta a settimana.
0: Abbiamo la palma da salotto in versione compatta. Entra comodamente in un bilocale e aggiunge umidità senza occupare mezzo metro quadro di pavimento. Ama luce media, niente sole diretto e terreno appena umido.
1: Ma io non so dove trovo tutta questa roba per farla fatta.
0: Da fioraio.
1: Ah, ecco.
0: Da fioraio e da chi vende le piante.
1: Tu che hai preso, per esempio, per quelli che magari vogliono dire...
0: Ma... Io quale prenderei? Forse l'aloe. L'aloe, il poto.
1: Ah, quindi tu non hai una cosa di questo genere?
0: Dentro casa, sì, qualche pianta ce l'ho.
1: Ce l'hai, papà. Ce l'hai anche tu.
0: Sì, sì, sì. Diciamo che è più pollice verde mamma rispetto a me, però vabbè.
1: Ecco, volevo dire che se qualcuno vuole chiamarci, avete sentito il numero 0733 23 75 75, raccontateci quello che volete.
0: Ok, allora, sempre per quanto riguarda il caldo, ci sono le formiche, abbiamo parlato di piante, quindi per allontanare le formiche dai vasi del balcone esiste un rimedio naturale che non vi immaginate nemmeno.
1: Le formiche, no?
0: Sì.
1: Ma sono molte che vanno a fare un po' di caos?
0: Probabilmente.
1: Secondo
0: sì,
1: te,
0: sì.
1: Cioè?
0: Adesso non è che le sto a contare una a una.
1: No, perché le donne sanno di più su queste cose, no? Quindi...
0: Sulle formiche?
1: Sì.
0: Beh, allora, io non le conto, sinceramente, una per volta, quindi... Sì, comunque le formiche ci sono, assolutamente, quindi, soprattutto quando è caldo, loro lavorano, no?
1: Ecco.
0: Te lo dice anche una famosa storia, no? La cicala e la formica.
1: Ecco, la formica, esatto, sì.
0: Ecco, la cicala si cantava sotto il sole tutta l'estate, mentre la formica preparava le provviste per l'inverno, no? Dopodiché la cicala, ecco, si trovò a bocca asciutta.
1: Vedi che te lo dicevo io che tu queste cose le sai? Non dire che non le sai, perché è vero.
0: Grazie. Allora Nazareno dice: ogni estate sui balconi tra gerani e basilico si ripete sempre la stessa scena. Dal terriccio dei vasi spunta una fila ordinata di formiche che va e viene senza sosta.
1: Anche le formiche abbiamo?
0: Certo.
1: Ahia, ma vengono poi a bussare lì a casa?
0: A casa tua sì, senz'altro.
1: È anche forte.
0: È anche forte, soprattutto le cicale. A proposito, le cicale, come è andata l'anno scorso?
1: Le cicale, un disastro.
0: Disastro. Quest'anno ancora niente.
1: Vedremo un po' che si fa.
0: Vabbè, o canti insieme a loro o ti metti i tappi sulle orecchie.
1: Ecco, appunto.
0: Dice: non sempre fanno danni seri alle piante, ma sono un segnale preciso. In quel vaso hanno trovato un ambiente comodo e difficilmente se ne andranno da sole. Prima di ricorrere a prodotti aggressivi in cucina, avete già un alleato insospettabile accanto allo zucchero. Si tratta della cannella in polvere che allontana le formiche disturbando le loro piste senza danneggiare le piante.
1: Sannella si chiama?
0: Cannella.
1: Ah, cannella, ecco proprio
0: quello che
1: cannella,
0: è. Sì, sì.
1: Cannella, quindi ci fanno queste cose.
0: Per una formica un vaso esposto al sole è come un piccolo condominio di lusso, terriccio morbido da scavare, calore stabile, fessure in cui nascondersi, spesso con qualche briciola o residuo di zuccherino in regalo. Finché ne vedete poche di passaggio la situazione resta sotto controllo. Il campanello d'allarme suona quando le formiche entrano ed escono sempre dallo stesso punto del vaso o del sottovaso.
1: Dai, un'altra cosa molto... molto
0: formando
1: forte.
0: Una vera autostrada.
1: Ah, suonano addirittura, pensa un po'.
0: No, formando una vera autostrada, no, non è che suonano.
1: Ah, ecco, non è che le formiche suonano, no?
0: Non lo so, Nazareno, casomai tu prova sempre a sentirle, magari fanno compagnia alle cicale.
1: No, di quella di casa, no? Se, diciamo...
0: Ah, il campanello?
1: Il campanello, se
0: diciamo. Il campanello d'allarme suona quando le formiche entrano, quindi... E tu, se senti suonare, fai chi è? Dice, sono una formica, Nazareno, quindi non
1: apri. E lei mi dice, sono una formica!
0: E quindi tu non apri.
1: Ma loro fanno così? Parlano così?
0: Parlano, no, per carità, se ci ascolta, veramente, per chi ci ascolta dicono, ok, va bene che è caldo, ma cominciano un po' a esagerare.
1: No, io perché te lo dico questo qui, perché tu sei su queste cose, no, sai bene tutto.
0: Il dottor Doolittle, no, come il film, ecco. Il dottor Doolittle era un veterinario che parlava con gli animali, perché aveva questo dono, no, di parlare con loro, quindi parlava dalla tigre veramente alla formica, insomma.
1: Vedi che parlava con queste persone così
0: sì,
1: importanti.
0: Sì, ma è un film questo, Nazareno, non è la realtà.
1: Ma non è la realtà.
0: No, no, no.
1: Peccato. Io pensavo che
0: gli animali purtroppo ma allora agli animali manca la parola, no? Se no altrimenti.
1: No, io perché volevo pregare, provarci anche io, volevo, capito? Provarci anch'io, ma non è vero invece.
0: Parlare con un animale? Nazareno, ma uno può parlare anche attraverso anche i gesti, se ti interessa un animaletto, certo bisogna prendersene cura, loro parlano anche attraverso appunto i gesti, nel senso che capisci quando è contento, quando magari è arrabbiato, quando magari è triste.
1: Vedi che tu sai le sei cose, queste cose.
0: Esatto, quando magari ha fame, quando si sente poco bene. Pensa, Nazareno, che ci sono persone che praticamente utilizzano gli animali per la pet therapy, no? Per fare del bene, specialmente anche ai bambini che stanno male, che purtroppo lottano contro i tumori.
1: Ah, sì.
0: Ormai è diventato il male del secolo, quindi. E quindi Nazareno, ecco, facendo la pet therapy, regalano così come la clown terapia, comunque regalano un sorriso a chi, certo, a chi lotta con tutte le sue forze ogni singolo giorno, anche per alleviare le controindicazioni, no, delle medicine, delle chemioterapie.
1: Eh sì, quello
0: allora,
1: sono giorni molto, molto brutti, dobbiamo dire.
0: Sono giorni brutti, però non sempre dobbiamo scoraggiarci a 360 gradi, perché da un tumore si può anche guarire, ecco, lottando sempre con tutte le forze, con le prescrizioni del medico, facendo appunto i controlli. La prima cosa importante è la prevenzione, ecco. È importante sottolineare questa cosa, perché, come si dice, no? Prima arrivi e meglio è, insomma.
1: Comunque noi speriamo sempre che tutte queste malattie se ne vanno,
0: esatto,
1: via. Ecco,
0: esatto, sì. Poi affidiamo sempre non lo voglio dire ora insieme a te, io affido ogni singola anima di chi ci ascolta, ogni singola anima dei bambini, sia quelli che stanno bene che quelli che purtroppo no, i bambini che si trovano negli ospedali, che lottano veramente contro i tumori, anche delle persone che adulte, ogni singola anima, io ti dico questo, sia chi sta bene, sia chi purtroppo non sta bene, è affidarle al Signore, perché solo Lui ci può mettere le mani, solo Lui può decidere sulla nostra vita, perché ci crede così, perché magari non ci crede e pensa di potercela fare da solo, tanti auguri.
1: Eh sì. Bene, bene, però vedo che c'hai molto di tutto, sei. Ma tu studi 24 ore, com'è?
0: Ma un po' la vita, un po' mi interessa, un po', ecco, è un po' anche le sensazioni che uno prova, no? Anche il cuore, ascoltando il cuore, ascoltando l'anima. Questo è importante.
1: Sì, no, è uno che legge, che vuole sapere, eccetera, eccetera, è una cosa bella, quindi.
0: Io ho un carattere, no, che particolare, no? A volte mi arrabbio per niente, metto il muso per niente, però non sono cattiva. Io perlomeno mi reputo di non essere cattiva.
1: Ah, non sei cattiva tu?
0: No. Mi posso arrabbiare un attimo, una sfuriata, poi dopo magari mi basta. La cattiveria è ben altro.
1: Ma come, ecco, per quelli che ci ascoltano e sono cattivi, per esempio, tu cosa gli potresti dire?
0: No, non puoi far niente lì.
1: Come niente?
0: Secondo me, no.
1: Dai,
0: perché tanto tu provi a farglielo capire, più tanto non cambia il risultato. Cioè, nella vita c'è chi è buono e chi è cattivo. Chi è buono sta con i suoi simili e magari forse chi è cattivo se ne approfitta. E chi è cattivo resterà sempre cattivo, Nazareno. Non a caso esiste il paradiso e l'inferno. Ecco, che vuoi fare alle anime cattive, no? Che vanno all'inferno, ormai non gli puoi fare più niente lì.
1: Tu dici che non gli si può fare niente?
0: No.
1: Ma
0: ho chiesto anche un prete, non gli si può fare niente. Puoi pregare sì per le anime del purgatorio, che possono andare verso la luce.
1: Ah, ecco, ho capito.
0: Quello sì. Ma beh, le anime cattive restano tali, non mi fai niente.
1: Tu comunque a tutte quelle persone avevi visto queste brutte che fanno cose,
0: le persone cattive, esatto, cosa posso dire alle persone cattive? Di pregare.
1: Tu le conosci, no?
0: Troppe. Fin troppe
1: addirittura.
0: Fin troppe.
1: Tutta la città che è?
0: No, fin troppe, perché purtroppo la vita mi ha riservato questo per ora, quindi.
1: Ah, ecco, quindi. Ma secondo te perché c'è tutta sta gente che è così, no? Che
0: perché
1: sempre
0: non pregano, perché non credono.
1: Non credono.
0: Perché non si affidano a Dio. Se tu i nomi di Dio ti si mettono a ridere sulla faccia.
1: Questo è bello, fai, diglielo perché è bello, sì.
0: Le porti in chiesa magari e si sentono male. Allora che fai?
1: Beh, effettivamente.
0: O chiami l'esorcista, oppure non lo so.
1: Ma io comunque spero che siano più quelli che non si
0: Io sai cosa penso? Io sai cosa penso anche? Che tante volte la vita riserva anche il tornaconto. Nel senso, metti ipotesi, no? Che adesso loro si sentono tranquille, queste persone, no, che sono cattive dentro, si sentono tranquille perché dicono magari io non ho bisogno di Dio, non ho bisogno di nessuno, no? Mm-hmm. Io vado avanti da solo, non credo, sono ateo, non credo nel Signore, non credo nella Madonna, non credo in Dio, non credo ai santi, non credo agli angeli, agli arcangeli e tutto il paradiso, insomma.
1: Mm-hmm.
0: E poi magari si trovano nelle situazioni nella vita in cui una cosa va veramente storta, ma non è che dici storta che si risolve il giorno dopo, storta, che ne so, anche faccio un esempio, un incidente grande dove tu praticamente magari, che ne so, vai anche in coma, no?
1: Mm-hmm.
0: E lì ti trovi praticamente, ho sentito di storie di gente, no, che hanno visto la luce, una luce calda, anche se dopo sono ritornati comunque nella vita, perché in vita si sono svegliati, perché non era quello il momento. Io penso che delle situazioni del genere, nelle situazioni in cui tu stai male sul serio, ti cambia. Allora dici, cavoli, io se sono qui è perché è grazie al Signore che sto qui, è grazie a Dio che sto qui, è grazie alla Madonna che mi ha rimandato qui sulla terra. Allora se mi ha rimandato sulla terra non è sto qui perché volevo continuare a fare del male, allora io forse ho sbagliato qualcosa, allora io forse mi devo convertire, allora io forse devo veramente pensare che c'è qualcosa all'altra parte che aspetta tutti comunque, perché bene o male purtroppo quello è un passaggio che dobbiamo fare tutti, chi prima o chi dopo. Certo, tanti dicono meglio dopo, per carità, non lo metto in dubbio, certo, anch'io sono la prima a dire meglio dopo, però io ci credo che dall'altra parte c'è Dio, c'è la Madonna, c'è Gesù che ci aspetta, che veramente lì giudicano quello che fai.
1: Chissà se una volta, se a un certo punto non si muore più.
0: Quello non lo so.
1: Tu che dici?
0: Quello non lo so, Nazareno.
1: Ecco. Non lo sappiamo,
0: però dobbiamo sempre restare giovani, perché ovviamente il corpo invecchia.
1: Quello sì. Però voglio dire, a un certo punto potrebbe essere che non si muore più, che ne sai?
0: Sai che cos'è, Nazareno? Che io adesso non ti dico una cosa, sai che cosa non vorrei più? Che ci siano le guerre, ma non solo le guerre, quelle di adesso, no? Ma le guerre anche tra famiglie, tra persone, tra coppie. Cioè, andare tutti in armonia, questo manca.
1: Allora, attenzione, perché tu hai detto una cosa molto bella, e tutti hanno ascoltato, chi ci sta ascoltando, la cosa che possiamo fare è pregare questo, perché che veramente non si facciano queste brutte cose. Ecco, preghiamo esatto. Per questo. Questa è una cosa molto.
0: Io, Nazareno, da quando ho perso papà, se non. Certo, ci sono momenti in cui ho lo sconforto, perché è normale, ho un trauma non indifferente, perché mi ha segnato, insomma, no? Questa cosa brutta. questa perdita importante per me, no? Perché anche se un genitore comunque è separato, sempre che è sempre un papà, è sempre una figura importante nella mia vita, ma sempre messo al mondo, ma donato la vita, quindi non è che dici dopo lui magari avrà fatto i suoi sbagli, io anche, tutti sbagliamo, Nazareno, non sto qui a puntare il dito, anche perché ormai non ha più senso.
1: C'è qualcuno però, che dice che non sbaglia mai, però non so se è vero.
0: Penso che tutti sbagliamo, forse qui dovrebbe
1: allora aspetta perché c'è una telefonata, Isa, vediamo chi è che è arrivato. Sì. Pronto?
2: Pronto, sono Giovanna.
1: Giovanna, ciao, buongiorno.
2: Senti, volevo rispondere dicendo che se no non preghi. Io prego a casa, però non frequento. Prima quando ero giovane, sì, adesso non frequento. Allora che sono, buona o cattiva?
0: Buona.
2: Sono buona?
0: Per me sì.
1: Se tu preghi sei buona, no?
2: Per me sì. A casa prego. Ma però non frequento la chiesa, capito? In chiesa.
1: Alla chiesa non ci vai?
2: No.
1: Ma perché non ci vai?
2: Ci vado quando mi capita. Perché così mio marito lo stesso non frequenta, è così, capito? Non. Però credo io quando vado davanti. Sì.
0: Io sai che dico, non te devi fare una colpa, perché tu preghi anche a casa. Io penso anche questo, che alcune persone magari vanno in chiesa, vanno a battersi il petto e poi sono più cattive degli altri, magari, no?
2: Beh, quindi non lo so io, perché stanno in chiesa,
0: non ti devi fare una colpa per questo.
2: Dice male di quella che porta quel vestito fatto così.
0: Brava.
2: Capito? Allora l'ho notato questo. Quando ero ragazzina frequentavo l'azione cattolica, tutto, ma dopo col passare sono sposata, i bambini, una cosa un'altra, e ho cominciato a lasciarlo.
1: Ecco.
2: Tante cose c'è state. È così, però prego in casa. Però a messa, come ti ripeto, la domenica non la frequento, capito? Quando mi capita resto ascoltare la messa, io per esempio ascolto la messa alla radio, quello della radio vostra.
1: Beh, già, questa è una cosa bella.
2: Sì, la messa che fa Macerata la domenica mattina, no?
1: Esatto,
2: anche
1: sì.
2: La mattina alle 7:30, quella che fa.
1: Sì, i giorni normali, sì.
2: Sì, ascolto.
1: Ecco, beh, vedi, questa è una bella cosa. Il Signore sarà giustissimo e bello e te lo dirà che
2: non
1: fai
2: so
1: questo.
2: Il Signore ascolta, no?
1: Però in chiesa non ci vuoi andare.
2: Va bene. Vi auguro buona giornata.
1: Brava, capito? Sei stata che ci hai raccontato. Grazie. Queste cose.
0: Grazie Giovanna, buona giornata.
2: Grazie
0: anche a te.
2: Voi,
0: e stai serena.
2: Ciao, buona giornata, ciao Giovanna.
1: Bravissima Giovanna che ci ha chiamato. 0733 23 75 75, se volete farlo anche voi, vai.
0: E allora, Nazareno, ritornando al discorso di prima, ecco, anche io come Giovanna non è che sono tutti i giorni, non vado tutti i giorni in chiesa, però io nel Signore ci credo, prego, e anche quando magari tante volte sono un po' agitata, perché queste situazioni così, ecco, ti fanno un attimo star male. Però io ti posso dire una cosa, che a me il Signore non mi ha mai abbandonato e anche adesso mi sta dando una forza.
1: Attento che abbiamo un'altra telefonata.
3: Pronto? Buongiorno. Allora, intervengo anch'io brevemente. Due cose.
1: Sì. Come dici?
3: Una cosa, che do ragione alla signorina Elisa quando dice che una persona che è cattiva difficilmente cambia.
0: Esatto.
3: Ho esperienza personale.
0: Dovrebbe essere Sandro.
3: Sono Sandro, sì.
1: Sandro.
3: Sì, sono 90. Maria, la seconda domanda riguarda la signorina Lisa. Dunque, sì, stavo dicendo che una persona che per temperamento e per carattere è abituata a vivere in un determinato ambiente, una famiglia fatta in una determinata maniera, che magari segue il padre che è egoista, che riguarda solo le sue cose, una persona cioè che cresce in una determinata maniera rimane sempre, non si può cambiare. Aia. E dire guarda che per un po' di carità dovresti fare questo, no non lo faccio, non me ne vanno, cioè Doretta ha, do ragione a Elisa, la quale dice che chi che per temperamento e carattere, per ambiente, abitudini, educazione è cresciuta in una determinata maniera, ha fatto geneticamente una variazione, un adeguamento di se stesso a quello che è abituata a vivere e a fare, non cambia. Mm-hmm. E questo okay, gli do ragione. La seconda cosa è, dato che la signorina Elisa ha detto che è buona, mm-hmm. la invito mm-hmm. se vuole a farmi visita a casa, cioè la signora, anche accompagnata da un'amica, ma non ha importanza, io no, ho 90 anni e mi piacerebbe avere un'amicizia con la signorina Elisa, però partendo da casa mia, perché a casa mia lei vedrà tante di quelle cose che rimarrà stupita, che rimarrà talmente interessata, che non può fare a meno di dire ma guarda sti imbecille qui, tutte queste
0: no,
3: cose.
0: No, no, imbecille non mi permetterei mai.
3: Non lo sa, non lo so. Sì, imbecille in senso buono, Elisa, io faccio il militare e le parolacce non mi mancano. E quindi la invito a farmi visita, se lei vuole mi telefono, perché sono piuttosto impegnato, ho la moglie invalida, per cui mm-hmm. tra terapie eccetera non è che abbia tanto tempo. Però se lei dice sì, oggi alle 4:30 arrivo, di mattina no perché sto cucinando, devo cucinare, qui sono sempre impegnato la mattina perché sono uno sguattero.
1: Vedi che bravo, un uomo che...
0: No, ci mettiamo d'accordo Sandro, e poi ti dico, sono una persona
3: oggi
0: di parola.
3: Oggi pomeriggio è libero.
0: Oggi pomeriggio io non ci sono purtroppo.
3: Perché dopo stasera lei interviene... lei interviene nella...
0: No, io ci sono il lunedì.
1: Stasera alle 10:30 forse mi, se ci sta, ci sarò anch'io.
3: Lunedì.
1: Ecco.
0: Allora, io ci sono domenica, con
3: lunedì, compleanno di mattina. Lunedì arriva Gianni, lunedì io sono libero perché gli esami li ho fatti. Il 7:30 l'ho fatto. Dunque,
0: io perché non ho la macchina. Io non ho la macchina. No, purtroppo non ho la macchina, quindi in caso mi devo organizzare. Casomai mi devo organizzare, possiamo dirlo anche a Gianni e Andrea, ti veniamo a fare un saluto, ok? A casa tua.
3: Va bene.
0: A casa vostra. Ok, ci mettiamo d'accordo con lui, con loro.
3: Lunedì, allora mi segno lunedì perché io devo segnarmi l'appuntamento.
0: No,
3: lunedì
0: no,
3: va bene,
0: lunedì
3: o no?
0: lunedì noi facciamo il notturno. Poi in caso sento loro anche
3: il giovedì fai il notturno, no?
1: Sì, sì,
3: no.
1: Stasera sì.
3: Ah, no.
1: Stasera
3: voglio intervenire perché voglio essere critico con un vostro conduttore.
1: Come dicevi, Elisa?
0: Scusami, Nazareno, non c'è Anna Maria Stanco stasera?
1: Non c'è.
3: Stasera c'è il notturno, voi, no? Giovedì.
0: Sì, con Nazareno Anna Maria Stanco.
1: Esatto, è lui. Sì.
3: Stasera interverrò io perché voglio ribadire un qualcosa che non sono riuscito a dire perché si è interrotta la comunicazione, manco per i saluti, l'ultima volta c'era Elisa, sono intervenuto ma non sono, ero in polemica, stavo criticando il conduttore e non sono riuscito a ribadire e lui
0: con Gianni,
3: è rimasto della sua idea.
0: Con Gianni stavi parlando?
1: Sì, cioè, sì, sì.
3: Non so se si chiama Gianni.
1: No, Franco c'era.
3: E quindi Franco. Io gli devo finire il discorso che ho iniziato. Perché io certo, con il signor Gianni una volta sono intervenuto dicendo che ero favorevole alla leva militare e sono passato per un guerrafondaio. Non è vero, io la guerra l'ho vissuta sulla mia pelle. Perché avevo 4, 5, 6, 7, 8 anni, quindi da piccolo io stavo, subivo la guerra, la fame, eccetera. E poi perché ho fatto la guerra? Perché da militare sono intervenuto quando Nasser ha nazionalizzato il canale di Suez e siamo andati col mio reggimento, siamo andati a seguito dei paracadutisti inglesi e francesi. Quindi io la guerra la conosco, non sono un guerrafondaio, anzi. però sono passato per un guerrafondaio perché questo signore Gianni è pieno e completo delle sue convinzioni e le ribadisce.
0: No, mi sa che non è Gianni.
3: Non lo conosco.
0: No, mi sa che tu hai fatto questo discorso con un altro, perché noi non abbiamo fatto questo.
3: L'altra volta c'eri te presente. C'era lei presente, Elisa.
0: No, non ti preoccupare, dammi pure del tuo. Io non in questo momento non me lo ricordo, ma questo
3: l'ultima volta era presente, eri presente, diciamo, e non sono riuscita a ribadire la convinzione completamente sbagliata, secondo me, ma secondo le norme, completamente sbagliata di questo conduttore. E quindi io stasera, se intervengo, voglio rifinire, ribadire il suo errore e il dato necessario. Vabbè.
1: La cosa comunque è questa, che
0: scusa, Nazareno, sì. Perdonami. Stasera se tu vuoi parlare con Gianni non c'è, perché lui
3: No, io intervengo per dire, per finire il discorso. Diceva che essendo stato per una decisione al Senato erano tanti bambini ridicoli vestiti con giacca e cravatta che lui si sentiva a suo disagio, e quello sono fatti suoi, ci ha diciato, però stavo dicendo che l'ambiente ha bisogno delle sue regole. Se uno va in chiesa deve andare vestito, mica da con le
0: certo.
3: Vestito bene, mica può andare con i pantaloni corti, a me uno
0: ma non te lo permettono, non te lo permettono,
3: oppure mettono gli scialli, cioè ci sono ambienti in cui bisogna adeguarsi alla situazione. Allora, stando a lui, tanti anni fa nessuno di voi era nato, un ragazzotto lì, non so, io pensavo fosse un artista, non lo vedo, si è presentato a due carabinieri che stavano di guardia alla prefettura, si è presentato uno, che è carnevale, che ti sei mascherato. Il capoposto l'ha preso e gli ha fatto fare una nottata in Cartapuglia. Però lui che va offendendo qualcuno che fa i carabinieri il suo dovere, perché l'ambiente in quel momento, doveva arrivare qualche ministro, perché era con il pennacchio bianco e rosso, quindi era intenutata, lui era in una tenuta per adeguarsi alla situazione e all'ambiente. Ma è sempre così, è stato sempre così. Quando adesso il 2 giugno c'è la rivista militare, noi vediamo il Presidente della Repubblica tra i corazzieri in un palco dove ci sono i ministri tutti vestiti eleganti, i generali in alto uniforme, eccetera, perché l'ambiente, la situazione, la competenza, il fatto di stare alla presenza è obbliga una determinata tenuta. Tutti gli altri stavano in canottiera, ridevano, cantavano i bambini, ma quell'ambiente era adeguato a quella situazione. E quindi non si può dire tutti sono buffoni. Non solo, lui ha ribadito la sua idea dicendo sono tutti ridicoli, dei bambini che mi sono sentito a disagio. Vabbè, ti sei sentito a disagio te, però l'ambiente, la situazione, il Senato, perché qui i senatori stavano in riunione con giacca e cravatta, che vuol dire? Allora dovremmo criticare anche che tutti stanno in giacca e cravatta e a fianco di loro ci sta le ragazzine, le signorine in vestaglia, in canottiera, gli altri tutti giacca e cravatta e le donne stanno in canottiera. Voglio dire, ognuno si adegua a quello che è l'ambiente. Basta. Allora io vorrei, se mi è permesso, invitare la signorina Elisa a casa mia. Signorina Elisa, lei non è che viene a trovare, sì, sono vecchio, malato e brutto, però lui viene a trovare una persona, ma mi dà modo, non lo sa nessuno, di quello che sono io, non lo sa nessuno, ha modo di darmi sfogo a quello che so fare, va bene?
0: Ok, guarda.
3: Allora, il numero telefonico mio lo vuole sapere?
0: Lo lasci in regia che è meglio, perché sennò qui magari è meglio che lascio tutti, tutto in regia, e sia l'indirizzo che il numero di telefono, perché qui
3: adesso
0: sennò
3: non c'hai una
0: no, un ma questa è una domanda per scrivere. E poi
3: come fai
0: allora,
3: a avvertirti?
0: Allora, lascio il contatto su in regia, no? Magari chiude e lascio il contatto alla mia collega in regia, e poi dopo ci mettiamo d'accordo, ma magari in qualche modo la
3: devo trovare. Molto gentile, d'altronde a poco fa ho detto che eri buona, che eri brava, eri buona, e quindi la tua bontà non ti permette di fare una cattiva.
1: Deve essere buona per forza.
0: Assolutamente, no,
3: va bene, Elisa. Allora io vi saluto, mi metto in contatto con la segreteria per dare l'appunto. Va bene?
0: Sì, poi dopo ci mettiamo d'accordo, Sandro.
3: Va bene. Oggi risotto, oggi è pranzo, sto cucinando il risotto per la signora, ma facciamo un risotto. Sto cucinando, va bene, arrivederci.
0: Buona giornata, ciao Sandro, buon pranzo.
3: Altrettanto, altrettanto.
1: Bene,
0: Nazareno, abbiamo avuto anche questo invito, soprattutto io. Se vuoi venire con me, fa piacere, lo sai. Ci organizziamo, andiamo a trovare Sandro a casa sua.
1: Ma lui ha detto che vuole solo te, perché così almeno...
0: tu vieni con me.
1: Sei bravissima.
0: Sei buonissimo, vieni con me, Nazareno.
1: Addirittura, vedi che roba? Va bene. Vedremo.
0: È un amico in più, non è il nostro ascoltatore, non possiamo deluderlo. Ecco. Quindi Nazareno, prepariamoci e lo andiamo a trovare a casa, sia lui che la moglie.
1: Ecco, vedi? Allora, siamo arrivati qua ormai al termine di queste belle cose che abbiamo detto, no? Che vogliamo dire ancora? Ultima cosa?
0: Ultima cosa, stavo finendo praticamente il discorso, che il Signore appunto ci dà la forza in tanti momenti anche tristi che purtroppo la vita ci riserva, e io non ci credo, poi gli altri fanno come vogliono.
1: Perfetto, perfetto. Tante persone oggi abbiamo parlato, tu hai
0: e ringraziamo.
1: Ecco, ci hai detto tante cose e salutiamo tutti alla prossima
0: volta. Alla prossima. Ciao Nazareno, ciao a tutti.
4: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

democrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Bentrovati al nostro appuntamento con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. L'accoglienza è sempre Morena Oro a darvela come ogni giorno. La mia voce vi terrà compagnia per una ventina di minuti che trascorreremo insieme alla nostra Andrea Sachs né Il diavolo veste Prada. La nostra Andrea si trova a Parigi insieme alla terribile Miranda Priestley per le sfilate, ma gli incarichi che Miranda le affida a volte sono un po', come dire, umilianti. Difatti, dovendo partecipare ad una festa, Miranda chiede ad Andrea di occuparsi dei bambini dei padroni di casa, che sono due vecchi amici dei tempi in cui Miranda viveva a Parigi. Andiamo avanti e vediamo come se la caverà la nostra povera Andrea.

tanto io cercavo di elaborare la notizia che mi aveva appena dato. Il parrucchiere, il trucco, il tempo passato a consultare gli appunti di Lucia, gli stivali da motociclista chic. Tutto questo per fare da babysitter al moccioso di una coppia di ricchi. E per di più un moccioso francese. Mi concentrai sul pensiero che 2 mesi scarsi mi separavano dal New Yorker. Dovevo resistere, non potevo mollare. Ancora poco e avrei raggiunto l'obiettivo, il lavoro dei miei sogni. Quando finalmente decisi di trascinare fuori dalla limousine le mie povere membra, il maggiordomo era sparito. Dal giardino arrivava la musica di una band che suonava dal vivo e l'aroma delle candele profumate. Feci un bel respiro profondo e mi disposi a bussare, ma la porta si aprì all'istante. Dietro c'era Christian, che mi sorrideva. «Andy, tesoro, sono così contento di vederti», disse, sporgendosi in avanti e baciandomi in pieno sulla bocca. Una cosa piuttosto intima, considerando che per la sorpresa ero rimasta a bocca aperta. «E tu cosa ci fai qui?» Sorrise e con un gesto spinse via il solito ricciolo che puntualmente gli ricascò sulla fronte. «Potrei chiederti la stessa cosa. Sembra che tu mi segua ovunque». Arrossii. «Se ne sei convinto. In realtà sono qui soltanto come babysitter. Miranda mi ha chiesto di venire con lei per fare da babysitter al figlio dai padroni di casa. Quindi vorrai scusarmi, ma devo andare ad accertarmi che abbia tutto il latte e le matite che gli servono». «Credimi, sta benissimo. Sono sicuro che l'unica cosa che gli serve è un altro bacio della sua babysitter». Mi prese il volto tra le mani e mi baciò di nuovo. Aprì la bocca per protestare, ma non ebbi il tempo di articolare neppure una sillaba, perché mi ritrovai la sua lingua tra i denti. «Christian!» sibilai. «Se mi avesse sorpresa Miranda, mi avrebbe licenziata su 2 piedi. Cosa diavolo stai facendo? Lasciami andare!» Mi divincolai, ma lui continuava a sorridere, insopportabilmente adorabile. «Andy, se non l'hai ancora capito, questa è casa mia. Sono i miei genitori che danno la festa e io ho fatto in modo che tu accompagnassi Miranda. Te l'ha detto lei che avevo 10 anni o l'hai deciso per conto tuo?» «Mi prendi in giro? Dimmi che mi stai prendendo in giro». «Neanche un po'. Visto che sei inafferrabile, ho pensato che questo era l'unico modo per acciuffarti. Mia madre fa la fotografa di moda ed è amica di Miranda dai tempi in cui lavorava nella redazione francese di Runway. Mi è bastato dirle che al suo figliolo avrebbe fatto piacere un po' di compagnia. Come vedi, ha funzionato. Vieni, beviamo qualcosa». Mi appoggiò una mano sulla schiena e mi guidò nel soggiorno verso un banco da bar in rovere massiccio dove 3 baristi in uniforme servivano martini, scotch e champagne. «Fammi capire bene, non devo fare la babysitter a nessuno stasera? Non hai per caso un fratellino o qualcosa del genere?» Non riuscivo a credere alla storia di Christian. «Beh, non sto dicendo che non devi fare la babysitter stasera, perché avrò bisogno di un sacco di attenzioni. Ma penso che la serata sarà più stimolante di quanto immaginassi. Aspettami qui». Mi baciò sulla guancia e sparì tra gli invitati. Signori distinti ed eccentriche signore tra i 40 e i 50. Banchieri, giornalisti, stilisti, fotografi ed ex modelle. C'era un piccolo patio in pietra sul retro della casa, illuminato da candele bianche e un violinista che suonava sullo sfondo. Sbirciai fuori. Riconobbi immediatamente Anna Wintour, strepitosa, nell'abito sottoveste di seta color crema e nei sandali di Manolo Blahnik. Parlava animatamente con un tipo, probabilmente il suo fidanzato, ma gli occhiali da sole giganti di Chanel impedivano di capire se fosse divertita, indifferente o stizzita. I giornalisti si divertivano a mettere a confronto le manie e i tic di Miranda e di Anna, ma per me era impensabile che al mondo potesse esistere qualcuno più insopportabile del mio capo.
Dietro Anna Wintour, Donatella Versace squittiva tutta eccitata. Il trucco troppo pesante e l'abito ultra aderente la facevano assomigliare a una caricatura di se stessa. Un cameriere passò con un vassoio di flûte di champagne. Ne presi uno e bevi un sorso. E io, che pensavo di passare la serata a fare la babysitter. Scambiai quattro chiacchiere con un ragazzo italiano, l'individuo più brutto che avessi mai visto, che mi spiegò in un inglese molto fiorito la sua patologica ossessione per le bellezze del corpo femminile, finché riapparve Christian. «Vieni con me», disse, guidandomi di nuovo tra i gruppetti di invitati modaioli. Indossava la sua solita uniforme, jeans diesel perfettamente invecchiati, t-shirt bianca, giacca nera sportiva e mocassini Gucci. «Dove stiamo andando?» chiesi, aguzzando la vista in cerca di Miranda, che di sicuro si aspettava che fossi rintanata in un angolino ad aggiornare il suo programma o a faxarlo a qualcuno. «Adesso prendiamo qualcosa da bere, dopodiché ti insegno a ballare». «Cosa ti fa pensare che io non sappia ballare?» Mi porse un altro calice di champagne e mi portò nel magnifico salone di casa. Una band di sei elementi suonava musica giusta. A un tratto, come ispirata, il complesso attaccò «Let's Get It On» di Marvin Gaye. Christian mi tirò a sé. Sapeva di Eau de Cologne da ragazzo di buona famiglia, qualcosa di classico, tipo polo sport. Muoveva i fianchi a tempo, in modo naturale, senza pensarci. Ondeggiavamo, insieme, e Christian mi sussurrava le parole della canzone in un orecchio. Da qualche parte, nei più profondi recessi del cervello, una vocina fastidiosa mi ripeteva in continuazione che quel corpo così stretto al mio non era quello di Alex, ma non mi importava. Non adesso, non stasera. Era luna suonata quando mi ricordai di Miranda. Erano ore che non la vedevo ed ero quasi sicura che mi avesse mollata lì e se ne fosse tornata all'hotel da sola. A fatica mi alzai dal divano dello studio del padre di Christian, scesi di sotto e la trovai in giardino che chiacchierava allegra con Karl Lagerfeld e Gwyneth Paltrow, tutti quanti evidentemente incuranti del fatto che di lì a poche ore avrebbero dovuto svegliarsi per andare alla sfilata di Christian Dior. Ero incerta se avvicinarmi, ma Miranda mi vide. «Andrea, vieni qui!» urlò attraverso il caos della festa, che con il passare delle ore si era fatta sempre più movimentata. Qualcuno aveva abbassato le luci ed era più che evidente che i baristi si erano presi buona cura di tutti i presenti. Cullata dal ronzio confuso dello champagne, rimasi indifferente al fatto che, come al solito, aveva storpiato il mio nome, anche perché le ero grata del fatto che avesse deciso di presentarmi ai suoi amici famosi. «Sì, Miranda», tubai in tono accattivante e disinvolto del tipo «serata fantastica, non trovi?» Non si prese nemmeno il disturbo di guardare nella mia direzione. «Portami un bicchiere di acqua minerale frizzante e poi verifica che l'autista sia qui fuori. Sono pronta per andare adesso». Sentii le guance avvampare. «Certo, torno subito». Le portai l'acqua, che naturalmente accettò senza dire grazie, quindi andai a controllare che ci fosse la macchina. Presi in considerazione l'ipotesi di cercare i genitori di Christian per ringraziarli della bella festa, poi lasciai perdere e andai dritta all'uscita. Appoggiato alla porta c'era Christian, con un'espressione soddisfatta. «Allora, piccola Andy, sei stata bene stasera?» Biascicava leggermente, ma mi sembrò sexy da morire in quel momento. «Tutto bene», dissi. «Solo bene? Vuoi dire che avresti preferito che ti avessi portata di sopra, Andy?» «Ogni cosa a suo tempo, amica mia, ogni cosa a suo tempo». «Non ti compiacere troppo, Christian. Ringrazia i tuoi genitori da parte mia».
E per una volta fui io a farmi avanti per baciarlo sulla guancia, prima che lui potesse tentare mosse più ardite. «Notte! Dispettosa!» esclamò, biascicando più di prima. «Ecco cosa sei, una piccola dispettosa. Scommetto che è questo che piace al tuo fidanzato, vero?» Sorrideva, ma senza sarcasmo. Per lui faceva parte del gioco, ma il riferimento ad Alex fu un colpo per me in quel momento. Anche perché avevo appena realizzato che erano anni che non passavo una serata così. Bere champagne, ballare vicini, le sue mani sulla mia schiena mentre mi guidava tra gli invitati. Tutto mi aveva fatto sentire viva come non mi sentivo da tempo. I miei mesi a Runway erano stati mesi di frustrazione, umiliazione e spossatezza. Cominciavo a capire Lily. I ragazzi, le feste, l'ebbrezza di sentire che eri giovane e viva. Non vedevo l'ora di chiamarla per farle un resoconto dettagliato della serata. Miranda mi raggiunse sul sedile della limousine dopo altri 5 minuti. Sembrava contenta. Mi chiesi se fosse Brilla, ma scartai immediatamente l'ipotesi. L'avevo vista sorseggiare qualcosa, ma era solo perché la situazione sociale lo richiedeva. Del resto preferiva l'acqua minerale allo champagne, quindi c'erano ben poche probabilità che fosse alticcia. Per i primi 5 minuti in macchina, pensò bene di rompermi le scatole interrogandomi sul programma del giorno dopo. Per fortuna me ne ero messa una copia in borsetta. Poi, per la prima volta in tutta la serata, si girò a guardarmi. «Emily? Andrea, da quanto lavori per me?» «A novembre sarà un anno, Miranda», risposi sbalordita. «E pensi di avere imparato qualcosa che possa aiutarti per il futuro?» Fui colta dall'impulso di recitare l'elenco della miriade di cose che avevo imparato. Come scovare un negozio di antiquariato, non meglio specificato in tutta New York, come trovare una recensione di un ristorante ignoto pubblicata su chissà quale giornale, come assecondare 2 preadolescenti molto più scafate di mia madre e mio padre messi insieme, come supplicare, strillare, persuadere, piangere, far pressione, blandire o fare la carina con chiunque, dal fattorino immigrato che le consegnava il pranzo fino al direttore di un'importante casa editrice, per ottenere esattamente quello che mi serviva, quando mi serviva e naturalmente come soddisfare una richiesta in meno di un'ora, perché la frase «non so come fare» o «non è possibile» non rientrava tra le opzioni contemplate. Certo, l'anno trascorso a lavorare per lei mi aveva insegnato moltissimo. «Sicuro!» esclamai. «Ho imparato più in questo anno a Runway di quanto avrei potuto sperare di imparare in qualunque altro posto. È stato affascinante, davvero, vedere come funziona una rivista importante, la più importante. E poi, naturalmente, avere la possibilità di osservare il modo in cui tu gestisci tutto quanto. È stato un anno incredibile. Ti sono grata, Miranda». Naturalmente non le ero altrettanto grata di aver avuto mal di denti per settimane e di non aver avuto nemmeno il tempo di andare dal dentista, ma quel piccolo sacrificio era ampiamente compensato dalla mia profonda conoscenza della perizia artigianale di Jimmy Choo. Ero stata credibile? Azzardai un'occhiata furtiva e mi sembrò che se la fosse bevuta. «Bene. Sai, Andrea, se dopo un anno le mie ragazze hanno lavorato bene, le considero pronte per una promozione». Ebbi un tuffo al cuore. Stava finalmente accadendo? Stava per dirmi che mi aveva assicurato un posto al New Yorker? Naturalmente lei non sapeva quanto tenessi a quel posto, ma forse lo immaginava. «Ho ancora qualche dubbio su di te, è ovvio. Non pensare che mi sia sfuggita la tua mancanza di entusiasmo, o i tuoi sospiri, o le tue espressioni quando ti chiedo di fare qualcosa che visibilmente non hai alcuna voglia di fare. Spero che sia solo un segno di immaturità, perché sembri ragionevolmente competente in vari settori. Cosa ti piacerebbe fare?
ragionevolmente competente. Miranda Priestly mi aveva appena detto che ero ragionevolmente competente. Beh, a essere sincera, non è che non mi piaccia la moda, perché mi piace, come a tutti del resto, mi affrettai a dire, valutando cautamente gli eventuali cambiamenti di espressione di Miranda, che come al solito restò imperturbabile. È solo che ho sempre sognato di scrivere, e così spero di poterlo fare un giorno. Posò le mani in grembo e guardò fuori dal finestrino. Era chiaro che quella conversazione di 45 secondi stava già cominciando ad annoiarla. Dovevo sbrigarmi. Bene, certo, non ho idea se tu sappia scrivere o no, ma non ho nulla in contrario a farti firmare qualche pezzo sulla rivista per scoprirlo. Forse potresti provare con una critica teatrale o con una piccola recensione per la sezione degli appuntamenti, purché questo non interferisca con il tuo lavoro per me, e dunque a condizione che tu scriva durante il tempo libero. Certo, certo, sarebbe fantastico. Stavamo parlando, addirittura comunicando, e non avevamo menzionato neppure una volta parole tipo colazione o tintoria. Stava andando tutto così liscio che decisi di buttarmi, ora o mai più. Così dissi: il mio sogno è lavorare per il New Yorker prima o poi. Questo sembrò catturare la sua attenzione. Mi scrutò di nuovo. E perché mai? Non c'è glamour in quel giornale. È tutto scritto, neanche un'immagine. Non riuscendo a stabilire cosa intendesse dire esattamente, decisi di andare sul sicuro, tenendo la bocca chiusa. Avevo ancora al massimo 20 secondi di tempo, sia perché stavamo arrivando all'hotel, sia perché il suo fugace interesse per me si stava già volatilizzando. Si mise a controllare le chiamate in arrivo sul suo cellulare, ma riuscì ancora a buttar lì il New Yorker, Condé Nast. Annuì incoraggiante, ma tanto non mi guardava. Di sicuro conosco un bel po' di gente che ci lavora. Vediamo come va il resto del viaggio e chissà, al nostro ritorno potrei fare una telefonata. La macchina si fermò davanti all'entrata e Monsieur Renault, con l'aria esausta, si fece avanti per aprire personalmente la portiera di Miranda. «Buonasera, signore, spero che abbiate avuto una piacevole serata», disse, quasi cantando e facendo del suo meglio per sorridere. «Ci serve una macchina alle 9 domani mattina per andare alla sfilata di Christian Dior. Ho un appuntamento per il breakfast domani nella lobby alle 8:30. Provveda affinché nessuno mi disturbi prima di allora», ringhiò Miranda. «Ogni traccia di umanità era evaporata come acqua versata sull'asfalto rovente. E prima che potessi pensare come concludere la conversazione, o almeno come fare ancora un po' la leccapiedi, si incamminò e sparì dentro un ascensore. Lanciai uno sguardo d'intesa a Monsieur Renault e salii su un altro ascensore. La serata era stata spumeggiante, la compagnia di Christian speciale, e Miranda Priestly mi aveva dato un contentino dicendomi che ero ragionevolmente competente. Forse le cose cominciavano a ingranare. Non riuscivo ancora a credere di aver confessato a Miranda che volevo lavorare al New Yorker. E chissà, dopo questo slancio confidenziale di Miranda Priestly nei confronti di Andrea, come butterà la situazione. Non ci resta che scoprirlo insieme domani, il nostro solito appuntamento. Vi aspetto e vi ringrazio ancora per essere stati con me oggi. Ciao ciao!

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
3: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Alta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per

0: di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano, in entrambe le direzioni, in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733.

0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematerlazzi.it.
2: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96,9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
7: Eccoci pronti anche in questo sabato 30 maggio 2026 a proporvi l'informazione locale dagli studi via Cincinelli 4 Macerata. Radio Nuova in Blu, sono le 8:35 minuti. Mentre leggevamo 30 maggio 2026, un attimo abbiamo avuto quasi così un momento di fermo, perché siamo alla fine di questo mese dell'anno, il quinto, bellissimo, il mese di maggio, veramente un mese straordinario, perché è un mese che ci permette di vivere in mezzo alla natura, la natura che rigoglisce, arrivano i frutti che sono più amati del periodo, dalle fragole ce l'avevamo da un po' di tempo, a dire la verità, albicocche, pesche, meloni, cocomero, veramente se si va in un negozio, supermercato, si trova di tutto. Questi colori che ci troviamo davanti sono bellissimi. Bisognerebbe fare un po' più caso a quello che la natura ci regala, perché veramente è tantissimo. A volte passiamo così indifferenti, invece veramente bisogna apprezzare queste cose. Peraltro stiamo per vivere un periodo lungo, perlomeno in tanti lo potranno fare, a cominciare dagli studenti. Tre giorni liberi dalla scuola. Domani è domenica, poi lunedì si fa ponte, perché martedì c'è la festa della Repubblica, il 2 giugno prossimo, con tante iniziative peraltro in questi giorni, proprio in coincidenza con questo, come possiamo chiamarlo, lungo ponte, perché no? che poi per gli studenti è veramente una grande boccata di ossigeno. Pensiamo a chi deve affrontare l'esame di terza media, quello della maturità. Siamo agli sgoccioli e la prossima settimana, fine prossima settimana, il 6 giugno, chiudono le scuole nella nostra regione, quindi insomma questa vacanza un po' più lunga quasi anticipa il periodo estivo tanto bramato dai nostri studenti e anche dalle famiglie in molti casi, perché vediamo questi ragazzi che sono stanchi, stanchissimi dello studio, però è così, insomma ci siamo passati tutti. Uno sguardo anche al tempo, sicuramente oggi e domani abbiamo tutto sole, almeno così ci dice il sito di 3B Meteo. Poi lunedì e martedì, ma anche mercoledì, le cose un po' peggiorano, nel senso che avremo nuvole, anche possibili piogge, ma noi insomma crediamo, chissà, che qualcosa non cambi nel frattempo. Intanto ci godiamo oggi e domani con il sole e con tante iniziative in giro per il nostro territorio. Per esempio, anzi, prima di dire per esempio, noi non possiamo non ricordare che domani c'è la chiusura dell'anno pastorale all'Abbadia di Fiastra. Ne abbiamo parlato più volte in questi giorni, però ve lo segnaliamo di nuovo perché siamo in un luogo straordinario. Anche qui prima parlavamo di bellezza che ci troviamo in fronte, di fronte qui nel nostro territorio, e parliamo di Abbazia di Fiastra. Che altro possiamo dire? È proprio lì, ormai non è il primo anno che si decide di passare, che la diocesi organizza la chiusura dell'anno pastorale. Con ritrovo alle 15 in chiesa con le confessioni, poi il pellegrinaggio pregando e cantando, e ancora facciamo il podcast testimonianze e racconti. Alle 18 la Santa Messa con il conferimento dei ministeri del lettorato e accolitato, alle 20 la cena fraterna, peraltro nel bellissimo giardino del Palazzo Giustiniani Bandini. Per chi vuole, questa appunto è la chiusura dell'anno pastorale per ritrovarsi tutti insieme, famiglie e non solo. Poi gli altri appuntamenti, noi ve ne segnaliamo qualcuno ovviamente perché ce ne sono tanti, tantissimi. Per i bambini, il porto dei bambini domani, domenica 31 maggio, giochi e animazione a Porto Recanati, in centro, nella zona di viale di Corso Matteotti, dalle 11 alle 19, appunto nel tratto compreso tra l'intersezione con via Don Minzoni e l'intersezione in via 24 maggio, il centro si trasformerà per un'intera giornata in un colorato villaggio a misura di bambino, con tante attività pensate per giocare, creare, ballare e stare insieme. Tra i protagonisti ci sarà anche Eros Bus con i suoi abili cosplayer, pronti a incontrare i più piccoli, a coinvolgerli in momenti di gioco e animazione, laboratori creativi, e si va avanti. A Tolentino invece oggi e domani c'è Spazio Mari, che dedica la rassegna ai 10 anni dal terremoto. Anche qui tante opportunità, tante iniziative che vengono proposte, come dicevamo poco fa, a partire proprio da oggi. Un cartellone ricco, si comincia oggi alle 16:30 con lavori in corso, un aperitivo culturale al Politeama, al bellissimo Politeama Franco Moschini di Tolentino, un incontro che ha come obiettivo di raccontare il nostro territorio a 10 anni dal terremoto in centro Italia. Interventi di Giulia Lapucci, Sibillini Summer School, Silvia Sorana, Libreria Chindustria, Sibillini Summer School, che dialogheranno sulle aree interne, sui Sibillini Summer School, poi si va avanti, insomma, tutta la serata. Ci sarà anche domani una giornata intera, anche qui dedicata tra film, scrittura creativa, tante opportunità anche qui, molto particolari, molto interessanti, che ci propone Zagreus a Tolentino. E poi c'è la cronaca, siamo sempre sulla nostra pagina online, radionuova.com. controlli nei cantieri post sisma, 3 denunciati e sospesa attività a Muccia. Allora, questo articolo ci consente di dire ancora una volta che i controlli ci sono nel nostro territorio, se non altro perché periodicamente troviamo notizie di questo tipo. Insomma, non è un voler andare sempre a mettere dei puntini sulle cose, ma qui bisogna fare attenzione, perché sappiamo quanti incidenti costano la vita a delle persone che stavano lavorando, incidenti mortali, incidenti anche con, che lasciano invalidità, e quindi questi controlli secondo noi sono molto importanti, tanto più nella nostra zona, dove insistono tantissimi cantieri edili per il post ricostruzione. Insomma, non è banale anche dire che i carabinieri fanno un grande lavoro da questo punto di vista. In altre zone magari non ci sono tutti questi controlli, e poi insomma le conseguenze possono essere anche drammatiche. In questo caso i carabinieri coadiuvati dal personale specializzato del nucleo ispettorato del lavoro di Macerata hanno condotto un'incisiva attività ispettiva in località Vallicchio, nel comune di Muccia. Al termine degli accertamenti, i militari hanno denunciato tre figure chiave nella gestione delle attività di cantiere, ritenute responsabili a vario titolo di gravi violazioni al testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Sono stati denunciati l'amministrazione unico di una ditta con sede a Pescara, il titolare di un'impresa individuale con sede a Foligno e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, residenti in un comune della provincia. L'attività è stata sospesa, attività imprenditoriale, e sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 6.000 euro, ammende per un totale di quasi 31.000 euro. Insomma, abbastanza pesanti. E poi abbiamo due finali tutte italiane al torneo internazionale Under 16 al tennis tolentino. Appunto si sta svolgendo questa kermesse importante, questo torneo internazionale, tanto tennis. Peraltro insomma sappiamo quanto questo sport stia dando, stia costituendo, se non il primo, tra poco quasi, tra poco scalza anche il calcio. Per noi, per non piacere, è uno sport bellissimo, e poi abbiamo dei grandissimi. Peccato per, andiamo un attimo anche al nazionale, peccato per Sinner, che non si è sentito male, che si è sentito male l'altro giorno, non ce l'ha fatta nella partita con Serundolo, però bisogna dire che oggi giocano tanti italiani, e noi dobbiamo fare il tifo per loro, da Berrettini a Cobolli, poi ancora Arnaldi. Hanno delle grandi chance in questo Roland Garros che si sta giocando a Parigi, in cui peraltro teste di serie sono cadute quasi tutte quelle più forti. Il tennis, quindi, questo, a parte questo, insomma, questa piccola digressione sul nazionale, diciamo che anche a livello locale siamo messi molto bene, abbiamo le strutture bellissime. Questa di Tolentino è veramente una struttura di grande livello, come pure a Macerata. Chi le bazzica queste strutture sa di cosa stiamo parlando. È molto bello ospitare tornei di questo tipo, perché stiamo parlando di giovanissimi under 16, che tra questi poi potrebbero uscire fuori quelli che sono i futuri campioni, perché adesso insomma l'età cala sempre di più. Ad esempio a Roland Garros abbiamo un 17enne che sta dando grandi emozioni, ma anche due 19enni, quindi insomma, per dire che ci siamo, questa è l'età in cui si può fare il balzo. UNIMC, prima in Italia per la ricerca nelle scienze storiche, filosofiche e pedagogiche. Questo è un riconoscimento, un ulteriore riconoscimento a una grande realtà che abbiamo a Macerata e che apprezziamo molto, perché insomma è veramente un'università che fa parte appieno della storia della città passata, ma anche presente e futura. È uno dei punti fondamentali per la città di Macerata, e sapere che in questo caso svetta sul gradino più alto della ricerca italiana nell'area delle scienze storiche, filosofiche e pedagogiche è sicuramente una bella notizia. Secondo le rilevazioni dell'ANVUR, l'Agenzia Nazionale di Valutazione riorganizzazione del sistema universitario e della ricerca, UNIMC è prima in Italia nell'area undicesima della valutazione della qualità della ricerca 2020-2024, un risultato che pone l'Ateneo Maceratese davanti a università di dimensioni ben maggiori come Bologna, Roma e Milano. Complimenti a UNIMC e al rettore John McCool e naturalmente a tutti quanti coloro che lavorano per questo grandissimo riferimento per il capoluogo. Ora passiamo a cronache maceratesi, che segue sempre filo per filo quello che accade nel nostro territorio e soprattutto ci dà ulteriori notizie riguardo al ballottaggio tra Parcaroli e Tittarelli in programma il prossimo fine settimana, quindi il 7 e l'8 giugno a Macerata. Quindi a questo punto sembra proprio che non ci siano altre possibilità, perché ormai sono stati fatti i riconteggi che erano stati chiesti e del resto insomma 10 voti per Parcaroli per non vincere al primo turno è una bella batosta, perché insomma a chi farebbe piacere perdere semplicemente per pochi punti, però ci si rimbocca le maniche, come si suol dire. Il centrodestra sta lavorando, e come pure però il centrosinistra che coglie appieno questa possibilità. Ognuno dice la sua su come è andato il voto, c'è chi dice sono andati benissimo. Dicono sempre tutti siamo andati benissimo quando c'è quando ci si trova di fronte ai risultati di un appuntamento elettorale. Guardate, fateci caso, si trova sempre un motivo, un qualcosa per dire abbiamo vinto, abbiamo fatto molto bene. Adesso però il banco di prova è il ballottaggio. Che cosa stanno facendo in questi giorni i candidati, i loro team? Il ballottaggio si gioca a porte chiuse, questo è il titolo di cronache maceratesi. Trattative, silenzi, tifoserie social, ma nessun confronto pubblico. Parcaroli, concentrato da giorni sul ricorso al TAR, rifiuta il faccia a faccia. Tittarelli lavora per allargare il fronte moderato con Mari e Sigona. Poi si chiude con i suoi nella sede di via Garibaldi. L'indicazione per ora è di non parlare. Sui due fronti tanta strategia e poca partecipazione vera in questo rush finale. C'è stanchezza evidentemente, però da una parte, però dall'altra c'è voglia anche di fare del tutto per poter portare dei voti al proprio, insomma, alla propria coalizione. Peraltro diciamo anche che a Macerata, lo ricordiamo, ha votato il 56% nella tornata elettorale dell'altro giorno. Che cosa vuol dire? Tantissime persone che non si sono recate al voto, che non hanno votato, e quindi chissà che lì non si possa ripescare un po'. Abbiamo detto il 9% in meno rispetto alla precedente competizione elettorale, sempre per le comunali, del 2020. Qualcosa però si muove intanto. Tittarelli Sigona, accordo per il ballottaggio, sul piatto c'è un assessorato. Sì, perché c'è l'intesa a pranzo tra centrosinistra e Officina delle Idee in vista del secondo turno. E dall'altra parte il confronto interno per l'ingresso di Romano Mari. Allora, sul fatto che Sigona abbia fatto l'accordo con Tittarelli, questo non ci stupisce, era nelle corde, considerando che il candidato appunto Sigona, che si è candidato e ha preso oltre il 3% dei voti, si è candidato sindaco con Officina delle Idee, insomma non si, era da quella, in quell'area, quindi insomma non, niente di nuovo, come dicevamo all'inizio. Insomma anche Officina delle Idee stava nel centro-sinistra, poi si è staccata. Ci sarà, se vincesse il centro-sinistra, un assessorato per lui, come dicevamo, insomma tutte cose che non sono delle grosse novità. La novità, ce l'aveva detta già ieri cronache maceratesi, è che Romano Mari potrebbe diventare il vice di Tittarelli, il vice sindaco, se naturalmente venisse eletto. Questo però è ancora da vedere, perché Mari ha chiesto che ci sia un'unanimità da parte di tutto il centro-sinistra a questa possibilità. Mentre sul fronte opposto, quindi centrodestra, Si apre il capitolo giudiziario con il tentativo del primo cittadino uscente di ottenere il ribaltamento dell'esito elettorale, con il 50% non raggiunto per 10 voti, come dicevamo appunto in precedenza. Orioli invece resta alla finestra, non fa appunto non lo fa più il ricorso al TAR perché non ci sono i presupposti. Queste sono le ultime notizie che abbiamo in riferimento alla politica locale, alle elezioni comunali. Da una parte c'è grande attesa per il ballottaggio, perché insomma vogliamo sapere chi guiderà nei prossimi 5 anni Macerata. I maceratesi hanno diritto di conoscere chi sarà il nuovo sindaco, se continuerà Carole oppure se avremo Tittarelli. Queste elezioni sono state abbastanza estenuanti, ci bisogna dirlo, perché abbiamo avuto anche noi che ci occupiamo di informazione locale, ne abbiamo parlato prima fino allo sfinimento, quindi vorremmo che si arrivasse a una decisione finale. Pensiamo un po' chi si occupa di tutto questo, quello che ho vissuto e che stanno vivendo, perché poi sappiamo di tavoli continui, incontri, è veramente un periodo molto molto pesante, però siamo convinti che chi fa queste cose le fa anche per passione, e quindi anche da una parte è anche molto formativo e piacevole, formativo soprattutto per i giovani che si affacciano alla politica. Abbiamo già visto che tra i tanti consiglieri comunali che sono stati eletti ce ne sono stati diversi, e quindi noi facciamo un grande in bocca al lupo a loro, perché questi pressoché tutti, sia che vada su Parcheroli che Tittarelli, saranno i consiglieri comunali, e quindi vivranno un'esperienza della loro vita insomma molto particolare, e a favore e a servizio della città. Quindi in bocca al lupo per tutti. Ci fermiamo per un po' con l'informazione locale, ritorneremo insieme subito dopo le 10, stavolta con le interviste del giorno.
8: Quarantottesimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
9: È bella la strada per chi cammina.
8: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
9: Per chi va.
4: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
10: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino, con grande pista da

0: aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il negoziato Stati Uniti-Iran ancora in stallo. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America, ribadendo che l'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, quanto riporta oggi la CNN citando un funzionario della presidenza degli Stati Uniti. Washington è più che capace di riprendere la guerra contro l'Iran, ha affermato oggi il segretario alla difesa Hegseth. Il presidente iraniano Pezeschian, in una conversazione telefonica con l'emiro del Qatar, afferma che Teheran è pronto a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra, secondo la notizia riportata dall'agenzia iraniana IRNA. Ferma condanna della NATO e dell'Unione Europea per il drone russo finito contro un palazzo a Galati, in Romania.
2: Il segretario generale della NATO, Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan. L'Alleanza Atlantica trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese. Per la presidente della Commissione Europea, von der Leyen, l'aggressione russa ha passato un'altra linea. Il ministro della difesa, Crosetto, parla di intollerabile escalation. Putin da Mosca provoca il drone, potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo. Medvedev invece minaccia i cittadini europei, i vostri leader sono in guerra con noi, siate vigili. Intanto, rivelando i dettagli di una sua recente conversazione telefonica con il presidente francese Macron, il presidente bielorusso Lukashenko ha riferito di avergli detto che, essendo lui il leader europeo più longevo al potere, dovrebbe assumere il ruolo di guida nei colloqui con Mosca, affermando che non lo si può affidare a una donna ed escludendo quindi anche la premier Meloni. Ugo Scali, linea allo studio.
1: In Medio Oriente le forze di difesa israeliane hanno riferito di aver distrutto durante la notte un lanciarazzi utilizzato da Hezbollah per colpire il nord di Israele. Hanno dichiarato inoltre di aver intercettato un razzo lanciato contro Israele dal Libano, il quarto attacco di Hezbollah nella notte. Intanto l'UNICEF Libano su X scrive che in una sola settimana, secondo le notizie, 77 bambini sono stati uccisi o feriti in Libano. La procura dei minori ascolterà nelle prossime ore i genitori del bambino di 11 anni che ha tentato ieri di accoltellare in classe il suo docente di tecnologia. È accaduto nella scuola media di San Vitolo Capo nel Trapanese. Il bambino, vista l'età, non è imputabile, anche se la procura dei minori ha aperto un procedimento. L'undicenne al momento del fatto indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di due coltelli. Tentato femminicidio nella notte nella frazione Belsito di Mister Bianco, dove un 53enne al culmine di una lite ha aggredito la moglie di 49 anni ferendola gravemente. Soccorsa la donna, è stata portata in codice rosso all'ospedale dove è ricoverata con la prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato per tentato femminicidio. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: buongiorno, buongiorno, eccoci qua, Radio Noa in blu, ore 09.04, abbiamo in collegamento Radio Cristiana Monina. Ciao Cristiana, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, eccoci qua. A tutti voi.
0: Velista, imprenditrice, fondatrice della Monina Corporate Sailing. Allora, vela, Cristiana, raccontaci un po', tu sei peraltro di Civitanova, quindi dove c'è il mare, no? Tanti velisti, c'è anche un bel gruppo di velisti, c'è una bella storia, diciamo, nella vela.
1: Assolutamente sì, devo dire che sono cresciuta al Club Vela Porto Civitanova, per me è casa, perché poi ho, è vero, sono 20 anni che vivo a Roma, ma ho tutta la famiglia a Civitanova, quindi sono super legata a questo territorio che reputo veramente unico.
0: Quando ritorni, mi raccomando, fatti sentire.
1: Assolutamente sì.
0: Anche perché dovrò risentirmi con la presidentessa del club, no?
1: Cristiana Mazzaferro.
0: Guarda caso, Cristiana anche lei.
1: Sì, per me è stato sempre un grande punto di riferimento. E poi Cristiana ha vinto 2 mondiali di derive e devo dire che sta portando avanti il Club Vela in un modo eccellente, quindi grande attività per i giovani, e poi è questo che dobbiamo fare, no? Dopo
0: certo,
1: che
0: abbiamo
1: Vela dobbiamo trasferire le nostre passioni, il nostro amore per questo mondo alle giovani leve.
0: Giustamente.
1: E anche questo è il mio primo obiettivo.
0: Poi entriamo nel merito. La vela tu ce l'hai nel sangue perché hai iniziato addirittura a 9 anni.
1: Ho iniziato a 9 anni e dico sempre, racconto che a 9 anni odiavo la vela.
0: No, questa non la sapevo, sì, non l'ho letta da nessuna parte.
1: Sì. Odiavo proprio la vela perché amavo la ginnastica artistica, il pattinaggio su strada. E quindi non volevo far vela. Però vi devo dire che la vela è uno sport che porta via tanto tempo, perché mentre qualsiasi altro sport un paio d'ore hai finito, vai in piscina, nuoti un'ora, invece la vela devi prendere la barca, devi prepararla, armala, cambia i vestiti, esci, quando torni devi togliere tutto il sale dalle attrezzature, dall'abbigliamento, devi aspettare il vento, quindi a volte spesso capita di stare in barca una giornata intera, e quando siamo piccolini per un genitore è qualcosa di sano, perché chi lavora è l'unico modo per far fare dello sport e tenere i figli impegnati la giornata intera.
0: Però questo ti ha maturata, no? È sacrificio, sì, certo.
1: Assolutamente sì, questo mi ha maturata, mi ha fatto crescere, mi ha forgiata. Ed è il mio stile di vita e di affrontare qualsiasi cosa.
0: Senti, nella categoria nella quale tu ti sei un po' specializzata e hai vinto dei titoli è la categoria laser. Ci vuoi spiegare un attimo, o vuoi spiegare ai nostri ascoltatori la categoria laser qual è? Che credo che sia la categoria promozionale.
1: È una barca piccolina dove al mondo ce ne sono quasi 200.000, se non ricordo male. A Civitanova anche lì abbiamo dei grandissimi atleti, Alessio Marinelli, che nonostante abbia la mia età come continua a vincere ed è bravissimo, perché lui è proprio il sinonimo di tenacia, determinazione, ed è una barca che ha una vela, si va da soli a bordo. E quindi che cosa accade? Che tutti i risultati o tutti gli insuccessi dipende prettamente da noi,
0: certo.
1: Quindi ci insegna a non dare le scuse ad altri, no? Quindi quando sbagliamo noi.
0: Certamente.
1: E anche qua un altro punto di forza, di crescita, quando si è soli in mare, freddo o caldo, comunque ce la dobbiamo cavare da soli.
0: Senti, noi abbiamo visto anche determinati aspetti, no? Cioè tu ci hai parlato della preparazione, quindi piuttosto lunga e quant'altro, però tu sei anche, dovete essere tutti degli esperti nelle condizioni climatiche, no? Comunque come saper sfruttare il vento, no? In queste piccole imbarcazioni. Poi arriviamo.
1: Sì, bisogna sapere come sfruttare il vento, dobbiamo imparare a conoscere la meteorologia, a conoscere ad allenarci fisicamente, conoscere lo stato in cui il fisico può rendere di più e di meno, conoscere appunto come dobbiamo alimentarci, come dobbiamo vestirci, come dobbiamo posizionarci rispetto al, al nostro avversario.
0: Certo.
1: Come ascoltare un allenatore, quindi sono tante tante le variabili, come qualsiasi altro sport questo, quindi diciamo di grande insegnamento. Diciamo che la vela in più diciamo che ha a che fare con la natura, quindi se c'è un calo di vento, una raffica in arrivo, non sempre dipende da noi, no? Quindi
0: certo,
1: dobbiamo anche adattarci a ciò che abbiamo in quel momento.
0: Senti, nel frattempo la regia ci ha passato una telefonata per te. Allora, sì, ascoltiamo.
2: Sì, buongiorno.
0: Ecco, Francesco.
2: Ciccarelli.
0: Francesco è un giornalista, Cristiana.
1: Sì.
0: Sì, sì, un giornalista, sì, di
1: ciao,
0: Macerata, trapiantato a Roma.
2: Buongiorno.
1: Okay.
2: Allora, innanzitutto resterò con voi tutta la trasmissione adesso, quindi ascolterò volentieri. La prima domanda che voglio fare all'ospite di oggi è comunque chi è stato il primo mentore che l'ha portata alla passione per la vela?
1: Qual è stato il primo vento che
0: no, mentore,
1: alla vela?
0: Mentore.
1: Ah, allora, il mentore. Allora, diciamo tutti i ragazzi che frequentavano il club vela quando ero piccolina, quindi per me loro erano, vabbè, no, in primis i miei genitori, mio padre e mia madre, che comunque mi hanno proprio indotti in questa disciplina. E poi vedere tutti i miei compagni di squadra che andavano in barca, e quindi li vedevo arrivare con le prime medaglie e trofei, e quindi mi immedesimavo. E poi abbiamo avuto un primo grande coach che non posso dimenticarlo, Nena Zialli, che ha ci ha proprio cresciuti anche a volte cercando di essere molto duro con noi, però è proprio questo che ci ha aiutato nella crescita.
0: Ci vuole ogni tanto, vero,
1: sì,
0: Francesco?
1: Sì.
2: In tutto, caro, è uno, ma nello sport in modo particolare. Come approcciava, al nostro ospite voglio chiedere anche questo, come approcciava

0: attori, ogni tanto una sberla e ci facevano studiare. Poi devo dire che i miei mi dicevano: ok, non è importante che tu abbia 8-9, però comunque la scuola è in primis. Ora devo dire che i grandi campioni li vedo e riescono a portare avanti gli studi e allo stesso tempo riescono ad avere dei risultati eccellenti nello sport, perché magari è più semplice seguire le lezioni anche a distanza. Quindi diciamo che ora non ci sono scuse. Quindi per essere grandi campioni dobbiamo essere anche acculturati, quindi la cultura, certo, certo, è la prima cosa nella vita.
1: Lo vediamo anche nelle altre discipline, no? In primis sì, lo sci, perché ho visto che hai postato nella tua pagina anche quando ci sono stati, sì, campioni, no? Sì, le Olimpiadi, Bacco, quindi dai. Bene, bene. Sì. Senti, tu praticamente hai ottenuto dei grandi risultati nella vela, ma soprattutto un europeo hai conquistato nel 97, nel lontano 97.
0: Sì, sì, nel 97, sì, e anche lì devo dire che è stato un risultato eccellente, ma al di là, perché ho capito che non dobbiamo mai darci i limiti. Allora, in questo momento com'è non ho finito di fare le regate, perché sono a Livorno, che tra poco, oggi partiremo per una regata lunga da Livorno a Puntale in Toscana. In questo momento stiamo andando con tutto l'equipaggio a bordo, quindi sto salendo in un pulmino, mi sentirete più caos.
1: Tranquilla, tranquilla, questo lo sapevamo e non l'abbiamo detto, però ecco, ci fa piacere questa tua cosa. Poi ecco, io volevo un attimino approfondire prima di lasciarti, ovviamente. Sì. Tu poi sei diventata team manager e skipper, no, dal 2006 praticamente, però hai fondato la Cristiana Monina Nautical Event.
0: Corretto, corretto, ed è una società proprio che utilizza la vela come strumento per connettere, aggregare, formare, vivere delle esperienze in barca, come dicevamo prima, per far emergere poi tutti i valori che lo sport in generale ci dà.
1: Certo, senti, nel frattempo tu però sei diventata anche evidentemente, date le tue caratteristiche, anche i tuoi successi, ma sì, soprattutto perché sei empatica, sei diventata anche commentatrice televisiva, quindi hai avuto anche dei successi in Rai con la 7, eccetera eccetera. Hai commentato addirittura con Rai Sport la Barcolana per 3 anni, la famosa, no, regata.
0: Sì, una regata bellissima, dove sulla linea di partenza ci sono oltre 1800 barche ogni anno, e devo dire che è stata un'esperienza unica, perché viverla l'ho sempre vissuta dal mare a bordo, e per 3 anni ho avuto la possibilità di viverla dall'alto, dall'elicottero, quindi qualcosa di unico.
2: Poi sicuramente, scusa Euno, ha avuto anche un bel maestro, il nostro ospite, perché c'era in Rai, c'è Giulio Guazzini, che non ha mai scherzato per quanto concerne la vela. Sicuramente il nostro ospite l'avrà conosciuto e avrà avuto parecchi esempi di come si commentano queste cose, di come si commentano questi eventi di vela.
0: Sì, sì, Giulio Guazzini è un carissimo amico e abbiamo lavorato insieme diverse volte, e lui è veramente l'enciclopedia della vela italiana, quindi è sempre un piacere lavorare con lui, perché anche la Coppa America la conosce in profondità, anche perché l'ha sempre seguita dai tempi di Azzurra, di Cino Ricci. E poi sì, diciamo che è tuttora un punto di riferimento per tutti quanti noi.
1: Bene, senti, tu sei anche commentatrice, no, della Coppa America, come la vedi in questo momento la Coppa America? Anche perché tu hai fatto degli eventi legati alla Coppa America, ma con New Zealand, addirittura hai curato addirittura l'ospitalità per loro.
0: Sì, sì, sì, infatti la scorsa settimana ero a Cagliari per l'America Cup e abbiamo gestito a bordo di un catamarano l'ospitality per uno degli sponsor dell'America Cup, Ferrarelle, e per il Team New Zealand. Quindi diciamo che è ancora un'altra visione di vivere uno sport, di vivere

0: conoscere questo mondo e vedere da vicino queste barche che volano sull'acqua ci fa capire che nella vita dobbiamo continuare ad adattarci, ad allenarci e a crescere.
1: Certo.
0: Perché dico, dopo così tanti anni, se mi dicessero sei in grado di timonare una barca di Coppa America, sicuramente no, quindi dovrei rivedere le mie
1: competenze. Però vedi, accidenti, no, perché esatto. Senti, ma come vedi in questo momento il nostro equipaggio di Luna Rossa rispetto a New Zealand?
0: Bene, benissimo, perché abbiamo dei giovani talenti, Marco Gradoni che è un ragazzo giovane di 22 anni che a 16 anni ha vinto 3 campionati del mondo consecutivi, quindi oltre alle competenze penso che sia proprio, abbiamo un mindset, una mentalità vincente. E poi vedo che si stanno preparando molto bene, quindi non diciamo nulla,
1: incrociamo le dita,
0: diciamo l'edizione giusta.
1: Senti, prima di lasciarti, l'attività sportiva come riesci a conciliarla con il lavoro della tua società e soprattutto come cronista televisiva?
0: Ma allora, quando ammetto che adoro ancora tantissimo la vela, quindi quando posso, ecco, con giornate come oggi cerco di andare in mare e di vivere tutta la parte bella di una regata con tante barche, ritrovare amici, quindi l'ambiente è sempre una sana competizione.
1: Certo.
0: Poi quando siamo in mare siamo tutti agguerriti, ma a terra c'è sempre un bellissimo clima.
1: Senti, tu ci devi promettere di ritornare in trasmissione perché vorrei approfondire invece quello che fa la Monina Corporate Sailing. Se sei d'accordo, magari
0: sì,
1: anche in un notturno, se non hai la disponibilità il sabato mattina, perché ovviamente sabato io lo spazio
0: tornerò.
1: Dedicato allo spazio.
0: Prometto così, che tornerò.
1: Il futuro di Cristiana, poi ti lasciamo.
0: Sono tanti progetti, ma il primo, come dicevamo prima, è cercare di divulgare il più possibile i valori che questo mondo ha dato a me e possiamo poi trasferire ad altri.
1: Bene, bene, ti ringraziamo, Cristiana.
0: Buon,
1: si dice buona regata? No, non si dice
0: no,
1: buon vento, no? Mi sembra buon vento.
0: Buon divertimento va benissimo. Neanche buon vento, io vado sempre con il buon divertimento.
1: Ah, perfetto, buon divertimento allora.
0: grazie mille.
1: Un abbraccione e a presto allora.
0: Grazie ancora, buona giornata.
1: Buona giornata, Cristiana.
0: Ciao.

0: Sabato Sport. Quando lo sport chiama, noi cominciamo a giocare. Con Euno Carini su Radio Nuova in Blu è Sabato Sport.
1: Eccoci qua, 9.32, seconda parte del nostro Sabato Sport. Al telefono abbiamo Sandro Santomo e Francesco Ciccarelli. Eccoci qua, ragazzi, ci siete?
2: Buongiorno Santomo.
3: Ciao, buona giornata a voi, buon sabato.
1: Sandro, senti, io volevo riapprofondire insieme a voi l'argomento che avevamo toccato la scorsa settimana, qualche giorno fa, insomma, ecco, su Alex Zanardi, no? Anche perché quello che sta succedendo, questi ragazzi che si ribellano, che nelle scuole aggrediscono i professori e quant'altro, c'è qualcosa che non funziona nella nostra società, che dite voi?
3: Chi parla prima?
1: Vai te Sandro, dai.
3: Ma io non c'ho la bacchetta magica, c'ho solo quello che penso sia successo a questa società, ma che viene con una scivolata della società precedente. Cioè, i danni non sono, adesso sono i danni, è come due ragazzini che si mettono a giocare a pallone, rompono il vetro, ma non è colpa che hanno rotto il vetro, e che non dovevano giocare in quel punto dove ci sono molte vetrate.
1: Certo.
3: Allora, quando i genitori, lo Stato ha detto genitore 1, genitore 2, e già lì sbagliamo. Il genitore è un genitore, non è uno o due, e il genitore non è un amico dei figli, il genitore è un
1: educatore, certamente.
3: Deve essere un educatore.
1: Secondo voi, dico questo, no? Mancano degli esempi, no? Così entriamo nel vivo di questo dibattito, no? Mancano probabilmente dei buoni esempi, no? In questo momento.
3: Infatti mancano, perché sono mancati i genitori, è mancata la base, i ragazzi. Io lo dico tante volte, no, ripeto, non ho la bacchetta magica, perciò non posso essere quello che risolve. Però ripeto, una generazione è saltata completamente, i ragazzi non hanno più un sogno, non c'è più i sogni, non
1: poi c'è questo spirito di emulazione che grazie purtroppo i social fanno vedere che sono probabilmente impuniti e pensano di poter far tutto, perché cioè quel ragazzino in Sicilia che entra in classe con il casco per non farsi riconoscere, poi tutti quanti sapevano chi era, insomma, praticamente aggredisce un professore, come poi l'altra professoressa lo stesso, quindi sono due esempi uno dietro l'altro. Allora, secondo me manca quello che tu hai detto, cioè c'è un passaggio di mezzo che è mancato nella nostra società.
3: È saltato.
1: Probabilmente troppo lassismo, forse venivano i nostri figli, quindi parliamo dei nostri figli che forse li abbiamo lasciati andare anche noi, forse troppo, oppure i nostri figli probabilmente presi dalle regole sofferenti dalle regole, probabilmente hanno cominciato a fare qualcosa di più leggero loro.
3: Scusami l'interruzione, ma stai dicendo cose giuste, però nemmeno te sai trovare la soluzione. Qui dovremmo rifare quello che si dice un passo indietro. Nessuno lo farà mai più questo passo indietro, e noi ci dovremmo aspettare, e non sono un mago, ancora più danni grossi avanti, più andiamo avanti, perché i ragazzi stanno chiedendo aiuto. Non sembra, perché uno dice come cortellata qua, cortellata là, cortellata su, ma i ragazzi non ci capiscono più niente. Quando uno squilibrato, a me non mi interessa se è straniero o no, perché poi tra parentesi era italiano, uno squilibrato prende una macchina e si lancia a 100 km all'ora
1: contro la folla, sì.
3: Contro la folla, e li cerca, cioè dalle immagini si vede che li cerca per travolgerli, e tu sai, ASL, sto parlando della ASL, lo teneva in cura, poi questo non si presenta più, che ASL è sbagliato, perché quello non doveva avere la patente. Poi mi potrai dire sarebbe andato in giro col coltello.
1: No. Però intanto doveva essere bloccato. Però entriamo subito nel vivo del nostro discorso di Zanardi. Questa mattina. Adesso, ecco, esatto, Zanardi invece ha dato un esempio.
3: È un esempio che però nessuno, se domani ci sarà un altro pilota che perderà le gambe, non sarà Zanardi, perché lì proprio devi esserci nella testa. E Sinner c'ha dei genitori fantastici per me. Cioè, basta vedere i genitori che sono dietro. Zanardi ha avuto una famiglia intorno a lui, nonostante un handicap che vorrei sfidare chiunque, ma non è una sfida bella averla. Zanardi, il figlio diceva che rideva anche quando mentre cucinava a casa.
1: Sì, esatto. Allora, però ecco, dietro ci sono degli esempi, sia Sinner, quello che tu dicevi di Zanardi, c'erano delle famiglie molto umili, quindi non è che venissero tutti e due da famiglie super ricche, no? Per cui ecco, diciamo che hanno avuto un esempio in famiglia.
3: Perché non voglio dire il nome, ma forse lo capiranno tutti. Un figlio di uno dei più ricchi d'Italia, che è morto, uno dei più ricchi, c'era stato un certo periodo che lo volevano fare anche Presidente della Repubblica, e questo si drogava, andava in Africa a drogarsi in massima libertà, perché aveva la possibilità con i soldi di andare in Africa a drogarsi, una cosa, poi si è buttato giù da un ponte alto 70 metri dell'autostrada. Eppure uno, la domanda è, ma cosa, non gli mancava niente? Forse, adesso cercherò di far capire chi era, forse gli mancava una macchina, ma il padre gliela poteva costruire facilmente, non era un problema.
1: Certo.
3: Non più tardi di ieri, io mi sono riguardato lo sceneggiato su Enzo Ferrari. E se qualcuno vuole capire quello di cui stiamo parlando in questo momento, Enzo Ferrari nello sceneggiato fatto da Sergio Castellitto in maniera fantastica, a un certo momento lui dice al suo, quello che poi era diventato il suo
1: segretario
3: Gozzi,
1: autista,
3: Gozzi gli dice: ma scusa, ma non ci abbiamo una lira? No, sai cosa ci abbiamo noi? Gli fa Enzo Ferrari e gli indicava il cervello: ci abbiamo i sogni. E i sogni non ce li porterà via nessuno.
1: Esatto.
3: Se noi abbiamo un sogno, quel sogno sarà. E dai ragazzi oggi.
1: È probabilmente. Per ritornare al discorso, facciamo i voli bindarici. Alex Zanardi praticamente aveva un sogno, no? Quindi, come tanti ragazzi dell'epoca, io ce l'ho avuto come avversario nel 1990, e ricorderete, lo dicevo la scorsa volta, nella squadra di Formula 3, Zanardi muoveva i suoi primi passi insieme a Jacques Villeneuve, il figlio di Villeneuve, insomma, ecco.
3: Sì.
1: Nel 1990. Zanardi da lì ha avuto una carriera fulgida, no? È arrivato in Formula 1, forse ha avuto poca fortuna, diciamo, in Formula 1, poi è andato in Formula Kart, dove ha ottenuto due bei campionati, dominando quel campionato americano, no? E lì era diventato. Poi un tragico incidente gli portò via quel sogno che lui aveva, ma nonostante tutto, partiamo dalla sua frase quando si è risvegliato dal coma indotto che gli avevano dato, quando che si rivede le gambe e dice: pensiamo alla parte diciamo positiva del suo corpo, cioè da metà in su, positivamente parlando.
3: Scusa, non ha detto proprio così, ma sai perché ti interrompo? Perché è molto bella proprio la frase sua. Ha detto: ho perso molto di meno di quello che mi è rimasto.
1: Sì, esatto.
3: Cioè,
1: sì, io l'avevo tradotto, diciamo.
3: No, perché te non hai sbagliato, Euno. Non ti voglio allungare la cosa. Però lui ha detto: ma perché piango di 20 centimetri di gamba quando mi è rimasto un metro e mezzo di corpo? E c'è tutto in questa parte del corpo.
1: Facciamo dire qualcosa anche a Francesco.
3: Sì,
1: che
3: sì,
1: dici?
3: Prego, Francesco, prego.
2: Allora, intanto bisogna dire due cose, che condivido in toto quello che avete detto, e soprattutto bisogna che i genitori stiano molto più attenti crescita dei figli. Andando in giro vediamo molti genitori che invece di occuparsi dei figli stanno nei bar, e i figli vanno a zonzo senza una meta, e questo è importante sottolinearlo, perché da qui si possono cambiare le cose. Per quanto riguarda Zanardi, sottoscrivo anche in questo caso, perché per due motivi. Uno, perché quello che dicevate mi è stato anche confermato in una recente intervista che ho fatto con Mario Cartechini della Club Coridonia OTM, che abbiamo intervistato sabato scorso.
1: Giusto.
2: E lui mi confermava la stessa cosa che Sant'Omo stava dicendo, e mi diceva anche che durante la manifestazione che venne organizzata a Coridonia dal Club Coridonia OTM, Zanardi,
1: parliamo di ciclismo, dillo.
2: Esatto, Zanardi è di paraciclismo. Zanardi ebbe un incidente e fu portato al pronto soccorso di Macerata per le necessarie cure. Ha detto che gli misero 30 punti sul braccio, però lui volle uscire dall'ospedale per andare alle premiazioni, ma invece di andare a fare sul palco, scelse di stare in mezzo a un gruppo di ragazzi che aveva bisogno del suo calore e della sua esperienza, e questo ti dimostra in che modo era fatto Zanardi. Poi ho avuto modo di vederlo nel 2016 ai giardini del Quirinale. Non ci potevi parlare perché erano tanti gli atleti premiati dal Presidente della Repubblica in quel caso, però potevi vederlo e dovevi vedere che razza di allegria aveva, stando in
1: sempre
2: mezzo,
1: sorridente,
2: sì, a paraatleti ed atleti. Cioè era lui che magari nei momenti delle morti della cerimonia, perché come sai le cerimonie di questo tipo hanno anche dei momenti istituzionali, dei momenti morti, era lui che rallegrava tutti, paraatleti e atleti non disabili, insomma.
1: Certo.
2: Quindi trascinava il pubblico, era un portento da questo punto di vista.
1: Senti, io vorrei che commentassimo insieme queste due dichiarazioni, una di Autosprint e una del ministro della cultura Alessandro Giuli. Parto dall'ultima. La scomparsa di Alex Zanardi priva l'Italia di una figura straordinaria, simbolo di determinazione, coraggio e amore per la vita. Con la sua dignità, la sua forza d'animo, il suo sorriso, ha saputo trasformare la sofferenza in testimonianza. Invece Autosprint dice: Zanardi, il ricordo di un uomo inimitabile, eroe ma soprattutto esempio. Ecco, da queste due dichiarazioni, due testate di un membro del governo, soprattutto degli Autosprint, vorrei che commentassimo insieme qualcosa.
3: Io commento, ma lo commento con l'amaro in bocca, perché in Italia siamo bravi a fare i monumenti alle persone dopo. Noi siamo bravi a fare i monumenti alle persone dopo. E questa è una grossa tristezza, perché come siamo bravi a mettere il semaforo dopo che ci è scappato il morto, sempre dopo. I giovani, così ti chiudo se volevi non allungare l'acqua, il brodo, i giovani che cosa sperano in domani? Che cosa? Cioè, qual è, se uno mi dicesse perché il giovane deve sperare in domani? Perché studia? Ma non gli danno nessun merito se la nostra Presidente del Consiglio ha sistemato tutti i suoi parenti senza avere nessun problema. Cosa studia a fare? Studia per cosa diventare? Un dottore che non trova posto deve andare all'estero? Che speranza hanno i giovani oggi? L'unica speranza è quella di andare in televisione, sui giornali, perché hanno coltellato uno. Ecco qual è la loro speranza. Io chiuderei, se mi permetto di rubarti 4 secondi, ma proprio 4-5 secondi. Io ho un figlio che ha giocato a pallone, ha tirato su altri due figli che giocano a pallone, e ieri un figlio, mio nipote, 16 anni e un mese, ieri ha firmato come professionista del calcio. Però sto ragazzo, un giorno il padre gli ha domandato: ma perché non esci con i tuoi amici? Dai, sono tutti in piazza lì. E il figlio l'ha guardato e gli ha detto: no babbo, io non esco fuori, quelli hanno il coltello in tasca.
1: Ecco.
3: Se tu non li tiri su come si deve, i ragazzi se vanno persi. Io non piangerei i giovani stanno solo facendo quello che i grandi gli hanno insegnato di fare, fregarsene. Perché tutti questi femminicidi? E qui non è la trasmissione, parliamo di sport.
1: No, esatto.
3: Perciò chiudo subito.
1: Sì, no, no,
3: capito,
1: non confondiamo, Sandro, perché sennò andiamo fuori, andiamo fuori tema.
3: Perché parliamo di Zanetti.
1: No, stavamo parlando di Alex, che è stato un grande. Una persona che era abituata praticamente ad affrontare la vita a 300 all'ora, no? Poi però era molto con i piedi per terra, perché una vita normale lui l'ha vissuta, secondo te?
3: Hai fatto una battutaccia, scuso gli ascoltatori, lo scuso io, uno, perché gli è scappata una battutaccia, però va bene, non ste perdoniamo, uno.
1: Allora, lui diceva questo, che praticamente la vita di un pilota era, sì, appunto, a 300 all'ora, no? Però lui dice: io non sono normale, la vita dei normali non esiste. Questo era quello che diceva lui, tradotto in parole povere. Praticamente voi che cosa dite? Lui praticamente era fuori dal normale, no, Francesco?
2: Sì, allora, riconduciamo un po' le cose su un binario normale, diciamo. Intanto quello che stavate dicendo e quello che stava dicendo Euno in gran parte è vero, perché non so se voi ricordate che qualche anno fa Zanardi fece una sfida con se stesso e condusse per una stagione sfida il programma sportivo di Rai 3.
1: Che
2: mostrava filmati di sport, il peso leggendario di sport degli italiani,
3: sì,
2: in tutte le discipline. E lui spesso raccontava le sue avventure in Formula 1, nel paraciclismo, e metteva in evidenza un po' le cose che voi stavate dicendo. E quello che stava dicendo Sant'Omo, lui lo metteva sempre in evidenza, raccomandava ai giovani quello che stava dicendo Sant'Omo e quello che dicevi tu, Euno. Quindi stava attenti a parlare di sport sociale, di sport e inclusione. Metteva lo sport un po' dappertutto, con cognizione di causa. Quindi quello che stavate voi dicendo è giusto, non siamo usciti fuori tema, anzi questo è stato importante dirlo, perché Zanardi andava a 360 gradi, parlava di sport a 360 gradi, lo metteva dappertutto, soprattutto nel sociale, tra i giovani. Diceva che lo sport nelle scuole può salvare giovani da tante situazioni, scusate
3: Francesco, no, non devi scusarti. La professoressa delle medie, perché non lo stiamo andando, rendiamoci conto che non stiamo andando fuori tema, noi stiamo parlando di Zanardi, e Zanardi è stato un esempio. Allora, la professoressa delle terze medie di mio nipote, quello che ho detto pochi minuti fa, che ha firmato ieri sera entrare nel Modena dei professionisti, no? Perciò avrà un percorso che speriamo per lui, e io come nonno sono glorioso, insomma sono orgoglioso. Però ecco, sai cosa gli ha detto la professoressa alla fine degli esami del terza media? Ha detto: Samuele, hai sbagliato parole, guarda, Se qualcuno mi vuole chiamare, dategli il mio numero, gli dico con chi deve parlare. La professoressa l'ha guardato e gli ha detto: Samuele, hai sbagliato tutto nella vita, non ti sei dedicato allo studio, ti sei dedicato allo sport, lo sport non ti darà niente.
1: Un ragazzo, hai capito, che ha preso, questo è un dramma.
3: Un ragazzo che ha preso tutti 8 all'esame, tutti 8, perciò non aveva un buco nell'istruzione, però gli piaceva uno sport, e lo sport è insegnamento, è questo,
1: è vita,
3: la voce,
1: sport, insegnamento, è vita,
3: è insegnamento,
1: bravo.
3: Non c'è mezzi termini, questo, per quello lo dico, non siamo andati fuori tema. Se vogliamo,
1: senti,
3: trovare,
1: se vogliamo, io vorrei concludere su questa, questa riflessione che ho tratto praticamente da quello che avevo trovato un po' su internet, no? Sempre parlando di Alex, lui fu invitato, se ti ricordi, Sandro, ai Caschi d'Oro di Autosprint, no?
3: Ero lì.
1: Fu premiato. Ah, tu eri lì. Allora lui riuscì addirittura a scherzare, perché si presentò probabilmente per la prima volta sulla carrozzina, no?
3: Sì, sì.
1: E no, dopo esatto, però fu una scena praticamente per tutti i convenuti molto commovente, compreso c'era Michael Schumacher presente, che si commosse nel momento in cui lui si alzò dalla carrozzina, negli applausi di tutta la sala, con una commozione generale. E perché disse questa frase inconfondibile: sono così emozionato che mi tremano le gambe, pensate che roba. Una cosa che ancora oggi mi...
3: Non ti dico, io piangevo come altre persone eravamo lì.
1: Incredibile, incredibile. Francesco, che dici?
3: Di stringersi la mano.
2: Beh, questo fa parte, come detto, del suo personaggio,
1: sì.
2: perché tra l'altro fu riportato allo sport, lo misero tutti in evidenza, da Vittorio Podestà, dai fratelli Podestà, che sono un po' i mentori del paraciclismo, e quindi lui ha messo in evidenza anche in alcune interviste, se la memoria non mi inganna, e anche in quella giornata al Quirinale che stavo cercando di descrivervi prima, tra una chiacchiera e l'altra con i compagni paralimpici lo mise in evidenza, nei pur parlé, diciamo, no? Nelle dichiarazioni pubbliche l'ho sentito qua e là, che lui ha dovuto ricominciare da capo, capire uno sport nuovo che per lui era proprio diverso, capire un po' come adattare le sue condizioni line bike, tante cose ha dovuto capire e imparare da capo. Eppure questo, secondo per lui, è stato il segnale che la vita continuava, è stato un obiettivo che l'ha portata
3: Francesco,
2: avanti nella vita, non è poco.
3: Francesco, lui ci aveva davanti quello che io ho detto all'inizio, c'era scritto sogno, lui sognava, lui
1: bella questa cosa, bravo.
3: Lui doveva raggiungere quel sogno, era suo, non era di altri. Poi che altre persone andavano con lui, ben vengano, la moglie Daniela, Francesco, il figlio Nicolò, che non l'hanno abbandonato. Ma quante donne, e non voglio fare un'accusa alle donne, hanno lasciato calciatori perché non sono andati più in Serie A o non davano a fare la Champions League, si sono dedicati ad altri calciatori. C'è proprio il sogno, lui aveva un sogno e quel sogno l'ha raggiunto, e a me quello che dispiace è che siamo accorti tutti, parlo di io anch'io, siamo accorti di Zanardi quando è morto.
1: Sì. Lui comunque pensa questo, no, Sandro? Ha trasformato praticamente il dolore in un'opportunità per dimostrare quanta forza aveva,
3: bravo,
1: quanta
3: bravo.
1: Determinazione, no?
3: Bravo.
1: E poi bravo. Aveva tanta umiltà, quindi questo fatto inclusivo, cioè l'abbiamo detto, cioè con no, umiltà, forza e determinazione, questo può essere lo stimolo oggi per tanti giovani che invece vengono.
3: Noi osanniamo, già che parliamo di sport, osanniamo, io qua chiuderò il telefono e se mi viene in mente mi metterò anche a piangere, osanniamo un pilota che ha fatto solo 3 titoli mondiali. E sappiamo di, sto parlando, lo ridico, di Ayrton Senna,
1: ecco,
3: e
1: no.
3: Schumacher, certo, ce n'ha 8 dei titoli, e Marquez le moto ce n'ha 7, Valentino Rossi, Agostini ce n'ha 15, no? Perciò dovremmo osannare Agostini, dovremmo però Senna non lo scorda nessuno, perché lì c'era un uomo, c'era uno che credeva, c'era uno che si è messo a piangere quando vince.
1: Certo. Certo, no, no, ma l'umiltà ragazzi è da mettere sempre al primo posto, e poi tutti hanno coronato, certo, certo.
3: 3 titoli solo mondiali, ma non ce lo scorderemo mai, Senna, mai, mai. E ci potranno essere 20 Schumacher, bravo, nessuno ne discute niente, ci mancherebbe altro, non è che gli ritolgo i titoli.
1: Senti, possiamo abbinare, possiamo fare un parallelo con l'astro nascente nostro italiano in questo momento?
3: Antonelli?
1: Che dite, Francesco?
3: Facciamolo crescere.
1: Senza troppa pressione, diciamo.
3: Ecco, bravo. Facciamolo crescere, perché c'è un bel germoglio lì, facciamolo crescere, non lo bruciamo, perché solo Bartali e Coppi hanno interrotto la guerra e sono stati due grandi sportivi. Nessuno riuscirà a interrompere la guerra di quello stupido di Trump, non ci sarà sportivo, perciò facciamolo crescere Antonelli, che lo merita, e non gli diamo addosso a Sinner, perché ha onestamente ha detto non gliela faccio.
1: No, lì è stato un altro esempio di umiltà, secondo me, quello di Sinner. Sei d'accordo, Francesco?
2: Ma certamente, sottoscrivo tutto quello che avete detto, però è anche vero. Si dite? Cosa dicevate?
3: No, io non ho parlato.
2: No, dicevo, uno sembrava che volesse parlare. Dicevo semplicemente che secondo me condivido tutto, e deve imparare e sta imparando anche a farsi rispettare Antonelli.
1: Ragazzi, siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione. Io direi che siamo arrivati ai saluti, per cui vi direi grazie della partecipazione, Francesco. Grazie, Sandro.
3: La dico veloce. L'ultima, Bruno Vespa una volta ha fatto una trasmissione sugli incidenti dei ragazzi, no? I ragazzi delinquenti che corrono con le macchine. Sapete a che ora ha fatto quella trasmissione? Alle 11:30 di sera.
1: Troppo tardi,
3: non c'era manco un giovane che era presente, ma non di quelli che hanno fatto l'incidente,
1: un giovane
3: che dicesse la sua di opinione. Questo la è purtroppo.
1: L'approfondiamo la prossima volta. Grazie ragazzi, siamo arrivati alla fine.
3: Francesco.
1: Buona domenica.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora in stallo il negoziato Stati Uniti-Iran. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America, riferisce oggi la CNN, ribadendo che l'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare. Gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran, ha affermato il segretario alla difesa Hegseth. L'agenzia di stampa iraniana IRNA riferisce intanto che il presidente iraniano Pezeshkian, in una conversazione con l'emiro del Qatar, afferma che Teheran è pronta a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra. Attacchi di Kiev su infrastrutture di petrolio in Russia, lo denuncia oggi Mosca. Kiev riferisce di raid russi, un ferito a Zaporizhzhia, gravi danni a Sumy. E intanto è ferma la condanna della NATO e dell'Unione Europea per il drone russo finito ieri contro un razzo a Galati in Romania.
2: Il segretario generale della NATO, Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan. L'Alleanza Atlantica trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese. Per la presidente della Commissione europea, von der Leyen, l'aggressione russa ha passato un'altra linea. Il ministro della difesa, Crosetto, parla di intollerabile escalation. Putin da Mosca provoca il drone, potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo. Medvedev invece minaccia i cittadini europei, i vostri leader sono in guerra con noi. Siate vigili. Intanto, rivelando i dettagli di una sua recente conversazione telefonica con il presidente francese Macron, il presidente bielorusso Lukashenko ha riferito di avergli detto che, essendo lui il leader europeo più longevo al potere, dovrebbe assumere il ruolo di guida nei colloqui con Mosca, affermando che non lo si può affidare a una donna ed escludendo quindi anche la premier Meloni. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Medio Oriente, l'esercito israeliano ha emesso avvisi di evacuazione per gli abitanti di 7 villaggi nel sud del Libano, annunciando l'imminente attacco contro obiettivi di Hezbollah. Intanto l'UNICEF Libano denuncia che in una sola settimana sono stati uccisi o feriti 77 bambini. In Italia c'è l'obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi arriva direttamente o indirettamente dalla Repubblica Democratica del Congo o dall'Ugando, che sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale, quanto prevede l'ordinanza pubblica nella Gazzetta Ufficiale firmata dal ministro della Salute Schillaci. Il ministro ha pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell'ordinanza. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna, la cui figlia di 2 anni è stata trovata morta a Bordighera il 9 febbraio del quest'anno. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Tentato femminicidio nella notte nella frazione di Belsito di Mister Bianco, un 53 anni al culmine di una lite, ha aggredito la moglie di 49 anni. La donna ora è ferita in gravi condizioni in ospedale. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato.
6: Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
9: Informazione locale e interviste. Questo nostro spazio è dedicato alla Regione Marche, in particolare a un appuntamento di sport che fa riferimento al golf e soprattutto agli Open d'Italia Pro Abili, che è supportato dalla Regione Marche con il golf oltre gli ostacoli. Siamo alla 26esima edizione del torneo internazionale del Circolo Edga, che si gioca per il terzo anno consecutivo al Conero GC oggi e domani. Parliamo appunto di golf paralimpico, che torna protagonista al Conero Golf Club di Sirolo, dove oggi e domani si disputa l'Open d'Italia Pro Abili supported by Regione Marche, torneo internazionale del circuito European Disabled Golf Association. L'evento è arrivato alla 26esima edizione, come dicevamo, e si gioca per la terza volta consecutiva nella Regione Marche. La gara è aperta alle giocatrici e giocatori di tutte le 9 sport classes sviluppate da ETCA, con un handicap di golf riconosciuto a livello nazionale non superiore a 54. I partecipanti si sfidano su 2 giri da 18 buche, stroke play, medal scratch. Il field vedrà in gara 50 atleti. Per ogni classe di gioco c'è una relativa classifica femminile e maschile. Diciamo che arrivano appunto professionisti da tutte le parti: Tommaso Perrino, campione europeo individuale nel 2023 e numero 19 del WR4GD Ranking EDCA, categoria Gross, scende in campo da detentore del titolo anche nel campionato italiano e prova a scrivere per la 6ª volta il suo nome nell'albo d'oro del torneo dopo i successi ottenuti nel 2019, 2021, 22, 24 e 25. Tornano in campo anche Andrea Placchesi, vincitore nel 2025 della categoria Stroke Play pareggiata, ed Alessandro Fava, vincitore della Stable Ford, e poi insomma tanti altri campioni di questo sport. Noi ora però vi presentiamo le interviste che sono state realizzate con Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, a seguire con Cristiano Cerchiai, presidente Federazione Italiana Golf.
10: È un evento che va per noi oltre lo sport, è stata una collaborazione bellissima, è l'epilogo di una fase che speriamo sia solo la prima fase, perché noi vogliamo dare e rinnovare la nostra disponibilità a collaborare con i circuiti del golf, con la Federazione Italiana Golf, per promuovere il nostro territorio, le nostre bellezze, per aiutare a destagionalizzare la stagione turistica, per entrare nel circuito del golf, che è un circuito importantissimo dal punto di vista anche promozionale, ma poi la soddisfazione è quella di vedere la crescita reciproca, crescono le Marche, cresce il golf come un movimento sportivo, nell'auspicio e nell'augurio che possa diventare quanto prima una disciplina olimpica.
11: Molto contenti del percorso di crescita che ha avuto il nostro Open in questi 3 anni di ospitalità della Regione Marche. È definitivamente inserito tra i tornei più importanti del panorama internazionale paralimpico, quindi abbiamo il giusto rilievo e stiamo seguendo il giusto percorso per continuare la nostra crescita.
12: Però c'è anche un grande obiettivo o sogno, mi dica lei?
11: No. Se me l'avesse fatto questa domanda l'anno scorso l'avrei detto c'è un po' di sogno. Oggi le posso dire che è molto più concreto, perché è quello poi, diciamolo, di partecipare alle Paralimpiadi di Brisbane 2032, perché c'è finalmente un movimento unanime e compatto delle federazioni internazionali raggruppate dalla IGF, e questo consente di poterci presentare uniti per raggiungere l'obiettivo. Io credo di poter dire che l'obiettivo è sicuramente raggiungibile.
12: Lei che ha visto alcuni di questi atleti oggi qui presenti, avrà visto anche gli altri pronti per la gara, cosa legge nei loro occhi, qual è la motivazione che li spinge a partecipare?
11: Talento, passione, determinazione, dimostrazione che il golf è uno sport che consente di superare ogni barriera, e quindi io in questi ragazzi vedo un esempio, un grande esempio che stanno dando a tutti noi. Non si arrendono, sono in grado di convivere anche con quello che tecnicamente può essere un errore che commettiamo tutti quando pratichiamo sport, in modo molto positivo. E come ho sentito dire prima, applicare il principio di Ben Hogan: il colpo più importante è quello successivo. Sono un riferimento.
12: Valuterà la proposta di Acquaroli di continuare qui ad Ancona?
11: Sicuramente sì, ci troveremo a breve, ne parleremo, a me farebbe molto piacere.
3: Radio Nuova, in blu.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: i tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

gente. Al microfono ritrovate sempre Morena Oro tutti i sabati qui con voi dalla bellezza di 16 anni. Nel frattempo sono diventata anche un po' più anziana. Siamo cresciuti insieme, ragazzi. Siamo stati insieme per tanti tanti anni, staremo insieme ancora, speriamo che il futuro qualcuno dall'alto ci assista sempre e ci garantisca questo paio di ore ogni sabato mattina per impiegare il tempo in maniera piacevole, in maniera, come dire, leggera ma non troppo, perché qui ci piace avere quella leggerezza che ha un po' di contenuto, un pizzico di sostanza. Gli ospiti ci sono sempre. Vi presentiamo musica, libri, curiosità, insomma, quello che passa il convento il sabato mattina. Quest'oggi cosa abbiamo in programma? Nella prima parte avremo Mal di Marte, una band che ci presenta l'ultimo singolo uscito che si intitola Frange, e avremo qui con noi il frontman, diciamo la voce, la chitarra, l'autore dei testi, Vincenzo Genuardi. Tra poco la regia lo raggiungerà al telefono, ma io, prima di parlare insieme a lui tramite naturalmente la tecnologia e il telefono, vi voglio anticipare che qua seduto in studio con me c'è già anche l'ospite della seconda parte, Andrea Ansevini, che è, diciamo, il complice del misfatto di C'era una svolta, questo libro che abbiamo scritto insieme a quattro mani. Ve ne parleremo più tardi in maniera ampia, quindi rimanete con noi, perché oggi facciamo un po' di autocelebrazione, ma non è una celebrazione, è una presentazione, visto che c'è la possibilità di mettervi al corrente anche delle fatiche letterarie della vostra conduttrice, non so se preferita, ma quantomeno quella in cui incappate il sabato mattina, ne approfitto bellamente. Tra l'altro Andrea è anche un nostro carissimo amico di lunga data, ormai ci tiene compagnia quasi dagli albori della nostra trasmissione. Quindi vedete che carne sul fuoco ce n'è. Adesso ci ascoltiamo Frange dei Mal di Marte e poi qui al telefono insieme a noi Vincenzo Genuardi.

0: J'entends.
1: Questo? C'è stato un piccolo intoppo tecnico, ragazzi, scusatemi. Eccoci, adesso ci siamo. Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto, Vincenzo, benvenuto.
0: Ciao.
1: C'è stato un piccolo panico. La tecnologia ci ha un attimo abbandonato. Sai come succede?
0: Sì.
1: Come stai, tutto innanzitutto? Tutto bene?
0: Molto bene, sì.
1: Mi fa piacere averti qui con noi questa mattina. Ci siamo intanto ascoltati il brano di cui parleremo, ma non solo di quello, perché mi piacerebbe anche conoscerti e conoscere la band a 360 gradi, oltre che a presentare questo bellissimo singolo che è da poco uscito. Ci racconti un po' la storia dei Mal di Marte, a partire dal nome. So che, diciamo, il passato della band proviene da una carriera molto lunga, piena di soddisfazioni, quando il vostro nome era Vinilica. Ora non so se i componenti della band fossero gli stessi, oppure se c'è stata un cambio nell'organico. Raccontaci un po' questa transizione, la storia della band, parlaci di voi.
0: Ok, sì, hai detto bene. In realtà Mal di Marte è la prosecuzione di un progetto che già si chiamava Vinilica. Attualmente siamo rimasti solo in due di quel progetto, che comunque risale già quasi 20 anni. 2007-2008 abbiamo pubblicato la prima cosa, quindi siamo lì in procinto di festeggiare 20 anni. Comunque, dopo questo lungo periodo che ci ha portato chiaramente a fare tantissime serate live anche all'interno di tutto lo stivale, e poi tanti concorsi come Sanremo Rock, Inizi della Musica.
1: Siete stati una presenza nel Roxy Bar mitico di Red Ronnie, che tutti noi musicofili seguivamo.
0: Quel grande onore di partecipare, sì, anche perché insomma era un palco per noi molto importante, perché comunque lo vedevamo da bambini, insomma.
1: Poi Red Ronnie ha lanciato molti nomi, no, tra l'altro.
0: Sì, tra l'altro devo dire che per noi è sempre un occhio di riguardo, insomma, siamo rimasti molto...
1: È vero.
0: Ospitato anche altre volte nei suoi programmi.
1: Vi ha riospitato nel 24, tra l'altro, mi sembra di aver visto a We Have a Dream.
0: Sì, ci ha anche ospitati, quindi diciamo che si è creata una sorta di rapporto, anche se lui a volte non si ricorda, quindi ci ricorda di volta. Questa volta questa cosa è bellissima. No?
1: Ma sai, Red ultimamente sta seguendo anche, diciamo, argomenti che lo portano lontano con la testa.
0: Infatti, quindi ogni volta lui è costretto a riscoprirsi.
1: Deve un attimo riscendere sulla terra ogni volta. Ma ascolta una cosa, visto che adesso stiamo parlando di Red Ronnie, siamo così tra amici, io tra l'altro lo adoro e vorrei anche intervistarlo un giorno, visto che lui intervista tutto il mondo, sarebbe bello, no, anche intervistarlo. Hai trovato dei cambiamenti tra il Red Ronnie del Roxy Bar e quello di We Have a Dream più recente?
0: Sì, qualche cambiamento ovviamente è evidente, però io ho fatto una premessa prima dell'intervista di cercare di evitare qualsivoglia.
1: No, ma io non stavo alludendo a dei cambiamenti, diciamo, sintomatici di qualcosa di preoccupante, però ecco,
0: in 20 anni diciamo che nel 2010-2009 parlava molto più di musica,
1: ecco, diciamo che adesso è un po' più su una fase di ricerca evolutiva, no? Sui vari parametri, che io tra l'altro appoggio e sposo, perché anch'io sono un po' strama in questo senso, però ecco, magari chi non lo segue,
0: ma proprio... in parte anch'io, sai, però
1: ecco.
0: Siccome stavamo lì a parlare di musica, non avrei voluto tipo sconfinare tipo
1: no.
0: Non mi competevo, quindi ho fatto questa piccola premessa e lui mi ha accontentato. Abbiamo parlato solo di musica e di tutto quello, insomma, che in quel periodo chiaramente noi stavamo parlando di un singolo, quindi abbiamo parlato di quel singolo, di significato e quant'altro.
1: Benissimo.
0: Quindi, diciamo, siamo soffermati su quella cosa.
1: Tra l'altro, quando siete andati da lui nel 24, stavate promuovendo che cosa in quel periodo?
0: Stiamo promuovendo a tutti i costi.
1: A tutti i costi, quindi, a tutti i costi. Sì. Tra l'altro, con A tutti i costi siete anche, diciamo, avete raggiunto un bel traguardo su Spotify del 500.000 di visualizzazioni, se non erro, quindi un pezzo che ha avuto grandissimo riscontro.
0: Sì, diciamo che è una delle hit, chiamiamole così, adesso si chiamano così, comunque è una canzone molto orecchiabile, nonostante nasconda comunque un significato abbastanza profondo.
1: Il diciamo che il contenuto è orecchiabile e dissimula però una tematica molto importante, che è quella del rapporto tra genitori e figli, quindi le incomprensioni o anche la maniera che oggi forse per noi adulti è cambiata di maturare, no?
0: Assolutamente, sì, infatti la canzone proprio analizzava questo divario, no? Generazionale, che comunque c'è sempre stato e non è una novità e ci sarà probabilmente sempre, però si concentrava proprio su questo, sì, su come magari talvolta i giovani vengono visti sempre dal punto di vista sbagliato, non vengono veramente compresi per quello che sono e vengono anche spesso giudicati. Quando in realtà, almeno io penso e credo che non sia così. E poi questa facilità di forse avere tutto a tutti i costi, di dimostrare, la canzone girava un po' su questo, no? Sul fatto di dover apparire assolutamente piuttosto che vivere magari il momento, o quindi questa voglia. La critica era sempre più social, praticamente.
1: Diciamo che la modernità ci ha obbligato a un cambio di passo, no? C'è una complessità probabilmente molto maggiore, più stratificata rispetto alla vita, che ne so, di 50 anni fa.
0: Assolutamente sì, ma infatti quasi tutte le nostre canzoni parlano di questo.
1: Infatti.
0: Questo, ritornando al discorso di poco fa, quando poi c'è stata l'esigenza di cambiare il nome, in parte perché comunque la formazione era completamente cambiata, quindi c'erano avvicendate diverse persone, però il fulcro rimanevamo sempre io e Domenico Mistretta, quindi continuavamo a scrivere, però in due era un po' più difficile. Quindi poi abbiamo deciso di produrre un EP che aveva già un suono diverso, di argomentazioni un po' diverse rispetto a quelle che trattavano magari di lirica. Poi ci fu quel maledetto Covid, insomma, che ci fermava un attimo, però il materiale ce l'avevamo a casa. Subito dopo, nel 2021, abbiamo iniziato a pubblicare e poi da lì in poi non ci siamo fermati più, almeno un singolo l'anno, certe volte due. Adesso ne abbiamo molti di più sui quali stiamo lavorando, quindi è una fase molto, molto più attiva quella di oggi.
1: Mi è piaciuto molto il titolo di debutto del vostro album, l'ho trovato geniale, Vicini di Caos.
0: Sì, esatto, sì, perché c'è un po', a noi piace sempre giocare un po' con le parole, no? Con queste assonanze. Sì, perché comunque siamo vicini in un caos totale, che è quello della contemporaneità, anche per dire, insomma, dare e aprire il discorso, perché era il primo EP che pubblicavamo, su cosa sarebbe stato Mal di Massimo, che cosa si sarebbe occupato nei testi, e che comunque sta continuando a fare, soprattutto anche con Franco.
1: Come tentate di affrontare il caos da questo debutto, che in qualche modo lo sottolinea? E poi, secondo te, il caos è qualcosa che va assolutamente rigovernato, oppure semplicemente, come dire, lasciato esprimere e fruito in maniera creativa?
0: Guarda, per natura il caos è generazione.
1: Ecco, esatto.
0: L'universo si è creato dal caos, poi man mano tutto si rimette a posto per delle forze fisiche.
1: Intrinseche.
0: Esatto. Sì, tutto si riallinea, quindi è giusto che il caos abbia il suo sfogo, quindi è chiaro che non è possibile governarlo, perché comunque vediamo bene che, siccome la contemporaneità, insomma, ha preso una piega abbastanza, come dire così, noi l'abbiamo chiamata frange per questo motivo.
1: Frange, tra l'altro, immagino che sia una riflessione consecutiva a questo percorso riflessivo sì. che avete intrapreso anni fa.
0: Assolutamente sì. Quindi ormai è difficile governare tutto, è come se tutto fosse sparpagliato. Però per la forza di gravità tutto potrebbe anche tornare in ordine.
1: Ma mi viene un'altra riflessione da fare, parlando di frange. Tu non credi che ci sia proprio un'attitudine volontaria in certi ambiti, in certe strutture, in certi sistemi, di provocarlo il caos?
0: Assolutamente sì, probabilmente è così. Perché chiaramente questo destabilizzare continuamente, no? la percezione delle persone, soprattutto oggi. Faccio sempre riferimento a Francia anche perché
1: sì, ma ne dobbiamo comunque parlare per forza di cose, quindi lì vogliamo
0: esatto,
1: arrivare.
0: È il ragionamento più fresco. Quindi sì, Francia parla proprio di questo, di quanto le nostre vite ormai siano parallele. Analizza la possibilità che esistano realmente delle realtà alternative, a parte diciamo a livello fisico, ma comunque il fatto che comunque noi passiamo così tanto tempo all'interno di un dispositivo che comunque ci crea una forma di realtà limitante, nel senso che l'algoritmo ci studia, sa benissimo che cosa cosa ci piace,
1: ci indirizza addirittura, penso che ci indirizzi direttamente ormai.
0: Se lo propina all'infinito fino a toglierci anche la capacità di essere obiettivi, insomma, di uscire fuori da quel tipo di ragionamento, che sia a livello politico, che sia a livello ideologico, anche umano, anche di gusti musicali o di qualsiasi altra cosa. Quindi
1: come si fa per uscire dall'algoritmo, Vincenzo?
0: Come si fa?
1: Te lo chiedo a te, perché qui come apri, quando apri qualcosa poi non ti liberi più di quella cosa e uno dice: ma come devo fare?
0: Ma guarda, io devo dire che non sono un tipo che è molto a favore dell'utilizzo così estremo, però in questi giorni chiaramente di promozione purtroppo ho sempre il cellulare in mano, perché tra le interviste, le cose, comunque vanno seguiti i social, vanno seguite le playlist.
1: È un percorso obbligato, anche che uno vorrebbe resistere.
0: Non
1: riesci a sottrarti, perché ormai i canali e le vie sono quelle, e se ti sottrai non sai più dove, come dire, quale strada battere, no? Per far conoscere quello che fai.
0: Assolutamente sì, noi cerchiamo chiaramente di farne un uso limitato, ci piacerebbe. Infatti dicono: ci comportiamo come una band degli anni 90, però nel 2026 chiaramente capisci che è un po' difficile, quindi pubblichiamo dei reel, però non in maniera ossessiva, cerchiamo di stare sui social
1: il meno possibile, lo stretto è indispensabile,
0: diciamo così, per comunicare comunque con chi ci vuole ascoltare, anche perché se non ti promuovi chiaramente nessuno ti copre, non allarghi la cerchia.
1: Esatto, esatto.
0: Diciamo che è fondamentale, un boccone a mano che fa gli altri.
1: Bisogna per forza un pochino addomesticarsi a quelli che sono oggi, come dire, gli obblighi in qualche modo imposti per riuscire a portare avanti il proprio lavoro, uscire fuori dal flusso poi ti isola e diventa controproducente. Bisogna trovare il giusto sistema e la giusta proporzione. Ascoltami, questo Frange è un singolo, diciamo così, libero, sciolto, oppure fa parte di un album che è già uscito, che dovrà uscire?
0: Allora no, Frange in realtà, se fossimo stati adesso negli anni 70-60, sarebbe sicuramente uscito con un 45G, cioè il lato A e il lato B. Quindi sta arrivando il lato B, che è Polaroid, che uscirà il 12 di giugno. E quindi è imminente, perché erano due brani che facevano parte dello stesso ragionamento, molto simile.
1: Quindi in Polaroid fissate un'istantanea di questa realtà frammentata?
0: Benissimo, sì, addirittura si utilizza l'effetto Mandela, non so se l'hai mai sentito parlare,
1: sì.
0: Che è una deformazione della realtà collettiva, no? Dove migliaia e centinaia di persone sono convinte che Mandela sia
1: esatto.
0: morto, nel 94 in realtà è uscito dalla galera, e quindi questo diciamo che è uno degli episodi più più che caratterizzano questo effetto che è stato così denominato, che, diciamo, una teoria.
1: Ma quindi anche tu mi segui un po' queste teorie strampalate? Non sei proprio uno che fa resistenza?
0: No, ma io guardo, analizzo tutto, sono molto affascinato da queste cose. Quindi ho utilizzato questo tema come per raccontare una storia, diciamo così, una storia d'amore vecchia, dove il protagonista praticamente arriva quasi alla negazione, alla polaroid sfocata, come se il rimorso per questa cosa, tipo, poi alla fine egli gli fa dimenticare quello, cioè la mente prova a rimuovere, insomma, no? E quindi è come il deformare una realtà che già esiste. Anche lì il bello farraginoso
1: per la copertina di Frange invece avete fatto riferimento al bosone di Higgs, quindi parti proprio da una concezione scientifica per fare un'analisi un pochino più, come dire, sociologica, esistenziale.
0: Sì, esatto.
1: Quello raccontaci proprio, questo passaggio dalla copertina scientifica alla riflessione filosofica.
0: No, ma quella è una, la, diciamo, quasi dimostrazione che la materia può essere in un posto come può essere in un altro posto.
1: Sì.
0: Quindi questo qua ci dà la sensazione che siccome Frangio parlava anche di multiversi, guardando il video forse se ne rende conto
1: è vero.
0: Ancora di più, perché la protagonista attraversa questi mondi,
1: come se tanti mondi coesistessero insieme, dal western a Mila Jovovich, di com'era quel film non mi ricordo il titolo.
0: Vuole proprio in qualche modo parlare di questa questa possibilità che esistano delle vite parallele, no? Ogni volta che magari facciamo una scelta inneschiamo un altro futuro,
1: uno
0: magari...
1: sliding doors,
0: bravissima, eccoci. Ecco,
1: ma in tutto questo, no, è come se ci fossero due ragionamenti che vanno in direzioni diverse, perché se da un lato tu parli della realtà frammentata e quindi come se ogni parte della realtà fosse separata dall'altra, poi invece arrivi al ragionamento contrapposto dove tante realtà coesistono tutte insieme. Tu hai colto questa polarizzazione, insomma, nel modo di vivere delle persone, di come è stata improntata la realtà, la società, tra l'altro.
0: Sì, in realtà io analizzo la realtà in cui vivo, quella che tipicamente vivo, e un'altra è quella che immagino, cioè la possibilità di realtà per me dire chiaramente un'immaginazione, forse una speranza, e quindi sono due discorsi che hanno comunque la stessa faccia.
1: Secondo te nella nostra vita, nella nostra sfera, come si può chiamare, di equilibrio, no? Ognuno abbiamo una sfera di equilibrio interiore. Qual è la realtà che impatta di più? Perché viviamo, come tu ci stai dicendo, io concordo, diverse linee di realtà, quasi, no? All'interno di noi. Secondo te qual è quella più determinante, quella che ci dà quella stabilità, quella che percepiamo all'esterno, all'interno, quella che immaginiamo, quella che ci dicono che sia la realtà?
0: Ma la realtà, quella peggiore, ti posso dire, quella è quella sulle altre chiaramente la realtà deve essere quella cosa che ti costruisci ogni giorno tu. Cioè, devi lottare chiaramente per avere la realtà che vuoi, ed è questo che richiede molta fatica e molto impegno. E per il resto le realtà, quelle imposte, sono quelle più terribili.
1: Qualcuno
0: impone di vivere in un certo modo o di comportarti in un certo modo che non sia chiaramente in linea con il tuo diciamo così, quieto vivere, chiaramente quello è un problema. E quindi anche noi stessi, no, chiaramente non facciamo solo musica, abbiamo siamo tutti dei liberi professionisti, però facciamo tantissimi sacrifici, ovviamente abbiamo suonato a Milano per ben due volte, una canzone mm-hmm. della Sicilia. Quindi diciamo che per portare avanti la musica spieghiamo la realtà che ci imporrebbe chiaramente di rimanere al lavoro e pensare solo al lavoro. Però la voglia di fare musica è tanta, quindi diciamo che in questo senso la realtà è quella che noi in qualche modo cerchiamo di piegare e portare alla nostra volontà.
1: Quindi in un certo senso tu sei d'accordo con l'affermazione che dice che tutti noi in qualche modo possiamo contribuire a creare la nostra realtà, siamo determinati e determinanti nel costruire la nostra realtà, quindi anche l'atteggiamento della lamentela, no? Di rivolgere sempre all'esterno le colpe di quello che non ci va bene o che non viene a nostro favore è un esercizio un po' sterile, anche vigliacco a volte.
0: Assolutamente sì, tutti possiamo contribuire chiaramente a rendere migliore il posto in cui viviamo, anche per piccole cose, e non nessuno da solo può cambiare il mondo, però è chiaro che cercando di vivere in una maniera molto più, come dire, anche psicologicamente aperta verso gli altri, con meno individualismo, può sicuramente fare la differenza e portare sicuramente dei miglioramenti anche nelle piccole realtà, soprattutto all'interno della cerchia delle proprie persone.
1: Ma immagino che per voi anche produrre musica sia una maniera per arricchire, stimolare e ad essere propositivi dentro una realtà che diventa collettiva.
0: Beh, produrre musica è proprio una sorta di esigenza, a parte quello comunque io penso che sia una delle cose più importanti che un musicista può fare, perché comunque le canzoni vanno oltre quello che poi le canzoni quando escono non sono più tue ma sono di tutti, quindi quando riescono magari a far provare a qualcun altro un'emozione o riesce magari a capire che cosa sta dicendo, cioè a che cosa ti riferisci, diciamo che hanno un potere impressionante e poi sopravvivono a te, quindi questa cosa è anche una sorta di eredità, nel senso che
1: c'è un'immortalità nel creare, no?
0: Esatto, è una cosa che ti rende chiaramente che lascia un segno al di là di tutto, lascia un segno nel mondo, che sia piccolo o grande, che tu sia famoso o non lo sia, tu lasci comunque un segno sicuramente importante, quindi io la vedo come una cosa molto nobile.
1: Assolutamente. Noi siamo qui tutti i sabati appunto proprio per dare spazio a questi artisti come voi che hanno proprio l'intento di portare una vibrazione alta nella società attraverso una musica ricercata, pensata, suonata e curata, che ha in sé, diciamo, tutta l'eredità anche di una certa maniera di fare musica. Infatti nel vostro sound si coglie molto un rock tradizionale, ma anche un cantautorato tutto italiano. Vedo qua che fai riferimento a Battisti o ad André, quindi ecco, c'è un bagaglio diciamo culturale, ereditario, che tu hai preso in mano e che immagino ti renda fiero.
0: Sì, assolutamente, questi sono gli artisti che più hanno influenzato tutta la mia adolescenza e tutta la mia vita, diciamo. Sia questi che comunque anche il grunge degli anni 90, quindi ho fatto due cose magari molto diverse tra loro, quindi la grinta e l'urgenza del rock dell'oltreoceano, come Nirvana, Pearl Jam, tutto quel periodo lì.
1: Dici niente.
0: L'ho vissuto in prima linea proprio, quindi diciamo che quella è stata la mia formazione, ma già da bambino ascoltavo tantissimi Beatles, e poi De André, che comunque poi ho ricominciato ad ascoltare negli anni, tipo, quindi diciamo che sono due roccaforte importantissime per me quando mi approccio alla scrittura.
1: amare così tanto questi generi musicali che hanno plasmato decenni e generazioni, secondo me introduce anche nella musica quell'elemento di nostalgia che trasuda all'interno delle note, della composizione, proprio del mood della canzone, che non è una nostalgia, no, di quella triste, ma una nostalgia bella, luminosa, che diventa un orgoglio del proprio bagaglio.
0: Assolutamente sì, è una nostalgia reattiva. come dicevo poco fa, dal grunge si è preso un po' la grinta e la voglia di comunque urlarlo un po' talvolta, quello che
1: quel fuoco, prova, no? il disagio.
0: Esatto, per eliminarlo, per in qualche modo uccidere il mostro, no?
1: Per esorcizzare.
0: E poi dall'altro c'è anche la dolcezza, diciamo che sono due cose che stanno bene, molto bene insieme, secondo me, no?
1: assolutamente. Creano quella sonorità vera, intima e come dire, una melodia che è forte e struggente allo stesso tempo.
0: Sì, infatti tra l'altro piace sottolineare questa cosa, che spesso quasi dal 95-98% tutte le canzoni che scrivo sono delle improvvisazioni, perché proprio durante l'improvvisazione esce quella quella genuinità, quella autenticità che comunque il ragionamento, il fatto che comunque io abbia studiato, fatto l'accademia, che dove impari a scrivere, no? Con delle tecniche, con delle strutture, con degli schemi, bene o male portano poi sempre un po' alla schematizzazione della canzone, dell'arte, che comunque è già sbagliato in sé, perché deve essere veramente autentico, come quella
1: frutto di un'ispirazione, di un'ispirazione. Quindi, superiore.
0: Esatto, io conservo le versioni, diciamo, improvvisate, poi io costruisco la linea finale proprio per non perdere quella grinta e quel pathos che la canzone nella nascita aveva.
1: Molto molto interessante, molto molto, come dire, artistico, l'artista vero, no? Quello che risponde a una forza superiore.
0: Sì, bravissimo. Sì, perché comunque le canzoni davvero sono così, lo diceva Vasco, anche se non sono grandissimo fan, comunque lì aveva perfettamente ragione, le canzoni nascono da sole e vengono fuori già con le parole, alcune è vero, è proprio così.
1: Assolutamente, mi trovi d'accordo. Parlando,
0: qualcuna proprio dove non ha cambiato nemmeno una parola a volte, quindi è successo.
1: Poi magari diciamo che l'aspetto tecnico ovviamente serve per rifinire un pezzo, per inserire, che ne so, delle scale particolari. Io adesso non sono una musicista che sa suonare qualcosa, però immagino che una tecnica minima serva per, come dire, rendere efficace un pezzo, no? Al di là dell'ispirazione.
0: Io uso sempre la metafora della roccia, no? E dello scrittore. Se tu prendi una roccia grezza, anche se l'hai scelta, è bellissima, poi chiaramente devi essere tu a
1: devi saperla, esatto,
0: plasmarla, che la roccia rimane quella, voglio dire. Poi tu gli hai dato tipo i connotati per farla diventare tipo il posto di qualcuno, per esempio.
1: Esatto, anche no, un poeta può avere un'immagine meravigliosa che gli arriva dall'iperuranio, ma poi se non hai i mezzi espressivi per tradurla in parola, e resterà lì sospesa nella sua immaginazione, incastrata tra la folgorazione dell'immagine e l'impossibilità di tradurla in parole, quindi siamo d'accordo in questo. Prima di chiudere vorrei un attimo fare una breve ricognizione, abbiamo fatto tutto questo volo pindarico, no? Sì, questi concerti eccetera. Dal punto di vista tecnico, come siete organizzati? State portando in giro dei live, avete delle serate, state lavorando a un album, cosa state facendo?
0: Allora, sì, di sicuro stiamo lavorando alle date estive, abbiamo già in programma diverse date qua nella zona. In estate questo ne riusciamo citando almeno per il momento, quindi saremo qua nel
1: centro. Dove vi trovate? Dove vi trovate?
0: Noi siamo a Sciacca, in provincia di Agrigento.
1: Ah, ok.
0: Tra Trapani, Palermo, insomma, alcune date le abbiamo già qua. Poi con i singoli in uscita non sappiamo, magari succede qualcosa, qualche festival e robe del genere. Per quanto riguarda la produzione, come ti dicevo, il giorno 12 uscirà Polaroid, e quindi stiamo anche preparando l'uscita. E poi abbiamo un percorso che è iniziato con la Red and Blue, che da qui a 6 mesi sicuramente porterà altro materiale, quindi c'è tutta l'intenzione di pubblicare il più materiale possibile e poi raccoglierlo in un disco. Diciamo che noi facciamo, ormai si fa il contrario, una volta si faceva il disco.
1: È vero, sì.
0: Fanno le canzoni e poi si dicono.
1: È vero.
0: Per il momento lavoriamo così, poi più là vedremo come si svilupperà.
1: Tra l'altro,
0: tanto materiale sulla scrivania.
1: Se siete in Sicilia, una regione meravigliosa, straordinaria, con dei paesaggi mozzafiato, immagino che l'estate sarà in qualche maniera di ispirazione, o quantomeno vi ricaricherà dal punto di vista energetico.
0: Beh, sì, assolutamente sì. Io mentre parlo con te per ora
1: sento questo vento, ti immagino, non so, al mare, da quelle parti.
0: Sono sul Belvedere, che va sul porto, c'è un mare meraviglioso.
1: Che bello, che meraviglia.
0: Peccato non potertelo mostrare.
1: Mandaci una foto sulla nostra pagina di Dolce Far Niente, condividi qualcosa con noi. Ti stiamo invidiando.
0: Okay,
1: senti Vincenzo,
0: dimmi,
1: finisci pure, scusami.
0: No, stavo semplicemente concludendo con il fatto che ci concentreremo sui live dell'estate, anche perché, ripeto, il live è una delle dimensioni che più ci aggrada e ci interessa. Quindi
1: al vostro organico, che prevede due elementi, avete quindi anche dei musicisti che si aggiungono per i live?
0: Sì, no, infatti forse abbiamo dimenticato di dire questo, che dopo io e Domenico, circa un anno fa, si sono aggiunti due elementi, quindi la batteria, quindi da un anno e mezzo, da un annetto portiamo avanti anche i live in maniera costante, quindi siamo...
1: C'è una formazione, diciamo, più stabile,
0: sì,
1: ok.
0: C'è una formazione fissa, di musicisti bravissimi, di cui fa parte quindi Giorgio Di Stefano al basso e Alessandro Pusateria alla batteria.
1: Va bene, io ti devo salutare, caro Vincenzo, è stato un piacere averti qui con noi, e quindi ti faccio tanti in bocca al lupo per il nuovo singolo, e sicuramente avremo modo di risentirci, diciamo così, di risentirci in futuro, e grazie per queste 4 chiacchiere che hai scambiato con noi.
0: Grazie a voi, grazie a te soprattutto, e a presto.
1: E in bocca al lupo per Frange, ve lo ricordiamo, il nuovo singolo dei Mal di Marte. Noi ci lasciamo con un altro brano che si intitola A tutti i costi. Ciao ragazzi!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea del Kuwait ha causato 5 feriti lievi fra il personale militare americano e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi, quanto riporta Iran International, che cita Bloomberg. Intanto il negoziato resta in stallo. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. Trump ribadisce poi che l'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare. La notizia riportata dal corrispondente della CNN della Casa Bianca. L'aeroporto di Monaco di Baviera è chiuso a seguito di una segnalazione di avvistamento di droni nell'area dell'aeroporto da parte di un pilota poco prima del decollo e le piste dello scalo sono state chiuse per motivi di sicurezza. Le autorità stanno attualmente indagando. L'allerta dopo che ieri un drone russo ha sconfinato ed è finito contro un palazzo a Galati in Romania, provocando la dura condanna da parte della NATO e dell'Unione Europea. Oggi l'umanità si trova immersa in un'epoca segnata da guerre e crescente polarizzazione, nonché da divisioni culturali e sociali, eppure in mezzo alla fragilità sorge una nuova speranza, quanto ha sottolineato Papa Leone ricevendo in udienza i membri della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. Il presidente della Repubblica Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana a 3 sommozzatori finlandesi: Sami Pakarinen, Jenny Westerlund e Patrick Gronquist, che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei 5 sub italiani che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Oggi appelli funerali della professoressa Montefalcone e della figlia Giorgia Somacal. La circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è fortemente rallentata fra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, lo comunica Trenitalia. All'alba è divampato un rogo, non chiare al momento le cause. I disagi sulla linea del Brennero cadono in concomitanza del blocco stradale del Valico per una manifestazione ambientalista. Le autorità avevano invitato ad evitare i viaggi nell'area e utilizzare i mezzi pubblici. I treni possono registrare ritardi fino a 100 minuti. Secondo Trenitalia si è trattato di un atto doloso. Per contrastare la diffusione di Ebola in Italia entra in vigore l'obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi arriva direttamente o indirettamente dalla Repubblica Democratica del Congo o dall'Uganda, che sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale. Lo prevede l'ordinanza pubblicata in Gazzetta Ufficiale firmata dal Ministro della Salute Schillaci. Previsto che in caso di sintomi per un passeggero o per un membro dell'equipaggio, l'aereo potrà atterrare solo a Fiumicino, dove saranno attuate le procedure previste. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo. Apertura stand gastronomici dalle 18.30 presso il cortile parrocchiale, al coperto in caso di pioggia. Domenica 31 e martedì 2 aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Eccola, arriva questa seconda parte della trasmissione con nostra Morena e Nazareno.
1: Morena. E Nazareno è qui finalmente.
0: Siamo due.
1: È qui
0: anche
1: con noi.
0: Oggi.
1: Come stai, Nazareno? Soprattutto che la settimana scorsa ti ho fatto riposare. Hai riposato la settimana scorsa?
0: Eh sì, dai, voglio dire, lo so, ma beh, non sei tu, quindi come faccio? Non t'ho fatto con te.
1: Quindi
0: dico, dove sono andata questa signora?
1: Ogni tanto scappi tu e ogni tanto scappo io, ci diamo il cambio.
0: Sì, questo diciamo uno alla volta
1: per forza.
0: Come facciamo?
1: Non si può lasciare sguarnita la postazione troppo a lungo, ma sabato scorso non ho potuto evitare di allontanarmi da questo microfono che io amo, che mi dà tanta gioia, tanta soddisfazione, e dunque solo in casi estremi, Nazareno, io vi abbandono.
0: Ma mi pare che sei andata poi l'intonissimo fuori.
1: No. Sono andata ad un convegno sul benessere a Bellaria.
0: Ah, Bellaria.
1: Beh, sì, Bellaria, allora, Bellaria.
0: Vabbè, si sta bene perché è bella.
1: È Bellaria, è una Bellaria, c'è anche un mare che non direi proprio eccezionalissimo, però mi sono fatta delle passeggiate la mattina presto, alle 6:30, con quelli
0: provincia
1: che...
0: di
1: Bellaria, credo sia in provincia di Rimini.
0: Rimini?
1: Penso di sì, provincia di Rimini, sì. Però ecco, diciamo che è quasi sul confine con le Marche, e tra l'altro è una località che frequento da quando ero bambina, perché mia nonna, devi sapere, Nazareno, la mia nonna paterna ha lavorato come cuoca in un hotel di Bellaria, Igea Marina, per più di 40 anni.
0: Ma allora tu avevi già lì un vento che c'era.
1: Sì, sono, come dire, di casa, da quelle parti, di casa.
0: Certo.
1: Nonna, tra l'altro, è stata una figura temutissima. Arrivava nell'hotel e già quando scendeva dalla macchina c'era un fuggi nelle cucine e nelle, diciamo, nelle dépendance, dove c'erano i camerieri, i cuochi, tutto il personale che lavorava nell'hotel. Si tiravano giù le tapparelle. Mi ricordo un'estate, arrivammo, era forse la fine di maggio, e parcheggiato davanti a questo hotel si è sentita una voce: è arrivata la Itala! E tutto un fuggi, tapparelle che si chiudevano.
0: Hai capito?
1: Mia nonna era un sergente di quelli proprio micidiali. Sì. Teneva tutti per le redini e la cucina per la collottola, così.
0: Pensa tu che bella che hai fatto, sia l'altro anno che oggi.
1: Sì, mi ricordo queste estati quando andavamo su a trovarla. Poi c'erano i fratelli di mia nonna da quelle parti, ce n'erano ben due.
0: Ma quanti siete?
1: Sì. Erano otto fratelli e sorelle, di cui due fratelli e una sorella abitavano su in Romagna. Quindi d'estate era sempre un po' una festa, perché andavamo su, andavamo a trovare gli zii, poi ci fermavamo da nonna, facevamo un po' di mare. E ho bei ricordi a Bellaria e Gela Marina.
0: Nonostante tutto, molto bene. Sì.
1: E di bei ricordi, Nazareno, parliamo anche oggi. Perché? Perché questa è una mattinata un po' speciale. Ogni tanto, lo sapete, non lo faccio spesso, dovete ammetterlo, mi prendo quel piccolo spazio per presentare le cose che pubblico. Quest'oggi presento il libro di favole, fiabe, un mélange di narrativa adolescenziale e infantile, fanciullesca, che ho rielaborato insieme ad Andrea Ansevini. Questo libro che si intitola C'era una svolta.
0: E c'è un sacco di roba, quello che dici. molte cose.
1: C'era una svolta. Siamo partiti io e Andrea, che vi presento. Andrea, benvenuto innanzitutto, eccolo qui con noi.
2: Ciao a tutti, grazie per l'invito a voi, Morena e Nazareno.
1: Bentornato, non è tanto che eri stato qua.
2: Un mese fa, poco più, con Alessandra Montagni.
1: È vero, eri stato qui con la nostra carissima Alessandra quando avete presentato V come Vittoria.
2: Esatto.
1: Come sta andando V come Vittoria?
2: Sta andando bene, adesso siamo momentaneamente in stand-by, adesso tra un po' ripartiamo, quindi diciamo non ci lamentiamo.
1: Tra l'altro tu non so come faccia a promuovere tutti questi libri che hai in fase di pubblicazione o già pubblicati, perché sei non attivo, di più sei iperattivo, schizofrenico quasi.
2: Il segreto è che c'è molto materiale a parte, tantissimi racconti scritti, tantissime poesie e tantissimi romanzi sia da solo che in collaborazione, il tutto. Ovvio, ogni tanto ne prendo qualcuno, poi là metto insieme le cose, ecco che i libri in un attimo arrivano.
1: In un attimo lui scrive un libro, Nazareno, capito?
2: Ma se prendo i racconti ne posso prendere alcune e fare un'antologia, se prendo le poesie posso fare una stilogia poetica, avendocene più di 4.000, quindi cosa
0: la
2: ci
0: cosa
2: vuole? Prendi
0: anche 100.
1: Io non lo so, quando guardo Andrea mi affatico solo a guardarlo, Nazareno.
2: Lo dicono tutti, infatti, come fai a scrivere così tanto?
1: E dico, so, come fa?
0: Perché è bello.
1: È bello in che senso?
0: È bello in tutto questo.
1: È bello esteticamente?
0: Sorride magari.
1: Ah, certo, certo.
2: L'ottimismo io ti sento, perché tanto sei sempre ottimista su tutto quanto. Poi soprattutto ringrazio Adele che mi supporta e soprattutto sopporta in modo scherzoso. In tutto per tutto, che se non ci fosse lei non mi darebbe vita per fare queste cose. Diciamo. Poi anche un punto di confronto per me.
1: Assolutamente, diciamo che è una moglie che predispone

0: sempre una grande donna. Dietro a una grande donna c'è sempre un gatto nazareno.
1: Mamma mia, che bello! Così di più non ci potevamo stare.
0: Dietro una grande donna c'è sempre un gatto.
1: Oggi siamo molto allegri, vedete.
0: A parte tutti gli scherzi, dai, questa è la fase introduttiva, lo sapete che ci piace un po' così anche scherzare, giocare sempre. Iniziamo a raccontare la genesi di questo romanzo. La genesi di questo romanzo, chiamiamolo romanzo, ma romanzo in realtà non è, perché è un insieme di fiabe, favole rivisitate in chiave moderna, un po' pop dadaista, la chiamiamo così, e cucite insieme da un elemento comune. Lo vogliamo dire questo postino?
2: Sta la facendo, intanto lasciamo che ci ascolta nel dubbio, così intanto motivo in più per stare all'ascolto.
0: Per stare con noi.
1: Ecco.
0: Avete già capito che il tono è scherzoso, è leggero, è disincantato, ma ho scritto una prefazione per questo libro che vorrebbe un attimino riportarlo su un terreno anche di valutazione più seria, fare quantomeno un tentativo, Nazareno. Un tentativo che mi ha richiesto applicazione e concentrazione, quindi vi vorrei leggere la prefazione, che ne dite?
2: Eh sì, hai fatto il doppio ruolo, scrittrice e prefatrice.
1: Se è così lo può fare tranquilla.
0: Prefatrice, dai, innanzitutto diamo a Cesare quel che è di Cesare. L'idea è nata da alcuni post che io avevo fatto anni fa. Eravamo sotto pandemia, mi sembra, infatti sì. All'inizio del libro si parla appunto di una situazione pandemica in questa favola di Biancaneve. Feci questi post scherzosi dove...
2: per esorcizzare un po', per essere un po' ottimisti,
0: sì,
2: a vedere cose sotto un altro punto di vista.
0: Per buttarla un po' a ridere in quel momento un po' drammatico, feci questi post dove coniugavo dei personaggi strampalati che non c'entravano nulla l'uno con l'altro, di fiabe, adesso non mi ricordo neanche Heidi con qualcun altro, non ricordo
2: con qualcuno da Walt Disney,
0: sì, avevo fatto
2: con Topolino, qualcosa del genere, mi sembra di ricordare,
0: avevo fatto una delle mie solite azzardate assurde. E dopo un po' mi scrisse Andrea: Morena, ma sai che quei post sono divertenti, perché non ci scriviamo un libro? E dico: caspita, una bella idea. Come ti venne a te questo lampo?
2: Mi venne perché, tanto mettendomi in gioco con tutto quanto, ogni volta te hai lanciato diciamo l'esca e io ho boccato.
0: Io l'avevo lanciata senza volerlo,
2: tu... Sì, visto che tanto combinando alcune cose con la fantasia ho detto: perché mettendo cose insieme non si può fare un libro? Ci ho pensato un attimo, poi ti ho scritto e ho detto: guarda, che si potrebbe fare benissimo. Ho preso questa sua posta al volo, ci abbiamo un po' lavorato su, ho iniziato io, dopo si è aggiunta anche che l'ha risvoltato, ecco perché c'era una svolta, è stato voltato e risvoltato, e da lì è venuto fuori diciamo un'alchimia, tra virgolette, chiamo questa qui alchimia letteraria, divertente, ironica, scherzosa, per passare un paio d'ore a leggere questo libro, molto divertente.
1: C'è un po' tutto, vedi?
2: C'è un po' tutto, delle fiabe un po' rimaneggiate, poi adesso stava facendo... lo scoprirete in che modo.
0: I tempi si sono un tantino dilungati, su questo dobbiamo essere onesti e ammetterlo, e mi assumo tutta la responsabilità.
2: Ma non c'è nessuna fretta, tanto importante è dare un prodotto come si deve con tutti i tempi, perché tanto al di fuori di tutto e tutti abbiamo impegni, chi più chi meno, quindi
0: sì,
2: c'è stata nessuna fretta, i contatti ce l'abbiamo sempre avuti.
0: Non c'è stata nessuna fretta, però diciamo ecco che i tempi si sono protratti perché Andrea aveva finito una stesura, poi io me lo sono andato a rileggere. Prima ha aspettato me che facessi la mia parte, non la facevo, Nazareno, perché avevo sempre qualcos'altro per le mani. E allora dico: guarda Andrea, le idee le abbiamo buttate giù, sviluppale, poi arrivo io e vediamo che cosa ne tiro fuori. Così mi ha mandato la prima stesura del libro.
2: Esatto.
0: E io ci ho rimesso le mani in maniera abbastanza pesante, perché io tagliato proprio tutto il finale che non mi piaceva assolutamente, quindi l'ho riscritto, ho rieditato un po' tutte le favole e ecco, gli ho dato un altro vestito, diciamo questo.
1: Ecco, così.
0: Intanto
2: l'ha svoltato.
0: L'ho svoltato.
1: L'ha svoltato. Insomma, ma Morena fa tutto, fa.
2: Eh sì, tanto ha voluto fare questa cosa divertentissima e ci siamo divertiti un mondo tutti e due.
1: Ecco,
2: diciamo, tanto bisogna trovare diciamo il binario giusto, una volta che uno o l'altro, tanto siamo insieme, tanto si prende in considerazione tutto. Anche lei mi ha proposto questo finale diverso, l'ho letto e mi è molto piaciuto.

0: Ok, ha giudicato.
1: Ha fatto bene.
0: Ha fatto bene. Tanto quando si lava in coppia è così.
2: Assolutamente. Tra l'altro mantiene anche l'identità di entrambi. Per quale motivo? Perché di Andrea c'è un po' la struttura delle storie che è stato lui a delineare e incastonarle, giusto? Di mio c'è che ho quasi risvoltato completamente il suo linguaggio, l'ho completamente rieditato, ho aggiunto dei pezzi, ne ho tolti tanti altri, ho rifatto tutto il finale, poi ho anche approfittato del fatto che stavo, come dire, facendo amicizia con Gemini, e così per sperimentare e per mettermi un po' in sfida mi sono detta: ma perché non elaborare delle immagini tutte sincronizzate insieme con i racconti in maniera da creare un libro illustrato? E quindi l'ho proposto ad Andrea. Tu, Andrea, cosa ne hai pensato di queste immagini quando te le ho mandate?
0: Non l'ho visto, le ho trovate originali e diverse al solito. Diciamo, non trovate la Cenerentola magari in abito elegante per andare al ballo, non trovate magari, per dire altre fiabe, Hansel e Gretel tutti vestiti a poveracci, ma li trovate con la tecnologia tra le mani, con il telefonino. Quindi c'è una svolta anche in questo caso, diciamo, dei personaggi.
2: Allora, ripartiamo da dove avevo detto di iniziare, dalla prefazione che ho scritto. C'era una svolta. In molti sostengono che la bellezza sia in grado di salvarci. Ma salvarci da cosa? Dal mondo, dalla parte distruttiva dell'uomo, da noi stessi. Ma la bellezza in sé sarebbe completa e compiuta senza la fantasia, l'immaginazione? E può essere ipotizzabile che la fantasia e l'immaginazione dell'essere umano risiedano nel mondo immaginale, il mundus imaginalis, il mondo intermedio di cui parla Henry Corbin e di cui tratta anche Carl Gustav Jung, in relazione alla nostra parte inconscia, dove interviene un'epifania di simboli, archetipi a influenzare quella che è la nostra vita psichica e comportamentale? Quesiti decisamente affascinanti e complessi, sui quali sarebbe stimolante inoltrarsi a riflettere, ma forse non è questo il luogo e il momento per farlo troppo seriamente. Difatti, questo libro sfiora trasversalmente simili profondi temi, ma lo fa con un approccio leggero e disincantato, fornendo però allo stesso tempo un elemento in più di analisi e avvicinamento: l'umorismo, la chiave ironica, a tratti satirica. Se da una parte noi autori peschiamo con giocosa esuberanza nel calderone delle favole, delle fiabe e dei cartoni animati più moderni, andando ad amalgamare tutti gli ingredienti fino a formare una storia unica e originale che rivede in maniera anche audace le caratteristiche dei singoli personaggi, dall'altra sembrano voler usare questo pretesto fanciullesco per muovere soprattutto una critica sociale a usi e costumi dell'epoca moderna, sicuramente poco avveduti. Ci si ritrova quindi felicemente avviluppati in racconti che evocano in noi mondi fantastici propri dell'infanzia, i personaggi che ci venivano narrati dai nostri genitori o dai nonni, o dai quali leggevamo sui volumi illustrati quando eravamo piccoli, o persino gli stessi personaggi dei quali abbiamo poi letto ai nostri figli quando adulti ne abbiamo avuti. E la sensazione che ci pervade è quella di abbandonarsi alla loro magia, al loro sortilegio, al loro incanto, per retrocedere proprio in quel mondo intermedio dove tutto è al sicuro dagli influssi della realtà materica e talvolta ostile. Ma proprio quando ci si è accomodati in queste sensazioni, i giullari della narrazione effettuano lo scarto, la virata, il capovolgimento delle strutture predefinite a monte dalla tradizione dei racconti originali. Noi autori, audacemente, li abbiamo stravolti, li abbiamo ricollocati e li abbiamo riscritti, affidandoci a una fantasia fervida e talvolta impertinente, al punto che molti protagonisti si manifestano sotto una luce del tutto nuova e accattivante, diciamolo.
1: più di così.
2: Alla fine del vortice narrativo si è forse sopraffatti dalle continue sorprese e dal coinvolgimento mentale necessari ad assimilare noi stessi le caratteristiche nuove di Cappuccetto Rosso, Biancaneve, Pollicino, ma si è nel contempo partecipi di un gioco di fantasia felice e liberatorio dove tutto ciò che è precostituito viene abbattuto, dove si comprende che arrendersi a ciò che ci viene presentato come immutabile e definitivo rattrappisce l'immaginazione e appesantisce l'animo. Le favole e le fiabe, così come i miti e le allegorie, hanno il potere enorme di farci assimilare simboli e archetipi che ci guidano e ci forgiano, seppur nel segreto di un linguaggio e un influsso che bypassa la nostra coscienza vigile. In questo gioco serissimo, a cui siamo chiamati sornionamente a partecipare da questi due autori, che saremmo io e Andrea, possiamo scoprire che questo linguaggio può essere desecretato. Possiamo fare sul serio e arredarci il mondo intermedio a nostro piacimento. Possiamo impadronirci della nostra fantasia, scoprendo che cambiare le carte in tavola può essere un'azione rivoluzionaria e trasversale. Oggi più che mai occorre rompere le righe, riscrivere quello che ci ha stancato o anche che non ci piace più. Perché una delle cose che possiamo e dobbiamo fare per essere molto più umani è usare la nostra fantasia e l'immaginazione per tracciare altre strade, altre vie, trovare altre trame, altri finali o possibilità. Nulla è tracciato in via definitiva, a meno che non ci arrendiamo a che lo sia. Non abbiamo paura di riscrivere le storie, noi no. Forse così si diventa anche parte della storia, quella con la S maiuscola. E questa è la prefazione, Nazareno, ma che te ne pare?
1: Ma c'è un po' tutto, questa penso che ci vogliono 5, 45 anni per far tutte queste cose.
0: Tanta roba.
1: C'è tanta roba,
2: Diciamo sì che abbiamo preso come pretesto un gioco leggero e l'abbiamo fatto diventare serio per introdurci al monte queste riflessioni sul mito, sul simbolo, sul linguaggio della fiaba, sull'opportunità che abbiamo anche di riscrivere dei significati a volte troppo standardizzati. E proprio su questi significati, caro Andrea, io ti vorrei chiamare in causa, perché noi sì, avevamo stabilito una serie di personaggi, ma poi tu sei andato a pescare di tua fantasia, diciamo così, ad altre storie. Come mai hai scelto queste favole?
0: Ecco. Queste favole perché sono quelle che più, diciamo, quando eravamo piccoli noi, quelle che sentivamo più spesso, che ci venivano anche raccontate.
1: Bravo, questo ci voleva, anche io quando ero piccolo mi piacevano tanto.
0: E tutti conosciamo appunto queste fiabe tradizionali che ci venivano raccontate dai nostri genitori o dai nostri nonni, mettendo dentro anche, come abbiamo detto, il mondo dei cartoni animati, della televisione. Perché non fare un mix di tutto, renderle un po' più moderne, un po' più, diciamo, più elaborate, più brillanti in tutto per tutto?
2: L'idea appunto era quella, non di scrivere, ad Andrea suggerì questo parametro, dico non scriviamo delle storie staccate semplicemente rielaborandole, ma facciamo in maniera che ogni storia
0: sia legata a un'altra con, esatto, con qualcosa che poi, se vogliamo dirlo, diciamo, come vuoi,
2: comunicano le une con le altre, anche perché alcuni personaggi saltano da una fiaba all'altra,
0: esatto,
2: no?
0: E c'è un personaggio, diciamo, in bicicletta che si sposta tra tutte le fiabe. Però chi è questo personaggio? Ve lo diciamo all'interno del libro. Diciamo c'è un personaggio che si sposta in bicicletta.
2: Non diciamolo apertamente.
0: Che però è collegato da tutti. Non diciamo apertamente. Diciamo un personaggio in bicicletta.
2: Esatto, perché sennò poi si capisce
0: che,
2: se, quasi...
0: che collegano i vari mondi di varie fiabe diverse, vari personaggi diversi, sia, diciamo, fantastici e della televisione.
2: Perché tutto questo materiale,
0: ovviamente dei fumetti, chiaramente.
2: Cioè, tutto questo materiale è portato, si può dire, su uno stesso spazio, linea temporale, no? È come se tutto accadesse
0: ai giorni d'oggi,
2: nello stesso momento, e quindi alla fine del libro c'è questa grande festa dove tutti i personaggi,
0: esatto, tutti devono convogliare lì,
2: si
0: però
2: ritrovano.
0: Per la festa si scoprirà una sorpresa ulteriore che però non sveliamo, se no come raccontare il finale.
2: Esatto.
1: Questo non si può dire,
0: che no, non si può dire. Si
2: che ne dici, Andrea, di leggerci tu qualcosa?
0: Sì, perché... visto tanto, diciamo che delle cose particolari, apro solo una parentesi, quello che si legge qui, che prima accennavamo a Segretel, che si incontra con l'Onoraidi e vanno a finire non si sa come nella casa dei sette nani.
2: Ecco, dai, dai.
0: È una cosa molto particolare, è un breve stato in una paginetta e mezzo, eccolo qua.
2: Lo facciamo leggere ad Andrea, dai.
1: Dai, dai, adesso sentiamo come va, eh.
0: Signore, posso farle una domanda? Dimmi pure. Sono diverse ore che io e mia sorella non mangiamo. In quel momento lo stomaco del ragazzo emise un brontolio. Sa, qui vicino c'è qualche posto dove possiamo andare a mangiare? C'è una casa poco distante in quella direzione, disse indicando una strada qualunque, dato che nemmeno lui conosceva il posto. Grazie mille, buon uomo, rispose sorridente il ragazzo. Poi aggiunse, lei come si chiama per sapere? Alm Oi, ma tutti mi conoscono come il vecchio dell'Alpe. Che strano nome, disse Ansel. Per caso è di origine araba? No, sono svizzero e sono conosciuto a tutti per essere il nonno di Heidi o il cacciatore di Biancaneve. E voi ragazzi come vi chiamate? Io sono Ansel e lei è mia sorella Gretel, disse il ragazzo tenendo la mano. Piacere anche mio, disse la giovane. Rivolgendosi ai ragazzi, il vecchio aggiunse, tra poche ore il sole andrà via, quindi vi conviene incamminarvi verso la casa che vi ho detto, se non volete passare la notte in questo bosco. Ora andiamo, disse Ansel, a presto e grazie ancora. A presto, rispose Gretel salutandolo con la mano. Così i due fratelli ripresero il cammino nel verso indicato dal loro vecchio e dopo un po' di strada giunsero a una fontanella dove si dissetarono. E adesso come facciamo a ritrovare la strada? Chiese Gretel scoppiando a piangere dopo aver bevuto. Vedrai, andrà tutto bene, le rispose Ansel abbracciandola per rincuorarla. Come Gretel si calmò, aggiunse, peccato che non è qui l'overboard, sennò potevamo muoverci per il bosco senza camminare così tanto. Già, non temere sorellina, ma vedrai che la strada la ritroveremo, rispose Ansel senza perdersi d'animo. Giunta la sera, trovarono una casetta piccolina. Vi entrarono senza alcuna esitazione. Una volta dentro, videro che tutto era piccolo e minuscolo. In compenso, era pulita, precisa e ordinata in ogni dove. Nel soggiorno c'era un tavolino ricoperto da una tovaglietta a scacchi e apparecchiata con sette piattini e altrettante posate. Ogni posto, infatti, aveva sette forchettine, sette coltellini e sette bicchierini. Mossi dalla fame e dalla sete, divorarono tutto quello che c'era in quel piccolo tavolo. Quel poco che offriva a loro. In un'altra stanza, uno accanto all'altro, c'erano anche sette lettini, sopra i quali c'erano sette piccoli quadretti con fotografie, anche questi tutti precisi e con lenzuoli in ordine. Essendo stanchi, senza pensarci su, si misero a dormire in uno di questi. E qui mi fermo. Quindi c'è un mix un po' di tutto.
1: Beh, certo, tutto non lo possiamo chiudere.
0: Tutto non si può dire.
2: Ansel...
0: E la sorpresa sarà quando apparivano i nani che li troveranno dentro questa casa.
2: Ansel e Gretel che vanno a dormire nella casetta dei sette nani di Biancaneve.
0: Non vi diciamo lo scompiglio che succede.
1: Dopo se no che fanno?
0: Beh, possiamo solo dire sì, trovare un letto occupato che nel frattempo c'è Biancaneve che ha scappata la matrigna, poi lei è finita dentro questa casa. E quindi i nani trovano questi tre personaggi a dormire lì. Ansel e Gretel e Biancaneve, in casa loro.
2: Diciamo che i nani hanno avuto un momento di scompiglio nella
0: esatto.
2: Loro vita. Ragazzi, adesso facciamo una piccola pausa e ci ascoltiamo un brano che Andrea ha inserito alla fine del libro riportando il testo. Il paese delle favole, dei nomadi, che sarà un po', diciamo...
0: un mix di quello che trattiamo in questo libro.
2: Nella storia comunque si può dire che è come il brano che conclude un po' la festa,
0: esatto.
2: No? Nel castello di Neuschwanstein.
0: Esatto, perché la copertina c'è questo castello sì, di Neuschwanstein in Germania, che poi cosa ci sa dentro questo castello lo scoprirete appunto... solo leggendo, non solo vivendo come diceva Battisti.
2: Solo
0: anzi
2: leggendo.
0: In questo caso Mogol, perché lui è l'autore del testo.
2: Adesso ci ascoltiamo il paese delle favole dei nomadi.
1: Sentiamo, sentiamo.

0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32431 o su coworkingmacerata.com.
1: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
2: È bella la strada per chi cammina.
1: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 70.

0: Ecco qua, siamo all'ultima parte oggi e vediamo un po' adesso che cosa facciamo. Dici tu?
1: Cosa facciamo? Continuiamo a parlare di fiabe, favole, personaggi dei cartoni animati, ma anche personaggi della pop culture, della cultura pop, quella televisiva, perché non ci siamo limitati io ad Andrea a miscelare i personaggi dei cartoni animati con quelli delle fiabe, ma ci abbiamo dato anche una spruzzata di personaggi della televisione contemporanea per non farci mancare nulla.
2: No,
0: bello.
2: Un po' di modernità ci vuole.
1: E quindi adesso vi rinfresco anche la memoria leggendovi la quarta di copertina, così facciamo un riassunto immediato di quello che abbiamo detto finora. Cosa potrebbe succedere se un cortocircuito narrativo smarrisse la bussola delle storie divenute intramontabili e rimescolasse tutto in maniera molto pop dadaista? Stamattina uno al bar mi ha chiesto: ma che vuol dire pop dadaista?
0: Difficilissimo. Tu dici tutte le cose difficilissime.
2: Qualcosa con i dadi.
1: Esordirebbe un mondo fantasmagorico dove i confini fra le pagine delle fiabe, i fotogrammi dai cartoni animati e le icone della TV si rimescolerebbero in un gioco di scatole cinesi dove una sorpresa è più bizzarra dell'altra. Biancaneve che incontra nel bosco il nonno di Heidi, la regina che chiede consiglio ad Alexa, Pollicino che incontra Superman, Cenerentola che ruba la Porsche al principe, un postino televisivo che distribuisce inviti a tutti i protagonisti delle storie e una grande festa di nozze in un castello sfavillante.
0: Tutti c'è.
1: Tutto c'è di tutto, Nazareno, un minestrone incredibile. Gli autori rimescolano le carte del nostro immaginario collettivo. Tra scarpette incollate, batterie scariche, incursioni inaspettate, c'era una svolta, è il crossover definitivo dove il mito si sporca le mani con la cultura pop ribaltando tutti i finali. Siete pronti per la magia? Cambiamo canale. Siete pronti ad aprire la busta, Nazareno?
0: Vedi un po' qua facendo.
2: C'è un libro per voi, non c'è posta per te. C'è un libro per voi.
0: Giusto,
2: però
0: giusto.
2: Servito.
1: Abbiamo un po' svelato un arcano, no?
2: Sì, però non lo diciamo. Anche
1: non
2: se
1: lo
2: c'è
1: diciamo
2: dentro.
1: Ufficialmente.
2: Chi vuole capire, capisce.
1: Non lo diciamo ufficialmente. C'è questo personaggio in bicicletta che attraversa tutte le fiabe. Poi qui l'incipit che dice: siete pronti ad aprire la busta. Insomma, Nazareno, a te cosa fa venire in mente questa cosa?
0: Non me lo dire, che qui è difficilissimo.
1: Mi sei un po' in deficit sulla cultura pop,
0: ecco,
1: però,
0: capito? Quindi voi siete più là,
2: già. Dopo te vengo a parte, non sente nessuno.
0: Bravo, ecco, facciamo così.
1: Andrea, ci vuoi elencare le favole che abbiamo rimaneggiato, che abbiamo svoltato in questo libro?
2: Sì, abbiamo quella di Biancaneve in apertura, poi a seguire abbiamo Hansel e Gretel, Cappuccetto Rosso, Pollicino, Il Brutto Anateo, Antrocolo, I Musicanti di Brema e Cenerentola.
0: Tutti carini, questi ci piacciono.
1: Poi abbiamo l'epilogo, che potrebbe essere considerato quasi un altro racconto.
2: Sì, un altro mini racconto molto particolare, dove si svela appunto tutte queste fiabe, da cosa sono appunto collegate.
1: Esatto, non sapendo come poterlo intitolare, l'ho chiamato semplicemente epilogo.
0: Epilogo, vero?
1: Epilogo, parte finale, sì, parte finale. Qual è la fiaba, Andrea, che quella che ti ha divertito di più imbastire e quella che ti ha creato più difficoltà?
2: Quella che mi piace di più, di Biancaneve, quando dove la matrigna si consulta con Alexa, anzi è lo specchio, sì, c'ha lo specchio, ma c'ha con la voce di Alexa.
1: Prima Alexa aveva Siri, però, prima aveva
2: e
1: Siri.
2: E mi invitiamo ad andare a guardare anche il Book Italia che abbiamo realizzato io e Morena con le nostre voci fuori campo, vi divertirete.
1: Dobbiamo postarlo sulla...
2: Ha detto la voce fuori campo, abbiamo ridoppiato alcuni personaggi.
1: Dobbiamo postarlo sulla pagina della trasmissione, Andrea, dopo ricordami.
2: Come no?
1: Perché assolutamente potremmo farlo ascoltare in finale, sai che è vero? Sai, sì, adesso però non l'ho detto alla regia, quindi niente, dai. C'è su YouTube?
2: Ci dovrebbe essere.
1: C'è su YouTube. Adele, vuoi istruire la mia regia e dirle di trovare il video di Andrea per mandarlo alla fine, per favore?
2: Il video su YouTube, va sul mio canale, o se no, se ci ascolta qui, basta che va su YouTube, il book trailer lo cerca lì.
1: Andrea, guarda, sta accadendo tutto in diretta e non ci vergogniamo.
2: Sì, di cercarlo su YouTube, tanto dopo te lo conosci, qual è? Così sul mio canale di YouTube sta.
0: Forse lo facciamo, dai.
2: Sì, sì, così possiamo ascoltare anche,
1: sì, così
2: questa,
1: facciamo
2: anche ascoltare.
1: Facciamo ascoltare il book trailer.
2: Intanto lo ascoltano un attimo loro, poi sì, lo mandano in diffusione. Andiamo a dare intanto in regia.
1: Questo particolare mi era sfuggito. Invece la favola che ti ha creato un pochino più difficoltà nel trovare l'incastro giusto.
2: Un po' più difficoltà, diciamo, il brutto anatroccolo. Quella è stata un po' più, diciamo, ostica, però alla fine ne valsa la pena perché è venuta una cosa carina. E soprattutto anche Pollicino con Superman, che uno dice che c'ha zecca, e invece lì pure si è trovata una quadra e siamo a posto.
1: È vero, è vero. Diciamo che anche per me ci sono stati dei passaggi un pochino complessi da rielaborare, anche il linguaggio un pochino da rendere più umoristico, più leggero, però è stata anche una sfida per me quella di mettere la mia personalità al servizio della struttura che in qualche modo aveva già creato Andrea. Poi magari gli chiedevo se potevo cambiare delle cose, soprattutto sul finale, che mi sono sentita di stroncare, glielo ho detto.
2: Adesso lei ha fatto segno che ok, hanno trovato il video.
1: Quando ho dovuto dire ad Andrea che il finale non mi piaceva, dico chissà se la
0: non
1: prende...
0: ti piaceva.
2: No, ma non lo pensavo, fatto male.
0: Ma
2: anzi,
0: uno
2: diverso proprio a quello che ho scritto io, ti dico, mi è piaciuto molto di più rispetto a quello che ho scritto.
0: Vedi?
1: No, il finale
2: mi ha dato un tocco in più diverso dal solito.
0: Ma questo è forte, allora.
2: Sì. Come ci sentavo, questo è forte.
1: Il finale non c'era proprio. Dico no, sul finale non ci siamo, mi oppongo.
2: E non c'è problema. A volte capita di scombinare tutto.
1: Ho mantenuto un elemento.
2: Sì, sì, però non lo diciamo.
1: Che è l'elemento che Andrea ci tiene in moltissimi dei suoi romanzi ad inserire. Chi legge Andrea magari già lo può immaginare.
2: No, se no lo diciamo. Di mettere dentro i protagonisti, in questo caso io, oppure con chi collaboro. In questo caso c'è finita dentro Morena.
1: Sì, diciamo,
2: io e lei siamo dei personaggi all'interno di questo libro.
1: Ecco.
2: Però cosa ci azzecchiamo noi con tutto questo mondo di fumetti, compagnia varia?
1: Andrea ha questa particolarità diciamo ama all'interno di alcuni suoi romanzi comparire in un punto
2: un
1: del
2: romanzo, un po' come dice che faccia le comparse,
0: giusto questo.
2: O come tra i protagonisti principali, poi ogni tanto qualche comparsa, fai qualche incursione.
1: Andrea ama comparire all'interno dei propri romanzi e io magari se l'avessi scritto da sola questa cosa non l'avrei fatta, ma sapendo che a lui piace, è una sua anche caratteristica, ho deciso,
2: come se fosse diciamo un marchio, come un copyright,
1: ecco,
2: per me mi
1: esatto
2: fa.
1: Esatto. Ho deciso di lasciare nel finale questa nostra incursione, ma di cambiare tutto il resto.
2: Sì, il resto anche, poi tra l'altro anche un ricordo, una collaborazione che uno ha fatto proprio con una persona che almeno si ricorda che quella, anche se c'è i nomi scritti sulla copertina. Poi è bello dell'unione che si sono fusi insieme, che è venuto fuori questa cosa grazie ovviamente a tutti e due.
1: Ma tra l'altro,
2: a prescindere da chi sia la persona,
1: tra
2: in questo
1: l'altro,
2: caso parliamo di Morena.
1: È anche bellissima l'idea, no, che noi ci poniamo sullo stesso piano dei personaggi immaginari.
2: Esatto.
0: Anche questo è bello, su.
2: Ci servono i fumetti, ci servono in carne e ossa, chi lo sa.
1: Tra l'altro Andrea ha fatto anche una bellissima elaborazione grafica, no, di noi come disegni,
2: noi come fumetti,
1: come fumetti animati, sì. Io direi, se la regia ce l'ha disponibile, di far ascoltare il trailer che Andrea ha creato, perché è stato,
2: se lo vedete dopo su YouTube vi rendete conto ancora più divertente.
1: È stato
0: il trailer, sentiamo il trailer.
1: Lui è il malfattore, quindi adesso ve lo faccio sentire.
3: Arriva.

0: pace il libro C'era una svolta.
1: Via Regina, il libro è già uscito e si sta diffondendo ovunque.
0: Sai dirmi chi lo ha scritto?
1: Certamente, lo hanno scritto Lorena Oro e Andrea Serini.

0: altrimenti il nonno di Heidi ci sente.
1: Lupo, cosa ci fai sul letto di mia nonna? Non mi dire che te la sei mangiata.
2: No, figurati, stavo aspettando che il postino consegnasse il libro di Morena e Andrea.
1: Ma che mani grandi che hai!
2: Per tenere meglio il libro.
1: E che occhi grandi che hai!
2: Per leggere meglio il libro c'era una svolta.
1: Che bocca grande che hai!
2: Per raccontare meglio le storie descritte.
3: Oh mio principe! Devo scappare ad acquistare il libro di Morena e Andrea.
4: Tra poco me lo porterà il postino. Ti prego, resta.
3: Oh, mi dispiace, ma voglio l'esclusiva. Ops! Ho perso la scarpetta. Pazienza, il libro ha più urgenza. Cocchiere, forza, portami in libreria.
4: Non perdetevi il libro C'era una svolta.
3: Queste e altre storie ancora potrete trovarle tutte qui.
4: Preparatevi, la magia ha cambiato canale.
3: Siete pronti ad aprire la busta?
5: C'era una svolta. Il nuovo libro di Morena Oro e Andrea Anselmi. Monetti Editore.

0: modifico la voce.
1: È stato divertente, Andrea mi ha lanciato nuove,
0: ti ho mandato delle battute,
1: nuove sfide, io l'ho lasciato fare, mi sono affidata. Prima di giungere alla nostra conclusione, io vi vorrei leggere un altro pezzettino della, del nostro libro.
2: Vediamo cosa c'è.
1: E appunto, so che non sta bene, perché non è bello svelare l'epilogo, ma non è proprio l'epilogo.
0: Non si capirà molto quello che andrà a leggere.
1: Non è proprio l'epilogo finale, preepilogo.
2: Facciamolo.
1: La cerimonia di nozze al castello di Neuschwanstein fu un evento indimenticabile e memorabile. L'animazione era stata affidata a Qui, Quo e Qua, assieme al loro zio Paperino, Chip Chop e zio Paperone, con l'aiuto di Topolino e Minnie. La parte musicale era stata affidata al trio dei Chipmunk, che con il loro leader Alvin cantarono tutti i brani. Molti erano gli invitati accorsi da ogni dove e tutti parteciparono e assisterono entusiasti. A un certo punto la musica finì e calò il silenzio nella grande sala gremita di ospiti. Le luci si abbassarono e magicamente una parete si aprì come due ante scorrevoli di un armadio, suscitando la meraviglia generale. Dietro comparve un grande palcoscenico con una suggestiva scenografia fatta di schermi a LED, dove scorrevano intriganti filmati delle gesta più significative dei personaggi presenti. Clip molto ben confezionate da esperti grafici che, con magnificenza sfavillante, celebravano il contributo straordinario che tutti avevano dato nel popolare l'immaginario collettivo e la fantasia delle genti di tutto il mondo. In mezzo al palcoscenico svettava candida e luminosa una grande busta chiusa. Il principe, al colmo dell'eccitazione, scalpitava dalla voglia di annunciare un ospite che fino ad allora non si era palesata, restando ben celata nelle stanze private del castello. Amici miei, è per me un grandissimo onore presentarvi una personalità di spicco nel panorama della nostra televisione, che ci ha fatto il grandissimo regalo di essere qui con noi stasera per rendere questo evento ancora più indimenticabile. Signore e signori, e asterischi vari, è con noi Maria De Filippini, proclamò a gran voce. A questo annuncio gli astanti furono travolti dall'entusiasmo e si profusero in un applauso scrosciante che divenne quasi un boato, che si levò fino al soffitto e che sembrava non dovesse mai finire. La figura di Maria De Filippini si stagliò sul palcoscenico avvolta in un sobrio tubino nero. Fasci di luce colorata le giocavano intorno, esaltando il momento veramente topico e inaspettato. Tutti si stavano chiedendo cosa sarebbe successo di lì a poco. Nessuno di loro aveva sospettato nulla ricevendo la lettera consegnata da quello strano postino. Difatti, era vestito come Massimo Troisi nel film Il Postino e non lo avevano associato a una certa determinata trasmissione. Vuoi vedere che ci sarebbe stato un momento strappalacrime per qualcuno di loro? Maria stringeva in una mano una cartelletta e nell'altra il microfono. Come suo solito, non si profuse eccessivamente nei saluti. Ben trovati! Quella che vi racconterò stasera è la storia di un uomo che ha sempre vissuto una vita molto modesta, fatta dello stretto necessario. A volte ha attraversato anche momenti di miseria e di solitudine, ma ha sempre cercato di provvedere a se stesso facendo lavori di falegnameria, finché non scoprì di essere molto bravo a fare burattini. Il primo che costruì si animò magicamente, cambiando per sempre la sua vita. Era un bel pezzo di legno che si era portato a casa dalle montagne della Svizzera, quando da giovane andò a fare l'unico viaggio della sua vita a Maienfeld. Un tocco di abete bianco che un fulmine aveva spaccato, che era bello come la fine del mondo. Con una sega sezionò una parte di un grosso ramo e se lo caricò in spalla, riprendendo il sentiero che riconduceva giù in paese, tutto contento. Chissà quanti begli oggetti ne avrebbe ricavato nel suo piccolo spartano laboratorio. Mentre camminava sotto il peso del pregiato ciocco, vide una figuretta femminile china vicina ai cespugli, intenta a frugare fra l'erba. Era una bella mattinata di settembre e l'aria era umida e profumava di resina. La donzella aveva i capelli nascosti sotto un fazzoletto color lilla, ma delle ciocche brune spuntavano lucenti dal triangolo di stoffa che teneva legato sotto il mento. L'uomo si fermò alle sue spalle, a qualche passo da lei, e senza spiegarsi il perché, la salutò allegramente. «Buongiorno, signorina!» La poverina, presa alla sprovvista, sobbalzò dalla paura e lanciò un grido, alzandosi di scatto e volgendosi verso di lui. Egli ebbe la rivelazione di due grandi occhi nocciola sgranati che lo guardavano atterriti. Dal grembiule sfuggitole di mano le caddero i funghi che stava raccogliendo. L'uomo del quale voglio ora dirvi il nome, quest'uomo che si chiama Geppetto, si sentì veramente mortificato per averle causato quel grande spavento. Buttò per terra il suo ceppo e si precipitò a raccogliere i funghi della ragazza che, intimorita, però indietreggiò. «Mi dispiace immensamente di avervi spaventata. Vi chiedo umilmente perdono», si scusò Geppetto, sentendosi molto turbato da quegli occhi così grandi dal colore caldo. Radunò in fretta i funghi e glieli porse. La ragazza arrossì lievemente. Era giovane e indossava abiti molto logori, dai colori un po' lugubri, ma era decisamente incantevole. Geppetto sentì che il cuore gli accelerava i battiti. E qui mi fermo.
2: Bravissima, vedi? È stata brava a farvi sentire di che è questo bel libro.
1: Nazareno, che te ne sembra di questa rilettura dell'Incipit di Pinocchio insieme che accade nelle montagne di Heidi?
2: Io penso che tutti stanno dicendo lo prendo o non lo prendo.
0: E questa, ci posso dire che ci siamo fumati pure.
1: Questa storia viene raccontata da Maria De Filippini, tra l'altro.
2: Così è la faccenda.
1: Così è, hai detto la parola magica, così è.
2: Ecco, quindi che vogliamo fare?
1: Tra l'altro, vogliamo anche parlare un attimo di queste immagini che abbiamo inserito. Andrea, vi faccio vedere anche la copertina intanto del libro mentre tu ci racconti le immagini, dai.
0: Una è questa qui, che diciamo di Hansel e Gretel, che si perdono nel bosco e Hansel c'ha il telefonino, eccola qua.
1: Allora, aspetta che giro la camera, eccoci. Bene, c'è questa immagine di Hansel e Gretel nel bosco pieno di antenne e di artifici tecnologici.
0: Qui abbiamo Cappuccetto Rosso con l'overboard, che prima diciamo di Hansel e Gretel l'ha fregata loro, chi lo sa?
2: Ci sono tutti,
0: lo scoprirete.
2: Ci sono tutti.
1: Ma quella che io più amo in assoluto è questa, ragazzi. Il lupo. Il lupo di Cappuccetto Rosso che sta guardando uomini e donne seduto nella poltrona in salotto. E questi sono gli elementi di cultura pop e trash, diciamolo, Nazareno, dai.
0: C'è quest'altra, Biancaneve 7 Nani, in un modo diverso al solito.
1: Sì, molto molto punk, molto malavitoso, punk malavitoso.
0: Con
1: dai.
0: I nani che sembrano dei camorristi. Anche piccoletti, questa barba un po' tipo Lucio Dalla Giovane, ricorda pure.
2: Attenzione, bisogna stare attenti.
0: No, perché c'è alcuni che assomigliano veramente.
1: A chi? Scusami?
0: A Lucio Dalla assomigliano alcuni nani. Sono uguale che assomigliano a Lucio Dalla quando era negli anni 60.
2: Lucio Dalla, ecco,
0: ricorda molto Lucio Dalla, alcuni nani ricordano.
1: E sai.
0: Però, c'hanno dei nomi particolari, però,
1: Diciamo che.
0: Cambiamo attinto, diciamo in modo un po' scherzoso, un po' dalla politica di quegli anni.
1: Allora, diciamo anche che Andrea gli va dato atto e merito di questo, come fece in Pinocchio .0, ha approfittato dell'ambito leggero per buttare là qualche staffilata più satirica, no?
0: Diciamo, ho filato un po' di più la penna.
1: Sì, ci abbiamo infilato dentro anche un po' di satira, lui l'aveva, come dire, imbastita, io ho raffinato in certi tratti, in certi passaggi il linguaggio, ho calibrato un po' la struttura, però ho deciso di avallare anch'io la linea satirica di Andrea, anche perché mi si confà, e non manca neanche questo aspetto, giusto,
0: diciamo,
1: Andrea?
0: Uno dei nani proprio si chiama Brunettino. Ogni riferimento a una persona è puramente casuale.
2: Sì, ma è venuta fuori una cosa bellissima, quindi leggetelo.
0: Ne diciamo solo uno, gli altri non li sveliamo.
1: Naturalmente dobbiamo menzionare con estremo piacere e gratitudine Monetti Editore. Non l'abbiamo detto all'inizio della diretta e facciamo mea culpa, nostra culpa. Siamo riusciti a pubblicare questo libro con Monetti Editore, quindi
0: che
1: noi
0: ci ha appoggiato, sì, questo progetto, che lo ringraziamo veramente molto.
1: Ringraziamo veramente tanto Salvatore e la sua casa editrice, che abbiamo già conosciuto, sia per varie pubblicazioni, sia per i libri che Salvatore ha scritto, uno bellissimo dedicato al cammino di Santiago de Compostela, ricco di fotografie che lui stesso ha scattato, ma non mancheremo magari in futuro anche di conoscere qualche altro autore di questa casa editrice, che sta avendo molta fortuna, ha partecipato al Festival dei Libri di Torino, ma è anche reduce da Casa Sanremo, della quale ci ha parlato Lucia Nardi in una recente trasmissione, quale autrice inviata da Salvatore Monetti. Dunque grazie al nostro editore per aver supportato, avallato il nostro progetto, anche perché ho mandato il file a Salvatore con qualche reticenza, dico, perché magari è un genere che si discosta un po' da quello abituale a cui la casa editrice si dedica. Sono, diciamo, un pochino più seri.
0: Sì, diciamo, non ci piace, a me, perlomeno parlando per me, non mi piace seguire le mode. Se tutti vanno in una direzione, io sono quello che va al contrario.
1: Perfetto, perfetto, ci piace uscire dalla scatola, ho fatto un post questa mattina proprio inerente a questo. Suonano le campane, caro Andrea.
0: Ci dobbiamo andare a confessare del prete, ecco, quello che abbiamo detto adesso.
2: Però io voglio sapere, il prossimo libro qual è?
0: Il mio prossimo libro sarà, diciamo, un libro horror questa volta, però da solo scritto.
2: Da solo questa da volta, niente, lasciamo stare la signora qua, perché deve lavorare qui.
0: No, quindi l'altra volta, però, quando è stata ospite a me in diretta, ci hanno proposto di scrivere un seguito.
1: Sì, infatti.
0: E adesso che tempi mi ha detto il Cammino di Santiago, di Compostela, mi è venuta un'idea, alcuni personaggi questi potrebbero fare il Cammino di Santiago in un modo tutto loro, che poi dopo ti dirò dietro le quinte cosa potremmo metterci.
1: Uniamo il sacro al profano, non mettiamoci limiti, dai.
0: In mente con quello che ci hanno detto anche poi in diretta, è il top, sarebbe.
1: Sì, tra l'altro io poi t'avevo buttato là anche l'idea, no, di queste,
0: sì, di quelle immagini che mi hai fatto vedere,
1: di queste principesse che poi sono andate
0: in là con gli anni
1: hanno avuto delle vite matrimoniali, come dire, un
0: sofferte.
1: Po' sofferte e naufragate, e si sono date così un po' alla goliardia.
2: Una goliardia addirittura,
0: infatti, proprio attinente a quell'immagine, poi magari si sentono un po' in colpa e vanno a fare il cammino, perché no?
1: Tutto ci
0: potrebbero
1: può stare,
0: questi personaggi,
1: tutto
0: qualcun altro
1: può
0: si può
1: stare,
0: aggiungere,
1: tutto ci può
0: su un probabile seguito.
1: Adesso intanto, caro Andrea,
0: ci vediamo il successo di questo,
1: facciamo decollare questo C'era una svolta. Ecco qua, vi ripresento la copertina per Monetti Editore.
2: Una volta,
1: Andrea Sevini, anche perché è proprio fresco di nascita.

0: 5 ore sarà anche successo, diceva qualcuno.
1: Non solo, ma finirà male per tutti i ragazzi. Come si suol dire, dai, questa era una trashata, lasciamocela stare alla fine. Ragazzi, buon weekend.
0: Grazie a voi.
1: Ciao, buon weekend,
0: tutti.
1: Divertitevi, state leggeri e compratevi C'era una svolta mio
2: ciao
1: di Andrea.
2: A tutti, ciao a tutti.
1: Ci lasciamo con un altro brano. Avevamo selezionato, se non ricordo male,
0: C'era una volta di Edoardo Bennato.
1: C'era una volta di Edoardo Bennato. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao.
2: Ciao.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Due minuti, un libro.
4: C'è un momento in cui ci si rende conto che i compagni di giochi non sono più solo amici, ma specchi. Specchi delle scelte che non hai fatto, dei fallimenti che hai evitato, dei sogni che hai lasciato appassire. Ciao, sono Gianluca Melilli. E oggi ti porto dentro un romanzo dove cinque vite, cresciute sotto lo stesso cielo grigio, si ritrovano adulte, imperfette e ancora legate da qualcosa che nessuna distanza ha cancellato. Se anche tu scrivi storie che esplorano i legami che resistono al tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ne parleremo qui in radio. Ti aspettiamo! Intanto parliamo del libro di Kieran Goddard, si chiama Vedo palazzi cadere come fulmini. Cinque amici d'infanzia cresciuti nello stesso complesso residenziale, nella periferia di una non meglio identificata grande città, si ritrovano a un certo punto delle loro vite adulte. Ryan, l'unico ad aver fatto fortuna ed essere andato a vivere altrove, lotta con la nostalgia per gli amici e i luoghi dove è cresciuto. Ollie non si è mai liberato dalle dipendenze per alcol e droghe e Connor è in balia di alti e bassi umorali proprio mentre si ritrova a essere per la prima volta padre. Patrick e Shiv, da sempre la coppia stabile del gruppo, rischiano di mandare alle ortiche il matrimonio per una infedeltà avvenuta anni prima. Il romanzo esplora le vite complicate dei cinque protagonisti, alternando le loro voci narranti per indagare le ripercussioni che bisogna affrontare quando la vita si discosta dalle nostre aspettative. Al cuore della storia c'è l'amicizia e un'attenta analisi del come si trasforma quando non si è più adolescenti e ci si accorge che dalle proprie scelte dipende anche il destino degli altri. Un fragile ma resistente equilibrio tra le singole vite dei personaggi e una sorta di vita sentimentale, collettiva e condivisa. Vedo palazzi cadere come fulmini, di Kieran Goddard, edizioni E.O.
3: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu. Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
2: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Giornale Radio Nuova.
5: Benvenuti a questa edizione del GR. Un pomeriggio da passare insieme per la chiusura dell'anno pastorale. La diocesi di Macerata organizza per domani all'Abbadia di Fiastra l'incontro con le famiglie, ma anche con chi vorrà partecipare, guidati dal vescovo Monsignor Nazareno Marconi. Il ritrovo è previsto alle 15 in chiesa, quindi alle 15:30 il pellegrinaggio pregando e cantando con recita del Santo Rosario, accompagnati dall'immagine lauretana. Alle 16:30 facciamo il podcast nel giardino del Palazzo Giustiniani Bandini. Interventi, testimonianze e racconti di pellegrini lauretani. Alle 18 la Santa Messa con il conferimento dei ministeri del lettorato e accolitato. Alle 20 la cena fraterna nel giardino di Palazzo Giustiniani Bandini. Gran lavoro per Parcarole e Tittarelli e i loro staff per organizzare questi ultimi giorni di campagna elettorale in vista del ballottaggio del 7 e 8 giugno prossimi a Macerata. Mentre Sandro...

0: centrosinistra sono impegnati in alleanze varie, già fatta quella con Marco Sigona con il suo bagaglio di 3,48% di voti, mentre si parla di un possibile accordo con il presidente dell'Ordine dei Medici di Macerata, Romano Mari, il quale in caso di vittoria diventerebbe vice sindaco. Ma qui c'è l'ostacolo dell'unanimità dei consensi da tutta la coalizione, che Mari chiede come base insuperabile per l'accordo. Il ponte del 2 giugno nelle Marche si prospetta come un gettonatissimo assaggio d'estate. Sono le considerazioni di Federalberghi Confcommercio Marche, che sulla base dell'indagine Tecne stima una spesa pro capite di circa 400 euro, con la stragrande maggioranza degli intervistati, il 93%, che si orientano verso le località di mare. Un vero e proprio assaggio d'estate. L'esodo degli italiani per la festa della Repubblica parla di 14,3 milioni di persone che trascorreranno almeno una notte fuori casa per un giro d'affari stimato di 6,9 miliardi di euro. La voce di spesa principale sarà quella dedicata ai pasti, che assorbiranno il 29,2% del budget complessivo. Seguono i costi di viaggio con il 23,4%, mentre il pernottamento inciderà per il 17,9%. Per gli alloggi, hotel e villaggi turistici restano la scelta più diffusa, preferita dal 27,7% dei vacanzieri. Già iniziate le partenze, 3 vacanzieri su 4 raggiungeranno la destinazione in auto, mentre il 17,9 viaggerà in aereo e il 3,7 in treno. Tra chi invece resterà a casa, oltre un terzo indica motivi economici come principale ostacolo alla partenza. Il 19,3% rinuncia invece al viaggio per ragioni familiari. Controlli nei cantieri edili impegnati nella ricostruzione post terremoto. I carabinieri di Camerino hanno denunciato 3 figure chiave nella gestione delle attività di cantiere a Muccia, ritenute responsabili a vario titolo di gravi violazioni al testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e coordinamento. Denunciati l'amministratore unico di una ditta con sede a Pescara, il titolare di un'impresa individuale con sede a Foligno e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, residente in un comune della provincia. Sospesa l'attività imprenditoriale ed elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 6.000 euro e ammende per un totale di quasi 31.000 euro. A Tolentino sono stati denunciati il procuratore speciale di una ditta con sede a Ripe San Ginesio, al quale sono state contestate gravi violazioni sempre al testo unico sulla sicurezza sul lavoro, con un'ammenda di 6.834 euro e la mancata verifica della presenza di materiale in amianto, con un'ulteriore ammenda di oltre 9.000 euro, oltre alla sospensione dell'attività, e il coordinatore della sicurezza dello stesso cantiere, con un'ammenda di 9.000 euro anche per lui. L'allevamento del baco da seta, da attività secolare nelle Marche, scomparsa con l'industrializzazione, torna a rivivere grazie a nuovi modelli di business che puntano sulla qualità e sulla sostenibilità. Ed è proprio dedicato a questo l'appuntamento di domani, quando alla Mole Vanvitelliana di Ancona, dalle 17, si terrà l'incontro La Seta delle Marche, rinascita di un'eccellenza, dedicato alla riscoperta di una tradizione che ha segnato profondamente la storia agricola e artigianale del territorio marchigiano. Nel corso dell'iniziativa saranno presenti, oltre alla responsabile nazionale di Coldiretti Donne, Maria Francesca Serra, rappresentanti istituzionali del mondo agricolo e della ricerca, quindi la presentazione della collezione di capi d'abbigliamento disegnati e realizzati da Diletta Doffo della sartoria Maria Antonietta, creazioni interamente realizzate in pura seta marchigiana. Nei giorni scorsi i militari della stazione di Corridonia, Monte Cassiano in Macerata, supportati dal personale specializzato del nucleo carabinieri cinofili di Pesaro, hanno attuato un ampio controllo del territorio con particolare attenzione al contrasto del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. Alle 7.40 presso il terminal bus di Piazza Pizzarello a Macerata, snodo cruciale per l'arrivo degli studenti degli istituti superiori grazie all'affiuto dei cani antidroga droga Bob Ewan, i militari hanno trovato addosso ad uno studente residente a Colmurano un frammento di hashish del peso di 0,61 grammi e di uno spinello preconfezionato contenente un mix di hashish e tabacco del peso complessivo di 0,88 grammi. La sostanza è stata sequestrata e lo studente è stato segnalato alla prefettura. Inoltre i carabinieri hanno fermato un 26enne residente ad Urbisaglia alla guida di una Volkswagen. Sottoposto all'accertamento con l'etilometro è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,24 grammi per litro. È scattata la denuncia e di seguito il ritiro della patente di guida. Garantire continuità di cure e presa in carico sul territorio, questi gli obiettivi del nuovo modello organizzativo per i pazienti della rete trapiantologica approvato dalla giunta regionale, un intervento che rafforza in particolare, ma non solo, l'assistenza post trapianto, fase decisiva per consolidare gli esiti clinici e accompagnare il paziente nel tempo. Sono previsti controlli periodici, visite specialistiche ed esami diagnostici da eseguire in base alle indicazioni del medico di riferimento, con frequenze differenziate in base alle condizioni cliniche, per monitorare la funzionalità dell'organo trapiantato, gestire la terapia e intercettare precocemente eventuali complicanze. Il modello riguarda una platea ampia e in crescita. Nelle Marche sono attualmente 1.388 i pazienti in follow-up, e cioè in assistenza post-trapianto, 416 con trapianto di fegato e 972 con trapianto di rene, distribuiti su tutto il territorio regionale, un numero destinato ad aumentare nel tempo in parallelo con l'attività trapiantologica. Dal 2002 al 31 dicembre 2025 sono stati effettuati complessivamente 840 trapianti di fegato e 824 trapianti di rene.
1: Il taccuino.
0: Vintage internazionale, buon cibo, vino, creatività e voglia di vivere il centro storico in modo nuovo. Domani, 31 maggio, dalle 10, Piazza della Repubblica si trasformerà nel cuore pulsante di Ars Terre, il nuovo evento promosso dal Comune di Treia che porta nel borgo l'atmosfera dei grandi market europei dedicati al riuso e alla sostenibilità. L'iniziativa, ispirata al format Vino Chilo, famoso in tutto il mondo, il celebre mercatino vintage europeo, porterà Treia capi di seconda mano selezionati e la filosofia della moda sostenibile. Dopo il grande successo della prima edizione torna anche quest'anno il Porto dei Bambini, iniziativa promossa dalla città di Porto Recanati con la collaborazione dell'associazione culturale Marche Magiche e di Terre di Sogno, pensata per regalare a bambini, bambine e famiglie una giornata interamente dedicata al divertimento, alla fantasia e alla condivisione. Appuntamento domani dalle 11 alle 19 in corso Matteotti, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Don Minzoni e l'intersezione con via 24 Maggio. Il centro cittadino si trasformerà per un'intera giornata in un colorato villaggio a misura di bambino, con tante attività pensate per giocare, creare, ballare e stare insieme.
1: Lo sport.
0: Il golf paralimpico torna protagonista al Conero Golf Club di Sirolo, dove oggi e domani si disputa l'Open Day Pro Abili supported by Regione Marche, torneo internazionale del circuito Open European Disabled Golf Association. L'evento, giunto alla 26esima edizione, si gioca per la terza volta consecutiva nella Regione Marche. La gara è aperta alle giocatrici e ai giocatori di tutte le 9 sport classes sviluppate da EDGA, con un handicap di golf riconosciuto a livello nazionale non superiore a 54. I partecipanti si sfidano su 2 giri da 18 buche, stroke, play, medal, scratch. Il field vede in gara 50 atleti. Per ogni classe di gioco ci sarà una relativa classifica femminile e maschile. Ascoltiamo Cristiano Cerchiai, presidente della Federazione Italiana Golf.
2: Talento, passione, determinazione, dimostrazione che il golf è uno sport che consente di superare ogni barriera, e quindi io in questi ragazzi vedo un esempio, un grande esempio che stanno dando a tutti noi. Non si arrendono, sono in grado di convivere anche con quello che tecnicamente può essere un errore che commettiamo tutti quando pratichiamo sport, in modo molto positivo, e applicare il principio di Ben Hogan: il colpo più importante è quello successivo. Sono un riferimento.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Mare quasi calmo. Le temperature minime e massime previste per domani 21-31 gradi. Il nostro OGR si conclude così. Grazie dell'ascolto.
1: Giornale Radio Nuova.

0: Fratello ascolta. Il Vangelo della domenica, commentato dal vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Buona domenica. 31 maggio è la festa della Santissima Trinità. La frase del Vangelo di oggi dice: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Oggi celebriamo la Santissima Trinità e diciamolo subito, non è una festa facile, perché appena sentiamo Trinità pensiamo a qualcosa di complicato, astratto, lontano dalla vita, una roba da teologi. Ma il Vangelo di oggi ci riporta a terra con una frase semplicissima: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Ecco da dove si parte. Non da un'idea, ma da un amore. Gesù ci sta dicendo che Dio è molto di più di quello che l'uomo aveva capito fino a quel momento. Anche il popolo di Israele aveva fatto un cammino bellissimo con Dio. Lo conosceva, ma lo conosceva soprattutto come unico, potente, fedele. Ma qui succede qualcosa di nuovo. Gesù ci fa entrare dentro la vita di Dio e ci fa vedere che Dio non è solitudine, è relazione. È Padre che ama, è Figlio che è amato e che risponde a questo amore. È lo Spirito, che è proprio questo amore vivo che unisce. Dio è amore, ma non in modo generico, è amore vissuto, scambiato, donato. E lo vediamo proprio in questa frase: Dio ha tanto amato il mondo da donare il Figlio. Cioè Dio non trattiene per sé, dona. Dio si espone. Dio arriva fino a dare ciò che ha di più caro. Questo ci dice una cosa molto concreta. L'amore vero è sempre dono. Non è possesso, non è controllo, non è trattenere, è uscire da sé. E qui il discorso diventa personale, perché se Dio è così e noi siamo stati creati a sua immagine, allora questo mistero parla di noi. Vuol dire che dentro di noi c'è una chiamata profonda, non vivere chiusi in se stessi, ma in relazione. Noi diventiamo davvero noi stessi quando amiamo, quando ci fidiamo, quando doniamo qualcosa di noi. E al contrario, quando ci chiudiamo, quando viviamo solo per noi stessi, qualcosa nel nostro essere e nella nostra vita profonda si spegne. La Trinità, allora, non è un enigma da risolvere, è uno stile di vita da imparare. È imparare a vivere come il Padre, generando, donando con fiducia. È imparare a vivere come il Figlio, accogliendo l'amore e restituendolo. È imparare a vivere come lo Spirito, creando legami, costruendo unità, portando vita. E forse resta da chiedersi una cosa molto semplice: le mie relazioni, quale qualità hanno? Sono fatte di dono o di calcolo, di apertura o di difesa, di amore vero o di chiusura? Qui si gioca tutto. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Buona domenica.

0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32431 o su coworkingmacerata.com.
1: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Esistono delle persone che quando escono da una stanza la lasciano più grande di com'era. Non perché abbiano detto cose importanti, ma perché hanno saputo fare spazio. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è umiltà. L'umiltà non è riduzione. Non è rinunciare a se stessi o scomparire dentro le aspettative degli altri. È qualcosa di più preciso, è sapere dove finisce la propria certezza e inizia quella degli altri. È stare in quel confine senza ansia. Nelson Mandela, nei 27 anni di carcere a Robben Island, imparò la lingua Afrikaans, la lingua dei suoi carcerieri, non per sottomettersi, ma per capire, per entrare nel pensiero di chi stava dall'altra parte. Quando uscì di prigione, quella scelta di umiltà intellettuale fu una delle fondamenta della riconciliazione sudafricana. Capire non significa approvare, significa avere strumenti più precisi per stare nel mondo. Chi è umile non rinuncia a occupare spazio, rinuncia alla necessità di occuparlo tutto. Ed è una differenza enorme. L'ascolto diventa una forma di conoscenza vera, non il tipo di ascolto in cui aspetti il turno per parlare, quello in cui entri nel pensiero dell'altro e ci stai davvero. Jorge Mario Bergoglio, prima di diventare Papa Francesco, era noto tra i gesuiti per una pratica precisa. Prima di ogni decisione importante, consultava persone che sapeva avrebbero dissentito da lui. Non cercava conferme, cercava attrito, cercava ciò che non riusciva a vedere da solo. Le relazioni basate sull'umiltà sono meno competitive e più vive, perché non devono dimostrare nulla, possono semplicemente essere. Non è una qualità spettacolare, non si vede, non si esibisce, non si annuncia. Agisce silenziosamente, modificando tutto intorno. E questa capacità di stare in secondo piano senza scomparire, è una delle forme più rare e più necessarie di intelligenza. Io devo ringraziare Francesca per avermi suggerito questa parola. In un primo momento ho commentato che sarebbe stata una parola tosta, però mi ha dato l'opportunità di riflettere anche io un po' di più sul reale significato. Quindi grazie Francesca. Io ricordo tutti quanti che possono proporre una propria parola per una prossima puntata. Si può scrivere sulle nostre pagine dei social, sul nostro numero WhatsApp. Da Antonio Torretti è tutto, grazie per essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Noi ci risentiamo domani.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: In Blu 2000, news.
2: Buongiorno, questi titoli del notiziario: missile iraniano sulla base in Kuwait, ferite 5 militari americani, mentre sono ancora in stallo le trattative tra Stati Uniti e Iran. Sul ponte del 2 giugno pesano i ritardi sulla linea ferroviaria del Brennero e la chiusura del valico autostradale per una manifestazione ambientalista. In ritardo, quasi 2 milioni di visite ed esami nel 2026, criticità soprattutto al centro-sud. Da oggi scatta l'obbligo di dichiarazione se si proviene da Congo e Uganda, dove è in corso un'epidemia di Ebola. Nessun allarmismo, dice il Ministero della Salute. Buongiorno da Antonella Mitola. Missile iraniano su una base in Kuwait, feriti 5 militari americani, mentre restano in stallo le trattative fra Stati Uniti e Iran. Sentiamo Massimiliano Cochi.
3: Proprio quando l'accordo sembrava ad un passo, la bilancia diplomatica tra Washington e Teheran è tornata a puntare verso la guerra. Il vertice convocato da Donald Trump alla Casa Bianca si è concluso con un nulla di fatto. Stringeremo un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti, è stata l'unica dichiarazione al termine dell'incontro. Il negoziato per la pace e la tregua in corso sono dunque sempre più a rischio. Nella notte l'Iran ha sparato un missile contro una base in Kuwait, ferendo 5 militari americani e danneggiando gravemente 2 droni Reaper. Questo mentre i media iraniani annunciavano che una nave proveniente dal Brasile è riuscita a deludere il blocco americano e raggiungere un porto sul Golfo Persico. Ora ci sarà da attendere una risposta degli Stati Uniti e capire se si tratta solo di schermaglie. A tenere aperta la porta alla trattativa è il presidente Masoud Pezeshkian. In una telefonata con l'emiro del Qatar, Al Thani, ha detto che l'Iran è pronto ad un accordo dignitoso per porre fine alla guerra. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: Ora siamo alla guerra in Ucraina. La NATO resta in allerta mentre questa mattina i voli all'aeroporto di Monaco di Baviera sono stati sospesi dopo l'avvistamento di un presunto drone. Sentiamo Marco Burini.
4: Si trascina da 1557 giorni la guerra tra Russia e Ucraina e non conosce tregua. La scorsa notte Mosca ha preso di mira Zaporizhia, un ferito grave, la regione di Sumy, gravi danni, e il distretto di Poltava, danni e feriti. Kiev ha bombardato le infrastrutture petrolifere in diverse zone della Russia e nei territori occupati. Intanto tiene banco il drone russo finito su un palazzo in Romania. La continua grave violazione da parte della Russia dello spazio aereo europeo rafforza solo la nostra determinazione a sostenere l'Ucraina, dichiara la rappresentante per la politica estera dell'Unione, Callas, annunciando un aumento delle sanzioni. La guerra di aggressione russa mette a rischio la sicurezza europea, dice la presidente del Consiglio Meloni. È una donna, quindi non potrebbe certo trattare con Putin, così la liquida il dittatore bielorusso Lukashenko. Stamattina a Monaco di Baviera voli sospesi per l'avvistamento di un drone. Poco fa sono ripresi. Marco Burini, linea allo studio.
2: In Libano intanto la tregua continua ad essere violata, i terroristi di Hezbollah rivendicano un lancio di missili contro Israele che intensifica i raid aerei e l'offensiva di terra. L'UNICEF denuncia in una settimana morti o feriti 77 bambini. Maurizio Dischino.
5: Da una parte Israele intensifica i bombardamenti e avanza in Libano. Dall'altra i miliziani libanesi filo-iraniani Hezbollah proseguono con gli attacchi contro Israele. Ogni parte accusa l'altra di aver violato il cessate il fuoco proclamato il 17 aprile. Hezbollah questa mattina ha rivendicato il lancio dei razzi di questa notte contro la città israeliana settentrionale di Kiryat Shmona. Hezbollah ha affermato di aver lanciato razzi in risposta alla violazione del cessate il fuoco da parte del nemico israeliano. Stamani i militari di Tel Aviv hanno ordinato l'evacuazione degli abitanti di 7 villaggi libanesi del sud, dichiarando che alla luce della violazione del cessate il fuoco da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah, le forze di difesa israeliane sono costrette ad agire con decisione. 3 persone uccise stamani in 3 diversi attacchi israeliani nel Libano meridionale. L'UNICEF ha denunciato che in una sola settimana, secondo le notizie, 77 bambini sono stati uccisi o feriti in Libano. Maurizio Dischino, linea allo studio.
2: È scattato il ponte del 2 giugno, bollino rosso sulle autostrade, blocco totale del Brennero fino alle 20 per una manifestazione ambientalista oltre il confine austriaco. Sentiamo Franco Rossi.
6: Dalle 10.30 il divieto di circolazione è stato esteso a tutti i veicoli a partire dal casello di Vipiteno in direzione nord. Lunghe code si sono fermate lungo l'autostrada A4, considerata l'alternativa per raggiungere l'Austria. A peggiorare la situazione anche i rallentamenti sulla linea ferroviaria ferroviaria del Brennero tra Peri e Dolcè per i danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti. Treni alta velocità intercity regionali possono registrare ritardi fino a 100 minuti. Treni regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Bollino rosso comunque su tutti i principali tratti autostradali per il ponte del 2 giugno. Saranno oltre 14 milioni, secondo Federalberghi, gli italiani che ne approfitteranno dormendo almeno una notte fuori casa. Di questi il 90% rimarrà in Italia, si orienterà principalmente su destinazioni marine. Franco Rossi, linea allo studio.
2: In ritardo quasi 2 milioni di visite ed esami nel 2026. Nei primi 4 mesi di quest'anno, miglioramenti in 16 regioni, restano criticità al centro-sud. Lucia Scione.
7: Prima le buone notizie: in 16 regioni su 21 migliorano i tempi di attesa per le visite, in 15 su 21 quelli per gli esami. Poi quelle meno positive: nei primi 4 mesi dell'anno quasi 2 milioni di indagini mediche, consulenze specialistiche, risonanze, TAC, ecografie sono state erogate oltre il tempo massimo previsto dal decreto taglialiste. La Liguria risulta essere la regione più virtuosa, la Puglia mostra iniziali incoraggianti segnali di ripresa, ma continua a mantenere percentuali di rispetto dei tempi inferiori alla media nazionale. Il quadro si fa tinte fosche per 6 regioni, tutte al centro-sud, circa l'appropriatezza delle prescrizioni. Basilicata, Campania, Molise, Calabria, Lazio e ancora Puglia registrano un uso elevato del codice non urgente per le prime visite, che fa slittare ovviamente i tempi di prenotazione. Altro elemento, la dispersione delle ricette. Una su due si perde, non si traduce in esami effettuati, il che può voler dire che forse le prescrizioni non erano necessarie, ma anche implicare che i pazienti hanno fatto ricorso al privato per lungaggini del sistema sanitario nazionale. Lucia Scione, linea allo studio.
2: Il presidente Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi Sami Pakarinen, Jenny Westerlund e Patrick Gonquist, che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei 5 subitaliani che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Oggi a Genova i funerali della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal. Da oggi scatta l'obbligo di comunicare l'arrivo diretto o indiretto da Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda, dove è in corso un'epidemia di Ebola. Nessun allarme, dice il Ministero della Salute. Caterina Dall'Oglio.
8: Nessun allarme, ma un ulteriore passo nella direzione del contenimento di una situazione sanitaria delicata che merita la massima attenzione internazionale. Con questa motivazione il Ministero della Salute comunica che da oggi in Italia vige l'obbligo di comunicare l'arrivo diretto o indiretto dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda, dove è in corso un'epidemia di virus Ebola. Dovranno farlo anche tutti coloro che sono passati da questi due paesi negli ultimi 21 giorni. Il Ministero ha già pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell'ordinanza. Continua anche la quarantena all'Istituto Spallanzani della dottoressa di Medici Senza Frontiere, rientrata dopo essere stata esposta al virus. Per adesso non presenta sintomi né segni di aver contratto la malattia. Il test eseguito su di lei è risultato negativo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto dal ceppo di Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Il paese africano ha comunicato che il 27 maggio un paziente guarito e ha lasciato l'ospedale. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
2: A Bordighera arrestati il compagno e la mamma della bimba di 2 anni trovata morta nel febbraio 2026. L'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Secondo la CGIA di Mestre, imprenditori e lavoratori autonomi versano il doppio dell'IRPEF rispetto a chi percepisce redditi da lavoro dipendente e pensionati. Sentiamo Leonardo Possati.
9: L'Italia paese diviso tra chi paga le tasse alla fonte e chi le evita, secondo l'Associazione Artigiani di Mestre, è un luogo comune. Nel 2024, secondo la CGA, un lavoratore autonomo ha versato mediamente 8.331 euro di IRPEF, quasi il doppio rispetto ai 4.215 euro dei dipendenti e ai 4.006 euro dei pensionati. Un divario che si spiega con redditi dichiarati più alti, ma anche con minori detrazioni rispetto ai lavoratori subordinati, come spiega Paolo Zabbeo dell'Ufficio Studi della CGA.
10: Dire che gli autonomi sono un popolo di evasori è una semplificazione inesatta e dannosa. La stragrande maggioranza di artigiani, commercianti e liberi professionisti lavora ogni giorno rispettando le regole, ma l'idea che i dipendenti e i pensionati paghino per tutti è una narrazione fuorviante.
9: Resta però il tema dell'evasione. Se dove il fisco preleva alla fonte l'infedeltà fiscale minima, tra gli autonomi la propensione all'evasione, stimata dal Ministero dell'Economia, si attesta intorno al 60%. Leonardo Possati, linea allo studio.
2: Questo era l'ultimo servizio. Ricordiamo che anche questa edizione edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.
11: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
12: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
13: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
14: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
13: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
15: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20.

bentrovati al nostro appuntamento con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. L'accoglienza è sempre Morena Oro a darvela come ogni giorno. La mia voce vi terrà compagnia per una ventina di minuti che trascorreremo insieme alla nostra Andrea Sachs né Il diavolo veste Prada. La nostra Andrea si trova a Parigi insieme alla terribile Miranda Priestley per le sfilate, ma gli incarichi che Miranda le affida a volte sono un po', come dire, umilianti. Difatti, dovendo partecipare ad una festa, Miranda chiede ad Andrea di occuparsi dei bambini dei padroni di casa, che sono due vecchi amici dei tempi in cui Miranda viveva a Parigi. Andiamo avanti e vediamo come se la caverà la nostra povera Andrea.

tanto io cercavo di elaborare la notizia che mi aveva appena dato. Il parrucchiere, il trucco, il tempo passato a consultare gli appunti di Lucia, gli stivali da motociclista chic. Tutto questo per fare da babysitter al moccioso di una coppia di ricchi. E per di più un moccioso francese. Mi concentrai sul pensiero che 2 mesi scarsi mi separavano dal New Yorker. Dovevo resistere, non potevo mollare. Ancora poco e avrei raggiunto l'obiettivo, il lavoro dei miei sogni. Quando finalmente decisi di trascinare fuori dalla limousine le mie povere membra, il maggiordomo era sparito. Dal giardino arrivava la musica di una band che suonava dal vivo e l'aroma delle candele profumate. Feci un bel respiro profondo e mi disposi a bussare, ma la porta si aprì all'istante. Dietro c'era Christian, che mi sorrideva. «Andy, tesoro, sono così contento di vederti», disse, sporgendosi in avanti e baciandomi in pieno sulla bocca. Una cosa piuttosto intima, considerando che per la sorpresa ero rimasta a bocca aperta. «E tu cosa ci fai qui?» Sorrise e con un gesto spinse via il solito ricciolo che puntualmente gli ricascò sulla fronte. «Potrei chiederti la stessa cosa. Sembra che tu mi segua ovunque». Arrossii. «Se ne sei convinto. In realtà sono qui soltanto come babysitter. Miranda mi ha chiesto di venire con lei per fare da babysitter al figlio dai padroni di casa. Quindi vorrai scusarmi, ma devo andare ad accertarmi che abbia tutto il latte e le matite che gli servono». «Credimi, sta benissimo. Sono sicuro che l'unica cosa che gli serve è un altro bacio della sua babysitter». Mi prese il volto tra le mani e mi baciò di nuovo. Aprì la bocca per protestare, ma non ebbi il tempo di articolare neppure una sillaba, perché mi ritrovai la sua lingua tra i denti. «Christian!» sibilai. Se mi avesse sorpresa Miranda, mi avrebbe licenziata su 2 piedi. «Cosa diavolo stai facendo? Lasciami andare!» Mi divincolai, ma lui continuava a sorridere, insopportabilmente adorabile. «Andy, se non l'hai ancora capito, questa è casa mia. Sono i miei genitori che danno la festa e io ho fatto in modo che tu accompagnassi Miranda. Te l'ha detto lei che avevo 10 anni o l'hai deciso per conto tuo?» «Mi prendi in giro? Dimmi che mi stai prendendo in giro». «Neanche un po'. Visto che sei inafferrabile, ho pensato che questo era l'unico modo per acciuffarti. Mia madre fa la fotografa di moda ed è amica di Miranda dai tempi in cui lavorava nella redazione francese di Runway. Mi è bastato dirle che al suo figliolo avrebbe fatto piacere un po' di compagnia. Come vedi, ha funzionato. Vieni, beviamo qualcosa». Mi appoggiò una mano sulla schiena e mi guidò nel soggiorno verso un banco da bar in rovere massiccio dove 3 baristi in uniforme servivano martini, scotch e champagne. «Fammi capire bene, non devo fare la babysitter a nessuno stasera? Non hai per caso un fratellino o qualcosa del genere?» Non riuscivo a credere alla storia di Christian. «Beh, non sto dicendo che non devi fare la babysitter stasera, perché avrò bisogno di un sacco di attenzioni. Ma penso che la serata sarà più stimolante di quanto immaginassi. Aspettami qui». Mi baciò sulla guancia e sparì tra gli invitati, signori distinti ed eccentriche signore tra i 40 e i 50, banchieri, giornalisti, stilisti, fotografi ed ex modelle. C'era un piccolo patio in pietra sul retro della casa, illuminato da candele bianche e un violinista che suonava sullo sfondo. Sbirciai fuori. Riconobbi immediatamente Anna Wintour, strepitosa, nell'abito sottoveste di seta color crema e nei sandali di Manolo Blahnik. Parlava animatamente con un tipo, probabilmente il suo fidanzato, ma gli occhiali da sole giganti di Chanel impedivano di capire se fosse divertita, indifferente o stizzita. I giornalisti si divertivano a mettere a confronto le manie e i tic di Miranda e di Anna, ma per me era impensabile che al mondo potesse esistere qualcuno più insopportabile del mio capo.
Dietro Anna Wintour, Donatella Versace squittiva tutta eccitata. Il trucco troppo pesante e l'abito ultra aderente la facevano assomigliare a una caricatura di se stessa. Un cameriere passò con un vassoio di flûte di champagne. Ne presi uno e bevvi un sorso. E io, che pensavo di passare la serata a fare la babysitter. Scambiai quattro chiacchiere con un ragazzo italiano, l'individuo più brutto che avessi mai visto, che mi spiegò in un inglese molto fiorito la sua patologica ossessione per le bellezze del corpo femminile, finché riapparve Christian. «Vieni con me», disse, guidandomi di nuovo tra i gruppetti di invitati modaioli. Indossava la sua solita uniforme, jeans diesel perfettamente invecchiati, t-shirt bianca, giacca nera sportiva e mocassini Gucci. «Dove stiamo andando?» chiesi, aguzzando la vista in cerca di Miranda, che di sicuro si aspettava che fossi rintanata in un angolino ad aggiornare il suo programma o a faxarlo a qualcuno. «Adesso prendiamo qualcosa da bere, dopodiché ti insegno a ballare». «Cosa ti fa pensare che io non sappia ballare?» Mi porse un altro calice di champagne e mi portò nel magnifico salone di casa. Una band di sei elementi suonava musica giusta. A un tratto, come ispirata, il complesso attaccò «Let's Get It On» di Marvin Gaye. Christian mi tirò a sé. Sapeva di eau de cologne da ragazzo di buona famiglia, qualcosa di classico, tipo polo sport. Muoveva i fianchi a tempo, in modo naturale, senza pensarci. Ondeggiavamo, insieme, insieme, e Christian mi sussurrava le parole della canzone in un orecchio. Da qualche parte, nei più profondi recessi del cervello, una vocina fastidiosa mi ripeteva in continuazione che quel corpo così stretto al mio non era quello di Alex. Ma non mi importava. Non adesso, non stasera. Era luna suonata quando mi ricordai di Miranda. Erano ore che non la vedevo ed ero quasi sicura che mi avesse mollata lì e se ne fosse tornata all'hotel da sola. A fatica mi alzai dal divano dello studio del padre di Christian, scesi di sotto e la trovai in giardino che chiacchierava allegra con Karl Lagerfeld e Gwyneth Paltrow. Tutti quanti evidentemente incuranti del fatto che di lì a poche ore avrebbero dovuto svegliarsi per andare alla sfilata di Christian Dior. Ero incerta se avvicinarmi, ma Miranda mi vide. «Andrea, vieni qui!» urlò attraverso il caos della festa, che con il passare delle ore si era fatta sempre più movimentata. Qualcuno aveva abbassato le luci ed era più che evidente che i baristi si erano presi buona cura di tutti i presenti. Cullata dal ronzio confuso dello champagne, rimasi indifferente al fatto che, come al solito, aveva storpiato il mio nome, anche perché le ero grata del fatto che avesse deciso di presentarmi ai suoi amici famosi. «Sì, Miranda», tubai in tono accattivante e disinvolto del tipo «serata fantastica, non trovi?» Non si prese nemmeno il disturbo di guardare nella mia direzione. «Portami un bicchiere di acqua minerale frizzante e poi verifica che l'autista sia qui fuori. Sono pronta per andare adesso». Sentii le guance avvampare. «Certo, torno subito». Le portai l'acqua, che naturalmente accettò senza dire grazie, quindi andai a controllare che ci fosse la macchina. Presi in considerazione l'ipotesi di cercare i genitori di Christian per ringraziarli della bella festa, poi lasciai perdere e andai dritta all'uscita. Appoggiato alla porta c'era Christian, con un'espressione soddisfatta. «Allora, piccola Andy, sei stata bene stasera?» Biascicava leggermente, ma mi sembrò sexy da morire in quel momento. «Tutto bene», dissi. «Solo bene? Vuoi dire che avresti preferito che ti avessi portata di sopra, Andy?» «Ogni cosa a suo tempo, amica mia, ogni cosa a suo tempo». «Non ti compiacere troppo, Christian. Ringrazia i tuoi genitori da parte mia».
E per una volta fui io a farmi avanti per baciarlo sulla guancia, prima che lui potesse tentare mosse più ardite. «Notte! Dispettosa!» esclamò, biascicando più di prima. «Ecco cosa sei, una piccola dispettosa. Scommetto che è questo che piace al tuo fidanzato, vero?» Sorrideva, ma senza sarcasmo. Per lui faceva parte del gioco, ma il riferimento ad Alex fu un colpo per me in quel momento. Anche perché avevo appena realizzato che erano anni che non passavo una serata così. Bere champagne, ballare vicini, le sue mani sulla mia schiena mentre mi guidava tra gli invitati. Tutto mi aveva fatto sentire viva come non mi sentivo da tempo. I miei mesi a Runway erano stati mesi di frustrazione, umiliazione e spossatezza. Cominciavo a capire Lily. I ragazzi, le feste, l'ebbrezza di sentire che eri giovane e viva. Non vedevo l'ora di chiamarla per farle un resoconto dettagliato della serata. Miranda mi raggiunse sul sedile della limousine dopo altri 5 minuti. Sembrava contenta. Mi chiesi se fosse Brilla, ma scartai immediatamente l'ipotesi. L'avevo vista sorseggiare qualcosa, ma era solo perché la situazione sociale lo richiedeva. Del resto preferiva l'acqua minerale allo champagne, quindi c'erano ben poche probabilità che fosse alticcia. Per i primi 5 minuti in macchina pensò bene di rompermi le scatole interrogandomi sul programma del giorno dopo. Per fortuna me ne ero messa una copia in borsetta. Poi, per la prima volta in tutta la serata, si girò a guardarmi. «Emily? Andrea? Da quanto lavori per me?» «A novembre sarà un anno, Miranda», risposi sbalordita. «E pensi di avere imparato qualcosa che possa aiutarti per il futuro?» Fui colta dall'impulso di recitare l'elenco della miriade di cose che avevo imparato. Come scovare un negozio di antiquariato, non meglio specificato in tutta New York, come trovare una recensione di un ristorante ignoto pubblicata su chissà quale giornale, come assecondare due preadolescenti molto più scafate di mia madre e mio padre messi insieme, come supplicare, strillare, persuadere, piangere, far pressione, blandire o fare la carina con chiunque, dal fattorino immigrato che le consegnava il pranzo fino al direttore di un'importante casa editrice, per ottenere esattamente quello che mi serviva, quando mi serviva e naturalmente come soddisfare una richiesta in meno di un'ora, perché la frase «non so come fare» o «non è possibile» non rientrava tra le opzioni contemplate. Certo, l'anno trascorso a lavorare per lei mi aveva insegnato moltissimo. «Sicuro!» esclamai. «Ho imparato più in questo anno a Runway di quanto avrei potuto sperare di imparare in qualunque altro posto. È stato affascinante, davvero, vedere come funziona una rivista importante, la più importante. E poi, naturalmente, avere la possibilità di osservare il modo in cui tu gestisci tutto quanto. È stato un anno incredibile. Ti sono grata, Miranda». Naturalmente non le ero altrettanto grata di aver avuto mal di denti per settimane e di non aver avuto nemmeno il tempo di andare dal dentista, ma quel piccolo sacrificio era ampiamente compensato dalla mia profonda conoscenza della perizia artigianale di Jimmy Choo. Ero stata credibile? Azzardai un'occhiata furtiva e mi sembrò che se la fosse bevuta. «Bene. Sai, Andrea, se dopo un anno le mie ragazze hanno lavorato bene, le considero pronte per una promozione». Ebbi un tuffo al cuore. Stava finalmente accadendo? Stava per dirmi che mi aveva assicurato un posto al New Yorker? Naturalmente lei non sapeva quanto tenessi a quel posto, ma forse lo immaginava. «Ho ancora qualche dubbio su di te, è ovvio. Non pensare che mi sia sfuggita la tua mancanza di entusiasmo, o i tuoi sospiri, o le tue espressioni quando ti chiedo di fare qualcosa che visibilmente non hai alcuna voglia di fare. Spero che sia solo un segno di immaturità, perché sembri ragionevolmente competente in vari settori. Cosa ti piacerebbe fare?
ragionevolmente competente. Miranda Priestly mi aveva appena detto che ero ragionevolmente competente. Beh, a essere sincera, non è che non mi piaccia la moda, perché mi piace, come a tutti del resto, mi affrettai a dire, valutando cautamente gli eventuali cambiamenti di espressione di Miranda, che come al solito restò imperturbabile. È solo che ho sempre sognato di scrivere, e così spero di poterlo fare un giorno. Posò le mani in grembo e guardò fuori dal finestrino. Era chiaro che quella conversazione di 45 secondi stava già cominciando ad annoiarla. Dovevo sbrigarmi. Bene, certo, non ho idea se tu sappia scrivere o no, ma non ho nulla in contrario a farti firmare qualche pezzo sulla rivista per scoprirlo. Forse potresti provare con una critica teatrale o con una piccola recensione per la sezione degli appuntamenti, purché questo non interferisca con il tuo lavoro per me, e dunque a condizione che tu scriva durante il tempo libero. Certo, certo, sarebbe fantastico. Stavamo parlando, addirittura comunicando, e non avevamo menzionato neppure una volta parole tipo colazione o tintoria. Stava andando tutto così liscio che decisi di buttarmi, ora o mai più. Così dissi: il mio sogno è lavorare per il New Yorker prima o poi. Questo sembrò catturare la sua attenzione. Mi scrutò di nuovo. E perché mai? Non c'è glamour in quel giornale. È tutto scritto, neanche un'immagine. Non riuscendo a stabilire cosa intendesse dire esattamente, decisi di andare sul sicuro, tenendo la bocca chiusa. Avevo ancora al massimo 20 secondi di tempo, sia perché stavamo arrivando all'hotel, sia perché il suo fugace interesse per me si stava già volatilizzando. Si mise a controllare le chiamate in arrivo sul suo cellulare, ma riuscì ancora a buttar lì il New Yorker, Condé Nast. Annuì incoraggiante, ma tanto non mi guardava. Di sicuro conosco un bel po' di gente che ci lavora. Vediamo come va il resto del viaggio e chissà, al nostro ritorno potrei fare una telefonata. La macchina si fermò davanti all'entrata e Monsieur Renault, con l'aria esausta, si fece avanti per aprire personalmente la portiera di Miranda. «Buonasera, signore, spero che abbiate avuto una piacevole serata», disse quasi cantando e facendo del suo meglio per sorridere. «Ci serve una macchina alle 9 domani mattina per andare alla sfilata di Christian Dior». Ho un appuntamento per il breakfast domani nella lobby alle 8:30. Provveda affinché nessuno mi disturbi prima di allora, ringhiò Miranda. Ogni traccia di umanità era evaporata come acqua versata sull'asfalto rovente. E prima che potessi pensare come concludere la conversazione, o almeno come fare ancora un po' la leccapiedi, si incamminò e sparì dentro un ascensore. Lanciai uno sguardo d'intesa a Monsieur Renault e salii su un altro ascensore. La serata era stata spumeggiante, la compagnia di Christian speciale, e Miranda Priestly mi aveva dato un contentino dicendomi che ero ragionevolmente competente. Forse le cose cominciavano a ingranare. Non riuscivo ancora a credere di aver confessato a Miranda che volevo lavorare al New Yorker. E chissà dopo questo slancio confidenziale di Miranda Priestly nei confronti di Andrea come butterà la situazione. Non ci resta che scoprirlo insieme domani col nostro solito appuntamento. Vi aspetto e vi ringrazio ancora per essere stati con me oggi. Ciao ciao!

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgono.
3: In Blu 2000, news.
4: Buongiorno da Pirachile. Dolfini, resta alta la tensione in Medio Oriente dopo che un missile iraniano è caduto su una base americana in Kuwait, 5 i militari feriti, intanto trattative tra Teheran e Washington ancora in stallo.
5: Proprio quando l'accordo sembrava ad un passo, la bilancia diplomatica tra Washington e Teheran è tornata a puntare verso la guerra. Il vertice convocato da Donald Trump alla Casa Bianca si è concluso con un nulla di fatto. Stringeremo un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti, è stata l'unica dichiarazione al termine dell'incontro. Il negoziato per la pace e la tregua in corso sono dunque sempre più a rischio. Nella notte l'Iran ha sparato un missile contro una base in Kuwait, ferendo 5 militari americani e danneggiando gravemente 2 droni. Reaper. Questo mentre i media iraniani annunciavano che una nave proveniente dal Brasile è riuscita ad eludere il blocco americano e raggiungere un porto sul Golfo Persico. Ora ci sarà da attendere una risposta degli Stati Uniti e capire se si tratta solo di schermaglie. A tenere aperta la porta alla trattativa è il presidente Masoud Pezeshkian. In una telefonata con l'emiro del Qatar, Al Thani, ha detto che l'Iran è pronto ad un accordo dignitoso per porre fine alla guerra. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
4: Voli sospesi all'aeroporto di Monaco di Baviera in Germania dopo che due piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 di stamani. In seguito alle verifiche effettuate, l'aeroporto è stato poi riaperto. Bollino rosso su strade ed autostrade oggi per l'avvio del ponte del 2 giugno, inizio complesso per gli disagi creati da una manifestazione ambientalista al Brennero.
6: Dalle 10:30 il divieto di circolazione è stato esteso a tutti i veicoli a partire dal casello di Vipiteno in direzione nord. Lunghe code si sono fermate lungo l'autostrada A4, considerata l'alternativa per raggiungere l'Austria. A peggiorare la situazione anche i rallentamenti sulla linea ferroviaria del Brennero tra Peri e Dolcè per i danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti. Treni, alta velocità, intercity e regionali possono registrare ritardi fino a 100 minuti. Treni regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Bollino rosso comunque su tutti i principali tratti autostradali per il ponte del 2 giugno. Saranno oltre 14 milioni, secondo Federalberghi, gli italiani che ne approfitteranno dormendo almeno una notte fuori casa. Di questi il 90% rimarrà in Italia, si orienterà principalmente su destinazioni marine. Franco Rossi, linea allo studio.
4: Il capo dello Stato Mattarella ha conferito un moto proprio, l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana, ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno condotto le operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Oggi a Genova i funerali di Monica Montefalcone e della figlia. 2 arresti per la morte della bimba di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. I fermati sono la mamma della piccola e il compagno 42enne della donna. L'accusa per entrambi è maltrattamenti aggravati dalla morte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Flower DJ, Flower DJ.
8: Di nuovo insieme per un grande appuntamento con la musica dance degli anni 70 e 80. Solo in esclusiva su Radio Nuova Macerata con Flower DJ ogni sabato pomeriggio dalle 14 ed in replica il martedì dalle ore 17. La più bella musica dance degli anni 70 e 80 su Radio Nuova Macerata.

0: Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.
1: Flower DJ. Flower DJ. Flower DJ.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32431 o su coworkingmacerata.com.
2: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
3: È bella la strada per chi cammina.
2: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: 2, aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 424 della Val Cesano è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra gli svincoli di San Michele al Fiume e di San Lorenzo in Campo, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
4: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: pomeriggio da Pier Achille Dolfini resta alta la tensione in Medio Oriente dopo che un missile iraniano è caduto su una base militare americana in Kuwait, 5 le persone ferite, intanto le trattative tra Teheran e Washington sono sempre in stallo. La guerra in Ucraina, dopo gli sconfinamenti degli attacchi, la NATO resta in allerta, stamani chiuso l'aeroporto di Monaco di Baviera in Germania per un allarme drone.
1: Si trascina da 1557 giorni la guerra tra Russia e Ucraina e non conosce tregua. La scorsa notte Mosca ha preso di mira Zaporizhia, un ferito grave, la regione di Sumy, gravi danni, e il distretto di Poltava, danni e feriti. Kiev ha bombardato le infrastrutture petrolifere in diverse zone della Russia e nei territori occupati. Intanto tiene banco il drone russo finito su un palazzo in Romania. La continua grave violazione da parte della Russia dello spazio aereo europeo rafforza solo la nostra determinazione a sostenere l'Ucraina, dichiara la rappresentante per la politica estera dell'Unione, Kallas, annunciando un aumento delle sanzioni. La guerra di aggressione russa mette a rischio la sicurezza europea, dice la presidente del Consiglio Meloni. Stamattina a Monaco di Baviera voli sospesi per l'avvistamento di un drone. Poco fa sono ripresi. Marco Burini, linea allo studio.
0: Il capo dello Stato Mattarella ha conferito, motu proprio, l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno condotto le operazioni di recupero dei corpi dei subitaliani morti alle Maldive durante un'immersione. Oggi i funerali della ricercatrice Monte Falcone e della figlia. 2 arresti per la morte della bimba di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. I fermati sono la mamma della piccola e il compagno 42enne della donna. L'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Sono quasi 2 milioni le prestazioni tra esami e visite mediche erogate in ritardo. Nei primi 4 mesi di quest'anno la situazione migliora in 16 regioni, ma resta critica dal centro-sud.
2: Prima le buone notizie: in 16 regioni su 21 migliorano i tempi di attesa per le visite, in 15 su 21 quelli per gli esami. Poi quelle meno positive: nei primi 4 mesi dell'anno quasi 2 milioni di indagini mediche, consulenze specialistiche, risonanze, TAC, ecografie sono state erogate oltre il tempo massimo previsto dal decreto taglialista. La Liguria risulta essere la regione più virtuosa, la Puglia mostra iniziali, incoraggianti segnali di ripresa, ma continua a mantenere percentuali di rispetto dei tempi inferiori alla media nazionale. Il quadro si fa tinte fosche per 6 regioni, tutte al centro-sud, circa l'appropriatezza delle prescrizioni. Basilicata, Campania, Molise, Calabria, Lazio e ancora Puglia registrano un uso elevato del codice non urgente per le prime visite, che fa slittare ovviamente i tempi di prenotazione. Altro elemento, la dispersione delle ricette. Una su 2 si perde, non si traduce in esami effettuati. Lucia Scione, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere.
4: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
5: Buon pomeriggio amici, ben trovati da Carlo Magistretti con il nostro Le parole del weekend di questo weekend, che è un weekend un po' lungo perché per molti è anche l'occasione per fare il ponte, visto che il 2 giugno, martedì, sarà festa della Repubblica, 80 anni della nostra Repubblica, quindi per alcuni più fortunati c'è la possibilità appunto di fare il ponte e di stare a riposo qualche giorno in più. Noi siamo qui per tenervi compagnia un paio d'ore con della buona musica e tanti suggerimenti di cose da fare in giro per l'Italia, non solo questo weekend ma anche nei prossimi giorni, e alcune di queste le approfondiremo con alcuni ospiti. Prima di raccontarvi di chi si tratta, un po' di musica. Cominciamo con la carica di Roy Orbison, Pretty Woman. Pretty Woman.

Roy Orbison con Pretty Woman, il titolo anche di un famoso film che da tantissimi anni, quando viene trasmesso in televisione, diventa il film più visto, insomma il programma più visto della serata. È incredibile. Va bene, allora di chi parleremo in particolare oggi? Quali manifestazioni approfondiremo? Beh, due in particolare. La prima manifestazione si chiama Emilia Romagna Festival. È un festival di musica non solo classica, ma veramente di vario genere, perché si spazia da appunto la musica più classica possibile a Elio, Rafael Gualazzi, Simona Molinari, Sergio Camariere, Noah, insomma nomi importanti anche della musica contemporanea. Ed è un festival che si svolge durante l'estate in tantissime località, spesso piccoli borghi deliziosi da conoscere, da visitare, della area, diciamo così, geografica che va dalla provincia di Bologna fino al mare Adriatico, ma anche verso la pianura del Delta del Po, quindi anche il Ferrarese, quindi tutta questa parte, anche un pezzettino delle Marche, insomma una manifestazione che porta la musica in tanti luoghi e invita anche ovviamente gli spettatori a spostarsi e a seguire questa manifestazione Emilia Romagna Festival, che è arrivato ormai alla 26esima edizione. Ne parleremo con il direttore artistico Massimo Mercelli, ma poi avremo modo di parlare anche di un'altra iniziativa di cui abbiamo parlato l'anno scorso, magari qualcuno se lo ricorda. L'anno scorso abbiamo tenuto, tra virgolette, a battesimo una manifestazione che si chiama Seminare Idee, il Festival della Città di Prato. La prima edizione abbiamo sentito la presidente della Fondazione CR Prato che ci aveva raccontato il programma e ci diceva: ma siamo un po' preoccupati, chi lo sa se avrà successo, se funzionerà, se verrà il pubblico. Il pubblico è andato ed era anche tanto, e ci eravamo lasciati con la promessa: se va bene la manifestazione ci risentiamo. E allora eccoci che siamo arrivati alla seconda edizione, dal 5 al 7 giugno, di Seminare Idee. Ne parleremo con la presidente della Fondazione CR Prato, Diana Toccafondi. E poi vi suggerirò tantissime altre cose, quindi vi invito a restare con noi. Ancora un po' di musica, ci sono Blanco ed Elisa insieme con questa Ricordi.

Sono in Garbage con Cherry Lips, Go Baby Go, una canzone che ci riporta un po' indietro nel tempo e a me fa sempre piacere risentire qualche vecchio classico. Allora, vi voglio raccontare che durante questo periodo, da maggio appunto fino a settembre, in tutta Italia c'è un'occasione incredibile che vi permette di godere dei beni del FAI, le sere d'estate del FAI. Immaginate quindi di poter visitare un sacco di posti belli e storici gestiti dal FAI, che per l'occasione restano aperti fino a tarda notte. Stiamo parlando di ville antiche, castelli, boschi particolarmente suggestivi, musei molto interessanti, parchi naturali, insomma tutti luoghi che di solito hanno un orario di chiusura più canonico, diciamo così, e invece per l'estate in alcune serate avranno un tempo di permanenza e di apertura più lungo. L'idea è proprio quella di farvi vivere un'esperienza unica, magari al tramonto o sotto le stelle, scoprendo il nostro patrimonio culturale in un modo diverso e suggestivo. Non è una visita classica quella di queste sere del FAI, ci sono tante attività pensate per godere al massimo di queste serate speciali, per esempio il picnic al tramonto, l'aperitivo in una cornice da favola per esempio, concerti, lezioni di astronomia per imparare a riconoscere le costellazioni, oppure trekking notturni per chi è un po' più sportivo. Sono più di 20 i beni del FAI che aderiscono a questa iniziativa, quindi avete solo l'imbarazzo della scelta. Per partecipare però date un'occhiata al loro sito per sapere i giorni, gli orari esatti, il programma dettagliato di ogni location e, la cosa più importante, prenotare, perché questi appuntamenti sono tutti su prenotazione. Dove si va a guardare? Sul sito fondoambiente.it, più facile di così. Adesso abbiamo i Pooh, Amici per sempre.

Nuova canzone per Zayn, si chiama Sideways. Volevo parlarvi di un'altra iniziativa in giro per l'Italia, anche questa, che si chiama Cantine Aperte. Si fa sempre più o meno in questo periodo, in alcuni momenti dell'anno, in particolare il weekend attuale dal 30 al 31 maggio, in tante regioni come la Toscana, il Piemonte, il Veneto, il Trentino Alto Adige, l'Emilia Romagna, le Marche, l'Abruzzo, la Campania, la Sardegna, insomma quasi tutta Italia partecipa a Cantine Aperte. Se amate il vino è assolutamente un'occasione imperdibile, perché si può fare un vero e proprio tuffo nel mondo del vino, scoprendo i segreti direttamente da quelli che lo fanno il vino, dove nasce, dove viene prodotto. Immaginate dunque di fare passeggiate con calma tra le vigne, respirando l'aria buona, godendovi i panorami che spesso sono mozzafiato nelle nostre campagne. E sono più di 600 le cantine che aprono le loro porte in tutta Italia, ed è un'opportunità fantastica per conoscere da vicino i produttori, le loro storie, la passione e tutto il lavoro che c'è dietro ogni singola bottiglia. Degustazioni guidate dei migliori vini di ogni azienda e magari anche picnic in mezzo alla natura, perché no, assaporando il gusto autentico della terra e dei frutti della terra. È un'esperienza coinvolgente che celebra la cultura del vino e il legame che abbiamo con il nostro territorio. Anche in questo caso devo dirvi però è tutto su prenotazione, e per farlo basta andare sul sito movimentoturismovinolive.it. E ora abbiamo i Coldplay con The Hardest Part.

con Hit the Wall. Dunque, noi l'anno scorso abbiamo sempre qui nello spazio delle parole del weekend, in una puntata condotta proprio da me, intervistato la presidente della Fondazione CR Prato per la prima edizione di questo festival che nasceva l'anno scorso, Seminare Idee, Festival della città di Prato, che appunto all'inizio abbiamo tra virgolette tenuto a battesimo, e la presidente della Fondazione era un po' così, diciamo, speranzosa che il pubblico sarebbe arrivato, ma non aveva ovviamente certezza che il festival sarebbe andato bene, che ci sarebbe stata poi una seconda edizione, eccetera. Andò molto bene e quindi noi abbiamo, come promessa fatta l'anno scorso, ricontattato la presidente della Fondazione CR Prato, Diana Toccafondi, che tra poco sarà con noi per raccontarci la seconda edizione di Seminare Idee Festival Città di Prato, dal 5 al 7 giugno a Prato. Ovviamente il tema di quest'anno è desiderio, ce lo facciamo raccontare tra poco. Intanto c'è Ivan Graziani, Monna Lisa.

0: Adesso, come vi dicevo, andiamo a Prato per parlare di un festival che abbiamo già raccontato l'anno scorso nella sua prima edizione, e con l'ospite che tra poco è con noi ci lasciammo l'anno scorso dicendo: speriamo che vada bene, questo è il primo anno, voi ci avete tenuto un po' a battesimo, speriamo di sentirci l'anno prossimo. È andata molto bene, quindi ci risentiamo molto volentieri per parlare di Seminare Idee Festival Città di Prato, a Prato, seconda edizione dal 5 al 7 giugno, con la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Diana Toccafondi. Benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti quanti.
0: Allora, buongiorno, grazie per aver accettato nuovamente il nostro invito. Possiamo dire che l'anno scorso sia andata piuttosto bene.
1: Sì, molto bene, devo dire, al di là delle aspettative. È una frase che si dice spesso, ma insomma in questo caso è particolarmente vera. È andato bene non solo come numero di presenze, che è un dato, come dire, obiettivo, ma non misura quella che invece è il tasso di felicità delle persone che partecipano, che invece era palpabile ed era veramente un piacere, insomma, e soprattutto la cittadinanza, le persone che si sono mosse, sono venute ad ascoltare i vari ospiti, i relatori, erano veramente, sono stati loro poi all'origine anche della nostra decisione di fare una seconda edizione, proprio per il desiderio, ecco perché anche l'abbiamo intitolata il desiderio di essere di nuovo tutti insieme, a sentirsi comunità, a sentirsi diciamo partecipi di un tempo, che è il nostro tempo, che si confronta con temi importanti.
0: Ecco, proprio desiderio è il tema di questa edizione, la seconda, che sarà declinato come l'anno scorso in varie tipologie di appuntamenti, perché sono tanti anche quest'anno, 32 appuntamenti, ricordo però tutti gratuiti, ambientati nei luoghi più significativi di Prato.
1: Sì, Prato ha aperto, direi con grande generosità, tutti i luoghi più importanti della città, del centro storico, dai chiostri ai palazzi, diciamo, significativi, palazzi signorili, ai palazzi delle istituzioni come Palazzo della Provincia, e dentro avverranno questi incontri con i relatori. Quest'anno in modo particolare, diciamo, si sono aggiunti anche palazzi importanti, Palazzo Datini, Palazzo Banci Buonamici, che è la sede della Provincia, che è partner, diciamo sostenitore di questa edizione. E sono tutti luoghi che in qualche modo segnano anche la volontà di aprirsi, insomma, ecco, della città a chi viene, di accogliere, che è una cifra distintiva della città.
0: Che poi è anche un'occasione per vedere dei luoghi che normalmente magari non sono accessibili.
1: Che non sono accessibili, esatto. Oltretutto sono luoghi, naturalmente ci sono anche luoghi, per esempio quest'anno ci sarà anche il Teatro Metastasio, un luogo certo accessibile, che ha una produzione importante nel panorama teatrale italiano, ma diventa uno dei luoghi in cui anche persone che magari non vanno a teatro possono entrare e sentire partecipare a questi incontri. Quest'anno tra l'altro si apre con una Lectio Magistralis di Massimo Recalcati al Teatro Politeama, che è proprio sul desiderio, appunto, come fondamento radicale della vita. E si chiude con una Lectio Magistralis di Amalia Ercoli Finzi, La Signora delle Comete, che riporta il desiderio in quelle stelle da cui sembra che derivi anche etimologicamente. Insomma, sarà un'edizione molto emozionante, penso.
0: Sottolineo che Amalia Ercoli Finzi è veramente incredibile, una forza alla sua età che probabilmente noi non abbiamo e non avremo mai.
1: è vero, veramente, ecco, credo che sia la personificazione di un desiderio di vita che tutti ci dovrebbe attraversare, anche più giovani. Un'altra cosa che tengo a sottolineare è che quest'anno la partecipazione dei giovani, dei volontari, di più di 100 volontari tra giovani e adulti, è particolarmente significativa. I ragazzi sono quelli di un altro progetto della Fondazione Prato Comunità Educante, ma anche i ragazzi che si sono iscritti, diciamo, che hanno risposto alla chiamata, e sono attivissimi, fin da ora potete andare a vedere anche sui nostri social come sono loro stessi che interpretano i vari argomenti e i vari autori che verranno e li presentano in modo originale e personale. Anche questa è una cosa che abbiamo, di cui siamo molto orgogliosi.
0: Segnalo qualche appuntamento io, così tanto per, visto che abbiamo proprio qualche secondo e noi siamo una radio e ovviamente la musica è parte importante di quello che proponiamo. C'è Gino Castaldo, critico musicale, che presenta Ti amo, ti canto attraverso le forme musicali del desiderio, che spazieranno in tutto l'universo, diciamo, della musica pop rock. Lui poi è molto esperto, quindi. E poi se volete sorridere un po' c'è Valerio Aprea, c'è Luca Bottura, poi ci sono tantissimi altri nomi, Marianna Aprile, ma insomma l'elenco è davvero lungo.
1: Sì. C'è tanta letteratura con Paolo Di Paolo.
0: Paolo Di Paolo, Francesco Piccolo, certo. Un programma davvero importante con 35 relatori, 32 appuntamenti, ripeto, tutti gratuiti a Prato per il Festival Seminare Idee. Siccome non abbiamo molto tempo ancora, abbiamo tempo però per farle segnalare i contatti internet e social.
1: Certo, cioè, si può vedere tutto il programma seminareidee.it, che è il sito in cui c'è l'aggiornamento costanti, e naturalmente è collegato poi ai social, sia Instagram che Facebook, che sono sempre continuamente aggiornati.
0: Io ringrazio Diana Toccafondi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, per averci raccontato la seconda edizione dal 5 al 7 giugno a Prato del Festival Seminare Idee. E allora, visto che l'anno scorso è stato di buon auspicio, naturalmente in bocca al lupo e ci sentiamo a questo punto l'anno prossimo.
1: Sicuramente, grazie. A questo punto veramente vi prendiamo come nostri porta fortuna, va bene?
0: Sarà sicuramente così, grazie mille.
1: Arrivederci.

0: Vienna, loro sono gli Ultravox dagli anni Ottanta. Ma bene, allora siamo arrivati alla fine di questa prima parte delle parole del weekend, ma non vi preoccupate, abbiamo ancora un'oretta abbondante a disposizione per ascoltare dell'ottima musica, intanto per cominciare, e poi per parlare ancora di tante altre cose interessanti e suggerimenti di eventi che ci sono in giro per l'Italia nei prossimi giorni, tra cui l'Emilia Romagna Festival, un festival che è giunto alla sua 26esima edizione ed è diffuso perché si svolge durante l'estate in tantissimi borghi e città della Emilia Romagna, nell'area che va tra Bologna e la pianura padana e il mare Adriatico, fino ad arrivare un pochino anche nelle Marche. Quindi restate con noi perché ne parleremo con il direttore artistico. Nel frattempo abbiamo Noemi con Tu cosa fai questa sera?
1: Stare con te.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pier Achille Dolfini. Resta alta la tensione in Medio Oriente dopo che un missile iraniano è caduto su una base americana in Kuwait, 5 militari feriti, e le trattative tra Teheran e Washington sono ancora in stallo. Nuove violazioni della tregua tra Libano e Israele. Hezbollah rivendica il lancio di missili contro lo Stato ebraico, che intensifica raid e offensiva di terra.
2: Da una parte Israele intensifica i bombardamenti e avanza in Libano. Dall'altra i miliziani libanesi filo-iraniani Hezbollah proseguono con gli attacchi contro Israele. Ogni parte accusa l'altra di aver violato il cessate il fuoco proclamato il 17 aprile. Hezbollah questa mattina ha rivendicato il lancio dei razzi di questa notte contro la città israeliana settentrionale di Kiryat Shmona. Hezbollah ha affermato di aver lanciato razzi in risposta alla violazione del cessate il fuoco da parte del nemico israeliano. Stamani i militari di Tel Aviv hanno ordinato l'evacuazione degli abitanti di 7 villaggi libanesi del sud, dichiarando che alla luce della violazione del cessate il fuoco da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah, le forze di difesa israeliane sono costrette ad agire con decisione. 3 persone uccise stamani in 3 diversi attacchi israeliani nel Libano meridionale. L'UNICEF ha denunciato che in una sola settimana, secondo le notizie, 77 bambini sono stati uccisi o feriti in Libano. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Voli sospesi all'aeroporto di Monaco di Baviera stamani in Germania dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9. In seguito alle verifiche effettuate, l'aeroporto è stato riaperto. Il capo dello Stato Mattarella ha conferito motoporo a Piollo onorificenza al merito della Repubblica Italiana e 3 sommozzatori finlandesi che hanno condotto le operazioni di recupero dei corpi dei 5 subitaliani morti alle Maldive. Oggi funerali della docente universitaria Monica Montefalcone e della figlia Giorgia. Imprenditori e lavoratori autonomi versano in media il doppio dell'IRPEF rispetto a chi percepisce redditi da lavoro dipendente o da pensione, lo dice un'indagine della CGA di Mestre sulla base delle dichiarazioni dei redditi 2024.
3: Nel 2024, secondo la CGA, un lavoratore autonomo ha versato mediamente 8.331 euro di IRPEF, quasi il doppio rispetto ai 4.215 euro dei dipendenti e ai 4.006 euro dei pensionati, un divario che si spiega con redditi dichiarati più alti, ma anche con minori detrazioni rispetto ai lavoratori subordinati, come spiega Paolo Zabbeo dell'ufficio studi della CGA.
4: Dire che gli autonomi sono un popolo di evasori è una semplificazione inesatta e dannosa. La stragrande maggioranza di artigiani, commercianti e liberi professionisti lavorano ogni giorno rispettando le regole, ma l'idea che i dipendenti e i pensionati paghino per tutti è una narrazione fuorviante.
3: Resta però il tema dell'evasione. Se dove il fisco preleva alla fonte l'infedeltà fiscale minima, tra gli autonomi la propensione all'evasione, stimata dal Ministero dell'Economia, si attesta intorno al 60%. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com.
5: Le parole del weekend.

Quanti ricordi con questa canzone di Giuni Russo, Un'estate al mare, proprio poi adatta al periodo, insomma, e comincia a fare caldo, si comincia a pensare alle vacanze, c'è il ponte, qualcuno può andare e sicuramente sarà già andato al mare, dunque Un'estate al mare, speriamo che sia questa. Con Giuni Russo mi ricorda tante cose, tra cui anche un programma che abbiamo fatto qui su questa radio, appunto agli inizi, tanti anni fa, con tanti amici da Rimini, e si chiamava Stile Balneare. Li saluto, salutiamo tutti gli amici e colleghi della radio di Rimini, in particolare il mitico Max. Allora, io sono Carlo Magistretti, questo è Le Parole del Weekend e staremo insieme ancora un'altra oretta circa con dell'ottima musica, poi vi segnalerò alcuni eventi ancora in giro per l'Italia, poi parleremo di Emilia Romagna Festival con il direttore artistico di questa manifestazione che si chiama Massimo Mercelli, e poi tanto altro, ma andiamo avanti con un po' di musica. I Police con So Lonely.

Monster of Pigalle, lui è Morrissey. Allora, alcune segnalazioni di altri eventi. Prima abbiamo citato la Romagna, Rimini, ci ritorneremo anche da quelle parti, ma vi segnalo che questo weekend fino al 2 giugno, precisamente

Avere più informazioni su orari, dettagli, eccetera, il sito è turismo.comunecervia.it. Andiamo dall'altra parte, un po' più a sud, nel Tirreno. Per chi ama il mare e la buona cucina, c'è una kermesse gastronomica speciale a Santa Maria di Castellabate, nel Cilento, straordinario anche questo, precisamente a Villa Matarazzo. Allora, fino al 1° giugno, i colori, i profumi, i sapori del mare saranno i protagonisti indiscussi. Questo evento è un vero e proprio tributo alla gastronomia con un occhio di riguardo per il pescato fresco. Il pezzo forte, la frittura di paranza, quella fatta con il pesce di piccolo taglio pescato al momento, e la cucinano, pensate, in una padella grande 4 metri di diametro, dove si friggeranno oltre 25 quintali di pesce tra triglie e gamberi, totani, eccetera eccetera. Oltre a questo ci sono momenti di intrattenimento musicale, mercatini, laboratori, anche dei convegni legati al tema del mare. È un modo fantastico per vivere questo borgo, reso celebre anche dal famoso film Benvenuti al Sud, appunto, Santa Maria di Castellabate a Villa Matarazzo. Associazione puntatresino.it è il sito per avere più informazioni su quello che vi ho raccontato. La musica ancora, c'è Fulminacci, mi piace molto la sua nuova canzone, Maledetto.

Owner of Lonely Heart, loro sono gli Yes. Tra poco andiamo in Romagna, ma prima ci avviciniamo da quelle parti con questa manifestazione che vi segnalo, che riguarda sempre il profumo del mare praticamente, perché c'è il Brodetto Fest a Fano, siamo nelle Marche, 24esima edizione, un evento goloso perché fino al 2 giugno la tradizione marinara e l'eccellenza enogastronomica della zona sono a disposizione. Il programma è ricco ed è completamente incentrato sul mondo della pesca e del mare, con attività per tutti. Ci saranno i cooking show, musica, convegni per approfondire la cultura del mare e della pesca, le lezioni di cucina per imparare qualche trucco dai professionisti e ovviamente le degustazioni, in particolare non solo del brodetto ma anche altre specialità. Ma ovviamente, essendo Brodetto Fest, il brodetto è il piatto sicuramente che si gusterà di più. Ci saranno corsi, giochi, gare sportive a tema, insomma per tutti i gusti e per tutte le età. C'è anche il Fuori Brodetto, un evento che dura un mese intero e coinvolge 30 ristoranti marchigiani che per l'occasione propongono la famosa zuppa di brodetto a un prezzo speciale, quindi approfittatene. Informazioni ulteriori sul sito festivalbrodetto.it. Dalle Marche alla Romagna, tra poco parliamo di Emilia Romagna Festival, un festival diffuso in un'area molto ampia che va da Bologna al mare, al Delta del Po, per portare la musica di tutti i generi in tantissimi piccoli borghi e anche città di questa zona. Emilia Romagna Festival è arrivato ormai alla sua 24esima edizione. Con noi tra poco ci sarà il direttore artistico Massimo Mercelli. E intanto c'è la musica di Bon Jovi, It's My Life.

0: voglio il tuo
1: Profumo, lei è Gianna Nannini. Adesso parliamo di Emilia Romagna Festival, un festival diffuso, come vi dicevo, in tantissimi luoghi. Pensate che sono 57 concerti e oltre 600 artisti coinvolti per questo cartellone per tutta l'estate. Trovate informazioni sul sito emiliaromagnafestival.it. Con noi c'è il direttore artistico di Emilia Romagna Festival, che si chiama Massimo Mercelli. Ovviamente non posso pretendere che mi racconti tutti e 57 i concerti e gli appuntamenti, ma quali sono, insomma, le cose a cui tiene maggiormente, quelle che ha voluto più fortemente?
2: Beh, l'inaugurazione con il Carmina Burana davanti all'Abbazia di Pomposa, che compie 1000 anni, assolutamente una cosa da mettere in agenda, come il 12 settembre, quando chiuderemo con questo debutto con Barami e la compagnia Zavallà da Palà sul Bank Dance Concert Indoor, che sarà sicuramente un grande evento. Poi le orchestre, la Camera Filarmonia di Monaco con il grande, grandissimo Ettore Pagano, la BC Philharmonic Orchestra in questo progetto condiviso con l'UNESCO, e poi i cantautori Elio, Camariere, Gualaffi, e il meglio di quello che abbiamo in Italia, che viene nel nostro festival a fine agosto, inizio settembre. Sono tanti giovani che ci sono, vincitori del concorso Fischhoff, che vengono come concerti premio da 26 anni.
1: C'è un'altra cosa che mi piace molto raccontare di questa edizione, di quest'anno. Avete fatto un progetto che si chiama La Classica non è solo per boomer. Praticamente gli under 27 pagheranno solo 5 euro per andare ai concerti di musica classica.
2: Sì, fa parte del nostro lato educational, al quale teniamo tantissimo. Vogliamo che la musica, gli spettacoli, i concerti siano accessibili a tutti.
1: Sono tantissimi, come dicevamo, i concerti e gli artisti coinvolti, ma in particolare in questi tempi turbolenti, ahi noi, voglio citare in particolare il concerto di Noah, concerto per la pace.
2: Esatto, noi ci tendiamo tantissimo, è la 17ª volta che viene e l'abbiamo nel cuore, e abbiamo veramente insistito perché potesse essere con noi quest'estate.
1: Un altro appuntamento porterà l'Emilia Romagna Festival al meeting di Rimini.
2: Il 24 agosto con i solisti veneti, un repertorio straordinario, Alvo Perth, e poi il notturno Passacaglia di Morricone e Filmscape di Rachel Portman, questi ultimi due brani scritti per il sottoscritto modestamente.
1: E sarà dunque l'occasione per sentirli. EmiliaRomagnaFestival.it, il sito. Grazie al direttore artistico di questa manifestazione, Massimo Mercelli, per avercela raccontata.

0: Sono i Green Day con 21st Century Breakdown. E allora parliamo di un'iniziativa che ci porta in Toscana, San Miniato, precisamente alla Serra, una frazione di San Miniato. Dal 30 maggio, quindi da oggi fino al 2 giugno, sulle splendide colline pisane ci sarà la Sagra del Fiore di Zucca Fritto. Questo è un evento golosissimo organizzato dall'associazione locale La Serra Insieme, e già dal nome capite che il protagonista è il fiore di zucca fritto, ma anche preparato in tanti altri modi. Per 4 giorni menù squisiti dove fiori di zucca saranno protagonisti indiscussi. Certo, quelli fritti sono i più buoni, almeno secondo me, però è un classico che non delude mai. La Sagra propone comunque altri sapori tipici della tradizione toscana, dall'antipasto al dolce, per un'esperienza completa e appagante. Occasione anche per immergersi nelle tradizioni culinarie locali e gustare prodotti genuini fatti con cura e amore. Dunque sarà tutte le sere, ma il 31 maggio e il 2 giugno anche a pranzo. Per informazioni su Facebook cercate Le Sagre della Serra e trovate questo evento e tutti gli appuntamenti e le altre informazioni utili per poter partecipare. Vi volevo segnalare invece anche, se amate la natura, la montagna, le attività all'aria aperta, Malghe in Fiore nelle splendide Dolomiti della Val Pusteria. Allora, fino al 6 giugno in particolare ci saranno tanti appuntamenti, ma il 1 giugno, per esempio lunedì, c'è un tour guidato in e-bike, la bici elettrica, che si chiama Bike e Formaggi. È un percorso facile, anche perché con la e-bike si fa un filo meno fatica. Sono circa 40 km con un dislivello tra i 6 e gli 800 metri per andare alla scoperta di cittadine pittoresche delle Dolomiti. La ciliegina sulla torta è la degustazione finale al caseificio. Ecco, il 3 giugno invece, per esempio, sveglia presto, camminata energizzante la mattina con colazione inclusa al rifugio Lago di Pausa sulla montagna di Terento con un dislivello di 900 metri. Giovedì 4 giugno si può fare il bagno nella cascata, sotto la cascata di Vandoies di sopra, che è un luogo suggestivo, facendo una bella passeggiata nel bosco, l'acqua sicuramente freschissima. Un modo fantastico per vivere l'Alto Adige tra sport e sapori della montagna. Andate sul sito riopusteria.it per avere più informazioni con i dettagli. La musica adesso è quella di Ron, Vite Parallele.
1: Dimmi se hai perso, ho preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera, sei fogli che abbiamo riempito.

Lei è Billie Eilish, questa è Everything I Wanted e noi siamo arrivati alla fine delle parole del weekend di oggi. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito, vi do appuntamento per quanto mi riguarda tra 4 weekend, perché questo spazio, come forse sapete se ci seguite abitualmente, è condotto a turno da 4 speaker. Io sono uno dei 4 tra virgolette moschettieri. La prossima settimana ci sarà con voi Corrado Gragnani per le parole del weekend. Grazie per l'attenzione, buon weekend e buon ponte a tutti voi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio. Da Pieracchi dei Dolfini resta alta la tensione in Medio Oriente dopo che un missile iraniano è caduto su una base americana in Kuwait. 5 i militari feriti. Intanto trattative tra Teheran e Washington ancora in stallo. Voli sospesi stamani all'aeroporto di Monaco di Baviera in Germania dopo che due piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9. In seguito alle verifiche effettuate l'aeroporto è stato riaperto e la circolazione è ripresa regolarmente. Ancora violazioni della tregua tra Libano ed Israele. Hezbollah rivendica il lancio di missili contro lo Stato ebraico che ha risposto intensificando i raid aerei ma anche l'offensiva di terra. L'epidemia di Ebola da oggi scatta l'obbligo per i viaggiatori di comunicare l'arrivo diretto o indiretto dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda. Nessun allarme, rassicura il Ministero della Salute.
2: Nessun allarme, ma un ulteriore passo nella direzione del contenimento di una situazione sanitaria delicata che merita la massima attenzione internazionale. Con questa motivazione il Ministero della Salute comunica che da oggi in Italia vige l'obbligo di comunicare l'arrivo diretto o indiretto dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda, dove è in corso un'epidemia di virus Ebola. Dovranno farlo anche tutti coloro che sono passati da questi due paesi negli ultimi 21 giorni. Il Ministero ha già pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell'ordinanza. Continua anche la quarantena all'Istituto Spallanzani della dottoressa di Medici Senza Frontiere, rientrata dopo essere stata esposta al virus. Per adesso non presenta sintomi né segni di aver contratto la malattia. Il test eseguito su di lei è risultato negativo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto dal ceppo di Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Il paese africano ha comunicato che il 27 maggio un paziente guarito e ha lasciato l'ospedale. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Sono quasi 2 milioni le prestazioni tra esami e visite mediche erogate in ritardo nei primi 4 mesi di quest'anno. La situazione migliora in 16 regioni ma resta critica al centro-sud.
3: Prima le buone notizie: in 16 regioni su 21 migliorano i tempi di attesa per le visite, in 15 su 21 quelli per gli esami. Poi quelle meno positive: nei primi 4 mesi dell'anno quasi 2 milioni di indagini mediche, consulenze specialistiche, risonanze, TAC, ecografie sono state erogate oltre il tempo massimo previsto dal decreto taglialiste. La Liguria risulta essere la regione più virtuosa, la Puglia mostra iniziali, incoraggianti segnali di ripresa, ma continua a mantenere percentuali di rispetto dei tempi inferiori alla media nazionale. Il quadro si fa tinte fosche per 6 regioni, tutte al centro-sud, circa l'appropriatezza delle prescrizioni. Basilicata, Campania, Molise, Calabria, Lazio e ancora Puglia registrano un uso elevato del codice non urgente per le prime visite, che fa slittare ovviamente i tempi di prenotazione. Altro elemento, la dispersione delle ricette. Una su 2 si perde, non si traduce in esami effettuati. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it. Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32431 o su coworkingmacerata.com.
6: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso

0: aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: De Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Lunedì mattina, lunedì 25 maggio, sono le 10:17, io sono Giacomo Baldassari e questa è Le Marche che innovano. Il format del lunedì mattina che racconta la crescita della nostra regione con il filo rosso, con il fil rouge dell'innovazione. Benvenuti, ringrazio Gigliola di là dal vetro, noi siamo in diretta come tutti i lunedì mattini dagli studi di via Cincinelli 4 a Macerata. Ed è arrivata l'estate, almeno sembra, almeno qua nel nostro territorio. Veniamo da un weekend di sole con temperature tiepide e cerchiamo di dare un taglio anche estivo alla nostra trasmissione socio-economica, e lo vorrei fare parlando di editoria, parlando di narrativa, parlando di libri. Chi di noi non si è mai sognato o non ha mai potuto apprezzare la bellezza di un momento di relax sotto l'ombrellone piuttosto che su un prato di montagna con il tepore dell'estate leggendo un buon libro? A maggior ragione in questo momento che veniamo da un'edizione molto fortunata del Salone del Libro di Torino, dove a dare dati che attestano una crescita molto incoraggiante nel settore è stata proprio l'AIE, l'Associazione Italiana Editori, che appunto fa registrare una crescita del più 3,8% nei primi 4 mesi dell'anno. E un dato che poi avremo modo di commentare anche con il nostro ospite di questa mattina. Ma non si limita soltanto a un'espansione in senso stretto ed economico la crescita del settore dell'editoria. Dal Fiera del Libro di Torino registriamo anche un numero record di affluenza di lettori, quindi di pubblico, di persone che si sono interessate all'uscita dei nuovi prodotti editoriali. Così come l'AIE rileva anche la crescita marginale dei più giovani, aumentano i lettori più giovani, che significa che noi italiani iniziamo a leggere e a consumare prodotti editoriali sempre più in età giovanile. Chiaramente in questo scenario tutto sommato incoraggiante c'erano anche le Marche, c'era un bellissimo stand della nostra regione nel quale ha potuto presentare i propri prodotti e raccontare la propria esperienza di editore anche Simone Giaconi, fondatore e presidente di Giaconi Editore, casa editrice storica del territorio, sul nostro mercato, da circa una quindicina di anni, con sede a Recanati, una città che non ha bisogno di sottolineare il proprio legame con il sapere, con la letteratura. Lo abbiamo raggiunto proprio a margine della sua partecipazione a Torino e quindi ascoltiamo l'intervista realizzata per voi.
4: Buongiorno a Simone Giaconi, benvenuto su Radio Nuova Macerata. Simone Giaconi, fondatore di Giaconi Editore, e partiamo dall'evento più recente. L'altro ieri sera, presso il ristorante del panificio Zandri a Recanati, una delle sue autrici più legate al territorio ma allo stesso tempo anche più eclettiche nella forma e nella produzione letteraria, ha presentato il suo ultimo lavoro. Di che cosa si tratta?
5: Sì, siamo reduci dall'ultima presentazione di Maria Rita Mazzanti. Dico l'ultima presentazione perché Maria Rita Mazzanti è un'attrice di gialli ed è arrivata ad una trilogia. Il suo capitano, il capitano Matilda, svolge le sue indagini diciamo lungo la riviera del Conero, e l'altra sera abbiamo presentato la terza e ultima opera di questa trilogia del Capitano Matilda, che è Il mistero della pergamena perduta. Lei è un'autrice effettivamente molto eclettica, perché le sue opere riguardano anche libri per bambini o romanzi in generale, ma quest'opera è stata importante perché segna una continuità negli ultimi anni del suo lavoro, e viene valorizzato come meglio non si può quello che può rappresentare non solo il mistero che si nasconde dietro ogni indagine del Capitano Matilda, ma anche quelle che sono le eccellenze enogastronomiche, le bellezze paesaggistiche del territorio, di una parte esclusiva del territorio marchigiano.
4: C'è tanto territorio nel lavoro di Mazzanti, ma in generale c'è tanto territorio nel vostro lavoro di editori. Possiamo dire che è questo uno degli identificativi più forti di Giacone Editore?
5: Sì, diciamo che noi da oltre 16 anni cerchiamo di raccontare il nostro territorio attraverso opere di narrativa per ragazzi e bambini e opere per adulti. In questi anni il catalogo si è arricchito, non solo romanzi, non solo narrativa, ma anche guide turistiche, anche libri di cucina, anche erbari, insomma tutto quello che può raccontare al meglio le Marche. Diciamo che il nostro focus al 90% del nostro catalogo è proprio quello, la ricerca della territorialità dell'opera.
4: Ecco, produrre cultura, produrre libri, produrre narrativa con il territorio sullo sfondo è sicuramente un approccio innovativo nel suo settore. Ci racconti come è nata anni fa la sua casa editrice e come da un punto di vista strategico la state sviluppando?
5: Diciamo che la casa editrice è nata quasi per caso, nel senso che era una casa editrice ma che si occupava di servizi televisivi, di carta stampata, insomma di articoli che raccontassero il territorio ma su network locali. In realtà poi nei nostri racconti abbiamo incrociato quasi casualmente uno scrittore che aveva ambientato la sua opera, si chiama Maurice Bertrand Rudì, l'opera si chiama Il domatore di ragni, è un giallo medievale ambientato a Recanati. Lui ci chiedeva informazioni su possibili pubblicazioni cartacee, noi insomma abbiamo un po' studiato e abbiamo rischiato e fatto questa prima opera, e lì effettivamente ci siamo accorti che il valore aggiunto di quel libro stesse proprio nell'ambientazione marchigiana, che 15-16 anni fa era poco, anzi quasi per niente utilizzata dagli scrittori, men che meno da case editrici. Come lo stiamo sviluppando? Insomma, in questi 15 anni, ecco, il lavoro ha preso una forma, abbiamo diverse collane nel nostro catalogo, pubblichiamo circa 30 libri all'anno suddivisi nelle varie collane, quindi alcuni libri per bambini e ragazzi, alcuni libri cartonati, alcuni romanzi, alcune guide turistiche e alcuni ricettari. E quindi il nostro sviluppo è voler continuare a raccontare le tante storie, le leggende, i paesaggi, tutto quello che rappresenta al meglio le Marche. Quindi continuiamo su questo solco.
4: E dati alla mano, questa strategia le dà ragione. Tra l'altro lei è reduce da una partecipazione molto fortunata e anche molto colorata al Salone del Libro di Torino, che è uno degli eventi, se non l'evento, dal punto di vista dell'editoria di riferimento in Italia. Ci racconta questa esperienza?
5: Allora, in questi anni abbiamo visto che anche altri autori, altre case editrici hanno comunque valorizzato il territorio, quindi l'idea era quella di avere un luogo fisico e visibile per poter valorizzare e promuovere direttamente non solo i nostri libri ma anche tutti i libri degli scrittori o di quelle case editrici che raccontano e narrano il territorio. Essendo la nostra casa editrice di Recanati, quindi uno dei luoghi per eccellenza cultura italiana, grazie a Giacomo Leopardi, abbiamo pensato che unire il nostro ufficio, diciamo il luogo del nostro lavoro, la sede della casa editrice, con una libreria fornita di tutti i titoli che raccontino le Marche, fosse stata una bella idea, una di quelle idee che, come dicevo prima, possono servire per avvicinare anche nuovi lettori, mettere curiosità, perché molte volte la casa editrice è concepita come qualcosa di astratto, qualcosa di distante. Invece la nostra idea era proprio quella di avvicinare non solo i lettori ma anche possibili scrittori, e diciamo che Piazza Leopardi di Recanati è uno dei luoghi suggestivi, no, dove poter lavorare.
4: L'approccio di Giaconi editore nel racconto del territorio è singolare e innovativo, anche perché qualche anno fa lei ha scelto di aprire un punto vendita diretto, un negozio con un nome molto originale, la piccola libreria delle Marche, che non a caso ha sede in Piazza Leopardi a Recanati. Che ragionamento c'è e quali valori incarna questa piccola ma grande libreria che appunto vivacizza?

per leggere o alcune attività, soprattutto portate avanti da tante biblioteche diffuse in tutto il territorio regionale, danno una spinta al fatto che il libro venga considerato qualcosa che possa da una parte dare piacere, dall'altra parte avere, e questo tutti gli studi medici lo confermano, dei benefici per noi, il nostro cervello, per la nostra parte emotiva. Quindi soprattutto in un'era in cui i cellulari, la tecnologia la fanno da padrone, investire sulla lettura è qualcosa che può dare dei benefici che sono importanti. Quindi quello che speriamo e che ogni settimana facciamo noi anche attraverso le presentazioni è quello di incentivare il gusto e il piacere per la lettura.

0: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
1: Rieccoci qua, tornati in diretta dagli studi di via Cincinelli 4, Macerata, Radio Nuova Macerata. Questa è Le Marche che innovano, il format del lunedì mattina, il format della seconda colazione di imprenditori, professionisti, ricercatori e quanti contribuiscono con il loro lavoro, con i loro studi a sviluppare innovazione e quindi contribuiscono alla crescita della

0: nostra regione, una regione che, mi piace sottolinearlo sempre, anche grazie al contributo di tutti, ha un potenziale altissimo che merita di essere espressi. Se prima ci siamo occupati di editoria, ora cambiamo pagina e andiamo ad occuparci di ambiente per segnalare una buona pratica con un ospite speciale che tra poco ci raggiungerà in diretta. Ma proprio perché parliamo di ambiente e proprio perché siamo agganciati per nostra stessa natura all'attualità, mi colpiscono dei dati pubblicati oggi su Quotidiano Nazionale che riguardano il problema delle plastiche, un problema che tocca tutti quanti noi da vicino, anche se magari non ne siamo pienamente consapevoli. Per darvi un'idea, secondo il WWF ci sono 1,9 milioni di microplastiche disperse nel Mar Mediterraneo, che, mi piace sottolineare ed evidenziare anche questo aspetto, passa comunque come uno degli habitat marini più in salute al momento, e sempre secondo il WWF a livello globale sono 8 i milioni di tonnellate di plastiche che annualmente vengono disperse e riversate in vario modo negli oceani di tutto il mondo. E non basta, secondo uno studio ONU sono 53.000 le tonnellate di plastiche che sono state disperse annualmente nell'ambiente. Quindi sono dati assolutamente preoccupanti, anche perché nel momento in cui, con anche se non biodegradabile la plastica, nel momento in cui con il passare degli anni i rifiuti di plastica dispersi si smembrano, si rimpiccoliscono, automaticamente poi dopo vengono più facilmente dispersi nell'ambiente, non è possibile recuperarli, e con tutti quelli che sono i problemi appunto di dispersione che già conosciamo. Vi avevo annunciato un ospite particolare, un ospite speciale per parlare di questo tema, e abbiamo in linea Sara Clementoni, presidente dell'associazione culturale canatese Justissima Civitas. Buongiorno. Sara, benvenuti su Radio Nuova Macerata.
1: Buongiorno Giacomo, grazie.
0: Benvenuta. Buongiorno. Perché sei sola? Io, quando ho pensato all'associazione culturale, ho pensato a un numero di soci, quindi metaforicamente ho dato il benvenuto a tutti quanti.
1: A tutti, sì, grazie. Sì, quello che dicevi delle microplastiche è davvero allarmante, ti ascoltavo parlare con, insomma, dati molto preoccupanti.
0: Sono dati assolutamente preoccupanti e sui quali però la comunità recanatese, anche grazie al contributo di Justissima Civitas e di altri partner, sta cercando di fare un'operazione forte di sensibilizzazione. Se non sbaglio si chiama Plastic Out.
1: Assolutamente, sì, Plastic Out, che è un progetto, appunto, come dicevi, di educazione ambientale, rivolto alle scuole. Nato, ecco, appunto per far capire ai ragazzi, ai più giovani, l'impatto che ha sull'ambiente questa dispersione delle plastiche. E l'idea è stata un po' quella di dare un approccio molto concreto a questo tipo di sensibilizzazione, perché non si tratta solo di una giornata di raccolta, ma è un percorso che è partito dalle classi, perché hanno aderito a questa iniziativa 11 classi di decanati tra la scuola di pittura del Braccio di San Vito e delle Patrizi, e abbiamo avuto appunto gli esperti di Fondazione Cetacea a portare proprio a scuola i dati reali, reperti raccolti in mare, ecco, quindi è stato molto molto interessante.
0: Ok, se ho capito bene, quindi Plastic Out è questa iniziativa appunto che coinvolge i ragazzini delle scuole, che si articola in due momenti particolari, una parte teorica che credo si sia già svolta, giusto? E una parte pratica che poi ti chiedo a questo punto quando è in programma.
1: Sì, esatto, dopo la parte teorica che si è svolta la scorsa settimana abbiamo pensato di passare all'azione, ecco, con delle vere e proprie giornate di raccolta sul territorio di Recanati, dove poterli, insomma, dove poter far diventare i ragazzi protagonisti di quello che hanno visto e sentito in classe. e in più ci sarà un momento di restituzione e premiazione il 5 di giugno. E devo dire, la cosa che ci ha colpito il più, Giacomo, cioè, i ragazzi erano davvero molto preparati sul tema, erano molto interessati, chiaramente facevano domande, partecipavano, e quindi ho avuto proprio la sensazione che c'è una sensibilità creata probabilmente anche dalle scuole su questi temi, c'è consapevolezza, c'è, come posso dire, una sana preoccupazione nei più giovani.
0: Quindi possiamo dire, semmai ce lo confermerai, che non solo è un dovere morale di noi adulti quello di provare a intervenire sui bambini, sui ragazzi, sui più giovani, insomma, perché in loro c'è il futuro, logicamente, ma è anche importante farlo con loro, con quelle fasce di età, perché sono sicuramente più responsive, più interattive, certi problemi li coinvolgono forse di più, non so se è un bene o un male per noi adulti.
1: Diciamo che in alcune cose ci possono insegnare loro, questo è uno di quei campi dove c'è, ripeto, tanta sensibilità da parte dei più giovani, e è una cosa molto bella, e spesso sono loro a correggere noi adulti: no mamma, guarda, questa cosa va fatta così, e lì non puoi buttare questo, perché poi spiegano anche tutto, quindi insomma sono molto preparati, diciamo, quindi è un buon segno, direi.
0: Assolutamente, ce lo auguriamo tutti, anche perché credo che non abbiamo scelta, dati alla mano, quindi dobbiamo necessariamente moltiplicare questi buoni propositi e soprattutto queste buone pratiche. Quindi innanzitutto complimenti a Justissima Civitas, complimenti al tuo direttivo per questa attività, che tra l'altro mi sembra sia anche una novità, sia nel format che nel contenuto, nel senso che Justissima Civitas, in quanto associazione culturale, è attiva in varie campi. L'ambiente però è un po' una novità di quest'anno, e se vogliamo un po' una novità della tua presidenza, perché lo ricordiamo, sei presidente da pochi mesi di questa società, tra l'altro nella storia la seconda donna nella presidenza di Justissima, vado un po' a memoria.
1: Sì, è vero, c'è stata come prima presidente Emanuela Pergolesi, fino all'anno scorso Riccardo Ficara Pigini, a novembre sono entrata io come presidente dell'associazione. Mi piaceva sottolineare anche che ci sono alcuni partner legati a Plastic House, è molto importanti, è un progetto innanzitutto patrocinato dal Comune di Recanati, che ha un ruolo fondamentale, come abbiamo già detto, Fondazione Cetacea di Riccione, perché appunto porta queste competenze, testimonianze dirette su quello che accade nei nostri mari. E poi ovviamente stiamo lavorando anche in coordinamento con gli uffici comunali, con il COSMARI per la parte più operativa, no? Legata alla raccolta e allo smaltimento di quelle che saranno appunto le giornate di raccolta. E abbiamo inoltre ricevuto un importante sostegno da parte di Astea e dell'azienda Clementoni, che hanno creduto in questo progetto e hanno voluto dare il loro contributo come sponsor. Insomma, è un bel progetto perché funziona, anche perché mette insieme scuole, istituzioni, realtà locali. Diciamo che il tema ambientale riguarda evidentemente tutti.
0: Sì, assolutamente, ci riguarda tutti, ci deve riguardare tutti. Ti fermo un attimo, Sara, perché abbiamo una infoline, tu lo sai, quindi significa che i nostri ascoltatori ci possono o chiamare in diretta allo 0733 237575 o scriverci in una WhatsApp line della redazione di questa trasmissione, che è sempre attiva H24, al 393 108 23 89. E c'è Francesco, che è un ascoltatore che ci chiama da Roma, ci ascolta in DAB da Roma, che vorrebbe chiederti se secondo la visione di Justissima, secondo te, visto che hai comunque una formazione di tipo imprenditoriale, iniziative ambientali abbiano anche la possibilità di rafforzare il dialogo tra il mondo privato rappresentato dalle aziende e il settore pubblico.
1: Assolutamente, è sempre un impegno che anche un'azienda può avere per mostrare il suo impegno nel settore ambientale, nella responsabilità. Quindi per quanto riguarda le aziende è una dimostrazione di consapevolezza e di responsabilità, appunto, come dicevo.
0: Assolutamente, facciamo uno zoom, un piccolo focus su questi partner importanti a cui anche noi di Radio Nuova Macerata mandiamo oggi in diretta un saluto a tutti quanti. Mi piace farlo soprattutto con Fondazione Cetacea, che in questo momento è stato molto coinvolto per la parte, da quello che ho capito, teorica. Quindi sono venuti questi esperti che studiano il mare, soprattutto quella parte di mare che è fra l'Emilia Romagna e le nostre coste marchigiane, sono venute a Recanati per parlare con i ragazzi, è così, ho capito bene?
1: Sì, per chi magari non conosce questa realtà, è una realtà italiana che da anni si impegna nella tutela dell'ambiente marino, ha sede a Riccione e gestisce appunto proprio un centro di recupero dove vengono curate e riabilitate tartarughe in modo particolare, non solo, ma diciamo sono molto incentrati su questo, tartarughe ferite oppure magari in difficoltà proprio spesso a causa dell'inquinamento da plastica o comunque diciamo più in generale da attività umane.
0: Sì, che spesso viene ingerito, quello che noi disperdiamo viene ingerito dagli animali.
1: Purtroppo sì, ho partecipato a due delle lezioni che questi esperti hanno fatto nelle scuole e insomma, ripeto, è allarmante, fa anche una certa impressione rendersi conto che settimanalmente è stimato che ognuno di noi ingerisca più o meno il quantitativo di plastica di una carta di credito. Questa è stata un'immagine, devo dire, molto forte, che penso resterà anche nei più giovani che hanno visto, ecco, la tipica carta di credito del Fiumeno, tra microplastiche, nanoplastiche, quello che ingeriamo purtroppo non è così... così secondario, ecco.
0: Certo, e anche considerazione del fatto che tra mangiarcele o consumarle a forza di strisciate e quindi di spese, forse è meglio la seconda opzione per quello che riguarda le carte di credito. E, assolutamente, comunque sono tutti esempi che ci aiutano appunto ad essere sempre più consapevoli di un problema. C'è un'altra ascoltatrice che ci scrive al WhatsApp line, c'è Daria che chiede una cosa tutto sommato interessante. Lei vuol sapere perché proprio a Recanati, se abbiamo parlato fino adesso di plastiche in mare. In realtà c'è un legame per quello che riguarda l'ambiente tra terra e mare, tra mare e monti.
1: Assolutamente, certo. Un problema che vediamo in mare non nasce sulla costa o non nasce soltanto sulla costa, come certo. È stato molto bene spiegato ai ragazzi, chiaramente sin dalla montagna si può creare quell'inquinamento, quella dispersione che poi arriva nei nostri mari, cioè, diciamo che il mare è un po' un segnale, un risultato di tutte le attività poco educate, diciamo così, dell'uomo.
0: Sì, anche grazie all'apporto dei fiumi che appunto sfociano nei mari, tutto ciò certo. Che il fiume acchiappa, l'acqua del fiume acchiappa come rifiuti dispersi, poi finisce inevitabilmente in mare.
1: Certo, certo, sì. Poi ci sono stati toccati diversi temi, come molte discariche che magari non sono completamente sicure, chiuse, quindi anche col vento trasportano rifiuti, perché l'errore che si fa, no? Si pensa io faccio la raccolta differenziata e siamo tutti a posto, fatto, e invece c'è molto di più, c'è il riuso di una cosa, evitare le cose usa e getta, assicurarsi, ecco, appunto, che i rifiuti siano stoccati bene, cioè, insomma è un tema molto ampio, c'è molto da fare oltre alla mera raccolta differenziata che ormai penso ci siamo abituati tutti a fare, per fortuna.
0: Sì, assolutamente, per fortuna. Chiaramente progetti come questi danno anche una ulteriore spinta all'immagine, ma soprattutto al dimostrare il proprio impegno in modo concreto e in termini di responsabilità sociale di impresa, appunto, alle aziende del territorio. Sì. Chiaramente Astea e Clementoni, alle quali va appunto il saluto e il ringraziamento anche di questa emittente, sono direttamente coinvolte in Plastic Out. Clementoni è parte integrante proprio dell'organizzazione, in che modo?
1: Sì, oltre ad essere un sponsor, ovviamente fornirà dei giochi che serviranno per la premiazione, dei puzzle in particolare, che andremo a premiare i ragazzi che avranno raccolto il sacchetto o la quantità maggiore di plastiche.
0: E questo è un approccio bello, stimolarli con la competizione probabilmente li aiuta ad introiettare più in fretta dei valori che appunto saranno un po' una guida per il loro comportamento in senso privato ma anche in senso civico, e sono doni che non sono solo doni che ricompensano una bravura di un gruppo di una raccolta plastica, ma sono doni che hanno essi stessi un messaggio ambientale.
1: Assolutamente sì. Penso che anche con la competizione, oltre che essere una giornata più divertente anche per loro, insomma, sia giusto ricompensarli per questo impegno e per la loro energia.
0: Assolutamente sì, e Plastic Out è un'iniziativa bellissima, ma perdonaci se ti rubiamo un altro po' di tempo, sei impegnatissima, proprio perché stavo per dire Justissima Civitas attualmente è un po' nel clou della sua stagione, nel senso che le cose, le attività, gli eventi che sta organizzando anche in altri ambiti al di fuori dell'ambiente sono tante. Se riesci, facci in pochi minuti una panoramica di tutto ciò che volentieri è stato magari fra maggio e di quello che sarà a giugno, anche per gli interessati che volessero partecipare ad attività specifiche.
1: Assolutamente sì, come dicevi tu, il tema ambientale è un po' una novità per Justissima Civitas, ne parlavamo da tanto e ecco, quest'anno è stata concretizzata con questa bella iniziativa. Justissima Civitas ha costruito un percorso molto vario, tocca temi culturali, storici e anche di attualità. Quest'anno ad esempio abbiamo celebrato la ricorrenza di San Patrizio, dedicando sia a San Patrizio che a San Colombano una conferenza con due relatori d'eccellenza. Abbiamo affrontato temi anche più contemporanei come gli equilibri geopolitici. È venuto nel mese di marzo Germano Dottori, un professore della LUIS, insomma, ci ha offerto
0: uno degli analisti geopolitici più riconosciuti e più anche, come dire, stimolati dallo scenario difficile in cui appunto il mondo si trova in questo momento, e spesso sui giornali o in TV.
1: Sì, assolutamente, infatti è stato molto interessante, ci ha fatto una vera e propria lezione di geopolitica e chiaramente ha provato anche a portare strumenti di lettura, ecco, su quello che accade oggi nel mondo. E oltre a questo abbiamo avuto una presentazione bellissima di un libro di Luigi Accattoli dedicato ai pizzini della Madonna di Loreto. Sì. C'è stata una partecipazione molto sentita, molto bella. E per quanto riguarda i prossimi eventi in programma, ad esempio questa settimana, questo mercoledì, avremo una conferenza dedicata a Celestino V e alla figura di Salvo, il vescovo di Recanati, e quindi siamo ancora un intreccio tra storia, spiritualità, territorio, molto interessante. E venerdì avremo, ci spostiamo un po' più su qualcosa di esperienziale.
0: Interessante.
1: Faremo un vero e proprio corso sull'olio extravergine di oliva, perché comunque la cultura è anche un po' conoscere ciò che si mette in tavola e ciò che consumiamo ogni giorno. E poi avremo a giugno un altro appuntamento dedicato a San Vito, che è patrono di Recanati, un'altra occasione bella e sviluppata in maniera un po' diversa dal solito. Insomma, non voglio anticipare troppo, però abbiamo delle belle iniziative in programma.
0: E noi non mancheremo a ridosso delle prossime di venire a bussare di nuovo alla tua porta per appunto sensibilizzare e far conoscere l'impegno di questa associazione ai più nel territorio. Noi ti ringraziamo, non ti rubiamo altro tempo perché appunto sappiamo che con un programma così non potresti non essere impegnatissima, e quindi ti salutiamo e ti auguriamo di buona giornata e di tornare di nuovo sui nostri microfoni.
1: Grazie Giacomo, un saluto a tutti e alla prossima allora.
0: Grazie di nuovo a Sara Clementoni, presidente Justissima Civitas, che ci ha portato all'interno delle progettualità importanti che l'attività di questa associazione sta facendo a beneficio del territorio. Ci avviamo come sempre nella nostra ora di trasmissione socio-economica bevuta tutta ad un fiato per studiare il territorio e tutti gli aspetti, insomma, che lo rendono unico. Io ringrazio intanto voi ascoltatori per essere stati con noi, ringrazio di nuovo Gigliola di là dal vetro per la regia, un saluto al mio compagno di viaggio che oggi non è con me, Alberto Montebello. Ciao Alberto, e grazie soprattutto a voi ascoltatori, e come dico sempre, viva le cose fatte con il cuore.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006003.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni e esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo. Apertura stand gastronomici dalle 18.30 presso il cortile parrocchiale, al coperto in caso di pioggia. Domenica 31 e martedì 2 aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+, e in streaming su radionuova.com.

0: In Blu 2000 News.
1: Allarme droni dopo gli sconfinamenti in Romania, la NATO resta in allerta per l'Europa. Stamani chiuso l'aeroporto di Monaco di Baviera, intanto ancora vittime in Ucraina dove proseguono gli attacchi russi. Missili vaganti, resta alta la tensione in Medio Oriente dopo che è stata colpita una base americana in Kuwait, 5 militari feriti, intanto trattative tra Teheran e Washington ancora in stallo. Umanità, antidoto alle guerre, Papa Leone riceve la Fondazione Centesimus Annus e richiama l'importanza della dottrina sociale al centro della sua prima enciclica, la Magnifica Humanitas. Disagi al Brennero, avvio complesso per il ponte del 2 giugno, per i disagi creati da una manifestazione ambientalista al confine, ma anche per un sabotaggio alla linea ferroviaria che porta in Austria. Buonasera da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, dopo gli sconfinamenti degli attacchi sino in Romania, la NATO resta in allerta. Stamani chiuso l'aeroporto di Monaco di Baviera per un allarme drone. Fabio Bolzetta.
2: Torna la tensione nei cieli d'Europa. L'allarme per l'avvistamento di un presunto drone da parte di un pilota ha fatto scattare la chiusura dell'aeroporto di Monaco di Baviera. Lo scalo tedesco è stato riaperto dopo circa un'ora senza tracce di droni, ma a terra si guarda al recente sconfinamento russo in Romania di un drone militare che ha colpito un edificio residenziale nella città di Galati, con la NATO in allerta. Per il ministro della difesa Crosetto si tratta di una pericolosa e irresponsabile escalation che non può essere tollerata perché, ha specificato la premier Meloni, è a rischio la sicurezza europea. Ma il Cremlino si difende, sono accuse infondate, l'Unione Europea non ha alcuna prova e il presidente Vladimir Putin ha annunciato che la Russia è pronta a condurre un'indagine obiettiva sul drone caduto in Romania se le verranno consegnati i resti del velivolo. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Intanto ancora vittime in Ucraina dove proseguono gli attacchi russi. Kiev invece rivendica di aver colpito un sito petrolifero e obiettivi militari in Russia. Elena Sino.
3: 290 droni e 7 missili russi sono stati lanciati contro diverse zone dell'Ucraina nelle ultime 24 ore, in gran parte intercettati dalla difesa aerea di Kiev, ma quelli che non sono stati fermati hanno provocato ancora morte e distruzione. Almeno 5 le vittime, oltre 40 le persone rimaste ferite, secondo quanto riportato dalle autorità ucraine. Dal Ministero della Difesa russo hanno dichiarato di aver colpito aeroporti militari, impianti energetici e infrastrutture di trasporto utilizzate dalle forze armate ucraine come rappresaglia agli attacchi terroristici contro obiettivi civili sul territorio russo. Rimandiamo la guerra da dove è venuta, ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky, che ha rivendicato un raid contro un impianto petrolifero a Krasnodar in Russia, e da Kiev hanno riportato anche di aver distrutto 2 aerei da guerra e un sistema missilistico a Taganrog, sempre in Russia. Elena Seno, linea allo studio.
1: Altro fronte caldo è quello del Medio Oriente, dopo che un missile iraniano è caduto su una base americana in Kuwait ferendo 5 militari, resta alta la tensione, sono sempre in stallo le trattative tra Teheran e Washington. Federico Plotti.
4: Un accordo ci sarà solo se vantaggioso per gli Stati Uniti. Trump tira dritto. Il piano di pace non ci garantisce ancora, dice il presidente americano, che lascia comunque la porta aperta a qualsiasi scenario. Senza una firma tutto resta fermo, anche le posizioni sulla libera navigazione nello stretto di Hormuz, ancora sotto controllo iraniano e in grossa parte anche americano, con il suo blocco navale che ormai da settimane presidia la rotta commerciale da e verso i paesi del Golfo, precludendo soprattutto i rifornimenti verso l'Iran. Oggi un missile iraniano, violando di fatto la tregua, ha colpito una base militare statunitense in Kuwait. Sarebbero 5 militari americani rimasti feriti. Schermaglie forse in vista di un accordo che in tanti danno per imminente, e sono sicuri i mediatori di Pakistan e Qatar, che in questi giorni sono stati a stretto contatto con Teheran. Ne sono convinti anche in Turchia, paese fondamentale per gli equilibri geopolitici dell'intera zona. Federico Plotti, lì nello studio.
1: Le relazioni e l'umanità sono l'antidoto ad un'epoca di guerre e polarizzazioni. Così Papa Leone, che ha ricevuto la Fondazione Centesimus Annus, alla quale ha richiamato l'importanza della dottrina sociale della Chiesa che il Pontefice ha voluto mettere al centro della sua prima enciclica, la Magnifica Humanitas. Rita Salerno.
5: In un mondo sempre più diviso e infiammato dalle guerre può nascere una nuova speranza. A ricordarlo è Papa Leone XIV nell'udienza alla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. Parlando in inglese, il pontefice prende spunto dall'enciclica Magnifica Humanitas per ribadire che c'è un comune denominatore che unisce tutti, l'umanità. Con i partecipanti all'incontro Mappe di Speranza per un'agenda educativa regionale, Papa Leone XIV ricorda in spagnolo che l'uomo può superare tante fragilità interiori all'interno di un orizzonte di senso. E a proposito dell'educazione dei ragazzi tanto fragili, nonostante i sofisticati strumenti tecnologici, il pontefice sottolinea che a fare la differenza è il saper coltivare la vita interiore nell'ambito del patto globale sull'istruzione. Se la tecnologia ci connette, l'educazione ci plasma, ricorda Papa Leone. Da Roma, Rita Salerno.
1: E alle 19 Papa Leone sarà nella grotta di Nostra Signora di Lourdes nei Giardini Vaticani per recitare un rosario per la pace. Molti luoghi di culto nel mondo che saranno collegati, la trasmissione in diretta su TV 2000 e sulla piattaforma Play 2000. L'epidemia di Ebola da oggi scatta, l'obbligo per i viaggiatori di comunicare l'arrivo diretto o indiretto dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda. Nessun allarme, dice intanto il Ministero della Salute. Caterina Dall'Oglio.
6: È basso il rischio che in Italia si diffonda il virus Ebola, in particolare il nuovo ceppo Bundibugio. Però il focolaio nato in Congo, in Uganda, ha spinto l'OMS a dichiarare un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Per questo il Ministero della Salute ha messo in campo delle procedure per tutti coloro che entrano in Italia dopo essere stati nei due paesi in questione nelle ultime 3 settimane. I viaggiatori saranno classificati in 5 livelli di rischio a seconda delle aree in cui sono stati le persone a cui sono stati esposti. Il governo impone a compagnie aeree, armatori navali, porti e aeroporti di collaborare. A tutti i viaggiatori che provengono dai due paesi bisognerà consegnare i moduli previsti prima che entrino in Italia per velocizzare la pratica. Una questione diversa riguarda i casi sintomatici. Se i sintomi dovessero emergere durante il viaggio, andranno comunicati al personale di volo e l'aereo potrà atterrare solo all'aeroporto sanitario di Fiumicino. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Il capo dello Stato Mattarella ha conferito l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi dei sub italiani morti alle Maldive. Oggi intanto i funerali della docente universitaria Monica Montefalcone e della figlia Giorgia. Alessio Orlandi.
7: Parenti, amici, studenti e tanta gente comune. Per l'ultimo saluto alla professoressa Monica Montefalcone e a sua figlia Giorgia, morte insieme ad altre 3 persone in una grotta subacquea alle Maldive, la chiesa di San Francesco di Pegli era piena. Circa 2000 persone hanno applaudito l'uscita dei feretri al termine della funzione religiosa celebrata dall'arcivescovo di Genova. La morte non ha l'ultima parola, ha detto Monsignor Marco Tasca. Presenti alle esequie anche molti docenti, colleghi della professoressa Montefalcone. Sempre questa mattina a Padova sono stati invece celebrati i funerali di Gianluca Benedetti, il capo barca 44enne, il primo ad essere ritrovato dai soccorritori. E proprio ai 3 sommozzatori finlandesi il Presidente della Repubblica ha conferito l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana per essersi distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei subitaliani. Intanto vanno avanti le indagini della Procura di Roma per ricostruire quanto successo ai 5 nostri connazionali morti nelle profondità dell'atollo di Vaavu. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: 2 arresti per la morte della bimba di 2 anni trovata senza vita a Bordighera, in Liguria, lo scorso 9 febbraio. I fermati sono la mamma della piccola e il compagno 42enne della donna. L'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Luigi Ferraiuolo.
8: È stata disumana l'agonia della piccola Beatrice, che sarebbe morta a Bordighera per gli abusi della madre e del compagno. La bambina di 2 anni fu trovata morta lo scorso 9 febbraio nella casa in cui viveva con la madre e le sorelle. La madre, Manuela Aiello, fu arrestata immediatamente. Ora è stato arrestato anche il compagno Manuel Iannuzzi, già indagato dalla procura di Imperia. Le accuse sono di maltrattamenti aggravati dalla morte. A incidere in maniera decisiva sull'inchiesta è stato il contenuto del telefono cellulare sequestrato agli Iannuzzi. Al suo interno gli investigatori avrebbero trovato immagini e video di estrema gravità, fotografie della bambina con il volto tumefatto, immagini compatibili con successive fasi di presunti pestaggi e soprattutto un video in cui la minore, appena 2 anni, viene costretta a fumare una sigaretta, mentre gli adulti presenti ridono e la bambina scoppia in lacrime, un materiale che secondo gli inquirenti restituisce un quadro di reiterate condotte violente e di sistematica sopraffazione ai danni della piccola. Ulteriori riscontri emergono dalle dichiarazioni delle 2 sorelline. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Avrebbe ucciso la moglie con diverse coltellate, poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine, è venuto nella notte a Ferrara l'uomo, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato, portato in questura dove si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM. La vittima è la 50enne Samantha Zironi. Un alpinista è morto precipitando dalla parete nord, Gran Paradiso in Valle d'Aosta. L'incidente stamani, due compagni di cordata illesi sono stati recuperati dall'elisoccorso e condotti a valle. Sull'incidente indaga la Guardia di Finanza di Entrè. Molino Rosso su strade e autostrade oggi per l'avvio del ponte del 2 giugno, un inizio complesso per i disagi creati da una manifestazione ambientalista al Brennero, ma anche per un sabotaggio alla linea ferroviaria che porta proprio al confine austriaco. Antonella Mazzateruel.
9: Protestano in difesa della salute contro l'inquinamento e il rumore provocati dal costante aumento del traffico di camion. I manifestanti austriaci, mobilitati dal piccolo comune di Matreiam Brenner, si sono riversati lungo l'autostrada che attraversa il passo del Brennero, chiusa fino alle 19. Sul versante italiano la 22 ha interrotto il tratto della barriera di Vipiteno in direzione nord e le uscite di Bressanone e Valpusteria, Bressanone zona industriale, chiusa Val Gardena. La situazione è regolare, mentre oltre confine sono oltre 200 gli agenti dispiegati in Tirolo, il cui governatore Anton Mattel, sostenendo le richieste della popolazione, ha assicurato di aver inoltrato il pacchetto di rivendicazioni a Vienna, Berlino, Roma e Bruxelles, perché afferma occorre puntare sulla parità di costo tra strade e rotaie attualmente inesistente, ma anche sulla circolazione ferroviaria tra il Brennero e Verona. Intanto si registrano disagi e rallentamenti per un incendio all'alba a centraline elettriche a qualche chilometro nord della città scaligera, sul rogo che secondo Trenitalia è stato un atto doloso, indaga la Digos. Antonella Mazzateruel, allo studio.
1: Ponte del 2 giugno nel segno della cultura per molti italiani che si spostano in questi giorni di vacanza legati alla Festa della Repubblica, molti musei aperti e le mostre in corso. Clara Iatosti.
10: In questo lungo ponte che il 2026 ci sta regalando, l'offerta culturale si fa particolarmente interessante. Per celebrare l'80° anniversario della Repubblica è stata confermata dal Ministero della Cultura l'apertura gratuita di musei, parchi archeologici e siti culturali statali. Non solo cancelli e portoni spalancati anche nella tradizionale giornata di riposo del lunedì. Si entrerà nei consueti orari, con prenotazione ove prevista. L'invito per cittadini e turisti è riscoprire il patrimonio culturale italiano, dai grandi siti ai tesori meno conosciuti, disseminati lungo la penisola. Molti stanno già visitando le città d'arte, ma il suggerimento è proprio quello di lasciarsi sorprendere dai borghi, dalle regioni, dai territori del bel paese meno inflazionati dal turismo di massa. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Lo sport, il calcio, orario anomalo per la finale di Champions League, da poco in campo a Budapest Paris Saint-Germain e Arsenal che si contendono il titolo di campioni d'Europa, attualmente il risultato è 1-0 per l'Arsenal. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Izzi, regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
2: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Esistono delle persone che quando escono da una stanza la lasciano più grande di com'era. Non perché abbiano detto cose importanti, ma perché hanno saputo fare spazio. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è

0: umiltà. L'umiltà non è riduzione. Non è rinunciare a se stessi o scomparire dentro le aspettative degli altri. È qualcosa di più preciso, è sapere dove finisce la propria certezza e inizia quella degli altri. È stare in quel confine senza ansia. Nelson Mandela, nei 27 anni di carcere a Robben Island, imparò la lingua Afrikaans, la lingua dei suoi carcerieri, non per sottomettersi, ma per capire, per entrare nel pensiero di chi stava dall'altra parte. Quando uscì di prigione, quella scelta di umiltà intellettuale fu una delle fondamenta della riconciliazione sudafricana. Capire non significa approvare, significa avere strumenti più precisi per stare nel mondo. Chi è umile non rinuncia a occupare spazio, rinuncia alla necessità di occuparlo tutto. Ed è una differenza enorme. L'ascolto diventa una forma di conoscenza vera, non il tipo di ascolto in cui aspetti il turno per parlare, quello in cui entri nel pensiero dell'altro e ci stai davvero. Jorge Mario Bergoglio, prima di diventare Papa Francesco, era noto tra i gesuiti per una pratica precisa. Prima di ogni decisione importante, consultava persone che sapeva avrebbero dissentito da lui. Non cercava conferme, cercava attrito, cercava ciò che non riusciva a vedere da solo. Le relazioni basate sull'umiltà sono meno competitive e più vive, perché non devono dimostrare nulla, possono semplicemente essere. Non è una qualità spettacolare, non si vede, non si esibisce, non si annuncia. Agisce silenziosamente, modificando tutto intorno. E questo, questa capacità di stare in secondo piano senza scomparire, è una delle forme più rare e più necessarie di intelligenza. Io devo ringraziare Francesca per avermi suggerito questa parola. In un primo momento ho commentato che sarebbe stata una parola tosta, però mi ha dato l'opportunità di riflettere anche io un po' di più sul reale significato. Quindi grazie Francesca. Io ricordo tutti quanti che possono proporre una propria parola per una prossima puntata. Si può scrivere sulle nostre pagine social, sul nostro numero WhatsApp. Da Antonio Torretti è tutto, grazie per essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Noi ci risentiamo domani.
1: Poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
2: Radio Nuova in Blu.

0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
1: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
3: È bella la strada per chi cammina.
2: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Giornale Radio Nuova. Benvenuti a questa edizione del GR. Un pomeriggio da passare insieme per la chiusura dell'anno pastorale. La diocesi di Macerata organizza per domani all'abbadia di Fiastra l'incontro con le famiglie, ma anche con chi vorrà partecipare, guidati dal vescovo Monsignor Nazareno Marconi. Il ritrovo è previsto alle 15 in chiesa, quindi alle 15:30 il pellegrinaggio pregando e cantando con recita del Santo Rosario, accompagnati dall'immagine lauretana. Alle 16:30 facciamo il podcast nel giardino del Palazzo Giustiniani Bandini. Interventi, testimonianze e racconti di pellegrini lauretani. Alle 18 la Santa Messa con il conferimento dei ministeri del lettorato e accolitato. Alle 20 la cena fraterna nel giardino di Palazzo Giustiniani Bandini. Gran lavoro per Parcarole e Tittarelli e i loro staff per organizzare questi ultimi giorni di campagna elettorale in vista del ballottaggio del 7 e 8 giugno prossimi a Macerata. Mentre Sandro Parcaroli, sindaco uscente sostenuto dal centrodestra, dopo che la commissione elettorale ha confermato lo spoglio in cui per 10 voti ha sfiorato la vittoria al primo turno, ha presentato il ricorso al TAR, Gianluca Tittarelli e il centrosinistra sono impegnati in alleanze varie, già fatta quella con Marco Sigona con il suo bagaglio di 3,48% di voti, mentre si parla di un possibile accordo con il presidente dell'Ordine dei Medici di Macerata, Romano Mari, il quale in caso di vittoria diventerebbe vice sindaco, ma qui c'è l'ostacolo dell'unanimità dei consensi da tutta la coalizione che Mari chiede come base insuperabile per l'accordo. Il ponte del 2 giugno nelle Marche si prospetta come un gettonatissimo assaggio d'estate. Sono le considerazioni di Federalberghi Confcommercio Marche, che sulla base dell'indagine Tecne stima una spesa pro capite di circa 400 euro, con la stragrande maggioranza degli intervistati, il 93%, che si orientano verso le località di mare. Un vero e proprio assaggio d'estate. L'esodo degli italiani per la festa della Repubblica parla di 14,3 milioni di persone che trascorreranno almeno una notte fuori casa per un giro d'affari stimato di 6,9 miliardi di euro. La voce di spesa principale sarà quella dedicata ai pasti, che assorbiranno il 29,2% del budget complessivo. Seguono i costi di viaggio con il 23,4%, mentre il pernottamento inciderà per il 17,9%. Per gli alloggi, hotel e villaggi turistici restano la scelta più diffusa, preferita dal 27,7% dei vacanzieri. Già iniziate le partenze, 3 vacanzieri su 4 raggiungeranno la destinazione in auto, mentre il 17,9% viaggerà in aereo e il 3,7% in treno. Tra chi invece resterà a casa, oltre un terzo indica motivi economici come principale ostacolo alla partenza. Il 19,3% rinuncia invece al viaggio per ragioni familiari. Controlli nei cantieri edili impegnati nella ricostruzione post terremoto. I carabinieri di Camerino hanno denunciato 3 figure chiave nella gestione delle attività di cantiere a Muccia, ritenute responsabili a vario titolo di gravi violazioni al testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e coordinamento. Denunciati l'amministratore unico di una ditta con sede a Pescara, il titolare di un'impresa individuale con sede a Foligno e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, residente in un comune della provincia, sospesa l'attività imprenditoriale ed elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 6.000 euro e ammende per un totale di quasi 31.000 euro. A Tolentino sono stati denunciati il procuratore speciale di una ditta con sede a Ripe San Ginesio, al quale sono state contestate gravi violazioni sempre al testo unico sulla sicurezza sul lavoro, con un'ammenda di 6.834 euro e la mancata verifica della presenza di materiale in amianto, con un'ulteriore ammenda di oltre 9.000 euro, oltre alla sospensione dell'attività, e il coordinatore della sicurezza dello stesso cantiere, con un'ammenda di 9.000 euro anche per lui. L'allevamento del bacco da seta, da attività secolare nelle Marche, scomparsa con l'industrializzazione, torna a rivivere grazie a nuovi modelli di business che puntano sulla qualità e sulla sostenibilità. Ed è proprio dedicato a questo l'appuntamento di domani, quando alla Mole Vanvitelliana di Ancona, dalle 17, si terrà l'incontro La Seta delle Marche, rinascita di un'eccellenza, dedicato alla riscoperta di una tradizione che ha segnato profondamente la storia agricola e artigianale del territorio marchigiano. Nel corso dell'iniziativa saranno presenti, oltre alla responsabile nazionale di Coldiretti Donne, Maria Francesca Serra, rappresentanti istituzionali del mondo agricolo e della ricerca, quindi la presentazione della collezione di capi d'abbigliamento disegnati e realizzati da Diletta Doffo della sartoria Ma Maria Antonietta, creazioni interamente realizzate in pura seta marchigiana. Nei giorni scorsi i militari della stazione di Corridonia, Montecassiano e Macerata, supportati dal personale specializzato del nucleo Carabinieri Cinofili di Pesaro, hanno attuato un ampio controllo del territorio con particolare attenzione al contrasto del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. Alle 7.40 presso il terminal bus di Piazza Pizzarello a Macerata, snodo cruciale per l'arrivo degli studenti degli istituti superiori, grazie all'affiuto dei cani antidroga Bob e Juan, i militari hanno trovato addosso ad uno studente residente a Colmurano un frammento di hashish del peso di 0,61 grammi e di uno spinello preconfezionato contenente un mix di hashish e tabacco del peso complessivo di 0,88 grammi. La sostanza è stata sequestrata e lo studente è stato segnalato alla prefettura. Inoltre i carabinieri hanno fermato un 26enne residente ad Urbisaglia alla guida di una Volkswagen, sottoposto all'accertamento con l'etilometro è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,24 grammi per litro. È scattata la denuncia e di seguito il ritiro della patente di guida. Garantire continuità di cura e presa in carico sul territorio, questi gli obiettivi del nuovo modello organizzativo per i pazienti della rete trapiantologica approvato dalla Giunta regionale, un intervento che rafforza in particolare, ma non solo, l'assistenza post trapianto, fase decisiva per consolidare gli esiti clinici e accompagnare il paziente nel tempo. Sono previsti controlli periodici, visite specialistiche ed esami diagnostici da eseguire in base alle indicazioni del medico di riferimento, con frequenze differenziate in base alle condizioni cliniche, per monitorare la funzionalità dell'organo trapiantato, gestire la terapia e intercettare precocemente eventuali complicanze. Il modello riguarda una platea ampia e in crescita. Nelle Marche sono attualmente 1.388 i pazienti in follow-up, e cioè in assistenza post-trapianto, 416 con trapianto di fegato e 972 con trapianto di rene, distribuiti su tutto il territorio regionale, un numero destinato ad aumentare nel tempo in parallelo con l'attività trapiantologica. Dal 2002 al 31 dicembre 2025 sono stati effettuati complessivamente 840 trapianti di fegato e 824 trapianti di rene.
6: Il taccuino.
5: Vintage internazionale, buon cibo, vino, creatività e voglia di vivere il centro storico in modo nuovo. Domani, 31 maggio, dalle 10, Piazza della Repubblica si trasformerà nel cuore pulsante di Ars Terre, il nuovo evento promosso dal Comune di Treia che porta nel borgo l'atmosfera dei grandi market europei dedicati al riuso e alla sostenibilità. L'iniziativa è ispirata al format Vino Chilo, famoso in tutto il mondo, il celebre mercatino vintage europeo, porterà a Treia capi di seconda mano selezionati e la filosofia della moda sostenibile. Dopo il grande successo della prima edizione, torna anche quest'anno il Porto dei Bambini, iniziativa promossa dalla città di Porto Recanati con la collaborazione dell'associazione culturale Marche Magiche e di Terre di Sogno, pensata per regalare a bambini, bambine e famiglie una giornata interamente dedicata al divertimento, alla fantasia e alla condivisione. Appuntamento domani dalle 11 alle 19 in corso Matteotti, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Don Minzoni e l'intersezione con via 24 Maggio. Il centro cittadino si trasformerà per un'intera giornata in un colorato villaggio a misura di bambino, con tante attività pensate per giocare, creare, ballare e stare insieme.
6: Lo sport.
5: Il golf paralimpico torna protagonista al Conero Golf Club di Sirolo, dove oggi e domani si disputa l'Open Day Pro Abili supported by Regione Marche, torneo internazionale del circuito Open European Disabled Golf Association. L'evento, giunto alla 26esima edizione, si gioca per la terza volta consecutiva nella Regione Marche. La gara è aperta alle giocatrici e ai giocatori di tutte le 9 sport classes sviluppate da ERGA, con un handicap di golf riconosciuto a livello nazionale non superiore a 54. I partecipanti si sfidano su 2 giri da 18 buche, stroke, play, medal, scratch. Il field vede in gara 50 atleti. Per ogni classe di gioco ci sarà una relativa classifica femminile e maschile. Ascoltiamo Cristiano Cerchiai, presidente della Federazione Italiana Golf.
7: Talento, passione, determinazione, dimostrazione che il golf è uno sport che consente di superare ogni barriera, e quindi io in questi ragazzi vedo un esempio, un grande esempio che stanno dando a tutti noi. Non si arrendono, sono in grado di convivere anche con quello che tecnicamente può essere un errore che commettiamo tutti quando pratichiamo sport, in modo molto positivo, e applicare il principio di Ben Hogan: il colpo più importante è quello successivo. Sono un riferimento.
6: Il tempo nelle Marche.
5: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali, in rotazione quadranti sud-orientali. Mare quasi calmo. Le temperature minime e massime previste per domani, 21-31 gradi. Il nostro OGR si conclude così, grazie dell'ascolto.
6: Giornale Radio Nuova.
1: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatefisiomed.it 0733 20 28 80.
8: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo. Apertura stand gastronomici dalle 18.30 presso il cortile parrocchiale, al coperto in caso di pioggia. Domenica 31 e martedì 2 aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 424 della Val Cesano è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra gli svincoli di San Michele al Fiume e di San Lorenzo in Campo, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Maledetta burocrazia! Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Due minuti, un libro.
1: C'è un momento in cui ci si rende conto che i compagni di giochi non sono più solo amici, ma specchi. Specchi delle scelte che non hai fatto, dei fallimenti che hai evitato, dei sogni che hai lasciato appassire. Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi ti porto dentro un romanzo dove cinque vite, cresciute sotto lo stesso cielo grigio, si ritrovano adulte, imperfette e ancora legate da qualcosa che nessuna distanza ha cancellato. Se anche tu scrivi storie che esplorano i legami che resistono al tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ne parleremo qui in radio. Ti aspettiamo! Intanto parliamo del libro di Kieran Goddard, si chiama Vedo palazzi cadere come fulmini. Cinque amici d'infanzia cresciuti nello stesso complesso residenziale, nella periferia di una non meglio identificata grande città, si ritrovano a un certo punto delle loro vite adulte. Ryan, l'unico ad aver fatto fortuna ed essere andato a vivere altrove, lotta con la nostalgia per gli amici e i luoghi dove è cresciuto. Holly non si è mai liberato dalle dipendenze per alcol e droghe e Connor è in balia di alti e bassi umorali proprio mentre si ritrova a essere per la prima volta padre. Patrick e Shiv, da sempre la coppia stabile del gruppo, rischiano di mandare alle ortiche il matrimonio per una infedeltà avvenuta anni prima. Il romanzo esplora le vite complicate dei cinque protagonisti, alternando le loro voci narranti per indagare le ripercussioni che bisogna affrontare quando la vita si discosta dalle nostre aspettative. Al cuore della storia c'è l'amicizia e un'attenta analisi del come si trasforma quando non si è più adolescenti e ci si accorge che dalle proprie scelte dipende anche il destino degli altri. Un fragile ma resistente equilibrio tra le singole vite dei personaggi e una sorta di vita sentimentale, collettiva e condivisa. Vedo palazzi cadere come fulmini, di Kieran Goddard, edizioni E.O.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Riccardo Pellegrini presenta
6: Ora Musica.

0: Domenica si riascoltano tutte le novità della settimana. Buon sabato da Riccardo Pellegrini. Mettetevi comodi perché questa è stata una settimana veramente ricca di novità, di ogni genere musicale, davvero tante. Le riascolteremo tutte tra oggi e domani. Ma partiamo con un classico.
1: Ora musica story.
0: 1979.

Family, Sister Sledge ad aprire il nostro spazio ora musica. C'è sempre un grande classico prima della novità al primo ascolto, che si chiama Come due acrobati, è il nuovo singolo di Pier Giuseppe Gereschi.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a ritrovare Cecilia Gayle, la regina dei balli di gruppo, che è tornata con un nuovo singolo che abbiamo in programmazione. E allora ci colleghiamo con Casa Gayle. Ciao Cecilia, ben ritrovata.
1: Eccomi, come state? Che piacere.
0: Sempre attivissima, sempre a scaldare le nostre estati con il tuo ritmo. Senti, ma sono passati tanti anni da El Pam Pam, Tipi Tipitero. Immagino che quando te li nominano oramai ne avrai anche la testa piena, no? Tu hai fatto...
1: No, ma la cosa bella del Pam Pam e Tipitipitero è che non mi stancano mai, non mi stancano.
0: È quello che volevo dire. Ogni estate...
1: Sono bei ricordi, e canzone che, con un ritmo che sempre ti regala un'emozione, quindi non mi stancano.
0: Ecco, ma la cosa è che passano gli anni per queste canzoni che sono sempre attualissime, ma sembrano proprio non passare per te, che sei sempre uguale in pistissima.
1: grazie mille.
0: È verissimo, grazie. Questo allora, il nuovo singolo ci invita a spezzare le catene.
1: Sì, quelle catene che si inibiscono, che non si permettono di lasciarci andare come vorremmo, ma mi riferisco soprattutto al ballo, alla musica, che molto spesso abbiamo paura, ci vergogniamo di farsi prendere dal ritmo, che è semplicemente il mio consiglio di non perdere un'occasione simile, perché ci regala delle belle emozioni, un'occasione per interagire, per avere dei nuovi amici, per sentirsi meglio.
0: Io dico sempre pura terapia anche, no? La
1: pura
0: musica,
1: terapia, poi lo sappiamo che la musica è veramente un multivitaminico per il nostro sistema immunitario, quindi ti cambia l'umore, ti regala delle belle emozioni.
0: Hai girato il video di questo nuovo brano sulla costiera amalfitana, Torre del Greco,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, costiera amalfitana a Maiori e poi una parte anche a Torre del Greco.
0: Ecco, senti, quest'estate immagino che sarai in giro.
1: Sì, come sempre.
0: Hai tante serate. Poi tra l'altro ti vediamo in TV, sempre ricercatissima comunque.
1: Sì, è un periodo molto fortunato e sono molto felice che ciò che faccio piaccia.
0: Ma se io ti dovessi chiedere, perché comunque da quando sei partita ad oggi abbiamo visto passare almeno un paio di generazioni, no? Chi ti piace di quelli che fanno musica oggi?
1: Ma a me piacciono tanti, no? La lista è infinita. A me piacciono le belle canzoni, chiunque le faccia. Io non sono una che si dico ah no, quello mi piace, quello, punto e basta.
0: Ma qual è quell'artista che quando passa per radio dici fermo tutto perché questo non me lo voglio perdere?
1: No, però per quello che ti dico, non ho un artista unico. La musica veramente adesso come adesso va talmente veloce che ogni giorno ci sono anche delle belle canzoni. Io mi soffermo lì, sulle belle canzoni, su una canzone che mi regala un'emozione, una canzone con cui mi posso identificare, o mi ricordo un momento, una voce, un modo di interpretare o il messaggio. Quindi non ho un artista nel specifico.
0: Cecilia, noi adesso andiamo a riascoltare il tuo singolo Rompen las cadenas e ci diamo appuntamento al prossimo.
1: Sì, vi abbraccio a tutti, grazie tante. Ci vediamo allora sui social, spero di ritrovarvi

Las Cadenas, questo è il nuovo singolo di Cecilia Gayle, oggi nostra ospite qui a Ora Musica, nello spazio Interviste.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32431 o su coworkingmacerata.com.
2: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo. Apertura stand gastronomici dalle 18.30 presso il cortile parrocchiale, al coperto in caso di pioggia. Domenica 31 e martedì 2 aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
5: Informazione locale e interviste. Questo nostro spazio è dedicato alla Regione Marche, in particolare a un appuntamento di sport che fa riferimento al golf e soprattutto agli Open d'Italia Pro Abili, che è supportato dalla Regione Marche con il golf oltre gli ostacoli. Siamo alla 26ª edizione del torneo internazionale del Circolo Edga, che si gioca per il terzo anno consecutivo al Conero GC oggi e domani. Parliamo appunto di golf paralimpico, che torna protagonista al Conero Golf Club di Sirolo, dove oggi e domani si disputa l'Open d'Italia Pro Abili supported by Regione Marche, torneo internazionale del circuito European Disabled Golf Association. L'evento è arrivato alla 26ª edizione, come dicevamo, e si gioca per la terza volta consecutiva nella Regione Marche. La gara è aperta alle giocatrici e giocatori di tutte le 9 sport classes sviluppate da ECA, con un handicap di golf riconosciuto a livello nazionale non superiore a 54. I partecipanti si sfidano su 2 giri da 18 buche, stroke play, medal scratch. Il field vedrà in gara 50 atleti. Per ogni classe di gioco c'è una relativa classifica femminile e maschile. Diciamo che arrivano appunto professionisti da tutte le parti: Tommaso Perrino, campione europeo individuale nel 2023 e numero 19 del WR4GD Ranking EDCA, categoria gross, scende in campo da detentore del titolo anche nel campionato italiano e prova a scrivere per la 6ª volta il suo nome nell'albo d'oro del torneo dopo i successi ottenuti nel 2019, 2021, 22, 24 e 25. Tornano in campo anche Andrea Plachesi, vincitore nel 2025 della categoria stroke play pareggiata, ed Alessandro Fava, vincitore della Stableford, e poi insomma tanti altri campioni di questo sport. Noi ora però vi presentiamo le interviste che sono state realizzate con Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, a seguire con Cristiano Cerchiai, presidente Federazione Italiana Golf.
6: È un evento che va per noi oltre lo sport, è stata una collaborazione bellissima, è l'epilogo di una fase che speriamo sia solo la prima fase, perché noi vogliamo dare e rinnovare la nostra disponibilità a collaborare con i circuiti del golf, con la Federazione Italiana Golf, per promuovere il nostro territorio, le nostre bellezze, per aiutare a destagionalizzare la stagione turistica, per entrare nel circuito del golf, che è un circuito importantissimo dal punto di vista anche promozionale, ma poi la soddisfazione è quella di vedere la crescita reciproca, crescono le Marche, cresce il golf come un movimento sportivo, nell'auspicio e nell'augurio che possa diventare quanto prima una disciplina olimpica.
7: molto contenti del percorso di crescita che ha avuto il nostro Open in questi 3 anni di ospitalità della Regione Marche. È definitivamente inserito tra i tornei più importanti del panorama internazionale paralimpico, quindi abbiamo il giusto rilievo e stiamo seguendo il giusto percorso per continuare la nostra crescita.
8: Però c'è anche un grande obiettivo o sogno, mi dica lei?
7: No. Se me l'avesse fatto questa domanda l'anno scorso l'avrei detto c'è un po' di sogno. Oggi le posso dire che è molto più concreto, perché è quello poi, diciamolo, di partecipare alle Paralimpiadi di Brisbane 2032, perché c'è finalmente un movimento unanime e compatto delle federazioni internazionali raggruppate dalla IGF, e questo consente di poterci presentare uniti per raggiungere l'obiettivo. Io credo di poter dire che l'obiettivo è sicuramente raggiungibile.
8: Lei che ha visto alcuni di questi atleti oggi qui presenti, avrà visto anche gli altri pronti per la gara, cosa legge nei loro occhi, qual è la motivazione che li spinge a partecipare?
7: Talento, passione, determinazione, dimostrazione che il golf è uno sport che consente di superare ogni barriera, e quindi io in questi ragazzi vedo un esempio, un grande esempio che stanno dando a tutti noi. Non si arrendono, sono in grado di convivere anche con quello che tecnicamente può essere un errore che commettiamo tutti quando pratichiamo sport, in modo molto positivo. E come ho sentito dire prima, applicare il principio di Ben Hogan, il colpo più importante è quello successivo. Sono un riferimento.
8: Valuterà la proposta di Acquaroli di continuare qui ad Ancona?
7: Sicuramente sì, ci troveremo a breve, ne parleremo, a me farebbe molto piacere.

0: Fratello ascolta, il Vangelo della Domenica, commentato dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Buona domenica, 31 maggio, è la festa della Santissima Trinità. La frase del Vangelo di oggi dice: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Oggi celebriamo la Santissima Trinità e diciamolo subito, non è una festa facile, perché appena sentiamo Trinità pensiamo a qualcosa di complicato, astratto, lontano dalla vita, una roba da teologi. Ma il Vangelo di oggi ci riporta a terra con una frase semplicissima: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Ecco da dove si parte. Non da un'idea, ma da un amore. Gesù ci sta dicendo che Dio è molto di più di quello che l'uomo aveva capito fino a quel momento. Anche il popolo di Israele aveva fatto un cammino bellissimo con Dio. Lo conosceva, ma lo conosceva soprattutto come unico, potente, fedele. Ma qui succede qualcosa di nuovo. Gesù ci fa entrare dentro la vita di Dio e ci fa vedere che Dio non è solitudine, è relazione, è Padre che ama, è Figlio che è amato e che risponde a questo amore, è lo Spirito, che è proprio questo amore vivo che unisce. Dio è amore, ma non in modo generico, è amore vissuto, scambiato, donato. E lo vediamo proprio in questa frase: Dio ha tanto amato il mondo da donare il Figlio. Cioè Dio non trattiene per sé, dona. Dio si espone. Dio arriva fino a dare ciò che ha di più caro. Questo ci dice una cosa molto concreta. L'amore vero è sempre dono. Non è possesso, non è controllo, non è trattenere, è uscire da sé. E qui il discorso diventa personale, perché se Dio è così e noi siamo stati creati a sua immagine, allora questo mistero parla di noi. Vuol dire che dentro di noi c'è una chiamata profonda. Non vivere chiusi in se stessi, ma in relazione. Noi diventiamo davvero noi stessi quando amiamo, quando ci fidiamo, quando doniamo qualcosa di noi. E al contrario, quando ci chiudiamo, quando viviamo solo per noi stessi, qualcosa nel nostro essere e nella nostra vita profonda si spegne. La Trinità, allora, non è un enigma da risolvere, è uno stile di vita da imparare. È imparare a vivere come il Padre, generando, donando con fiducia. È imparare a vivere come il Figlio, accogliendo l'amore e restituendolo. È imparare a vivere come lo Spirito, creando legami, costruendo unità, portando vita. E forse resta da chiedersi una cosa molto semplice: le mie relazioni, quale qualità hanno? Sono fatte di dono o di calcolo, di apertura o di difesa, di amore vero o di chiusura? Qui si gioca tutto. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Buona domenica.

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. L'UDC a Macerata, con la lista dello scudo crociato per Parcaroli sindaco, ringrazia gli elettori che le hanno accordato la fiducia e invita tutti ad andare a votare e sostenere il sindaco Parcaroli al prossimo ballottaggio di domenica 7 e lunedì 8 giugno. È importante l'impegno comune per raggiungere il traguardo della conferma di Sandro Parcaroli sindaco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini. Il 7 e 8 giugno Macerata sceglie il suo futuro. In questi anni la città è cresciuta. Sono stati realizzati progetti importanti. Sono arrivati investimenti, servizi, nuove opportunità. Ora è il momento di completare il lavoro iniziato. Forza Italia, con la coalizione di Centrodestra Unita, sostiene Sandro Parcaroli sindaco. Una guida seria, concreta e vicina ai cittadini. Per una Macerata che continua a crescere, a migliorare e a guardare avanti, il 7-8 giugno vota Sandro Parcaroli sindaco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
1: Come coordinatore di Fratelli d'Italia, partito di maggioranza all'interno di una coalizione centrodestra unita e compatta, chiedo ai maceratesi di ritornare a votare per il ballottaggio e di confermare come sindaco Sandro Parcaroli. Un sindaco che, lavorando in sinergia con il governatore Acquaroli e il governo Meloni, ha dimostrato con i fatti concretezza, dando compimento ad opere attese da decenni. Il sindaco Parcaroli, la coalizione che lo sostiene e Fratelli d'Italia chiedono ai maceratesi un altro mandato per portare avanti un programma fatto di idee concrete e fattibili per la città. Non possiamo fermarci adesso, andiamo a votare, portiamo con noi chi ancora esita. Votiamo Sandro Parcaroli sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito.
2: Diciamoci la verità. A Macerata c'era chi pensava che tutto fosse già deciso. E invece? Invece la nostra città ha sorpreso tutti e tutte. Il primo turno lo ha dimostrato chiaramente. La stragrande maggioranza dei maceratesi e delle maceratesi vuole cambiare passo. La partita è totalmente aperta. Adesso serve quell'energia nuova che solo noi, insieme, possiamo portare nei quartieri, nelle frazioni, nelle scuole e nel lavoro. Se vuoi una città più dinamica, che ascolta davvero le persone e non si chiude nei palazzi, la scelta è adesso. Non restare a guardare. Il cambiamento è davvero possibile, ma serve il voto di ognuno e ognuna di noi. Domenica 7 e lunedì 8 giugno, non avere dubbi. Porta la tua voglia di futuro alle urne. Volta pagina e vota Gianluca Tittarelli sindaco. Ricorda, Macerata siamo noi.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Al prossimo ballottaggio del 7 e 8 giugno, Macerata Unica, la lista che unisce Noi Moderati e Civici Macerata, sostiene Sandro Parcaroli. Il 7 e 8 giugno, al ballottaggio, vota Sandro Parcaroli, il sindaco del fare. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro.
3: Una visione fondata su concretezza, valori condivisi e trasparenza rappresenta un impegno chiaro verso una gestione pubblica responsabile. La partecipazione attiva della comunità e la condivisione dei processi decisionali sono essenziali per rafforzare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Per tutto questo, I riformisti Macerata sostengono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco. Il 7 e 8 giugno vota anche tu, Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale autogestito, gratuito. Committente Stefano Di Pietro. Messaggio elettorale autogestito, gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani.
4: Buongiorno a tutti, dalla lista I Maceratesi per Paccaroli, il 7 e l'8 giugno, mi raccomando, tornate a votare. Macerata continua a crescere con Sandro Paccaroli sindaco. Il risultato della nostra lista è stato un ottimo risultato, lo dobbiamo riconfermare al ballottaggio. Quindi il 7 e 8 giugno I Maceratesi per Paccaroli chiedono a tutti i cittadini maceratesi di andare a votare per Sandro Paccaroli sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini.
5: Ciao, sono Alice Vernicchio. L'8 e il 9 giugno saremo chiamati a scegliere tra due modi diversi di vedere la società. Da una parte c'è chi pensa solo ai soldi, ignora i più deboli ed esclude le associazioni dalla vita pubblica. Dall'altra ci siamo noi, la parte di chi non lascia indietro nessuno, di chi valorizza il mondo dell'associazionismo e vuole rimettere i cittadini al centro delle decisioni. Per un futuro di ascolto, solidarietà e partecipazione vera, scegli Gianluca Tittarelli.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

romantici, alla moda, smooth. Cantautore, voce dei diritti umani, ballate, musical e film, serenader, vite non convenzionali. Chiede chi erano i crooners, un programma di Pietro Catenese.

0: You deserve a great break today. Kiede kiede no e crooners.
1: Chieri, chieri, crooners, sempre Pietro Catalese ai microfoni, bentornati. Abbiamo iniziato con una fantastica Amy Winehouse, Our Day Will Come, ma adesso non siamo da meno, andiamo a prendere una straordinaria musicista, interpretazione alla grande, sto parlando ovviamente di Ella Fitzgerald, il brano è quello di Nat King Cole per eccellenza, L-O-V-E, Love, grande, grande, Ella Fitzgerald.
2: And now, ladies and gentlemen, now we come to the star of the entire evening with the Tommy Flanagan Trio, Ed Thigpen, Keeter Betts, Tommy Flanagan at the piano. Together with the Basie Band, I'm very happy to present the greatest thing there is, Ella Fitzgerald.
3: Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you.

Eh sì, dopo una straordinaria Fitzgerald abbiamo ascoltato uno dei pezzi fantastici, straordinari di Frank Sinatra, I've Got You Under My Skin. Cosa possiamo dire? È proprio il pezzo di Frank Sinatra. Bene, rimaniamo un po' su un genere, diciamo, crooner, un filino più pop, però suonato alla grandissima George Benson, con un pezzo che l'ha portato al successo a livello mondiale, Give Me The Night.

0: vie sans Kenny Kéran ou Ikroner.
1: Giving you the night prima e adesso Barry White con Never Never Gonna Give You Up, pezzi straordinari. Che dite, adesso andiamo un po' più sul tradizionale, ci muoviamo, che ne so, su qualcosa di un po' più storico? Potrebbe essere interessante. Allora perché non andiamo a scavare e andiamo a incontrare diciamo Dean Martin? Perché no Dean Martin? Il pezzo è Everybody Loves Somebody, pezzo classico, Dean Martin.

0: toutes les plus belles voix de légende sont sur Kiedi Kierano et Crooner.
1: Eh sì, fantastica, Dana Shore, devo dire che è straordinaria, la sua voce così sensuale, così elegante, intonatissima veramente. Button and Boom, Dana Shore. Allora, rimaniamo un po' sui cuni, però un po' all'italiana, quindi andiamo a Napoli e quindi incontriamo il grandissimo Massimo Ranieri con un pezzo straordinario, Ti penso.

Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento mi cadessi addosso senza far rumore. E come se nel vento, dopo aver smaltito un po' di tenerezza,

0: Le meilleur de la musique vocal funk, soul et jazz d'hiver, d'aujourd'hui et pourquoi pas de demain. Kiedy, Kieran ou Crooner.
1: Donna Nicola Arigliano, pezzo bellino, devo dire, veramente molto interessante. Rimaniamo un attimino un po' sui cantanti, diciamo, di qualità. Ci abbiamo un Claudio Villa d'Annata, 1951, cantautore, cantante, attore, insomma, ne ha fatte un po' di tutti i tipi. Qua prende in mano una canzone napoletana, insomma, Luna Rossa, Claudio Villa.

Luna rossa, luna rossa, Claudio Villa. Devo dire che trovo sempre abbastanza, come dire, singolare, insomma, sentire un romanaccio Claudio Villa cantare in napoletano. Difatti è abbastanza, come dire, la credibilità è un po' bassa, però insomma sicuramente Claudio Villa un straordinario cantante. Allora, rimaniamo con cantanti italiani e incontriamo una straordinaria musicista, sto parlando di Ornella Vanoni. Il pezzo è quello che lei odia, ma in realtà è straordinario, l'appuntamento.

grandissima Diane Warwick, che devo dire è fantastica, eh? Quindi dopo Nella Vanoni abbiamo deciso di passare questo 4 minuti e qualche secondo insieme alla fantastica Diane Warwick, un pezzo bellissimo, insomma, The Girl in Love with You. Proprio lì il fatto di essere, come dire, collegata a Burt Bacharach in quel momento lì, veramente spaccavano veramente alla grande Diane Warwick. Allora, è un po' di tempo che non metto una simpatica jazzista, mettiamola così, che fa veramente una potenza della natura. Sto parlando di Gurli Kalli, una svedese che suona Dixieland, ma canta, balla, fa di tutto. Andatela a googolare, è veramente straordinaria. Adesso l'ascoltiamo con Cabaret. Grandpa, a one.

Eh sì, dopo la Carling mi è venuto proprio voglia di ascoltare il King of the Dixieland, cioè Louis Armstrong, con un brano straordinario, Hello Dolly. Siamo un po' di corsa, corriamo, ascoltiamo un grande, il re a questo punto del blues, B.B. King, con The Thrill Is Gone.

Eccoci arrivati alla fine, siamo su Chiedi chi erano i Crooners, qui Pietro Catanese ai microfoni. Noi ci risentiremo la settimana prossima, sempre allo stesso orario. Se volete cercarci, trovate la nostra pagina Facebook Chiedi chi erano i Crooners, potete scriverci, farci delle domande, domandarci qualsiasi cosa. Noi vi aspettiamo e vi aspetto qui la prossima settimana a risentirci da Pietro Catanese.

0: Chiedi, chiedono i crooners. Un programma di Pietro Catanese. Produzione a cura di Andrea Berfio. E Pietro Catanese.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Riconosco che sei l'unica persona che conosca, che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova. Benvenuti a questa edizione del GR. Un pomeriggio da passare insieme per la chiusura dell'anno pastorale. La diocesi di Macerata organizza per domani all'abbadia di Fiastra l'incontro con le famiglie, ma anche con chi vorrà partecipare, guidati dal vescovo Monsignor Nazareno Marconi. Il ritrovo è previsto alle 15 in chiesa, quindi alle 15:30 il pellegrinaggio pregando e cantando con recita del Santo Rosario, accompagnati dall'immagine lauretana. Alle 16:30 facciamo il podcast nel giardino del Palazzo Giustiniani Bandini. Interventi, testimonianze e racconti di pellegrini lauretani. Alle 18 la Santa Messa con il conferimento dei ministeri del lettorato e accolitato. Alle 20 la cena fraterna nel giardino di Palazzo Giustiniani Bandini. Gran lavoro per Parcarole e Tittarelli e i loro staff per organizzare questi ultimi giorni di campagna elettorale in vista del ballottaggio del 7 e 8 giugno prossimi a Macerata. Mentre Sandro Parcaroli, sindaco uscente sostenuto dal centrodestra, dopo che la commissione elettorale ha confermato lo spoglio in cui per 10 voti ha sfiorato la vittoria al primo turno, ha presentato il ricorso al TAR, Gianluca Tittarelli e il centrosinistra sono impegnati in alleanze varie, già fatta quella con Marco Sigona con il suo bagaglio di 3,48% di voti, mentre si parla di un possibile accordo con il presidente dell'Ordine dei Medici di Macerata, Romano Mari, il quale in caso di vittoria diventerebbe vice sindaco, ma qui c'è l'ostacolo dell'unanimità dei consensi da tutta la coalizione che Mari chiede come base insuperabile per l'accordo. Il ponte del 2 giugno nelle Marche si prospetta come un gettonatissimo assaggio d'estate. Sono le considerazioni di Federalberghi Confcommercio Marche, che sulla base dell'indagine Tecne stima una spesa pro capite di circa 400 euro, con la stragrande maggioranza degli intervistati, il 93%, che si orientano verso le località di mare. Un vero e proprio assaggio d'estate. L'esodo degli italiani per la festa della Repubblica parla di 14,3 milioni di persone che trascorreranno almeno una notte fuori casa per un giro d'affari stimato di 6,9 miliardi di euro. La voce di spesa principale sarà quella dedicata ai pasti, che assorbiranno il 29,2% del budget complessivo. Seguono i costi di viaggio con il 23,4%, mentre il pernottamento inciderà per il 17,9%. Per gli alloggi, hotel e villaggi turistici restano la scelta più diffusa, preferita dal 27,7% dei vacanzieri. Già iniziate le partenze, 3 vacanzieri su 4 raggiungeranno la destinazione in auto, mentre il 17,9% viaggerà in aereo e il 3,7% in treno. Tra chi invece resterà a casa, oltre un terzo indica motivi economici come principale ostacolo alla partenza. Il 19,3% rinuncia invece al viaggio per ragioni familiari. Controlli nei cantieri edili impegnati nella ricostruzione post terremoto. I carabinieri di Camerino hanno denunciato 3 figure chiave nella gestione delle attività di cantiere a Muccia, ritenute responsabili a vario titolo di gravi violazioni al testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e coordinamento. Denunciati l'amministratore unico di una ditta con sede a Pescara, il titolare di un'impresa individuale con sede a Foligno e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, residente in un comune della provincia, sospesa l'attività imprenditoriale ed elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 6.000 euro e ammende per un totale di quasi 31.000 euro. A Tolentino sono stati denunciati il procuratore speciale di una ditta con sede a Ripe San Ginesio, al quale sono state contestate gravi violazioni sempre al testo unico sulla sicurezza sul lavoro, con un'ammenda di 6.834 euro e la mancata verifica della presenza di materiale in amianto con un'ulteriore ammenda di oltre 9.000 euro, oltre alla sospensione dell'attività, e il coordinatore della sicurezza dello stesso cantiere con un'ammenda di 9.000 euro anche per lui. L'allevamento del baco da seta, da attività secolare nelle Marche, scomparsa con l'industrializzazione, torna a rivivere grazie a nuovi modelli di business che puntano sulla qualità e sulla sostenibilità. Ed è proprio dedicato a questo l'appuntamento di domani, quando alla Mole Vanvitelliana di Ancona, dalle 17, si terrà l'incontro La Seta delle Marche, rinascita di un'eccellenza, dedicato alla riscoperta di una tradizione che ha segnato profondamente la storia agricola e artigianale del territorio marchigiano. Nel corso dell'iniziativa saranno presenti, oltre alla responsabile nazionale di Coldiretti Donne, Maria Francesca Serra, rappresentanti istituzionali del mondo agricolo e della ricerca, quindi la presentazione della collezione di capi d'abbigliamento disegnati e realizzati da Diletta Doffo della sartoria Maria Antonietta, creazioni interamente realizzate in pura seta marchigiana. Nei giorni scorsi i militari della stazione di Corridoni a Montecassiano in Macerata, supportati dal personale specializzato del nucleo Carabinieri Cinofili di Pesaro, hanno attuato un ampio controllo del territorio con particolare attenzione al contrasto del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. Alle 7.40 presso il terminal bus di Piazza Pizzarello a Macerata, snodo cruciale per l'arrivo degli studenti degli istituti superiori, grazie all'affiuto dei cani antidroga Bob e Juan, i militari hanno trovato addosso ad uno studente residente a Colmurano un frammento di hashish del peso di 0,61 grammi e di uno spinello preconfezionato contenente un mix di hashish e tabacco del peso complessivo di 0,88 grammi. La sostanza è stata sequestrata e lo studente è stato segnalato alla prefettura. Inoltre i carabinieri hanno fermato un 26enne residente ad Urbisaglia alla guida di una Volkswagen, sottoposto all'accertamento con l'etilometro è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,24 grammi per litro. È scattata la denuncia e di seguito il ritiro della patente di guida. Garantire continuità di cura e presa in carico sul territorio, questi gli obiettivi del nuovo modello organizzativo per i pazienti della rete trapiantologica approvato dalla giunta regionale, un intervento che rafforza in particolare, ma non solo, l'assistenza post trapianto, fase decisiva per consolidare gli esiti clinici e accompagnare il paziente nel tempo. Sono previsti controlli periodici, visite specialistiche ed esami diagnostici da eseguire in base alle indicazioni del medico di riferimento, con frequenze differenziate in base alle condizioni cliniche, per monitorare la funzionalità dell'organo trapiantato, gestire la terapia e intercettare precocemente eventuali complicanze. Il modello riguarda una platea ampia e in crescita. Nelle Marche sono attualmente 1.388 i pazienti in follow-up, e cioè in assistenza post-trapianto, 416 con trapianto di fegato e 972 con trapianto di rene, distribuiti su tutto il territorio regionale, un numero destinato ad aumentare nel tempo in parallelo con l'attività trapiantologica. Dal 2002 al 31 dicembre 2025 sono stati effettuati complessivamente 840 trapianti di fegato e 824 trapianti di rene.
3: Il taccuino.
2: Vintage internazionale, buon cibo, vino, creatività e voglia di vivere il centro storico in modo nuovo. Domani, 31 maggio, dalle 10, Piazza della Repubblica si trasformerà nel cuore pulsante di Ars Terre, il nuovo evento promosso dal Comune di Treia che porta nel borgo l'atmosfera dei grandi market europei dedicati al riuso e alla sostenibilità. L'iniziativa è ispirata al format Vino Kilo, famoso in tutto il mondo, il celebre mercato vintage europeo, porterà Treia capi di seconda mano selezionati e la filosofia della moda sostenibile. Dopo il grande successo della prima edizione torna anche quest'anno il Porto dei Bambini, iniziativa promossa dalla città di Porto Recanati con la collaborazione dell'associazione culturale Marche Magiche e di Terre di Sogno, pensata per regalare a bambini, bambine e famiglie una giornata interamente dedicata al divertimento, alla fantasia e alla condivisione attenzione. Appuntamento domani dalle 11 alle 19 in corso Matteotti, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Don Minzoni e l'intersezione con via 24 Maggio. Il centro cittadino si trasformerà per un'intera giornata in un colorato villaggio a misura di bambino, con tante attività pensate per giocare, creare, ballare e stare insieme.
3: Lo sport.
2: Il golf paralimpico torna protagonista al Conero Golf Club di Sirolo, dove oggi e domani si disputa l'Open Day Pro Abili supported by Regione Marche, torneo internazionale del circuito Open European Disabled Golf Association. L'evento, giunto alla 26esima edizione, si gioca per la terza volta consecutiva nella Regione Marche. La gara è aperta alle giocatrici e ai giocatori di tutte le 9 sport classes sviluppate da Edga, con un handicap di golf riconosciuto a livello nazionale non superiore a 54. I partecipanti si sfidano su 2 giri da 18 buche, stroke, play, medal, scratch. Il field vede in gara 50 atleti. Per ogni classe di gioco ci sarà una relativa classifica femminile e maschile. Ascoltiamo Cristiano Cerchiai, presidente della Federazione Italiana Golf.
4: Talento, passione, determinazione, dimostrazione che il golf è uno sport che consente di superare ogni barriera, e quindi io in questi ragazzi vedo un esempio, un grande esempio che stanno dando a tutti noi. Non si arrendono, sono in grado di convivere anche con quello che tecnicamente può essere un errore che commettiamo tutti quando pratichiamo sport, in modo molto positivo, e applicare il principio di Ben Hogan: il colpo più importante è quello successivo. Sono un riferimento.
3: Il tempo nelle Marche.
2: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Mare quasi calmo. Le temperature minime e massime previste per domani 21-31 gradi. Il nostro OGR si conclude così, grazie dell'ascolto.
3: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande

0: disco anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. L'UDC a Macerata, con la lista dello scudo crociato per Par Caroli sindaco, ringrazia gli elettori che le hanno accordato la fiducia e invita tutti ad andare a votare e sostenere il sindaco Par Caroli al prossimo ballottaggio di domenica 7 e lunedì 8 giugno. È importante l'impegno comune per raggiungere il traguardo della conferma di Sandro Par Caroli sindaco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini. Il 7 e 8 giugno Macerata sceglie il suo futuro. In questi anni la città è cresciuta. Sono stati realizzati progetti importanti. Sono arrivati investimenti, servizi, nuove opportunità. Ora è il momento di completare il lavoro iniziato. Forza Italia, con la coalizione di Centrodestra Unita, sostiene Sandro Par Caroli sindaco. Una guida seria, concreta e vicina ai cittadini. Per una Macerata che continua a crescere, a migliorare e a guardare avanti, il 7-8 giugno vota Sandro Par Caroli sindaco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
11: Come coordinatore di Fratelli d'Italia, partito di maggioranza all'interno di una coalizione centrodestra unita e compatta, chiedo ai maceratesi di ritornare a votare per il ballottaggio e di confermare come sindaco Sandro Par Caroli. Un sindaco che, lavorando in sinergia con il governatore Acquaroli e il governo Meloni, ha dimostrato con i fatti concretezza, dando compimento ad opere attese da decenni. Il sindaco Par Caroli, la coalizione che lo sostiene, Fratelli d'Italia, chiedono ai maceratesi un altro mandato per portare avanti un programma fatto di idee concrete e fattibili per la città. Non possiamo fermarci adesso, andiamo a votare, portiamo con noi chi ancora esita. Votiamo Sandro Par Caroli sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito.
12: Diciamoci la verità. A Macerata c'era chi pensava che tutto fosse già deciso. E invece? Invece la nostra città ha sorpreso tutti e tutte. Il primo turno lo ha dimostrato chiaramente. La stragrande maggioranza dei maceratesi e delle maceratesi vuole cambiare passo. La partita è totalmente aperta. Adesso serve quell'energia nuova che solo noi, insieme, possiamo portare nei quartieri, nelle frazioni, nelle scuole e nel lavoro. Se vuoi una città più dinamica, che ascolta davvero le persone e non si chiude nei palazzi, la scelta è adesso. Non restare a guardare. Il cambiamento è davvero possibile, ma serve il voto di ognuno e ognuna di noi. Domenica 7 e lunedì 8 giugno, non avere dubbi. porta la tua voglia di futuro alle urne. Volta pagina e vota Gianluca Tittarelli sindaco. Ricorda, Macerata siamo noi.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Al prossimo ballottaggio del 7 e 8 giugno, Macerata Unica, la lista che unisce Noi Moderati e Civici Macerata, sostiene Sandro Parcaroli. Il 7 e 8 giugno, al ballottaggio, vota Sandro Parcaroli, il sindaco del fare. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro.
13: Una visione fondata su concretezza, valori condivisi e trasparenza rappresenta un impegno chiaro verso una gestione pubblica responsabile. La partecipazione attiva della comunità e la condivisione dei processi decisionali sono essenziali per rafforzare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Per tutto questo

0: Della nostra lista è stato un ottimo risultato, lo dobbiamo riconfermare al ballottaggio. Quindi il 7-8 giugno i maceratesi per Parcaloli chiedono a tutti i cittadini maceratesi di andare a votare per Sandro Parcaloli sindaco.
1: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini.
2: Ciao, sono Alice Verdicchio. L'8 e il 9 giugno saremo chiamati a scegliere tra due modi diversi di vedere la società. Da una parte c'è chi pensa solo ai soldi, ignora i più deboli ed esclude le associazioni dalla vita pubblica. Dall'altra ci siamo noi, la parte di chi non lascia indietro nessuno, di chi valorizza il mondo dell'associazionismo e vuole rimettere i cittadini al centro delle decisioni. Per un futuro di ascolto, solidarietà e partecipazione vera, scegli Gianluca Tittarelli.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0730.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Un caro saluto da parte mia, sono Francesco Sciarretta, come sempre ogni settimana in radio con Just Train, una puntata con la musica di qualità alla radio come al solito. Iniziamo con una chitarrista brasiliana, lei è Larry Basilio, oggi 38enne, l'ascoltiamo con un suo brano come Seven, dalle forti tinte hard rock, da un CD del 2025 come Redemption. Larry Basilio, Seven.

Il volto hard rock di una chitarrista straordinaria, poliedrica, Larry Basilio, brasiliana, suona diversi generi musicali con grande scioltezza e proprietà di linguaggio, dal jazz alla fusion al rock, come in questo caso in un brano come Seven, estratto da un disco del 2025 come Redemption. E insieme a lei ci sono due artisti di peso come il batterista Vinny Colaiuta e Sean Hurley al basso elettrico. Era Larry Basilio con Seven da Redemption.

Le straordinarie voci dei King's Return, gruppo, quartetto in pratica afroamericano, nato artisticamente nel 2016, si sono conosciuti al college, ne hanno fatta di strada. Questo era un brano famosissimo, portato al grande successo planetario da Louis Armstrong, ed era What a Wonderful World, per la versione corale spettacolare dei King's Return. Ancora voci in scaletta su Just Train, con quella straordinaria e originalissima di un genio della musica contemporaneo, Jacob Collier, che ripropone alla sua maniera un classico tema dei cartoni animati di Hanna-Barbera, The Flintstones. Jacob Collier.

cale in coro, un cielo che brilla storto, qualcuno apre la finestra della fantasia.

Lui si chiama Max Serra, sensibilissimo cantautore italiano. L'ascolto era questa, bellissima, Se qualcuno apre la finestra, per questo cantautore che seguiremo sempre con attenzione. Su Just Train siamo partiti da circa 15 minuti, siete in compagnia di Francesco Sciarretta in radio, come sempre settimanalmente con voi a condividere buona musica. Incontriamo adesso una band, un collettivo spagnolo, si chiamano Patax, contaminano il loro suono tra diverse fonti: folk, etnica, jazz e flamenco, un mix veramente riuscitissimo ed esplosivo, ottimi musicisti peraltro. Li ascoltiamo dal vivo con un brano come La Chana, Patax.

0: gracias.
1: Loro sono un collettivo di Madrid, nato artisticamente nel 2010, si chiamano Patax, li abbiamo ascoltati con questa versione live di La Chana, per questa band che fonde diversi elementi nella loro musica tra folk, flamenco e musica latina, un miscuglio veramente molto colorato, ed è una band che sta avendo grande successo anche con diverse tournée in giro per il mondo. Patax con La Chana. In Africa adesso con una percussionista keniota, lei è Kassima Mutua, la ascoltiamo con Di Kwe Tela. Ti seguo, Kassima Mutua.

0: Le suggestive sonorità africane di Kasiba Mutua, percussionista keniota, con questa Ndikwe Tela, brano che narra di delusioni, di separazioni e di tradimenti, tradotto in italiano ti seguo, con questo suono suggestivo proveniente dalla sua cultura, tra l'altro brano registrato in una località keniota abitata dai Masai. È giunto il momento di ascoltarci insieme l'album della settimana. Questa volta il nostro suono è diretto verso un ultimo disco di un percussionista pugliese, Vito Antonio Gasparro, con il suo Miniatures for Solo Vibraphone. Ci ascoltiamo un brano come Wireless. Vito Antonio Gasparro, artista jazz della settimana, con il suo vibrafono.
1: L'artista jazz della settimana.

artista jazz della settimana, Vito Antonio Gasparro, percussionista e vibrafonista pugliese, presente in radio questo suo ultimo album Miniatures for Solo Vibraphone, un CD dedicato interamente al suo strumento che è il vibrafono, con delle vere e proprie chicche registrate in questo lavoro dal quale abbiamo estratto questa Wardley. Vito Antonio Gasparro, artista jazz della settimana su Jazz Train, Miniatures for Solo Vibraphone.

La musica soul, funk, jazz di Sam Greenfield, giovane sassofonista e polistrumentista americano, cresciuto a Filadelfia, poi artisticamente adesso vive a New York. Questa era la sua Cheap and Deep. Ancora una ventina di minuti insieme con il jazz di Jazz Training in Radio e ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi da parte mia, Francesco Sciarretta. Come sempre mi trovate qui in radio settimanalmente con questa trasmissione musicale dedicata al suono di qualità, e adesso in scaletta abbiamo previsto un vibrafonista russo, si chiama Alexey Chisik, lo ascoltiamo dal vivo con una sua performance al Teatro Marlinsky di San Pietroburgo con il suo quartetto Alexey Chisik.

Il blues italiano degli Artico con questo loro Caos di qualche anno fa in radio. Continuiamo con la musica italiana presentandovi Davide Zilli con questa sua Psychedelic Swing. Davide Zilli.

La musica d'autore di Davide Zilli, ironica, con questa Psicanalisi Swing, brano del 2022. Lui è un professore di liceo di italiano, oltre che essere anche un pianista con tanto di diploma al Conservatorio di Milano. L'abbiamo ascoltato con piacere e divertimento qui in radio, in trasmissione. Chiudiamo il nostro percorso musicale con una performance dal vivo di un progetto canadese, Choir, fondato nel 2011 da David Goldman e Nobu Adilman. Coinvolgono il pubblico presente nelle loro performance. In questo caso troviamo la cantautrice canadese Sarah McLachlan dal vivo con 2500 persone che fanno parte del pubblico attive nel partecipare coralmente a questo evento. Con Choir chiudiamo l'ascolto di oggi con Just Train. Vi aspetto come sempre la prossima settimana con Just Train. Da parte mia, Francesco Sciarretta, grazie per essere stati con noi. Ascoltate se potete buona musica, ce n'è diversa in giro, basta saper scegliere con attenzione e gusto. Vi aspetto quindi la settimana prossima, stessa frequenza e stessi battiti. Choir con Sarah McLachlan e questa sua Angel.

0: ci troverà insieme.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: restami un po' addosso.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Radio Nuova in Blu.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: Eccola, arriva questa seconda parte della trasmissione con nostra Morena e Nazareno.
1: Morena. E Nazareno è qui finalmente.
0: Siamo due.
1: È qui con noi.
0: Oggi.
1: Come stai, Nazareno? Soprattutto che la settimana scorsa ti ho fatto riposare. Riposato la settimana scorsa?
0: voglio dire, lo so io. Non sei tu, quindi come faccio? Non t'ho fatto con te.
1: Quindi.
0: Dico,
1: ti
0: dove
1: sei
0: sono andata questa signora?
1: Ogni tanto scappi tu e ogni tanto scappo io. Ci diamo il cambio.
0: Sì, ma noi questo diciamo uno alla volta.
1: Uno alla volta per forza. Per forza.
0: Come facciamo?
1: Non si può lasciare sguarnita la postazione troppo a lungo, ma sabato scorso non ho potuto evitare di allontanarmi da questo microfono che io amo, che mi dà tanta gioia, tanta soddisfazione. E dunque solo in casi estremi, Nazareno, io vi abbandono.
0: Ma mi pare che sei andata poi l'intonissimo, fuori.
1: No. Sono andata ad un convegno sul benessere a Bellaria.
0: Ah, Bellaria.
1: Beh, sì, Bellaria,
0: allora Bellaria. Si sta bene perché è bella.
1: È Bellaria, è una Bellaria, c'è anche un mare che non direi proprio eccezionalissimo, però mi sono fatta delle passeggiate la mattina presto, alle 6:30, con quelli
0: provincia
1: che...
0: di
1: Bellaria, credo sia in provincia di Rimini.
0: Rimini?
1: Vabbè, da quelle penso parti, di sì, in provincia di Rimini, sì. Però ecco, diciamo che è quasi sul confine con le Marche e tra l'altro è una località che frequento da quando ero bambina, perché mia nonna, devi sapere, Nazareno, la mia nonna paterna ha lavorato come cuoca in un hotel di Bellaria, Igea Marina, per più di 40 anni.
0: Ma allora tu avevi già lì un vento che c'era, insomma.
1: Sì, sono, come dire, di casa, da quelle parti, di casa.
0: Certo.
1: Nonna, tra l'altro, è stata una figura temutissima. Arrivava nell'hotel e già quando scendeva dalla macchina c'era un fuggi nelle cucine e nelle, diciamo, nelle dépendance dove c'erano i camerieri, i cuochi, tutto il personale che lavorava nell'hotel. Si tiravano giù le tapparelle. Mi ricordo un'estate, arrivammo, era forse la fine di maggio, e parcheggiato davanti a questo hotel si è sentita una voce: è arrivata la Itala! E tutto un fuggi tapparelle che si chiudevano.
0: Hai capito?
1: Mia nonna era un sergente di quelli proprio micidiali.
0: Forte,
1: micidiali.
0: Forte.
1: Sì. Teneva tutti per le redini e la cucina per la collottola, così.
0: Pensa tu che bella che hai fatto, sia l'altro anno che oggi.
1: Sì, mi ricordo queste estati quando andavamo su a trovarla. Poi c'erano i fratelli di mia nonna da quelle parti, ce n'erano ben due.
0: Ma quanti siete?
1: Sì. Erano otto fratelli e sorelle, di cui due fratelli e una sorella abitavano su in Romagna. Quindi d'estate era sempre un po' una festa, perché andavamo su, andavamo a trovare gli zii, poi ci fermavamo da nonna, facevamo un po' di mare. E ho bei ricordi a Bellaria e Gela Marina.
0: Nonostante tutto, ricordi molto bene.
1: E di bei ricordi, Nazareno, parliamo anche oggi. Perché? Perché questa è una mattinata un po' speciale. Ogni tanto, lo sapete, non lo faccio spesso, dovete ammetterlo, mi prendo quel piccolo spazio per presentare le cose che pubblico. Quest'oggi presento il libro di favole, fiabe, mélange, come dire, un mélange di narrativa adolescenziale e infantile, fanciullesca, che ho rielaborato insieme ad Andrea Ansevini. Questo libro che si intitola C'era una svolta.
0: E c'è un sacco di roba da quello che dici. molte cose.
1: C'era una svolta. Siamo partiti io e Andrea, che vi presento. Andrea, benvenuto innanzitutto, eccolo qui con noi.
2: Ciao a tutti, grazie per l'invito a voi, Morena e Nazareno.
1: Bentornato, non è tanto che eri stato qua.
2: Un mesetto fa, poco più, con Alessandra Montagni.
1: È vero, eri stato qui con la nostra carissima Alessandra quando avete presentato V come Vittoria.
2: Esatto.
1: Come sta andando V come Vittoria?
2: Sta andando bene, adesso siamo momentaneamente in stand by, adesso tra un po' ripartiamo, quindi diciamo non ci lamentiamo.
1: Tra l'altro tu non so come faccia a promuovere tutti questi libri che hai in fase di pubblicazione o già pubblicati, perché sei non attivo di più, sei iperattivo, schizofrenico quasi.
2: Il segreto è che c'è molto materiale a parte, tantissimi racconti scritti, tantissime poesie e tantissimi romanzi sia da solo che in collaborazione, il tutto. Ovvio, ogni tanto ne prendo qualcuno qua e là, metto insieme le cose, ecco che i libri in un attimo arrivano.
1: In un attimo lui scrive un libro, Nazareno, capito?
2: No, se prendo i racconti ne posso prendere alcuni e fare un'antologia, se prendo le poesie posso fare una stilogia poetica, avendocene più di 4.000, quindi cosa
0: la
2: ci
0: cosa
2: vuole? Non prendi
0: anche 100? Iper.
1: Io non lo so, quando guardo Andrea mi affatico solo a guardarlo, Nazareno.
2: Lo dicono tutti, infatti, come fai a scrivere così tanto?
1: E dico, come fa?
0: Perché è bello.
1: È bello in che senso?
0: È bello in tutto questo.
1: È bello esteticamente?
0: Sorride magari.
1: Ah, certo.
2: L'ottimismo io ti sento, perché tanto sei sempre ottimista su tutto quanto. Poi soprattutto ringraziare Adele che mi supporta e soprattutto sopporta in modo scherzoso. In tutto per tutto. Che se non ci fosse lei non mi darebbe vita per fare queste cose. Poi anche un punto di confronto per me.
1: Assolutamente. Diciamo che è una moglie che... predispone il terreno affinché il marito raccolga la gloria, ecco,
2: se trova qualcosa di nuovo me lo fa presente diciamo dietro le quinte quando siamo a casa da soli, quindi
1: diciamo
2: è molto
1: così,
2: d'aiuto,
1: diciamo così, è molto paziente Adele, è molto paziente,
2: sì, dopo è sempre dietro le quinte ogni volta che faccio qualcosa, come adesso oggi qui a fare le fotografie che tra un po' vedrete pubblicate,
1: supporta,
2: nel pomeriggio, quindi è sempre presente dove posso solo che ringraziarla.
0: Ma le mogli fanno sempre così, le mogli?
1: Dietro un grande uomo...
2: E lo so, bisogna sentire lei che l'è interessata.
1: Come si dice, Nazareno?
2: Vieni il microfono a dire qualcosa a te.
1: Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Dietro a una grande donna c'è sempre un gatto, Nazareno.
0: Mamma mia, che bello! Così di più non ci poteva
1: dietro
0: stare.
1: Dietro una grande donna c'è sempre un gatto.
0: Oggi siamo molto allegri, vedete?
1: A parte tutti gli scherzi, dai, questa è la fase introduttiva, lo sapete che ci piace un po' così anche scherzare, giocare sempre.
0: Giusto.
1: Iniziamo a raccontare la genesi di questo romanzo. La genesi di questo romanzo, chiamiamolo romanzo, ma... romanzo in realtà non è, perché è un insieme di fiabe, favole rivisitate in chiave moderna, un po' pop dadaista, la chiamiamo così, e cucite insieme da un elemento comune. Lo vogliamo dire questo postino?
2: Stava facendo, intanto lasciamo che ci ascolta nel dubbio, così intanto motivo in più per stare all'ascolto,
1: per stare con noi.
0: Ecco.
1: Avete già capito che il tono è scherzoso, è leggero, è disincantato, ma ho scritto una prefazione per questo libro che vorrebbe un attimino riportarlo su un terreno anche di valutazione più seria, fare quantomeno un tentativo, Nazareno. Un tentativo che mi ha richiesto applicazione e concentrazione, quindi vi vorrei leggere la prefazione, che ne dite?
2: Eh sì, hai fatto il doppio ruolo, scrittrice e prefatrice.
0: Se è così lo può fare tranquilla.
1: Prefatrice, dai, innanzitutto diamo a Cesare quel che è di Cesare. L'idea è nata da alcuni post che io avevo fatto anni fa. Eravamo sotto pandemia, mi sembra. Infatti, all'inizio del libro si parla appunto di una situazione pandemica in questa favola di Biancaneve. Feci questi post scherzosi dove...
2: per esorcizzare un po', per essere un po' ottimisti,
1: sì,
2: a vedere cose sotto un altro punto di vista.
1: Per buttarla un po' a ridere in quel momento un po' drammatico, feci questi post dove... coniugavo dei personaggi strampalati che non c'entravano nulla l'uno con l'altro, di fiabe, adesso non mi ricordo neanche Heidi con qualcun altro, non ricordo
2: con qualcuno da Walt Disney,
1: sì, avevo fatto
2: con Topolino qualcosa del genere, mi sembra di ricordare,
1: avevo fatto una delle mie solite azzardate assurde. E dopo un po' mi scrisse Andrea: Morena, ma sai che quei post sono divertenti, perché non ci scriviamo un libro? Dico, caspita, una bella idea. Come ti venne a te questo lampo?
2: Mi venne perché tanto mettendomi in gioco con tutto quanto, ogni volta te hai lanciato, diciamo, l'esca e io ho boccato.
1: Io l'avevo lanciata senza volerlo.
2: Sì, visto che tanto combinando alcune cose con la fantasia, ho detto perché mettendo cose insieme non si può fare un libro. Ci ho pensato un attimo, poi ti ho scritto e ho detto, guarda, che si potrebbe fare benissimo. Ho preso questo suo posto al volo. Ci abbiamo un po' lavorato su, ho iniziato io, dopo si è aggiunta anche che l'ha risvoltato, ecco perché c'era una svolta, è stato voltato e risvoltato, e da lì è venuto fuori, diciamo, un'alchimia, tra virgolette, chiamo questa qui alchimia letteraria, divertente, ironica, scherzosa, per passare un paio d'ore a leggere questo libro, molto divertente.
0: C'è un po' tutto, vedi?
2: C'è un po' tutto, delle fiabe un po' rimaneggiate, poi adesso stava facendo... Lo scoprirete in che modo.
1: Bravo, i tempi si sono un tantino dilungati, su questo dobbiamo essere onesti e ammetterlo, e mi assumo tutta la responsabilità.
2: Ma non c'è nessuna fretta, tanto è importante dare un prodotto come si deve con tutti i tempi, perché tanto al di fuori di tutto e tutti abbiamo impegni, chi più chi meno, quindi
1: sì,
2: non
1: sì,
2: c'è
1: sì.
2: stata nessuna fretta, i contatti ce l'abbiamo sempre avuti.
1: Non c'è stata nessuna fretta, però diciamo ecco che i tempi si sono protratti, perché Andrea aveva finito una stesura, poi io me lo sono andato a rileggere. Prima ha aspettato me che facessi la mia parte, non la facevo, perché avevo sempre qualcos'altro per le mani. E allora dico, guarda Andrea, le idee le abbiamo buttate giù, sviluppale, poi arrivo io e vediamo che cosa ne tiro fuori. Così mi ha mandato la prima stesura del libro.
2: Esatto.
1: E io ci ho rimesso le mani in maniera abbastanza pesante, perché io tagliato proprio tutto il finale che non mi piaceva assolutamente, quindi l'ho riscritto, ho rieditato un po' tutte le favole e ecco, gli ho dato un altro vestito, diciamo questo.
0: Ecco, così.
1: Intanto
2: l'ha svoltato.
1: L'ho svoltato.
0: L'ha svoltato. Insomma, ma Morena fa tutto, fa.
2: Eh sì, tanto ha venuto fuori questa cosa divertentissima e ci siamo divertiti un mondo tutti e due.
0: Ecco, vedi.
2: Diciamo, tanto bisogna trovare, diciamo, il binario giusto, una volta che uno o l'altro, tanto siamo insieme, tanto si prende in considerazione tutto. Anche lei mi ha proposto questo finale diverso, l'ho letto e mi è molto piaciuto, ho detto ok, ho giudicato,
0: ha fatto bene, vedi?
2: Ha fatto bene. Tanto quando si lavora in coppia è così,
1: giusto, assolutamente giusto. Tra l'altro mantiene anche l'identità di entrambi. Per quale motivo? Perché di Andrea c'è un po' la struttura delle storie, che è stato lui a delineare e incastonarle, giusto. Di mio c'è che ho quasi risvoltato completamente il suo linguaggio, l'ho completamente rieditato, ho aggiunto dei pezzi, ne ho tolti tanti altri, ho rifatto tutto il finale, poi ho anche
2: illustrato,
1: approfittato del fatto che stavo, come dire, facendo amicizia con Gemini, e così per sperimentare e per mettermi un po' in sfida mi sono detta, ma perché non elaborare delle immagini tutte sincronizzate insieme con i racconti in maniera da creare un libro illustrato, e quindi l'ho proposto ad Andrea. Tu Andrea cosa ne hai pensato di queste immagini quando te le ho mandate?
2: No, l'ho visto, le ho trovate originali e diverse al solito, diciamo non trovate la Cenerentola magari in abito elegante per andare al ballo, non trovate magari per dire altre fiabe, anzi le Gretel tutti vestiti a poveracci, ma li trovate con la tecnologia tra le mani, con il telefonino. Quindi c'è una svolta anche in questo caso, diciamo, dei personaggi.
1: Allora, ripartiamo da dove avevo detto di iniziare, dalla prefazione che ho scritto. C'era una svolta. In molti sostengono che la bellezza sia in grado di salvarci. Ma salvarci da cosa? Dal mondo, dalla parte distruttiva dell'uomo, da noi stessi. Ma la bellezza in sé sarebbe completa e compiuta? Senza la fantasia, l'immaginazione? E può essere ipotizzabile che la fantasia e l'immaginazione dell'essere umano risiedano nel mondo immaginale, il mundus imaginalis, il mondo intermedio di cui parla Henry Corbin e di cui tratta anche Carl Gustav Jung, in relazione alla nostra parte inconscia, dove interviene un'epifania di simboli e archetipi a influenzare quella che è la nostra vita psichica e comportamentale? quesiti decisamente affascinanti e complessi, sui quali sarebbe stimolante inoltrarsi a riflettere, ma forse non è questo il luogo e il momento per farlo troppo seriamente. Difatti, questo libro sfiora trasversalmente simili profondi temi, ma lo fa con un approccio leggero e disincantato, fornendo però allo stesso tempo un elemento in più di analisi e avvicinamento: l'umorismo, la chiave ironica, a tratti satirica. Se da una parte noi autori peschiamo con giocosa esuberanza nel calderone delle favole, delle fiabe e dei cartoni animati più moderni, andando ad amalgamare tutti gli ingredienti fino a formare una storia unica e originale che rivede in maniera anche audace le caratteristiche dei singoli personaggi, dall'altra sembrano voler usare questo pretesto fanciullesco per muovere soprattutto una critica sociale a usi e costumi dell'epoca moderna, sicuramente poco avveduti. Ci si ritrova quindi felicemente avviluppati in racconti che evocano in noi mondi fantastici propri dell'infanzia, i personaggi che ci venivano narrati dai nostri genitori o dai nonni, o dai quali leggevamo sui volumi illustrati quando eravamo piccoli, o persino gli stessi personaggi dei quali abbiamo poi letto ai nostri figli quando adulti ne abbiamo avuti. E la sensazione che ci pervade è quella di abbandonarsi alla loro magia, al loro sortilegio, al loro incanto, per retrocedere proprio in quel mondo intermedio dove tutto è al sicuro dagli influssi della realtà materica e talvolta ostile. Ma proprio quando ci si è accomodati in queste sensazioni, i giullari della narrazione effettuano lo scarto, la virata, il capovolgimento delle strutture predefinite a monte dalla tradizione dei racconti originali. Noi autori, audacemente, li abbiamo stravolti, li abbiamo ricollocati e li abbiamo riscritti, affidandoci a una fantasia fervida e talvolta impertinente, al punto che molti protagonisti si manifestano sotto una luce del tutto nuova e accattivante, diciamolo.
0: Più di così.
1: Alla fine del vortice narrativo, si è forse sopraffatti dalle continue sorprese e dal coinvolgimento mentale necessari ad assimilare noi stessi le caratteristiche nuove di

0: flusso che bypassa la nostra coscienza vigile. In questo gioco serissimo a cui siamo chiamati sornionamente a partecipare da questi due autori che saremmo io e Andrea, possiamo scoprire che questo linguaggio può essere desecretato. Possiamo fare sul serio e arredarci il mondo intermedio a nostro piacimento. Possiamo impadronirci della nostra fantasia, scoprendo che cambiare le carte in tavola può essere un'azione rivoluzionaria e trasversale. Oggi più che mai occorre rompere le righe, riscrivere quello che ci ha stancato o anche che non ci piace più. Perché una delle cose che possiamo e dobbiamo fare per essere molto più umani è usare la nostra fantasia e l'immaginazione per tracciare altre strade, altre vie, trovare altre trame, altri finali o possibilità. Nulla è tracciato in via definitiva, a meno che non ci arrendiamo a che lo sia. Non abbiamo paura di riscrivere le storie, noi no. Forse così si diventa anche parte della storia, quella con la S maiuscola. E questa è la prefazione, Nazareno, ma che te ne pare?
1: C'è un po' tutto, questa penso che ci vogliono 5, 45 anni per fare tutte queste cose.
2: Tanta roba.
1: C'è tanta roba,
0: Diciamo sì che abbiamo preso come pretesto un gioco leggero e l'abbiamo fatto diventare serio per introdurci al monte queste riflessioni sul mito, sul simbolo, sul linguaggio della fiaba, sull'opportunità che abbiamo anche di riscrivere dei significati a volte troppo standardizzati. E proprio su questi significati, caro Andrea, io ti vorrei chiamare in causa, perché noi sì, avevamo stabilito una serie di personaggi, ma poi tu sei andato a pescare di tua fantasia, diciamo così, ad altre storie. Come mai hai scelto queste favole?
2: Ecco. Queste favole perché sono quelle che più, diciamo, quando eravamo piccoli noi, quelle che sentivamo più spesso, che ci venivano anche raccontate.
1: Bravo, questo ci voleva, anche io quando ero piccolo mi piacevano tanto.
2: E tutti conosciamo appunto queste fiabe tradizionali che ci venivano raccontate dai nostri genitori o dai nostri nonni, mettendo dentro anche, come abbiamo detto, il mondo dei cartoni animati, della televisione. Perché non fare un mix di tutto, renderlo un po' più moderno, un po' più, diciamo, più elaborate, più brillanti in tutto per tutto.
0: L'idea appunto era quella, non di scrivere, ad Andrea suggerì questo parametro, dico non scriviamo delle storie staccate semplicemente rielaborandole, ma facciamo in maniera che ogni storia
2: sia legata a un'altra con, esatto, con qualcosa che poi, se vogliamo dirlo, diciamo, come vuoi,
0: comunicano le une con le altre, anche perché alcuni personaggi saltano da una fiaba all'altra,
2: esatto,
0: no?
2: E c'è un personaggio, diciamo, in bicicletta che si sposta tra tutte le fiabe. Però chi è questo personaggio? Ve lo diciamo all'interno del libro. Diciamo c'è un personaggio che si sposta in bicicletta.
0: Non diciamolo apertamente.
2: Che però è collegato da tutti. Non diciamo apertamente. Diciamo un personaggio in bicicletta.
0: Esatto, perché sennò poi si capisce
2: che,
0: quasi...
2: che collegano i vari mondi di varie fiabe diverse, vari personaggi diversi, sia, diciamo, fantastici e della televisione.
0: Perché tutto questo materiale,
2: ovviamente dei fumetti, chiaramente.
0: Cioè, tutto questo materiale è portato, si può dire, su uno stesso spazio, linea temporale, no? È come se tutto accadesse
2: ai giorni d'oggi,
0: nello stesso momento, e quindi alla fine del libro c'è questa grande festa dove tutti i personaggi,
2: esatto, tutti devono convogliare lì,
0: si
2: però
0: ritrovano.
2: Per la festa si scoprirà una sorpresa ulteriore che però non sveliamo, se no come raccontare il finale.
0: Esatto.
1: Questo non si può dire,
2: che no, non si può dire.
0: Che ne dici, Andrea, di leggerci tu qualcosa?
2: Sì, perché... visto tanto diciamo che delle cose particolari, apro solo una parentesi, quello che si legge qui, che prima accennavamo a Gretel, che si incontra con la Noraidi e vanno a finire non si sa come nella casa dei sette nani.
0: Ecco, dai.
2: È una cosa molto particolare, è un breve stato in una paginetta e mezzo, eccolo qua.
0: Lo facciamo leggere ad Andrea, dai.
1: Dai, adesso sentiamo come va,
2: Signore, posso farle una domanda? Dimmi pure. Sono diverse ore che io e mia sorella non mangiamo. In quel momento lo stomaco del ragazzo emise un brontolio. Sa, qui vicino c'è qualche posto dove possiamo andare a mangiare? C'è una casa poco distante in quella direzione, disse indicando una strada qualunque, dato che nemmeno lui conosceva il posto. Grazie mille, buon uomo, rispose sorridente il ragazzo. Poi aggiunse, lei come si chiama per sapere? Alm Oi, ma tutti mi conoscono come il vecchio dell'Alpe. Che strano nome, disse Ansel. Per caso è di origine araba? No, sono svizzero.

0: e sono conosciuto a tutti per essere il nonno di Heidi o il cacciatore di Biancaneve. E voi ragazzi come vi chiamate? Io sono Hansel e lei è mia sorella Gretel, disse il ragazzo tenendo la mano. Piacere anche mio, disse la giovane. Rivolgendosi ai ragazzi, il vecchio aggiunse: tra poche ore il sole andrà via, quindi vi conviene incamminarvi verso la casa che vi ho detto, se non volete passare la notte in questo bosco. Ora andiamo, disse Hansel. A presto e grazie ancora. A presto, rispose Gretel salutandolo con la mano. Così i due fratelli ripresero il cammino nel verso indicato dal loro vecchio e dopo un po' di strada giunsero a una fontanella dove si dissetarono. E adesso come facciamo a ritrovare la strada? Chiese Gretel scoppiando a piangere dopo aver bevuto. Vedrai, andrà tutto bene, le rispose Hansel abbracciandola per rincuorarla. Come Gretel si calmò, aggiunse: peccato che non è qui l'overboard, sennò potevamo muoverci per il bosco senza camminare così tanto. Già, non temere, sorellina, ma vedrai che la strada la ritroveremo, rispose Hansel senza perdersi d'animo. Giunta la sera, trovarono una casetta piccolina. Vi entrarono senza alcuna esitazione. Una volta dentro, videro che tutto era piccolo e minuscolo. In compenso, era pulita, precisa e ordinata in ogni dove. Nel soggiorno c'era un tavolino ricoperto da una tovaglietta a scacchi e apparecchiata con 7 piattini e altrettante posate. Ogni posto, infatti, aveva 7 forchettine, 7 coltellini e 7 bicchierini. Mossi dalla fame e dalla sete, divorarono tutto quello che c'era in quel piccolo tavolo, quel poco che offriva a loro. In un'altra stanza, uno accanto all'altro, c'erano anche 7 lettini, sopra i quali c'erano 7 piccoli quadretti con fotografie, anche questi tutti precisi e con lenzuoli in ordine. Essendo stanchi, senza pensarci su, si misero a dormire in uno di questi. E qui mi fermo. Quindi c'è un mix un po' di tutto.
1: Beh, certo, tutto non lo possiamo chiudere.
0: Tutto non si può dire.
2: Hansel...
0: E la sorpresa sarà quando arrivano i nani che li troveranno dentro questa casa.
2: Hansel e Gretel che vanno a dormire nella casetta dei 7 nani di Biancaneve.
0: Non vi diciamo lo scompiglio che succede.
1: Dopo se no che fanno?
0: Beh, possiamo solo dire sì, trovare un letto occupato che nel frattempo c'è Biancaneve che ha scappato la matrigna, poi lei è finita dentro questa casa. E quindi i nani trovano questi 3 personaggi a dormire lì, Hansel e Gretel e Biancaneve, in casa loro.
2: Diciamo che i nani hanno avuto un momento di scompiglio nella loro
0: esatto.
2: vita. Ragazzi, adesso facciamo una piccola pausa e ci ascoltiamo un brano che Andrea ha inserito alla fine del libro riportando il testo. Il paese delle favole, dei nomadi, che sarà un po', diciamo...
0: un mix di quello che trattiamo in questo libro.
2: Nella storia comunque si può dire che è come il brano che conclude un po' la festa,
0: esatto.
2: No? Nel castello di Neuschwanstein.
0: Esatto, perché la copertina c'è questo castello sì, di Neuschwanstein in Germania, che poi cosa ci sa dentro questo castello lo scoprirete appunto... solo leggendo, non solo vivendo, come diceva Battisti.
2: Solo
0: anzi,
2: leggendo.
0: In questo caso Mogol, perché lui è l'autore del testo.
2: Adesso ci ascoltiamo il paese delle favole dei nomadi.
1: Sentiamo, sentiamo.

0: Siamo all'ultima parte oggi e vediamo un po' adesso che cosa facciamo. Dici tu?
1: Cosa facciamo? Continuiamo a parlare di fiabe, favole, personaggi dei cartoni animati, ma anche personaggi della pop culture, della cultura pop, quella televisiva, perché non ci siamo limitati io ad Andrea a miscelare i personaggi dei cartoni animati con quelli delle fiabe, ma ci abbiamo dato anche una spruzzata di personaggi della televisione contemporanea per non farci mancare nulla.
2: No,
0: bello.
2: Un po' di modernità ci vuole.
1: E quindi adesso vi rinfresco anche la memoria leggendovi la quarta di copertina, così facciamo un riassunto immediato di quello che abbiamo detto finora. Cosa potrebbe succedere se un cortocircuito narrativo smarrisse la bussola delle storie divenute intramontabili e rimescolasse tutto in maniera molto pop dadaista? Stamattina uno al bar mi ha chiesto: ma che vuol dire pop dadaista?
0: Difficilissimo. Tu dici tutte le cose difficilissime.
2: Qualcosa con i dadi.
1: Esordirebbe un mondo fantasmagorico dove i confini fra le pagine delle fiabe, i fotogrammi dai cartoni animati e le icone della TV si rimescolerebbero in un gioco di scatole cinesi dove una sorpresa è più bizzarra dell'altra. Biancaneve che incontra nel bosco il nonno di Heidi, la regina che chiede consiglio ad Alexa, Pollicino che incontra Superman, Cenerentola che ruba la Porsche al principe, un postino televisivo che distribuisce inviti a tutti i protagonisti delle storie e una grande festa di nozze in un castello sfavillante.
0: Tutti c'erano.
1: Tutto, c'è di tutto, Nazareno, un minestrone incredibile.
0: Ecco.
1: Gli autori rimescolano le carte del nostro immaginario collettivo. Tra scarpette incollate, batterie scariche, incursioni inaspettate, c'era una svolta, è il crossover definitivo dove il mito si sporca le mani con la cultura pop ribaltando tutti i finali.
0: Allì.
1: Siete pronti per la magia? Cambiamo canale, siete pronti ad aprire la busta, Nazareno?
0: Allì. Vedi un po' qua la faccenda.
2: C'è un libro per voi, non c'è posta per te. C'è il libro per voi.
0: Giusto,
1: però
0: giusto.
1: È servito. Abbiamo un po' svelato un arcano, no?
2: Sì, però non lo diciamo. Anche
1: non
2: se
1: lo
2: c'è
1: diciamo dentro. Ufficialmente.
2: Chi vuole capire, capisce.
1: Non lo diciamo ufficialmente. C'è questo personaggio in bicicletta che attraversa tutte le fiabe. Poi qui l'incipit che dice: siete pronti ad aprire la busta. Insomma, Nazareno, a te cosa fa venire in mente questa cosa?
0: Non me lo dire che qui è difficilissimo.
1: Mi sei un po' in deficit sulla cultura pop,
0: ecco,
1: però,
0: capito? Quindi voi siete più là. Già,
2: dopo te lo dico a parte che non sente nessuno.
0: Bravo, ecco, facciamo così.
1: Andrea, ci vuoi elencare le favole che abbiamo rimaneggiato, che abbiamo svoltato in questo libro?
2: Sì, abbiamo quella di Biancaneve in apertura, poi a seguire abbiamo Hansel e Gretel, Cappuccetto Rosso, Pollicino, Il Brutto Anatreo, Antrocolo, I Musicanti di Brema e Cenerentola.
0: Tutti carini, questi ci piacciono.
1: Poi abbiamo l'epilogo, che potrebbe essere considerato quasi un altro racconto.
2: Sì, un altro mini racconto molto particolare, dove si svela appunto tutte queste fiabe, da cosa sono appunto collegate.
1: Esatto, non sapendo come poterlo intitolare, l'ho chiamato semplicemente epilogo.
0: Epilogo, vero?
1: Epilogo, parte finale. Qual è la fiaba, Andrea, che quella che ti ha divertito di più imbastire e quella che ti ha creato più difficoltà?
2: Quella che mi piace di più di Biancaneve, quando dove la matrigna si consulta con Alexa, anzi è lo specchio, sì, c'ha lo specchio, ma c'ha con la voce di Alexa.
1: Prima aveva Siri, però, prima aveva
2: e
1: Siri.
2: E vi invitiamo ad andare a guardare anche il bucchettale che abbiamo realizzato io e Morena con le nostre voci fuori campo, vi divertirete.
1: Dobbiamo postarlo dentro.
2: Ha detto la voce fuori campo, abbiamo ridoppiato alcuni personaggi.
1: Dobbiamo postarlo sulla pagina della trasmissione, Andrea, dopo ricordami.
2: Come no?
1: Perché assolutamente potremmo farlo ascoltare in finale, sai che è vero? Sai, sì, adesso però non l'ho detto alla regia, quindi niente, dai. C'è su YouTube?
2: Ci dovrebbe essere.
1: C'è su YouTube.
0: YouTube.
1: Adele, vuoi istruire la mia regia e dirle di trovare il video di Andrea per mandarlo alla fine, per favore?
2: Il video su YouTube, sul mio canale. O se no, se ci ascolta qui, basta che va su YouTube, il Booker Taylor lo cerca.
1: Andrea, guarda, sta calando tutto in diretta e non ci vergogniamo.
2: Sì, di cercarlo su YouTube, tanto dopo te lo conosci qual è. Così sul mio canale di YouTube sta.
0: Forse lo facciamo, dai.
2: Sì, sì, così possiamo ascoltare anche sì, così questa, facciamo, lo facciamo anche ascoltare.
1: Facciamo ascoltare il Book Trailer.
2: Intanto lo ascoltano un attimo loro, poi sì, dopo sì, lo sì, mandano sì. in diffusione. Andiamo a dare intanto in regia.
1: Questo particolare mi era sfuggito. Invece la favola che ti ha creato un pochino più difficoltà nel trovare l'incastro giusto.
2: Un po' più difficoltà, diciamo, il brutto anatroccolo. Quella è stata un po' più, diciamo, ostica, però alla fine ne valsa la pena perché è venuta una cosa carina. E soprattutto anche Pollicino con Superman, che uno dice che ci azzecca, e invece lì pure si è trovata una quadra e siamo a posto.
1: È vero, è vero. Diciamo che anche per me ci sono stati dei passaggi un pochino complessi da rielaborare, anche il linguaggio un pochino da rendere più umoristico, più leggero, però è stata anche una sfida per me quella di mettere la mia personalità al servizio della struttura che in qualche modo aveva già creato Andrea. Poi magari gli chiedevo se potevo cambiare delle cose, soprattutto sul finale, che mi sono sentita di stroncare, gliel'ho detto.
2: Adesso ha fatto segno che ok, ha trovato tu, hanno trovato okay. il video.
1: Quando ho dovuto dire ad Andrea che il finale non mi piaceva, dico chissà se la
0: non
1: prende.
0: Ti piaceva,
2: no, ma non me lo pensavo l'ha fatto male, perché mi ha proposto uno diverso proprio a quello che ho scritto io, e ti dico mi è piaciuto molto di più rispetto a quello che ho scritto
0: vedi,
2: io.
0: Vedi
1: no, il finale
2: mi ha dato un tocco in più diverso dal solito.
0: Ma questo è forte, allora è forte.
2: Sì. Come finale, dice Gentano, questo è forte.
1: Il finale non c'era proprio, dico no sul finale non ci siamo, mi oppongo.
2: E non c'è problema, a volte capita di scombinare tutto.
1: Ho
2: meglio.
1: Mantenuto un elemento.
2: Sì, diciamo, sì, però non lo diciamo.
1: Che è l'elemento che Andrea ci tiene in moltissimi dei suoi romanzi ad inserire. Chi legge Andrea magari già lo può immaginare.
2: Perché se no lo diciamo. Di mettere dentro i protagonisti, in questo sì. caso io, oppure con chi collaboro. In questo caso c'è finita dentro Morena.
1: Sì, sì, sì.
2: Diciamo, che io e lei siamo dei personaggi all'interno di questo libro.
1: Ecco.
2: Però cosa ci azzecchiamo noi con tutto questo mondo di fumetti, compagnia varia?
1: Andrea ha questa particolarità che diciamo ama all'interno di alcuni suoi romanzi comparire in un punto
2: un
1: del
2: po' come dice che faccia le comparse
0: un pochino è giusto questo.
2: O come tra i protagonisti principali oppure ogni tanto qualche comparsa se piace fare qualche incursione.
1: Andrea ama comparire all'interno dei propri romanzi e io magari se l'avessi scritto da sola questa cosa non l'avrei fatta, ma sapendo che a lui piace, è una sua anche caratteristica, ho deciso,
2: come se fosse diciamo un marchio, come un copyright,
1: ecco,
2: per me mi
1: esatto
2: fa.
1: Esatto. Ho deciso di lasciare nel finale questa nostra incursione, ma di cambiare tutto il resto.
2: Sì, il resto anche poi tra l'altro anche un ricordo, una collaborazione che uno ha fatto proprio con una persona che almeno si ricorda che quella, anche se c'è i nomi scritti sulla copertina. Però è bello dell'unione che si sono fusi insieme, che è venuto fuori questa cosa grazie ovviamente a tutti e due.
1: Ma tra l'altro,
2: a prescindere da chi sia la persona,
1: tra
2: in questo
1: l'altro,
2: caso parliamo di Morena.
1: È anche bellissima l'idea, no, che noi ci poniamo sullo stesso piano dei personaggi immaginari.
2: Esatto.
0: Anche questo è bello, su.
2: Ci siamo noi fumetti, ci siamo in carne e ossa, chi lo sa.
1: Tra l'altro Andrea ha fatto anche una bellissima elaborazione grafica, no, di noi come disegni,
2: noi come fumetti,
1: come,
2: sì.
1: come fumetti animati, sì. Io direi, se la regia ce l'ha disponibile, di far ascoltare il trailer che Andrea ha creato. Perché è stato,
2: se lo vedete dopo su YouTube vi rendete conto ancora più divertente.
0: È stato il trailer, sentiamo il trailer.
1: Lui è il malfattore, quindi adesso ve lo faccio sentire.

0: libro C'era una svolta.
1: Via Regina, il libro è già uscito e si sta diffondendo ovunque.
0: Sai dirmi chi lo ha scritto?
1: Certamente, lo hanno scritto Lorena Oro e Andrea Casolino.

0: altrimenti il nonno di Heidi ci sente.
1: Lupo, cosa ci fai sul letto di mia nonna? Non mi dire che te la sei mangiata.
2: No, figurati, stavo aspettando che il postino consegnasse il libro di Morena e Andrea.
1: Ma che mani grandi che hai!
2: Per tenere meglio il libro.
1: E che occhi grandi che hai!
2: Per leggere meglio il libro c'era una svolta.
1: Che bocca grande che hai!
2: Per raccontare meglio le storie descritte.
3: Oh mio principe! Devo scappare ad acquistare il libro di Morena e Andrea.
4: Tra poco me lo porterà il postino. Ti prego, resta.
3: Oh, mi dispiace, ma voglio l'esclusiva. Ops! Ho perso la scarpetta. Pazienza, il libro ha più urgenza. Cocchiere, forza, portami in libreria.
4: Non perdetevi il libro, c'era una svolta.
3: Queste e altre storie ancora potrete trovarle tutte qui.
4: Preparatevi, la magia ha cambiato canale.
3: Siete pronti ad aprire la busta? C'era una svolta. Il nuovo libro di Morena Oro e Andrea Anselini. Monetti Editore.
5: È stato divertente, Andrea mi ha lanciato nuove...
6: Ti ho mandato delle battute.
5: Nuove sfide, io l'ho lasciato fare, mi sono affidata. Prima di giungere alla nostra conclusione, io vi vorrei leggere un altro pezzettino del nostro libro.
7: Vediamo, cosa c'è?
5: E appunto... So che non sta bene perché non è bello svelare l'epilogo, ma non è proprio l'epilogo.
6: Non si capirà molto quello che andrà a leggere.
5: Non è proprio l'epilogo finale, preepilogo.
7: facciamolo. Ecco.
5: La cerimonia di nozze al castello di Neuschwanstein fu un evento indimenticabile e memorabile. L'animazione era stata affidata a Qui, Quo e Qua, assieme a loro zio Paperino, Chip Chop e zio Paperone, con l'aiuto di Topolino e Minnie. La parte musicale era stata affidata al trio dei Chipmunk, che con il loro leader Alvin cantarono tutti i brani. Molti erano gli invitati accorsi da ogni dove e tutti parteciparono e assisterono entusiasti. A un certo punto la musica finì e calò il silenzio nella grande sala gremita di ospiti. Le luci si abbassarono e magicamente una parete si aprì come due ante scorrevoli di un armadio, suscitando la meraviglia generale. Dietro comparve un grande palcoscenico con una suggestiva scenografia fatta di schermi a LED, dove scorrevano intriganti filmati delle gesta più significative dei personaggi presenti. Clip molto ben confezionate da esperti grafici che, con magnificenza sfavillante, celebravano il contributo straordinario che tutti avevano dato nel popolare l'immaginario collettivo e la fantasia delle genti di tutto il mondo. In mezzo al palcoscenico svettava candida e luminosa una grande busta chiusa. Il principe, al colmo dell'eccitazione, scalpitava dalla voglia di annunciare un ospite che fino ad allora non si era palesata, restando ben celata nelle stanze private del castello. Amici miei, è per me un grandissimo onore presentarvi una personalità di spicco nel panorama della nostra televisione che ci ha fatto il grandissimo regalo di essere qui con noi stasera per rendere questo evento ancora più indimenticabile. Signore e signori e asterischi vari, è con noi Maria De Filippini, proclamò a gran voce. A questo annuncio gli astanti furono travolti dall'entusiasmo e si profusero in un applauso scrosciante che divenne quasi un boato che si levò fino al soffitto e che sembrava non dovesse mai finire. La figura di Maria De Filippini si stagliò sul palcoscenico avvolta in un sobrio tubino nero. Fasci di luce colorata le giocavano intorno esaltando il momento veramente topico e inaspettato. Tutti si stavano chiedendo cosa sarebbe successo di lì a poco. Nessuno di loro aveva sospettato nulla ricevendo la lettera consegnata da quello strano postino. Difatti, era vestito come Massimo Troisi nel film Il Postino e non lo avevano associato a una certa determinata trasmissione. Vuoi vedere che ci sarebbe stato un momento strappalacrime per qualcuno di loro? Maria stringeva in una mano una cartelletta e nell'altra il microfono. Come suo solito, non si profuse eccessivamente nei saluti. Ben trovati! Quella che vi racconterò stasera è la storia di un uomo che ha sempre vissuto una vita molto modesta, fatta dello stretto necessario. A volte ha attraversato anche momenti di miseria e di solitudine, ma ha sempre cercato di provvedere a se stesso facendo lavori di falegnameria, finché non scoprì di essere molto bravo a fare burattini. Il primo che costruì si animò magicamente, cambiando per sempre la sua vita. Era un bel pezzo di legno che si era portato a casa dalle montagne della Svizzera quando da giovane andò a fare l'unico viaggio della sua vita a Maienfeld. Un tocco di abete bianco che un fulmine aveva spaccato, che era bello come la fine del mondo. Con una sega sezionò una parte di un grosso ramo e se lo caricò in spalla, riprendendo il sentiero che riconduceva giù in paese, tutto contento. Chissà quanti begli oggetti ne avrebbe ricavato nel suo piccolo spartano laboratorio. Mentre camminava sotto il peso del pregiato ciocco, vide una figuretta femminile china vicina ai cespugli, intenta a frugare fra l'erba. Era una bella mattinata di settembre e l'aria era umida e profumava di resina. La donzella aveva i capelli nascosti sotto un fazzoletto color lilla, ma delle ciocche brune spuntavano lucenti dal triangolo di stoffa che teneva legato sotto il mento. L'uomo si fermò alle sue spalle, a qualche passo da lei, e senza spiegarsi il perché, la salutò allegramente. «Buongiorno, signorina!» La poverina, presa alla sprovvista, sobbalzò dalla paura e lanciò un grido, alzandosi di scatto e volgendosi verso di lui. Egli ebbe la rivelazione di due grandi occhi nocciola sgranati che lo guardavano atterriti. Dal grembiule sfuggitole di mano le caddero i funghi che stava raccogliendo. L'uomo del quale voglio ora dirvi il nome, quest'uomo che si chiama Geppetto, si sentì veramente mortificato per averle causato quel grande spavento. Buttò per terra il suo ceppo e si precipitò a raccogliere i funghi della ragazza che, intimorita, però indietreggiò. «Mi dispiace immensamente di avervi spaventata. Vi chiedo umilmente perdono», si scusò Geppetto, sentendosi molto turbato da quegli occhi così grandi dal colore caldo. Radunò in fretta i funghi e glieli porse. La ragazza arrossì lievemente. Era giovane e indossava abiti molto logori, dai colori un po' lugubri, ma era decisamente incantevole. Geppetto sentì che il cuore gli accelerava i battiti. E qui mi fermo.
7: Bravissima, vedi? È stata brava a farvi sentire di che è questo bel libro.
5: Nazareno, che te ne sembra di questa rilettura dell'Incipit di Pinocchio insieme che accade nelle montagne di Heidi?
7: Io penso che tutti stanno dicendo lo prendo o non lo prendo.
6: E questa, ci posso dire che ci siamo fumati pure.
5: Questa alcuni. Storia viene raccontata da Maria De Filippini, tra l'altro.
7: Così è la faccenda.
5: Così è, hai detto la parola magica, così è.
7: Ecco, quindi che vogliamo fare?
5: Tra l'altro, vogliamo anche parlare un attimo di queste immagini che abbiamo inserito. Andrea, vi faccio vedere anche la copertina intanto del libro mentre tu ci racconti le immagini, dai.
6: Una è questa qui, che diciamo di Hansel e Gretel, che si perdono nel bosco e Hansel c'ha il telefonino, eccola qua.
5: Allora, aspetta che giro la camera, eccoci. Bene, c'è questa immagine di Hansel e Gretel nel bosco pieno di antenne e di artifici tecnologici.
6: Qui abbiamo Cappuccetto Rosso con l'overboard, che prima diciamo di Hansel e Gretel l'aveva spiegato loro, chi lo sa?
7: Ci sono tutti,
6: lo scoprirete.
7: Ci sono tutti.
5: Ma quella che io più amo in assoluto è questa, ragazzi. Il lupo.
7: Il lupo
5: di Cappuccetto Rosso. Scappiamo, che sta guardando via. Uomini e donne seduto nella poltrona in salotto.
7: Eccoci qua, vedi. Non si arriva.
5: E questi sono gli elementi di cultura pop e trash, diciamolo, Nazareno, dai.
6: C'è quest'altra, Biancanevi 7 Nani, in un modo diverso al solito.
5: Sì, molto, molto punk, molto malavitoso, punk malavitoso.
6: Con
5: dai.
6: I nani che sembrano dei camorristi, un po' anche piccoletti, questa barba un po' tipo Lucio Dalla Giovane, ricorda pure.
7: No, attenzione, mi prendo, bisogna stare attenti.
6: No, perché ce n'è alcuni che assomigliano veramente.
5: A chi? Guarda. Scusami?
6: A Lucio Dalla assomigliano alcuni nani. Sono normale che assomigliano a Lucio Dalla quando era un ragazzo negli anni 60.
7: Lucio Dalla, ecco pure.
6: Ricorda molto Lucio Dalla, alcuni nani ricordano.
5: E sai.
6: Vabbè, c'hanno i nomi particolari, però,
5: Diciamo che.
6: Abbiamo attinto, diciamo in modo un po' scherzoso, un po' dalla politica di quegli anni.
5: Allora, diciamo anche che Andrea gli va dato atto e merito di questo, come fece in Pinocchio punto zero, ha approfittato dell'ambito leggero per buttare là qualche staffilata più satirica, no?
6: Diciamo, ho filato un po' di più la penna.
5: Sì, ci abbiamo infilato dentro anche un po' di satira, lui l'aveva, come dire, imbastita, io ho raffinato in certi tratti, in certi passaggi il linguaggio, ho calibrato un po' la struttura, però ho deciso di avallare anch'io la linea satirica di Andrea, anche perché mi si confà, e non manca neanche questo aspetto, giusto,
6: diciamo,
5: Andrea?
6: Diciamo, uno dei nani proprio si chiama Brunettino. Ogni riferimento a una persona è puramente casuale.
7: Ci cioè, abbiamo da fare una cosa bellissima, quindi leggetelo.
6: Ne diciamo solo uno, gli altri non li sveliamo.
5: Naturalmente dobbiamo menzionare con estremo piacere e gratitudine Monetti Editore. Non l'abbiamo detto all'inizio della diretta e facciamo mea culpa, nostra culpa. Siamo riusciti a pubblicare questo libro con Monetti Editore, quindi
6: che
5: noi
6: ci ha appoggiato, sì, questo progetto, che lo ringraziamo veramente molto.
5: Ringraziamo veramente tanto Salvatore e la sua casa editrice, che abbiamo già conosciuto, sia per varie pubblicazioni, sia per i libri che Salvatore ha scritto, uno bellissimo dedicato al cammino di Santiago de Compostela, ricco di fotografie che lui stesso ha scattato, ma non mancheremo magari in futuro anche di conoscere qualche altro autore di questa casa editrice, che sta avendo molta fortuna, ha partecipato al Festival dei Libri di Torino, ma è anche reduce da Casa Sanremo, della quale ci ha parlato Lucia Nardi in una recente trasmissione, quale autrice inviata da Salvatore Monetti. Dunque grazie al nostro editore per aver supportato, avallato il nostro progetto, anche perché ho mandato il file a Salvatore con qualche reticenza, dico, perché magari è un genere che si discosta un po' da quello abituale a cui la casa editrice si dedica. Sono, diciamo, un pochino più seri.
6: Sì, diciamo, non ci piace, a me, perlomeno parlando per me, non mi piace seguire le mode. Se tutti vanno in una direzione, io sono quello che va al contrario.
5: Perfetto, ecco, ecco. Perfetto, ci piace uscire dalla scatola. Ho fatto un post questa mattina proprio inerente a questo. Suonano le campane, caro Andrea.
6: Ci dobbiamo andare a confessare al prete, ecco, quello che abbiamo detto
7: però,
6: adesso.
7: Però io voglio sapere, il prossimo libro qual è?
6: Un mio prossimo libro sarà, diciamo, un libro horror questa volta, però da solo scritto.
7: Da solo questa da volta, solo scritto. Lasciamo stare la signora qua, perché deve lavorare qui lei.
6: No, l'altra volta, però, quando è stata ospite a me in diretta, ci hanno proposto di scrivere un seguito.
5: Infatti.
6: E adesso che tempi metto il Cammino di Santiago di Compostela, mi è venuta un'idea. Alcuni personaggi questi potrebbero fare il Cammino di Santiago in un modo tutto loro, che poi dopo ti dirò dietro le quinte. Cosa potremmo metterci?
5: Uniamo il sacro al profano, non mettiamoci
6: limiti, dai. Deve poi una cosa divertentissima in mente, con quello che ci hanno detto anche poi in diretta. Il ci top sarebbe
5: qualcosa, sì, tra l'altro io poi t'avevo buttato là anche l'idea, no, di queste,
6: sì, di quelle immagini che mi hai fatto vedere,
5: di queste principesse che poi sono andate
6: un po' là con gli anni
5: sono andate là con gli anni, hanno avuto delle vite matrimoniali, come dire, un
6: sofferte.
5: Po' sofferte e naufragate, e si sono date così un po' alla goliardia.
7: La goliardia addirittura,
6: infatti, proprio attinente a quell'immagine, poi magari si sentono un po' in colpa e vanno a fare fare il cammino, perché no?
5: Tutto ci
6: potrebbero
5: può stare.
6: Questi personaggi,
5: tutto
6: qualcun altro si può aggiungere.
5: Tutto ci può
6: su
5: stare.
6: Su un probabile seguito.
5: Adesso intanto, caro Andrea,
6: ci godiamo il successo di questo.
5: Facciamo decollare questo C'era una svolta. Ecco qua, vi ripresento la copertina per Monetti Editore.
7: Uno alla volta, una volta.
5: Andrea sì, Alsevini, sì. Anche perché è proprio fresco fresco di nascita, diamogli il tempo di crescere, di diventare adolescente, adulto, invecchiare, dai. Nel
7: ci
5: frattempo,
6: il libro vecchio dopo invecchiato è sempre bello.
7: Ecco.
5: Sempre,
6: il vino invecchiato è buono, il libro uguale. Il libro invecchiato è sempre buono a leggerlo.
5: Tu sei uscito con qualche altra pubblicazione oppure
6: al
5: sei in procinto?
6: No, mi sono fermato qui con te. Poi adesso prossimamente uscirò, come detto, con questo libro horror. Nel frattempo sto ultimando un editing con un'altra mia amica, che siamo quasi alle battute finali, un altro sempre con questa mia amica, lo stiamo finendo di scrivere.
5: Perfetto.
6: Però ieri sera, come ti ho detto all'inizio, già ho 15 libri pronti, non 16esimo pronto, finito a scrivere ieri sera, che era finito di leggere.
7: Ah,
6: quindi
7: tanti
6: i libri pronti sono 16, già pronti.
7: Ah,
5: allora, Andrea non è che scrive un libro, ne scrive diversi alla volta.
6: Io ho finito uno, circa, quello di ieri sera proprio, 16esimo libro, sono circa 300 pagine. Adesso solo da illustrarlo, che adesso si occuperà proprio di mettere delle fotografie all'interno.
5: Allora, secondo me Andrea ha la capacità di alterare le leggi della fisica e di fermare il tempo, quindi crea questo spazio-tempo dove appunto l'orologio si ferma e lui ha la possibilità di scrivere tutta questa roba, perché non so come fai.
6: Sarà, diciamo, un libro che può piacere sia ai bambini, possono piacere ai ragazzi, ma anche agli adulti.
5: C'hai già un titolo, ce lo puoi dire oppure
6: il
5: preferisce?
6: Titolo no, però diciamo riguarda, diciamo, il nostro cane che abbiamo a casa.
5: Okay.
6: E ci siamo dentro anche io, ci siamo finiti dentro pure lì,
5: anche lì. Beh,
6: e stavolta sì, ci siamo anche io come protagonisti principali con il nostro cane. Cosa combineremo o cosa combinerà il cane, lo scoprirete.
5: È un libro
6: particolare,
5: allora
6: ti ho raccontato dal punto di vista del cane,
5: del cane,
7: del cane.
5: Okay,
6: stavolta
5: okay,
6: dal punto di vista del nostro cane, che racconta qualcosa su di noi.
7: Oh,
6: e racconta su di lui pure.
7: Questa
6: però cosa
7: pure
6: lo scoprirete
5: lo
6: leggendolo.
5: Scoprirete, lo scopriremo naturalmente leggendo.
7: Salutiamo
5: il libro.
7: Salutiamo il cane anche perché.
5: Si può dire come si chiama?
6: Il cane si chiama Casper.
5: Ecco, dai.
6: Come il fantasma. Casper, come il fantasma.
5: Salutiamo Casper. Salutiamo
6: Casper. Ma è
5: l'aria
6: che ci ascolta che ci fa bau.
5: Allora, chiunque si appropinqui alla vita di Andrea deve sapere che può finire in un suo libro.
6: Preparatevi al peggio, nel senso
5: fornirgli
6: buono.
5: Fornirgli materiale per qualsiasi tipo di racconto.
6: La fantasia non manca.
7: Così hanno sempre qualcosa da leggere, no?
6: Sì, ci si diverte parecchio.
5: Ci dice la nostra Annalisa Michelangeli: sembra di stare in un quadro di Dalì, surreale ma bello. Lo leggerò, grazie Annie, grazie, grazie, grazie. Tra l'altro rinnovo l'invito a lei per la decima volta di venire qui in studio a presentare i suoi di libri, ma ha sempre da fare anche Annalisa, ha sempre da fare.
6: E poi il libro con un quadro, ciò che fai con un'altra collaborazione che abbiamo messo in mezzo un quadro molto noto a livello nazionale.
5: Bene,
6: però non diciamo
5: bene,
6: quale adesso. E questo è un altro libro che è stato scritto.
5: Bene, Andrea,
7: uno dopo l'altro, quindi
5: io ti
6: no,
5: ringrazio tantissimo per questa mattinata. Dobbiamo chiudere.
6: No, ringrazio voi per l'ospitalità, come sempre, per l'accoglienza, a te Morena, a Nazareno, alla regia Giola, a tutti quanti coloro che ci hanno seguito
7: bravo,
6: alla radio, chi ci ha seguito
7: bravo,
6: all'ascolto.
5: Ecco. Grazie, grazie Andrea, soprattutto per questa per questo carico sempre di energia scoppiettante e irrefrenabile che ci porti, ci dai sempre una bella scossa, ci fai sentire anche un po' inattivi, perché di
6: fronte... come dicevo l'altra volta, quella di una macerata, la giornata davvero